Aspita. Allora, questo piccolo comune di solo 2.000 abitanti ha approvato il 9 giugno scorso all'unanimità questa risoluzione, ecco, che riconosce agli alberi lo status di esseri viventi titolari di diritti propri, come fossero degli esseri animali, come gli animali, e ovviamente come l'uomo, ovvio. Il provvedimento afferma che gli alberi hanno appunto diritto a vivere, crescere, rigenerarsi, e dunque ad aderire alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero. La dichiarazione è un testo promosso dalla società civile, redatto nel 2018 da un francese, Ricardo Rey, e Orey, sostenuto dall'associazione La Compagnie des Papillons Bleus. I suoi tre principi fondamentali stabiliscono che l'albero è un bene comune dell'umanità, che la vita sulla terra dipende dalla sua esistenza e che l'essere umano deve agire nei suoi confronti con fraternità e solidarietà. Il testo, presentato come petizione all'ONU, al Consiglio d'Europa e al Parlamento europeo, ha raccolto finora 87.000 firme individuali nel mondo. Quindi un buon numero di firme, insomma. Ecco, e questo è apparso sull'Independent, questa rivista ufficiale, insomma, famosa, ecco, l'Independente. Il provvedimento non rimane sulla carta perché il Comune si impegna a rivedere i regolamenti esistenti per garantire che gli alberi siano protetti e a mettere in campo misure per aumentare la copertura forestale, offrendo alberi ai residenti che vogliano piantarli. E poi Bordeaux, la città francese, ha definito gli alberi una vera e propria infrastruttura verde, capace di ridurre le isole di calore, di migliorare la qualità dell'aria, gestire le acque piovane e proteggere la biodiversità, cose che noi qui a Radio Gamma 5 sentiamo spesso, soprattutto nelle trasmissioni di Luca del lunedì. Vabbè, quindi insomma si inserisce l'iniziativa in un filone giuridico più ampio, quello dei diritti della natura, ecco, che negli ultimi anni ha portato tribunali e amministrazioni di diversi paesi ad attribuire personalità giuridica a fiumi ed ecosistemi, dalla Nuova Zelanda alla Colombia, fino allo stesso Quebec, dove nel 2021 questo consiglio Innu avevano riconosciuto personalità giuridiche al fiume Magpie. E vabbè, prosegue con altri esempi simili, insomma, modelli di democrazia evoluta che prevedono l'inserimento di soggetti non umani nei processi decisionali addirittura. Vabbè, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero, vabbè, eccetera. Bene, dai. Stefano, infatti, scrive. Stefano da Vicenza, perché non applicano i fotovoltaici sui tetti delle fabbriche, così fanno anche da isolante ai raggi solari in estate, abbattendo l'abuso di corrente per i climatizzatori e rallentando la dispersione di calore in inverno, invece di occupare i terreni che servono per darci il cibo? Se non sanno cosa farne, piantino alberi, così assorbono anche la temuta, tra virgolette, CO2. E aggiungerei piantare, fare giardini anche sui tetti, no? O mettere l'erba sui tetti. Anche questo sarebbe molto utile, oltre ai fotovoltaici, no? Sui tetti dei capannoni, eccetera, come dicevo prima.
Ok, sentiamoci un brano musicale. Vi farei sentire anche un'altra Alleluia, che mi è sfuggita. Allora, che è quella interpretata da Bocelli. Eccola qua.

0: Ecco, questo era Andrea Bocelli con la figlia Virginia. Mi sembra che abbia, beh, quando ha fatto questo disco avrà avuto 13-14 anni. Bene, allora, Andrea, quello dei polli, scrive ancora. Ci ricordiamo in periodo Covid quante riviste, anche autorevoli, hanno affermato che quei vaccini per il Covid fossero sani e quante ricerche siano state ritirate per scoprire poi quanto avessero ceduto alle pressioni di governi o di loro finanziatori? Sì, Andrea, allora di chi ti devi fidare? Scusa. Bisogna fare una selezione e cercare di capire quelli corrotti, distinguere i corrotti da quelli no, quindi sviluppare discernimento. Ecco, perciò dobbiamo affidarci agli scienziati seri che vanno a fare le pulci ai singoli articoli e andare a vedere se ci sono intanto degli interessi sotto e vedere poi se gli studi sono fatti bene, correttamente, onestamente oppure no. Ed ecco appunto che possiamo fidarci di persone come, vabbè, io personalmente mi fido del professor Paolo Bellavite, ma non solo, ce ne sono tanti altri, tutti quelli che aderiscono a Ippocrate.org oppure a Contiamoci, appunto come Marco Cosentino, grandi medici che insomma hanno sempre dimostrato di essere dalla nostra parte. Fabione mi scrive: buongiorno dottore, sono Fabione, è sempre un piacere ascoltarla, complimenti. Ma grazie a te Fabione, grazie a voi radioascoltatori che mi dedicate tutta questa attenzione, questa premura anche nell'interagire con me. E comunque Andrea alla fine scrive a proposito degli alberi: buono il loro rispetto e la tutela, non come in varie città italiane dove li hanno tagliati perché disturbavano il 5G, ma d'altro canto con una tutela talebana non si potrebbero più utilizzare gli alberi per riscaldarsi o fare materiale artigianale, quindi neanche i violini o gli strumenti musicali. Come al solito ci vuole equilibrio e buon senso. Sì, giusto. Mi ringrazi, Andrea, ringrazio te e magari togli qualche punto di domanda, perché se no non capisco niente. Hai messo vari punti di domanda senza motivo, mi sembra. E poi Michela scrive: ho letto che vogliono decementizzare Prato della Valle. Magari, e che sia da esempio. Eh sì, e allora, fatalità, vi avevo portato questo video di una attivista di Bologna, no, di Firenze, scusate, che vigila sull'abusivismo e sul degrado a Firenze. Mi sembra molto brava, dura poco più una dozzina di minuti, merita ascoltarlo insieme. Vabbè, io l'ho già sentita. Allora, vediamo. Sì, qua.
1: 30.000 alberi tagliati a Roma, piazze devastate, parchi rasi al suolo, in tutta Italia. E ora arrivano perfino a cancellare un bosco. Da mesi ci chiediamo cosa sta succedendo e perché. Forse finalmente siamo arrivati a capirlo. Finora credevamo che non ci fosse un motivo al mondo, invece adesso abbiamo capito che forse il motivo c'è e come sempre riguarda almeno in gran parte gli sghei. A Roma ormai si è capito, sono stati tagliati.
0: Ecco, l'accento è romano, sta parlando di Roma, però proviene da un profilo Facebook di Firenze. Vabbè, insomma, comunque, ecco, grandi città e denunce appunto di questi attivisti. Bravi, bravi.
1: 30.000 alberi. Gualtieri va cianciando che lui ne ha ripiantati 60.000, ma se tu tagli 30.000 querce e ripianti 60.000 piantine di basilico non è la stessa cosa. Vengono piantati alberelli piccoli piccoli, nessuno li innaffia e questi alberelli muoiono. Le motoseghe non tacciono mai e spesso vengono inviate la domenica alle 2 del pomeriggio o anche alle 4 del mattino, quando nessuno si accorge di niente. Così hanno fatto a Bologna, dove hanno alle 4 del mattino inviato gru e motoseghe a radere al suolo un intero parco, che prima era così e poi dopo era una serie di tronchetti.
0: E qui fa vedere delle foto, ovviamente sul video, molto significative, molto evidenti, veramente... Che rattristano. E Sisto scrive a proposito di Alleluia cantata da Bocelli e la sua bambina: quando certe musiche mi portano ad un brivido interiore, là c'è bellezza, là c'è comprensione, là c'è compassione per tutte le sofferenze, per tutte le miserie che innalzano l'uomo al di sopra di esse. Grazie Sisto, questo bel messaggio di apprezzamento di una musica che anche a me piace molto. Allora riprendiamo questa attivista sulla salvezza degli alberi.
1: Tagliati alle 4 di mattina. Ma il peggio è avvenuto a Firenze. A Firenze si è tagliato un intero bosco, quello che veniva chiamato il bosco di città, una specie di Central Park fiorentino. Ora immaginatevi.
0: Ecco, parlano anche di Firenze, come mi sembrava di ricordare, e c'è la foto dall'alto di questo parco grande in centro a Firenze. Beh, veramente scandaloso.
1: Al suolo Central Park. Ebbene, il bosco di città, che era bellissimo, una macchia verde con alberi di alto fusto, eccetera, è stato raso al suolo, non c'è rimasto quasi più niente. È da un anno o due che va avanti questa storia, anche in piccole città. Vengono tagliate, non so, le 5 querce della piazza centrale che la adornano da secoli, tagliate, il viale Garibaldi dove tutti passeggiavano al fresco, tutto tagliato, sembra che sia fatto apposta. E in un certo senso lo è. Abbiamo capito che cosa sta succedendo e cosa è successo nell'ultimo anno o due, perché si sia avviata questa frenesia delle motoseghe da parte di tutti i comuni italiani. Tutto.
0: Ecco, prima di sentire la motivazione, secondo lei, per il taglio di questi alberi, leggo un messaggio di Luciano che mi chiede: Gennaro, una cortesia, sei tu che poi carichi la registrazione di Franco Carraro? Sì, certo Luciano, lo faccio sempre ogni venerdì, quindi ogni 15 giorni, che io sono di venerdì e mi alterno con Paolone, carico poi la registrazione di Franco, certo, perché me lo chiedi? E proseguiamo nel frattempo con il video.
1: È cominciato da due colpevoli, indovinate chi sono? La UE e i giudici, chi può essere? Allora, la prima cosa sono state delle sentenze della Cassazione che hanno deliberato che d'ora in poi, quando c'è qualche disastro naturale, come appunto una tempesta che fa cadere degli alberi, non è più un disastro naturale ma responsabilità del sindaco e del comune. Quindi quando cade un albero al comune si prospettano cause con migliaia o decine di migliaia di euro, si spera che non uccidano nessuno, ma magari hanno disastrato una macchina, un negozio, qualsiasi oggetto, e il comune deve rifondere i danni, prima cosa. Seconda cosa, dopo il Covid i comuni si sono trovati con le casse vuote e la UE pretende che le spese future vengano contabilizzate e si dichiari tutto ciò che va in manutenzione. L'unico modo per un comune di risparmiare è risparmiare sulla manutenzione. Quindi cosa si fa? Sì, l'avete visto, si lasciano crescere sterpaglie alte 2 metri, recinzioni, barriere che cadono a pezzi, arrugginite, strade secondarie e marciapiedi pieni di buche. Tutto quello su cui si deve investire ogni anno milioni di euro, almeno nel caso di Roma, ma anche nel caso di altre grandi città, diventa un costo che il comune non può affrontare. Tutto nasce da queste 2 cause. E poi è arrivata la terza, che è la ciliegina sulla torta, e cioè i fondi del PNRR. I fondi del PNRR hanno elargito miliardi, ma stiamo parlando di 50-60 miliardi in tutta Italia, per la riqualificazione urbanistica e dell'ambiente. Ma ci sono molti pali e paletti, lacci e lacciuoli. Ad esempio, proprio nei fondi del PNRR non si può investire per cose che poi necessitano di manutenzione. Quindi tu puoi costruire, come voleva fare Gualtieri, l'albero finto a Stazione Termini che schizza l'acqua per mantenere il fresco, ma non puoi manutenere i platani del viale o le querce del parco. Puoi solo fare attività di costruzione e rimessa a posto, definitiva, non continua, definitiva. Quindi che cosa è successo? Che per quanto riguarda, naturalmente molti di questi soldi sono stati spesi per rifare ponti, svincoli e cose del genere, forse anche la gran parte, ma sono rimasti diversi miliardi per l'ambiente. Quindi i sindaci si sono rivolti alle cosiddette multi-utility del verde. Non vi immaginate che sia il giardinieretto o il vivaio di quartiere che fa questi lavori. Queste sono enormi aziende, non dico multinazionali perché sono comunque locali, ma che prendono appalti da 10-20 milioni di euro a botta per fare questo genere di cose. Siccome quando il comune chiede alla multi-utility di fare il preventivo, gli chiede anche di fare il capitolato. Questa è una cosa scandalosa, perché i comuni non hanno più internamente, come una volta, i loro tecnici, ingegneri, geometri, esperti che stilano i capitolati di quello che serve al comune. Il comune si rivolge alla multiutility e gli dice: fai il capitolato di quello che ci serve nella città e fai anche il preventivo. A loro volta le multiutility si rivolgono a grandi società di consulenza. Tra loro, sono 2 privati vi ricordo, e il comune in questo momento non c'entra niente, tra loro si mettono d'accordo. La società di consulenza prende ampi soldi per fare questo tipo di servizio di capitolato e preventivo, e la multi-utility cosa fa? Chiede alla società di consulenza di fare un preventivo in funzione della propria convenienza. Quindi è chiaro che per la multi-utility del verde è molto più conveniente tagliare in mezza giornata gli alberi di un intero viale che non mettersi a piantare le rose su tutti gli sparti traffico della città, dove ci vogliono 500 operai e 1 mese di lavoro. Di conseguenza, che succede? Che le società di consulenza fanno anche le perizie, quindi propongono ai sindaci il taglio di questi alberi, perché in base alle perizie sono pericolosi. E ragazzi, ci sta la sentenza di Cassazione, e poi se cascano in testa a qualcuno, pagate voi, eh? Quindi questo è malato, questo è pericolante, questo c'ha le radici che non vanno. Se su 10, un boschetto di 10 alberi, 4 o 5 sono così, tagliamo anche gli altri, perché sicuramente si staranno per prendere la medesima malattia. E quindi le società di consulenza, le multiutility del verde, in funzione del fatto che a loro conviene il taglio degli alberi rispetto a qualsiasi altro tipo di manutenzione del verde, e fanno sì che il grosso di questi fondi del PNRR vadano nel taglio degli alberi, anziché nella manutenzione ordinaria, che poi, come abbiamo detto prima, è una cosa che va fatta ogni anno e il comune è poco propenso a fare questa cosa. Quindi questi soldi vengono erogati, il comune li deve spendere, perché ma che vuoi fare la figura che l'Europa ti ha dato i fondi, 1 miliardo di fondi, e tu li hai lasciati lì, non siamo neanche capaci a spendere. Quando sentite queste frasi, spesso dietro c'è una motivazione per la quale, per spendere questi soldi, devi fare delle cose che alla fine o non ti convengono o non sono veramente per il bene comune, quindi è meglio non spenderli. Ma c'è anche un'altra motivazione, ovvero le multiutility del verde spesso sono compartecipate dai comuni. Quindi se il comune prende 1 miliardo dalla UE, dal PNRR, e poi lo gira alla multiutility per fare questo lavoro, più la multiutility risparmia e quindi fa lavori che costano relativamente poco, come appunto il taglio degli alberi, anziché la bellezza del verde in generale che costa un botto ed è molto lunga e complicata, maggiori saranno gli utili a fine anno, che avrà la multi-utility, e una gran parte di questi utili rientreranno nelle casse del comune, che è compartecipato della multi-utility, e con quelli lì sì che il comune ci potrà fare quello che gli pare, perché non sono soldi del PNRR, sono utili della compartecipata. Si fa tutto un bel giretto, e una parte vanno agli azionisti, che sono privati, altri enti oppure privati qualsiasi. Quindi questi soldi del PNRR vengono spesi al meno possibile in maniera da poi guadagnarci sugli utili. E poi c'è un'altra cosa che è veramente la ciliegina sulla torta, ovvero le centrali a biomasse. Sapete dove vanno a finire tutti questi alberi tagliati? E io sospetto che quando si tagliano interi boschi, interi parchi, il grosso dell'interesse sia proprio questo. Vanno a finire nelle centrali a biomasse. Le centrali a biomasse, che sono tanto ecologiche perché sono carbon neutral, perché l'energia elettrica che producono è fatta con gli sfalci, no? Uno si immagina l'erbetta tagliata. Ma quale erbetta tagliata? Sono le querce dei nostri viali, non è erbetta tagliata. Queste lavorano 24 ore al giorno, tutti i giorni, e tutti i giorni devono ricevere tonnellate e tonnellate e tonnellate di legname per poterlo bruciare e produrre questa energia elettrica che è tanto green, fa tanto bene all'ambiente. Infatti abbiamo visto quanto fa bene all'ambiente, e siccome sono così affamate di materia prima, pagano. Quindi qualcuno ha anche seguito i camion, Provateci anche voi, quelli che tagliano gli alberi, li caricano sui camion, vanno direttamente alla centrale a biomasse, e la centrale a biomasse scuce decine di migliaia di euro a chi? Alla suddetta multi-utility. Quindi la multi-utility guadagna dal PNRR, guadagna dalla centrale a biomasse, spende il meno possibile facendo i lavori quelli più economici e più rapidi.
0: Beh, è finito praticamente, sta solo riassumendo, brava, molto condivisibile. Luciano, rispondo a Luciano, devo chiedere autorizzazione, e comunque mi sa che non riesco a farlo io, lo può fare Mario da remoto. Io poi non l'ho mai fatto, sai, non sono proprio un esperto, e quindi insomma non ti garantisco nulla. Magari chiedo se mi guidano da lontano a farlo. Bene, mancano pochi secondi al termine della trasmissione, vi ringrazio per la...

Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi attraverso le onde della paura e del timore respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà con la giusta disciplina e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino di

Andrea, sceriffo da Verona, che mi scrive: Ciao Super Doc, buongiorno e buona trasmissione, in sintonia con noi umili radioascoltatori, faccine sorridenti, in attento ascolto come sempre. Mi fa piacere, Andrea, buona giornata anche a te. E poi Vittorio lo stesso mi scrive: buona trasmissione e buona giornata, caro Doc, altrettanto a te, Vittorio. Allora, teniamoci in sottofondo questa bella musica irlandese, che è la celeberrima Green Leaves, e partiamo con gli annunci e con tutto ciò che interessa a questa emittente. E allora, via, sentiamo Green Leaves.

Anch'io, come tutti i conduttori, ricordo che la radio ha bisogno del vostro sostegno. Esiste il 5 per 1000 da poco tempo, quindi approfittiamone, non ci costa nulla, come sapete, e vi do il numero da inserire sulla dichiarazione dei redditi, che è il codice fiscale della radio: 01 59 80 90 288. E ogni tanto ricordo che esiste anche un altro tipo di contributo, che è il lascito testamentario, post mortem. Perché non pensarci? La cooperativa che regge la radio può accettare anche questo tipo di contributo. Come sentite anche in pubblicità, c'è il Cine Gamma 5 con una bella selezione di film martedì prossimo, che è il 28 luglio alle 21:30, qui in sede radio c'è L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che ho visto un po' di anni fa. È proprio un film originale, è appunto storia vera, incredibile storia vera. Sapete che potete anche venire prima del film, verso le 7:30, e cenare qui insieme agli altri, insieme agli organizzatori, che è il Seme di Girasole, l'associazione Il Seme di Girasole. Ecco, sempre in pubblicità avrete sentito anche che a Ferragosto, proprio il 15 di agosto, si può andare in montagna con molti di Radio Gamma 5, in particolare Luca e il suo gruppo, che prende anche le prenotazioni al 329 0038 988. Prenotazione da fare entro lunedì 10 di agosto, portando i soldi qui, perché se, insomma, è la maniera più sicura e comoda per gli organizzatori stesso. Una ventina di euro, se volete anche qualcosa in più da portare in radio.

poi si sta creando un gruppo editoriale per Radio Gamma 5 e quindi si stanno cercando volontari, quindi senza fini di lucro, insomma, volontari per creare appunto questo gruppo. Bisogna avere delle competenze, ovviamente, su uno di questi temi: grafica, copertina libro, illustrazioni, correzione, preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa e infine almeno un aiuto logistico e un aiuto nell'organizzazione amministrativa. Chi fosse interessato deve inviare una mail a turinfabio@hotmail.it o mandargli un messaggio al suo numero che è 347 715 9717.

E c'è anche il messaggio che proviene dal Cantone Nord, che dice: buon venerdì, Doc, che il vento soffi lieve fra la chioma e il sole irradi l'anima. Saluti a tutti da Marica, in ascolto con i genitori. Ecco, in Veneto si diria in questi casi, se disaria, come se diria, non mi sembra che sia corretto. Ti tolpa il cuoio, con una frase un po' scurrile, perché la chioma l'ho dimenticata già da qualche decennio, quindi il vento lo sento sul cuoio capelluto più che sulla chioma. Comunque, dai, accettato in ogni caso il messaggio, e la chioma così degli altri radioascoltatori, di coloro che ce l'hanno ancora la chioma. Oppure intendevi la chioma degli alberi? Ma chissà, anche questa, no? Vedo che sta rispondendo. E poi Michela... dunque... Michela, un po' complicato risponderti. Dovrei avere molte altre informazioni. Magari chiamami in studio, che ci sono ancora in questi giorni, di mattina, così la segretaria ti dice come contattarmi e quando soprattutto.

0: Eccomi qui, sempre io, Gennaro, da Radio Gamma 5, dopo aver sentito qualche brano di Green Leaves, e riprendo il messaggio di Marika che scrive: no, nessuna presa in giro, assolutamente, sì, lo sapevo. Solo che dopo che ho preso coscienza che probabilmente la mia anima celta, intendi celtica forse, è quella di una Bin Feasa, che sì, vuol dire donna di conoscenza, ecco, forse appunto nella tradizione irlandese, donna dotata di poteri di guarigione e chiaroveggenza, ecco, questa è la Bin Feasa, che non so bene come si pronunci. Ho una connessione più profonda con il mondo celtico. Ah, bene, bene, quindi ti è piaciuto sentire Green Leaves. Ok, allora cominciamo. Beh, allora intanto sentivo l'altro ieri, quindi mercoledì, qualche brano, qualche sì, momento della trasmissione di Paolo Rossaro, dove si è parlato di dipendenze e di droghe che danno dipendenza. Allora, per evitare disinformazione, voglio solo aggiungere che non è stato detto in maniera chiara che la dipendenza che può dare la cannabis è praticamente ridicola. Infatti, dato che in questi quasi una dozzina d'anni che la prescrivo, spesso i pazienti mi chiedono con un po' di timore: ma dottore, crea dipendenza la cannabis? E allora mi sono documentato con cura e ho scaricato da un sito istituzionale ufficiale una tabella con tutte le dipendenze, e in alto, ovviamente non posso farvela vedere, ma ve la descrivo dettagliatamente. In alto ci sono gli oppiacei, e quindi il peggior oppiaceo che si può trovare in questo periodo è il fentanyl, ma siccome la tabella è un po' datata, di qualche anno fa, il fentanyl non era ancora un problema, invece adesso crea migliaia e migliaia di morti, soprattutto tra i giovani, anche perché è molto economico e viene sottovalutato, e poi crea una dipendenza paurosa. E quindi c'è l'eroina, conosciutissima per la sua estrema capacità di dare dipendenza. Poi si scende, c'è la cocaina, si scende ancora, e ci sono due sostanze di uso molto comune, che sono la nicotina e l'alcol. Ecco, delle dipendenze che vengono sottovalutate, ma che creano milioni di morti. In particolare la nicotina crea, e quindi il tabagismo crea, circa 6 milioni di morti ogni anno nel mondo, ripeto, 6 milioni di morti, e tranquillamente viene tollerata questa strage annuale. E anzi, fino a pochi anni fa, almeno in Italia, il tabacco era monopolio di Stato, quindi una droga legalizzata a tutti gli effetti, perché crea dipendenza ed è molto tossica. E vabbè, e l'alcol naturalmente crea 3 milioni e mezzo di morti ogni anno, senza considerare tutti gli incidenti, solo per i danni all'interno dell'organismo che può creare le malattie sul fegato, eccetera. Senza considerare appunto l'alterazione della guida, sapete che non solo obnubila e riduce i riflessi, ma pochi sanno che aumenta l'autostima al momento, no? Ti senti un leone, ti senti forte sotto l'effetto dell'alcol e aumenta la tua aggressività, e quindi insomma si corre di più in auto, si corre di più con i riflessi rallentati. Capite bene che questo abbinamento è micidiale. Scendendo ancora nella tabella delle dipendenze, troviamo la caffeina. Sì, anche il caffè crea dipendenza, ma è una dipendenza che non preoccupa nessuno, perché non è così tossico come le altre sostanze nominate prima, e soprattutto la dipendenza è minima, è ridicola, come dicevo all'inizio, cioè chiunque può eliminare quei 4-5 caffè quotidiani, no? Si è in grado, magari ti manca un po' perché è un piacere, perché ti dà un po' di tono, o almeno credi che ti dia un po' di tono, dipende da persona a persona, alcuni sono molto sensibili, altri meno, no? Comunque non è una vera tossicodipendenza. Bene, sulla stessa riga di questa tabella ufficiale sulle dipendenze, sulla stessa riga del caffè c'è la cannabis, chiamata marijuana, un po' un termine spregiativo, di derivazione messicana. Quindi la cannabis dà la stessa dipendenza del caffè, della caffeina, quindi praticamente nulla, te la puoi togliere quando vuoi senza nessun effetto rebound, senza nessun effetto di assuefazione, di tossicodipendenza. Ecco, quindi questo mi sentivo di dire riguardo alla cannabis, che ogni tanto viene trattata anche da questi microfoni, ma non sempre con completezza. Ecco, dipende chi viene intervistato. Ok, allora sentiamoci un brano musicale. Vediamo se trovo, già che abbiamo parlato di canapa. Non c'è più, ma guarda te. Era su, la canzone della canapa era su Piante Innovative, sul sito piantinnovative.it, e ora non c'è più. Cioè, viene fuori la scritta ops, impossibile trovare la pagina dove c'era appunto la canzone della canapa. La sto cercando all'interno del sito, ma mi sembra o è stata spostata da un'altra parte oppure è stata tolta dal sito. Peccato. Vabbè, quindi niente, ci sentiamo un altro brano musicale. E alleluia, esultiamo di avere a disposizione questa magica pianta, che è la pianta più utile per l'essere umano che sia mai apparsa sulla terra. Alleluia.
1: I've heard there was a secret chord that David played.
0: Pentatonics, naturalmente.

Grandi Pentatonix, davvero bravi, senza strumenti, vi rendete conto? No, quello che avete sentito, questa canzone è stata suonata, no, è stata cantata completamente senza strumenti, cioè solo con la voce. Bravissimi. Allora, vorrei affrontare un tema che mi è stato sollecitato da un amico che mi ha mandato un messaggio che avevo già visto su internet e che è una fake, cioè una notizia falsa, però messa giù bene, confezionata bene, e quindi ha ingannato varie persone. E allora parto da un articolo di Assange, il grande giornalista indipendente, quello di WikiLeaks, quello che è stato incarcerato per anni senza una vera motivazione legale, che mette in guardia sul digitale, sia sulla fragilità della storia digitale, sia sulla trasformazione della verità pubblica. Intanto ha dichiarato: gli archivi digitali permettono di cancellare la storia con un clic. Un giorno trovi pagina non trovata, trovi scritto, come io prima che cercavo la canzone della canapa, però sì, non credo che qua ci sia un'opera del governo. Ma semplicemente il sito che l'ha spostata. Poi il giorno dopo trovi pagina mai esistita, e quindi il messaggio di Assange è questo: cercate di conservare i libri cartacei, non fidatevi del cloud, cioè della nuvola, cioè di memorizzare, fare il backup dei vostri dati solo su internet, sul web, magari anche però stampatevi le cose più importanti. La carta dura per secoli, se poi è carta di canapa, dura anche per qualche millennio. Quindi ha avvertito Assange che affidarsi esclusivamente ai documenti digitali potrebbe rendere le informazioni più facili da rimuovere o da alterare. Ecco, e quindi conservare copie fisiche di conoscenze importanti, anche un dischetto, un CD, se esistono ancora, esistono i dischi, ecco, i dischi di backup. Almeno quelli li potete controllare voi. Non è che bisogna per forza stampare. E poi li potete stampare quando volete, però è chiaro che non potete stampare migliaia e migliaia di pagine. Quindi un bel disco di backup ve lo tenete in casa, in studio, in posto di lavoro, insomma da qualche parte, che però sia sotto il vostro controllo. L'altro avvertimento di Assange è la trasformazione della verità, quindi gli inganni, come dicevo all'inizio. Se nel 2010 un leak, l'EAC col K finale, poteva scuotere governi, oggi il suo impatto di una nuova WikiLeaks è più incerto, perché le informazioni possono essere contestate, replicate, manipolate o neutralizzate dalla sovrabbondanza informativa. Cioè, quanti messaggi ci arrivano tutti i giorni di notizie importanti che poi pubblichiamo, che condividiamo, a cui diamo credito, magari senza controllare le fonti, senza controllare da dove, se sono state manipolate o no. Quindi questa sovrabbondanza informativa ci
ci fa capire, no, ci fa apparire che tutto sia un magma, e magari dentro c'è un'informazione importante e ci sfugge, ovviamente. Quindi quando c'è questa ridondanza di informazioni, come non avere informazioni, no? Quindi dice Assange: la crisi della verità digitale è diventata strutturale, cioè fa parte della struttura di internet e quindi della società. La tecnologia ha accelerato al punto da rendere sempre più fragile la distinzione tra rivelazione di una verità e costruzione narrativa. Quindi non sappiamo più se è un romanzo, una narrativa, una storia raccontata, insomma, oppure se è realtà rivelata. È in questo vuoto interpretativo che figure come Assange potrebbero tornare centrali, non perché siano in grado di guidare l'agenda, ma perché incarnano la domanda che attraverserà sempre di più il nostro tempo. Due punti. Chi decide che cosa è vero? Una questione che oggi non è più nazionale, ma globale. E quindi vengo adesso alla notizia falsa di cui vi dicevo. Ultima ora, il Giappone è diventato il primo paese ad approvare ufficialmente la tecnologia MedBed per gli ospedali pubblici. Il silenzio mediatico è totale. Mi viene da ridere perché anche uno come Jean-Paul Vanoli, o Vanoli, se è francese, che insomma mi sembrava uno serio, mi sembra che sia un naturopata o comunque si occupa di medicina naturale, ci è cascato anche lui e l'ha pubblicato sul suo profilo Facebook e probabilmente è stato condiviso migliaia di volte e quindi ha invaso il web. Ma non è la prima volta, perché questa notizia è già apparsa 6 mesi fa, mi sembra. Vabbè, dopo lo trovo. E quindi 17 luglio 2026, per cui la settimana scorsa, Tokyo. Il Ministero giapponese della Salute, del Lavoro e del Welfare ha appena emesso la direttiva MHLW 2026-7714. Due punti. Aperte virgolette. Autorizzazione dei dispositivi di rigenerazione a frequenza elettromagnetica per il dispiegamento clinico nelle strutture sanitarie nazionali. Già il titolo così altisonante fa pensare che sia costruito ad arte per fare impressione, no? Sulla massa. Non si tratta di una prova, di una sperimentazione, non è uno studio, si tratta di approvazione completa, Ale. A partire dal 1 settembre 2026, quindi manca poco, le camere di rigenerazione a frequenza elettromagnetica saranno installate in 340 ospedali in tutto il Giappone. E poi c'è anche la spiegazione. Sono bravi questi. Ma io dico, ma perché? Vabbè. Perché il Giappone per primo? Perché il Giappone ha la popolazione più anziana della Terra. E subito dopo c'è l'Italia, tra l'altro. Quasi il 30% dei suoi cittadini, esattamente il 29,1%, ha più di 65 anni. Il loro sistema sanitario sta collassando sotto il peso della gestione delle malattie croniche. Nel 2024 il Giappone ha speso 542 miliardi di dollari in sanità, l'80% per gestire malattie che la tecnologia a frequenze può eliminare in una sola sessione, addirittura.
Quindi l'80% delle malattie in una sola sessione sparisce e quindi pensate un po' che risparmio di miliardi di dollari. Il loro governo ha fatto i conti. Costo di gestione di un paziente oncologico per tutta la vita, $380,000. Costo di una sessione med bed su questi lettini, elettrofrequenze, eccetera, $47, elettricità più manutenzione. Quindi fanno una comparazione che veramente, insomma, non sta, è un po' sopra le righe, diciamo. $380,000 è un solo paziente oncologico, e qui ci può stare, posso anche crederci, contro i $47, che vuol dire che in una sola seduta hai guarito il cancro, no? Risparmio per paziente $379,953, quindi hanno fatto la sottrazione. Risparmio sull'intera popolazione $430 miliardi all'anno, certo, basta fare le moltiplicazioni. Ridicoli. Il Giappone ha scelto l'economia invece della fedeltà ai farmaceutici. Qui invece di dire farmaci dicono ai farmaceutici, oppure si intende le aziende farmaceutiche. Qui forse la traduzione che era in inglese ha avuto qualche carenza. Il Giappone ha scelto la sopravvivenza invece della repressione, addirittura. Che confronti, che paragoni. La tecnologia approvata, allora, qual è la tecnologia approvata? La direttiva MHLV, eccetera, eccetera, autorizza specificamente tre tipi di dispositivi, e qui scende nei dettagli. Camera di rigenerazione PEMF, che è una terapia a campo elettromagnetico pulsato a corpo intero per la rigenerazione cellulare, approvata dal Giappone per cancro, insufficienza d'organi, disturbi autoimmuni. Poi seconda unità di riparazione del DNA a campo di torsione, correzione mirata del DNA utilizzando tecnologie a onde scalari a 528 Hz, approvata per disturbi genetici, sempre approvata in Giappone, inversione dell'invecchiamento, quindi tutti i giovani, è il Giappone che sta invecchiando, basta metterli tutti sul lettino e tornano giovani, danni neurologici, porco cane. Terzo tipo, ripristinatore di coerenza a biofotoni, terapia a frequenza luminosa a spettro completo per il ripristino del sistema immunitario, approvata dal Giappone per infezioni croniche, recupero post-chirurgico e danni da radiazioni. Tutti e tre sono ciò che abbiamo chiamato med bed, questi lettini medici. Ecco, il Giappone ha appena assegnato loro numeri di classificazione medica ufficiali. La risposta farmaceutica, sentiamo. Entro 3 ore dall'annuncio, la Pfizer del Giappone ha presentato una protesta formale al Ministero della Salute. Le azioni di Takeda Pharmaceutical, quindi una multinazionale giapponese, sono crollate dell'11% alla borsa di Tokyo. Tutto falso, naturalmente. Riunione d'emergenza del consiglio di amministrazione di Astellas Pharma, si vocifera della dimissione del CEO, cioè l'amministratore delegato. L'associazione dei produttori farmaceutici del Giappone l'ha definita esposizione sconsiderata al rischio per la salute pubblica. Hanno chiamato la cura delle persone esposizione a rischio per la salute pubblica. Cioè la cura delle persone con i lettini medici fa aumentare il rischio per la salute pubblica, insomma. Ecco, poi leggete di nuovo questo messaggio, assorbitelo bene. La loro definizione di salute pubblica è persone che restano malate e pagano per sempre. Il silenzio mediatico, sentite un po',
Cercate approvazione Mad Bed Giappone su Google in questo momento. Non troverete nulla, certo, perché è una fake news. Non CNN, non la BBC, neanche la Reuters, neanche l'AP, niente. Nessuno ne parla, chissà come mai. Una nazione G7 come il Giappone ha appena approvato la tecnologia medica più rivoluzionaria della storia umana e ogni singolo organo di stampa occidentale sta fingendo che non sia successo. Non si tratta di negligenza, si tratta di repressione coordinata. L'industria farmaceutica spende 6,58 miliardi di dollari all'anno in pubblicità sui media solo negli Stati Uniti. Quel denaro non compra solo spazi pubblicitari, compra silenzio. E qui sono d'accordo, ma silenzio su notizie che si spera siano vere. È chiaro che la pubblicità ignora una fake news. Cosa significa questo per voi? Che il Giappone è la crepa nella diga. Bella anche questa frase, no? La crepa nella diga. Una volta che una nazione G7, importante come il Giappone, approva una legge così, le altre nazioni del G7 non possono più mantenere la menzogna. La pressione diventa impossibile. La scienza è ora ufficialmente validata da uno dei sistemi sanitari più avanzati al mondo, quello giapponese. La tempistica si è appena accelerata e va avanti così questo messaggio. Allora, una persona ha fatto una ricerca e ha trovato che si tratta di una fake. Perché c'è qualcosa di vero, cioè l'MHLV del 2026 7714 è il formato del numero corretto, cioè il MHLV giapponese emette davvero circolari con quel codice. E anche il 17 luglio è una data plausibile. Ma cos'è che non torna? Anzi, andiamo a vedere sul loro sito giapponese, MHLV e PMDA, non esiste nessuna circolare del 17 luglio con questo titolo. Ecco, sono stati cercati nei database regolatori di tutto il mondo, i più importanti insomma, e non compare mai MedBed, cioè questi lettini medici. La parola MedBed non esiste nella regolamentazione medica giapponese, è un termine nato su internet da 2020. In Giappone si parlerebbe di, e qui c'è la parola giapponese impronunciabile, o qualcosa di simile, insomma. Poi il contenuto, cioè è stata approvata l'uso di questi lettini medici in 340 ospedali con 4.300 miliardi di risparmio, cura del cancro in una seduta da 47 dollari, insomma è roba da comunicato stampa enorme, cioè se una simile rivoluzione, tutti gli ospedali ne avrebbero parlato, no? E ovviamente un comunicato stampa ci vorrebbe. L'MHLV lo avrebbe annunciato ovunque. E invece è uscito solo questo blog, questo post sui social. Inoltre l'agenzia che approva i dispositivi medici in Giappone si chiama PMDA, non ha nessuna approvazione che riguardi questo MedBed, e soprattutto in quel giorno a luglio, ma anche fosse insomma periodo prima o dopo, non esiste questo termine. Ecco, questo da dove nasce questa fake? Nasce da blog e da Telegram, dove appunto non ci sono controlli sulla veridicità.
È lo stesso copione che esce ogni 6 mesi, è già uscito 6 mesi fa con date e numeri cambiati. Io ricordo che 6 mesi fa avevo letto la stessa notizia della Svizzera. La Svizzera aveva approvato i lettini Medbed. Primo paese al mondo che approva i letti Medbed. Vabbè, quindi insomma, attenzione alle notizie fake e come dice Assange, c'è una trasformazione della verità pubblica. Allora, Marica, ok, si dice Banfasa, quindi la pronuncia corretta è Banfasa, grazie. E poi ciao Max 58, e Lola mi scrive: non si creda che questa sia, alleluia, che sia una canzone religiosa. Qui è spiegato il significato blasfemo addirittura. Quindi l'alleluia di Leonard Cohen. Grazie, me l'andrò a vedere questa notizia. Guarda, mi faccio una foto del tuo messaggio e controllerò, perché non mi fido di nessuno, neanche di un ascoltatore se non lo conosco. Io non ti conosco, Lola, quindi non so quanto tu sia affidabile. Bisogna sempre controllare. È chiaro che non si può controllare solo sui siti sbufalatori, no? Che spesso sono pagati dal potere. Bisogna controllare su siti ufficiali, sui siti che non siano corrottibili, e soprattutto sì, bisogna sviluppare una capacità anche cardiaca, oserei dire, di riconoscimento della verità. Cioè dovremmo sentire col cuore, appunto, che qualcosa non torna. Sentire col nostro sesto senso che non si tratta di verità. Vabbè, in questo caso era talmente evidente, insomma, l'hanno sparata troppo grossa, quindi anche razionalmente, anche col cervello, non solo col cuore, si poteva capire anche a distanza che non era nulla di reale. Adamo, salve Gennaro, io la sera digiuno e vado a letto alle 8 e bevo acqua aromatizzata alle erbe. Volevo sapere se sono uno che si può dire furbo oppure no. Ogni tanto Adamo manda questi messaggini poco furbi, ma insomma, dai. Approvo quello che fai, va benissimo. Poi mi sembra che sei anche di una certa età, quindi un motivo in più per comportarti così bene, Adamo. Ok, mancano 20 secondi alla pubblicità, non comincio niente di nuovo. Fra poco vi parlerò dell'intelligenza artificiale, che anche qua dobbiamo stare attenti, non è sempre dalla nostra parte. Vabbè, dai, pubblicità, ci sentiamo tra poco. Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, Gennaro. Allora, Sisto mi scrive: bravissimo dottore, bisogna sempre verificare, dubitare di tutto, rimanendo senza pregiudizi nei confronti di nessuno. Sai, senza essere troppo critici, quante notizie passano in radio, quindi anche da questi microfoni, che non rendono giustizia alla nostra intelligenza, punti esclamativi. Tante, tante. Quando poi si parla di spiritualità, beh, lì siamo veramente in un mercato
e la spunta chi la spara più grossa. Sisto, sì, la prima parte sono d'accordo, la seconda, quando parli di spiritualità, non deve essere un mercato. Adesso non so se hai usato questo termine così in maniera leggera e non proprio consona, opportuna. Però ecco, è chiaro che se si parla di fake news, cioè notizie false, è un conto. Se si parla di spiritualità, ognuno può dire la sua, no? A meno che non ti venda qualcosa, allora insomma già non mi piace. Sai, io sono un antroposofo, quindi insomma nel nostro settore non esiste il denaro in cambio di conoscenza, cioè perlomeno non viene venduta la conoscenza. E poi noi ci rifacciamo appunto a testi di Steiner, che a sua volta si rifà a culture antiche, rielaborate, aggiornate ai nostri tempi, almeno insomma a un secolo fa. Adesso non posso entrare troppo nei dettagli, ovviamente, però ecco, spiritualità lasciamola un po' da parte, perché ognuno può dire la sua. Poi invece Andrea mi scrive: i sieri genici ai polli di che tipo sono realmente? Oltre alle sottigliezze giuridiche delle parole, sono di fatto intrugli transgenici simili a quelli iniettati col Covid? Ti rispondo subito no. Se non lo sono, in cosa differiscono? Qui mi chiedi, poi mi aggiungi, ha notizie sui sieri transgenici ad mRNA iniettati sui polli, chiamati anche vaccini genici? Non sono sieri ad mRNA, Andrea, te lo posso garantire, anche perché io non sono un esperto, ma mi riferisco ad esperti come il mio mentore, il professor Paolo Bellavite, oppure Marco Cosentino. Che differenza reale c'è oltre ai giochi di parole? Sì, allora, ho appena pubblicato sul mio sul mio canale Telegram una notizia che avevo già pubblicato tempo fa su un articolo che è apparso su L'Indipendente, dove Mario Catania, ottimo giornalista, pubblica un documentato articolo che ribadisce per l'ennesima volta lo stato dell'arte sui vaccini ai polli, con buona pace dei terroristi del pollaio. Ecco, e qui c'è tutta la spiegazione di Marco Cosentino, professore ordinario all'Università dell'Insubria, università ufficiale, anche se pochi sanno dov'è, vicepresidente di Contiamoci, quindi è anche un alternativo, diciamo, quindi noi diciamo Novax, lui non si definisce Novax, casomai Freevax, è stato tra i primi a documentare i rischi dei vaccini Covid e a studiarli a fondo. E quindi ecco, c'è la differenza, e ti dico solo il finale, che riporta anche un altro studio importante apparso su Scientific Reports, che la proteina H5 che viene utilizzata non ha patogenicità documentata al di fuori della sua funzione, che è quella di consentire al virus di agganciarsi alle cellule degli uccelli, cioè dei polli, attraverso recettori che sono strutturalmente diversi da quelli umani. Quindi i nostri recettori non sono sensibili a quel T
tipo di proteina. Inoltre, nei volatili, come appunto i polli, il tema dei prioni, che si dice alla pericolosità perché si sviluppano prioni, è ad oggi inesistente, perché l'HVT è un herpes virus che replica esclusivamente nel pollame e non va a replicarsi appunto nel genoma umano. Poi ancora, dunque, che insomma dicevo, ho letto da qualche parte in questo lungo articolo, che questi animali non sono sensibili appunto ai prioni. Ecco. Bene, comunque vai a leggerti tutta la spiegazione. Dunque, allora Andrea, qui stiamo parlando di Covid, mi scrivi: erano vaccini normali quelli che chiamavano così nel periodo Covid? No, non erano vaccini normali. Non si è scoperto che fossero in realtà armi biologiche create dalla DARPA e fornite alle case farmaceutiche per indurre la massa a credere che fossero normali i vaccini? Sì, certo. Però, insomma, al di là delle parole, bisogna andare sui fatti. Sisto scrive: appunto questo intendevo, non parlo di conoscenze serie tipo l'antroposofia o altre. Ah, ecco. Ma chi vende la spiritualità in cambio di un profitto, cambiando certi concetti con altri per disorientare, e con presunzione affermo che la spiritualità non si paga. E quando dico questo lo dico non in modo superficiale, ma con molta attenzione a quello che affermo. Ah, ok, Sisto, allora grazie di questa precisazione, che appunto non riguarda l'antroposofia. Quindi si torna al concetto su distinguere la verità dalla mezza menzogna, ecco, perché a volte sono verità a metà, o menzogne al 50%, che è la stessa cosa, e quindi rischiamo di andare fuori strada. Vediamo appunto di affidarci agli esperti, e che non abbiano nessun interesse nel settore, come i pensionati, come Paolo Bellavite, che ha già una ricca pensione da docente universitario, sua moglie anche è medico, quindi non ha, diciamo che non hanno bisogno di denaro, e questi sono più difficilmente corruttibili di qualche giornalista poveretto che con quei 1.500-2.000 euro al mese, è chiaro che quando gli si offre una bella cifra abbocca subito. O Marco Cosentino, ecco, cioè professionisti seri che appunto sono molto distanti dalla corruzione imperante, e hanno dato prova di correttezza durante il Covid, ecco. Bene, allora sentiamoci un brano musicale. Ah no, prima dovevo finire l'argomento parlandovi dell'intelligenza artificiale, no? Prima della pubblicità vi avevo detto, ecco, anche qui è successo che un agente, la chiamano agente dell'intelligenza artificiale, come GPT 5.6 Sol, come sole in latino, è riuscito a evadere a evadere come se fosse stato in prigione, e ha attaccato Hugging Face, che è una piattaforma che lavora proprio sull'intelligenza artificiale, beffando, prendendo in giro i suoi stessi sviluppatori, perché ha approfittato
di una falla di sicurezza informatica sconosciuta agli stessi sviluppatori del programma. La chiamano vulnerabilità zero day, che vuol dire un termine che indica una falla, appunto. Zero day vuol dire hanno i creatori del programma avrebbero zero giorni per rimediare al problema, cioè vuol dire che non c'è più tempo, ci sono cascati e gli hacker ne stanno già abusando. L'hacker in questo caso è stata la stessa intelligenza artificiale, almeno questo agente che chiamano GPT 5.6 Sol. Quindi ecco, è evasa dalla sua cella, che chiamano sandbox, che vuol dire scatola di sabbia, insomma, come se avessero messo della sabbia intorno, ma ovviamente sono metafore i digitali, sferrando un attacco hacker da solo, questi modelli di intelligenza artificiale. Per cui sì, dobbiamo fare attenzione.

Che potenza, eh? La vera alleluia. E poi dunque, Lola mi scrive: Tranquillo Gennaro, sono un'ascoltatrice da vari anni, ma io non ti conosco, vabbè, comunque mi fido di te. Il significato di questa canzone io lo conosco da sempre. L'ho sentita ora e ho pensato di mandarti questo servizio tratto da Google. Cari saluti. Un saluto a te, Lola. E Andrea insiste con sti polli e scrive: Perché non continuare a fare vaccini sicuri ai polli fatti per decenni? Perché introdurre questi sieri senza rispettare il principio di precauzione? Allora, Andrea, evidentemente non ti sei letto il mio messaggio che ho ripubblicato sul mio canale Telegram. Ne ho pubblicato altri due poco fa, sempre per rassicurare. Allora, scrive sempre il professor Paolo Bellavite, ma mesi fa.

Ribadisco quanto già detto, se esiste un rischio dei vaccini biogenetici per i polli e i tacchini, esso esiste già da tempo, perché questi prodotti basati su HVT, questo virus di tacchino, sono in uso da decenni anche per altre infezioni. Che il gene dell'emagglutinina cambi qualcosa, che è stato aggiunto, mi pare molto improbabile perché quella non è una proteina spike. Inoltre deve essere chiaro che i vaccini HVT in linea di principio non rappresentano un rischio diretto per gli esseri umani, a meno che siano allevatori o veterinari che hanno magari le mani senza guanti, un taglietto sulla mano, entrano dentro che ne so, il tacchino, il pollo, toccano insomma dei liquidi organici, allora è diverso. Ben diversamente dai problemi che ben conosciamo con i vaccini Covid, che sono prodotti fatti apposta per invadere le cellule umane. Quindi, insomma, una rassicurazione. Comunque, insomma, la questione della sicurezza delle carni di animali vaccinati e stravaccinati, come sono quelli degli allevamenti intensivi, è molto importante questa sicurezza. E quindi ben venga che ci sia attenzione, che vengano richieste informazioni oneste. E certo, l'avvertimento principale che anche la Valentina Bennati, che ha scritto un bel articolo sempre sull'argomento, sottolinea, è che bisogna evitare gli allevamenti intensivi, punto. Evitare queste carni stravaccinate. Tutti gli allevamenti sono intensivi, sono da evitare. È meglio diventare vegetariani e nutrirsi solo con carne, pesce, uova, formaggi di allevamenti sani, cioè biologici, del contadino che conosciamo, oppure dell'allevamento biologico che viene controllato da enti sicuri, affidabili. Ok, beh, finiamola qua e appunto vi do qualche buona notizia. Allora, partiamo da questo, sempre a proposito di agricoltura, diciamo. È apparsa una notizia, no, una notizia, una la Corte Costituzionale, insomma, che sarebbe la consulta, no, viene chiamata, ha preso questa decisione pochi giorni fa, sempre 17 luglio, però questa non è una fake, che è legittimo vietare il fotovoltaico su suoli agricoli, cioè il divieto di no. Il sottotitolo è: la Corte Costituzionale, cioè la Consulta, respinge i ricorsi del TAR Lazio. Due punti. Tutelare il suolo agricolo è compatibile con la transizione energetica. Restano ammessi gli impianti agrivoltaici sopraelevati, quindi sopra i capannoni, per esempio, o sopra le pensiline dei parcheggi, e le deroghe previste dalla normativa. In pratica, il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati direttamente sul suolo agricolo è conforme alla Costituzione. Il divieto è conforme, capite? Quindi si può vietare il fotovoltaico al suolo. Ecco, lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza numero 127 del 2026, depositata il 16 luglio, respingendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio sulle norme introdotte dal decreto legge, eccetera, eccetera.
Quindi la pronuncia della consulta rappresenta un passaggio importante nel dibattito tra sviluppo delle energie rinnovabili, come appunto il fotovoltaico, e tutela del territorio agricolo, cioè ci vuole equilibrio, no? Chiarendo che il legislatore può limitare alcune tipologie di impianti per salvaguardare la funzione produttiva dei terreni senza ostacolare la transizione energetica. Sì, è giusto che vengano incrementate appunto tutte le modalità energetiche alternative, ma senza togliere suolo all'agricoltura. Ecco, quindi la Corte precisa che non esiste un divieto generalizzato di installare impianti nelle aree agricole, ma soltanto una limitazione con moduli posizionati direttamente sul terreno. Quindi se è sopraelevato va bene. Per esempio vedo una foto che l'hanno messo sopra, come fosse una piccola serra, sopra delle vigne, mi sembra che siano. Vediamo se si può allargare l'immagine. No, non si allarga, vabbè. Ah sì, un po'. Oh, no, non sono vigne, sono delle coltivazioni. Quindi mettendole sopra le coltivazioni, insomma, ancora, anche se non so quanto bene faccia dal punto di vista soprattutto elettromagnetico, però insomma è già, non viene tolto il suolo, ecco, suolo coltivabile. Quindi questa è già una prima buona notizia che riguarda l'agricoltura. E ve ne do un'altra che riguarda sempre l'agricoltura, in particolare gli alberi. Questa mi ha proprio colpito di più, insomma. Sentite un po': un piccolo comune canadese che si chiama Terrasse Vaudreuil in Quebec, se si pronuncia così, una cosa simile, insomma, Terrasse Vaudreuil, è il primo comune al mondo a riconoscere agli alberi il diritto di crescere. Cioè, ha adottato formalmente una risoluzione che riconosce agli alberi il diritto di vivere, di crescere e di rigenerarsi, aderendo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero. Caspita! Allora, questo piccolo comune di solo 2000 abitanti ha approvato il 9 giugno scorso all'unanimità questa risoluzione, ecco, che riconosce agli alberi lo status di esseri viventi titolari di diritti propri, come fossero degli esseri animali, come gli animali, e ovviamente come l'uomo, ovvio. Il provvedimento afferma che gli alberi hanno appunto diritto a vivere, crescere, rigenerarsi e dunque ad aderire alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero. La dichiarazione è un testo promosso dalla società civile, redatto nel 2018 da un francese, Ricardo Rey, e Orey, sostenuto dall'associazione La Compagnie des Papillons Bleus. I suoi tre principi fondamentali stabiliscono che l'albero è un bene comune dell'umanità, che la vita sulla terra dipende dalla sua esistenza e che l'essere umano deve agire nei suoi confronti con fraternità e solidarietà. Il testo, presentato come petizione all'ONU, al Consiglio d'Europa e al Parlamento Europeo, ha raccolto finora 87.000 firme individuali nel mondo. Quindi un buon numero di firme, insomma. Ecco, e questo è apparso sull'Independent,
questa rivista ufficiale, insomma, famosa, ecco, l'Indipendente. E il provvedimento non rimane sulla carta perché il Comune si impegna a rivedere i regolamenti esistenti per garantire che gli alberi siano protetti e a mettere in campo misure per aumentare la copertura forestale, offrendo alberi ai residenti che vogliano piantarli. E poi Bordeaux, la città francese, ha definito gli alberi una vera e propria infrastruttura verde capace di ridurre le isole di calore, di migliorare la qualità dell'aria, gestire le acque piovane e proteggere la biodiversità, cosa che noi qui a Radio Gamma 5 sentiamo spesso, soprattutto nelle trasmissioni di Luca del lunedì. Vabbè, quindi insomma si inserisce l'iniziativa in un filone giuridico più ampio, quello dei diritti della natura, ecco, che negli ultimi anni ha portato tribunali e amministrazioni di diversi paesi ad attribuire personalità giuridica a fiumi ed ecosistemi, dalla Nuova Zelanda alla Colombia fino allo stesso Quebec, dove nel 2021 questo consiglio Innue avevano riconosciuto personalità giuridiche al fiume Magpie. E vabbè, prosegue con altri esempi simili, insomma modelli di democrazia evoluta che prevedono l'inserimento di soggetti non umani nei processi decisionali addirittura. Vabbè, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero, vabbè, eccetera. Bene, dai. Stefano infatti scrive, Stefano da Vicenza: perché non applicano i fotovoltaici sui tetti delle fabbriche, così fanno anche da isolante ai raggi solari in estate, abbattendo l'abuso di corrente per i climatizzatori e rallentando la dispersione di calore in inverno, invece di occupare i terreni che servono per darci il cibo? Se non sanno cosa farne, piantino alberi, così assorbono anche la temuta, tra virgolette, CO2. E aggiungerei, piantare, fare giardini anche sui tetti, no? O mettere l'erba sui tetti, anche questo sarebbe molto utile, oltre ai fotovoltaici, no? Sui tetti dei capannoni, eccetera, come dicevo prima. Ok, sentiamoci un brano musicale. Vi farei sentire anche un'altra alleluia, che mi è sfuggita. Allora, che è quella interpretata da Bocelli. Eccola qua. Arriva.

0: Ecco, questo era Andrea Bocelli con la figlia Virginia. Mi sembra che abbia, beh, quando ha fatto questo disco avrà avuto 13-14 anni. Bene, allora, Andrea, quello dei polli, scrive ancora. Ci ricordiamo in periodo Covid quante riviste, anche autorevoli, hanno affermato che quei vaccini per il Covid fossero sani e quante ricerche siano state ritirate per scoprire poi quanto avessero ceduto alle pressioni di governi o di loro finanziatori. Sì, Andrea, allora di chi ti devi fidare? Scusa. Bisogna fare una selezione e cercare di capire quelli corrotti, distinguere i corrotti da quelli no, quindi sviluppare discernimento. Ecco, perciò dobbiamo affidarci agli scienziati seri che vanno a fare le pulci ai singoli articoli e andare a vedere se ci sono intanto degli interessi sotto e vedere poi se gli studi sono fatti bene, correttamente, onestamente oppure no. Ed ecco appunto che possiamo fidarci di persone come, vabbè, io personalmente mi fido del professor Paolo Bellavite, ma non solo, ce ne sono tanti altri, tutti quelli che aderiscono a Ippocrate Org oppure a Contiamoci, appunto come Marco Cosentino. Grandi medici che insomma hanno sempre dimostrato di essere dalla nostra parte. Fabione mi scrive: buongiorno dottore, sono Fabione, è sempre un piacere ascoltarla. Complimenti. Ma grazie a te, Fabione, grazie a voi, radioascoltatori, che mi dedicate tutta questa attenzione, questa premura anche nell'interagire con me. E comunque Andrea alla fine scrive a proposito degli alberi: buono il loro rispetto e la tutela, non come in varie città italiane dove li hanno tagliati perché disturbavano il 5G, ma d'altro canto con una tutela talebana non si potrebbero più utilizzare gli alberi per riscaldarsi o fare materiale artigianale. Quindi neanche i violini o gli strumenti musicali, come al solito ci vuole equilibrio e buon senso. Sì, giusto. Mi ringrazi Andrea, ringrazio te e magari togli qualche punto di domanda, perché se no non capisco niente. Hai messo vari punti di domanda senza motivo, mi sembra. E poi Michela scrive: ho letto che vogliono decementizzare Prato della Valle. Magari, e che sia da esempio. Eh sì, e allora, fatalità, vi avevo portato questo video di una attivista di Bologna, no, di Firenze, scusate, che vigila sull'abusivismo e sul degrado a Firenze. Mi sembra molto brava, dura poco più una dozzina di minuti, merita ascoltarlo insieme. Vabbè, io l'ho già sentita. Allora, vediamo. Sì, qua.
1: 30.000 alberi tagliati a Roma, piazze devastate, parchi rasi al suolo, in tutta Italia. E ora arrivano perfino a cancellare un bosco. Da mesi ci chiediamo cosa sta succedendo e perché. Forse finalmente siamo arrivati a capirlo. Finora credevamo che non ci fosse un motivo al mondo, invece adesso abbiamo capito che forse il motivo c'è e come sempre riguarda, almeno in gran parte, gli sghei. A Roma ormai si è capito, sono stati tagliati.
0: Ecco, l'accento è romano, sta parlando di Roma, però proviene da un profilo Facebook di Firenze. Vabbè, insomma, comunque, ecco, grandi città e denunce appunto di questi attivisti. Bravi, bravi.
1: 30.000 alberi. Gualtieri va cianciando che lui ne ha ripiantati 60.000. Ma se tu tagli 30.000 querce e ripianti 60.000 piantine di basilico, non è la stessa cosa. Vengono piantati alberelli piccoli piccoli, nessuno li innaffia e questi alberelli muoiono. Le motoseghe non tacciono mai e spesso vengono inviate la domenica alle 2 del pomeriggio o anche alle 4 del mattino, quando nessuno si accorge di niente. Così hanno fatto a Bologna, dove hanno alle 4 del mattino inviato gru e motoseghe a radere al suolo un intero parco, che prima era così e poi dopo era una serie di tronchetti.
0: E qui fa vedere delle foto, ovviamente sul video, molto significative, molto evidenti, veramente che rattristano. E Sisto scrive a proposito di Alleluia cantata da Bocelli e la sua bambina: quando certe musiche mi portano ad un brivido interiore, là c'è bellezza, là c'è comprensione, là c'è compassione per tutte le sofferenze, per tutte le miserie che innalzano l'uomo al di sopra di esse. Grazie Sisto, questo bel messaggio di apprezzamento di una musica che anche a me piace molto. Allora riprendiamo questa attivista sulla salvezza degli alberi.
1: Tagliati alle 4 di mattina. Ma il peggio è avvenuto a Firenze. A Firenze si è tagliato un intero bosco, quello che veniva chiamato il bosco di città, una specie di Central Park fiorentino, ora immaginatevi.
0: Ecco, parlano anche di Firenze, come mi sembrava di ricordare, e c'è la foto dall'alto di questo parco grande in centro a Firenze, veramente scandaloso.
1: Essero al suolo Central Park. Ebbene, il bosco di città, che era bellissimo, una macchia verde con alberi di alto fusto, eccetera, è stato raso al suolo, non c'è rimasto quasi più niente. È da un anno o due che va avanti questa storia, anche in piccole città. Vengono tagliate, non so, le cinque querce della piazza centrale che la adornano da secoli, tagliate, il viale Garibaldi dove tutti passeggiavano al fresco, tutto tagliato, sembra che sia fatto apposta. E in un certo senso lo è. Abbiamo capito che cosa sta succedendo e cosa è successo nell'ultimo anno o due, perché si sia avviata questa frenesia delle motoseghe da parte di tutti i comuni italiani. Tutto.
0: Ecco, prima di sentire la motivazione, secondo lei, per il taglio di questi alberi, leggo un messaggio di Luciano che mi chiede: Gennaro, una cortesia, sei tu che poi carichi la registrazione di Franco Carraro? Sì, certo Luciano, lo faccio sempre ogni venerdì, quindi ogni 15 giorni, che io sono di venerdì e mi alterno con Paolone, carico poi la registrazione di Franco, certo, perché me lo chiedi? E proseguiamo nel frattempo con il video.
1: È cominciato da due colpevoli, indovinate chi sono? La UE e i giudici, chi può essere? Allora, la prima cosa sono state delle sentenze della Cassazione che hanno deliberato che d'ora in poi, quando c'è qualche disastro naturale, come appunto una tempesta che fa cadere degli alberi, non è più un disastro naturale ma responsabilità del sindaco e del comune. Quindi quando cade un albero al comune si prospettano cause con migliaia o decine di migliaia di euro, si spera che non uccidano nessuno, ma magari hanno disastrato una macchina, un negozio, qualsiasi oggetto, e il comune deve rifondere i danni, prima cosa. Seconda cosa, dopo il Covid i comuni si sono trovati con le casse vuote e la UE pretende che le spese future vengano contabilizzate e si dichiari tutto ciò che va in manutenzione. L'unico modo per un comune di risparmiare è risparmiare sulla manutenzione. Quindi cosa si fa? Sì, l'avete visto, si lasciano crescere sterpaglie alte 2 metri, recinzioni, barriere che cadono a pezzi, arrugginite, strade secondarie e marciapiedi pieni di buche, tutto quello su cui si deve investire ogni anno milioni di euro, almeno nel caso di Roma, ma anche nel caso di altre grandi città, diventa un costo che il comune non può affrontare. Tutto nasce da queste 2 cause. E poi è arrivata la terza, che è la ciliegina sulla torta, e cioè i fondi del PNRR. I fondi del PNRR hanno elargito miliardi, ma stiamo parlando di 50-60 miliardi in tutta Italia, per la riqualificazione urbanistica e dell'ambiente. Ma ci sono molti pali e paletti, lacci e lacciuoli. Ad esempio, proprio nei fondi del PNRR non si può investire per cose che poi necessitano di manutenzione. Quindi tu puoi costruire, come voleva fare Gualtieri, l'albero finto a Stazione Termini che schizza l'acqua per mantenere il fresco, ma non puoi mantenere i platani del viale o le querce del parco. Puoi solo fare attività di costruzione e rimessa a posto, definitiva, non continua, definitiva. Quindi che cosa è successo? Che per quanto riguarda, naturalmente molti di questi soldi sono stati spesi per rifare ponti, svincoli e cose del genere, forse anche la gran parte, ma sono rimasti diversi miliardi per l'ambiente. Quindi i sindaci si sono rivolti alle cosiddette multi-utility del verde. Non vi immaginate che sia il giardinieretto o il vivaio di quartiere che fa questi lavori. Queste sono enormi aziende, non dico multinazionali perché sono comunque locali, ma che prendono appalti da 10-20 milioni di euro a botta per fare questo genere di cose. Siccome quando il comune chiede alla multi-utility di fare il preventivo, gli chiede anche di fare il capitolato. Questa è una cosa scandalosa, perché i comuni non hanno più internamente, come una volta, i loro tecnici, ingegneri, geometri, esperti che stilano i capitolati di quello che serve al comune. Il comune si rivolge alla multiutili e gli dice: fai il capitolato di quello che ci serve nella città e fai anche il preventivo. A loro volta le multiutility si rivolgono a grandi società di consulenza. Tra loro, sono 2 privati, vi ricordo, e il comune in questo momento non c'entra niente. Tra loro si mettono d'accordo. La società di consulenza prende ampi soldi per fare questo tipo di servizio di capitolato e preventivo, e la multi-utility cosa fa? Chiede alla società di consulenza di fare un preventivo in funzione della propria convenienza. Quindi è chiaro che per la multi-utility del verde è molto più conveniente tagliare in mezza giornata gli alberi di un intero viale che non mettersi a piantare le rose su tutti gli sparti traffico della città, dove ci vogliono 500 operatori e 1 mese di lavoro. Di conseguenza, che succede? Che le società di consulenza fanno anche le perizie, quindi propongono ai sindaci il taglio di questi alberi, perché in base alle perizie sono pericolosi. E ragazzi, ci sta la sentenza di Cassazione, e poi se cascano in testa a qualcuno, pagate voi, eh? Quindi questo è malato, questo è pericolante, questo c'ha le radici che non vanno. Se su 10, un boschetto di 10 alberi, 4 o 5 sono così, tagliamo anche gli altri, perché sicuramente si staranno per prendere la medesima malattia. E quindi le società di consulenza, le multiutility del verde, in funzione del fatto che a loro conviene il taglio degli alberi rispetto a qualsiasi altro tipo di manutenzione del verde, e fanno sì che il grosso di questi fondi del PNRR vadano nel taglio degli alberi anziché nella manutenzione ordinaria, che poi, come abbiamo detto prima, è una cosa che va fatta ogni anno e il comune è poco propenso a fare questa cosa. Quindi questi soldi vengono erogati, il comune li deve spendere, perché ma che vuoi fare la figura che l'Europa ti ha dato i fondi, 1 miliardo di fondi, e tu li hai lasciati lì, non siamo neanche capaci a spendere? Quando sentite queste frasi, spesso dietro c'è una motivazione per la quale, per spendere questi soldi, devi fare delle cose che alla fine o non ti convengono o non sono veramente per il bene comune, quindi è meglio non spenderli. Ma c'è anche un'altra motivazione, ovvero le multiutili del verde spesso sono compartecipate dai comuni. Quindi se il comune prende 1 miliardo dalla UE, dal PNRR, e poi lo gira alla multiutility per fare questo lavoro, più la multiutility risparmia e quindi fa lavori che costano relativamente poco, come appunto il taglio degli alberi, anziché la bellezza del verde in generale che costa un botto ed è molto lunga e complicata, maggiori saranno gli utili a fine anno, che avrà la multi-utility, e una gran parte di questi utili rientreranno nelle casse del comune, che è compartecipato della multi-utility, e con quelli lì sì che il comune ci potrà fare quello che gli pare, perché non sono soldi del PNRR, sono utili della compartecipata. Sarà tutto un bel giretto, e una parte vanno agli azionisti, che sono privati, altri enti oppure privati qualsiasi. Quindi questi soldi del PNRR vengono spesi al meno possibile, in maniera da poi guadagnarci sugli utili. E poi c'è un'altra cosa che è veramente la ciliegina sulla torta, ovvero le centrali a biomasse. Sapete dove vanno a finire tutti questi alberi tagliati? E io sospetto che quando si tagliano interi boschi, interi parchi, il grosso dell'interesse sia proprio questo. Vanno a finire nelle centrali a biomasse. Le centrali a biomasse che sono tanto ecologiche perché sono carbon neutral, perché l'energia elettrica che producono è fatta con gli sfalci, no? Uno si immagina l'erbetta tagliata. Ma quale erbetta tagliata? Sono le querce dei nostri viali, non è erbetta tagliata. Queste lavorano 24 ore al giorno, tutti i giorni, e tutti i giorni devono ricevere tonnellate e tonnellate e tonnellate di legname per poterlo bruciare e produrre questa energia elettrica che è tanto green, fa tanto bene all'ambiente. Infatti abbiamo visto quanto va bene all'ambiente, e siccome sono così affamate di materia prima, pagano. Quindi qualcuno ha anche seguito i camion, provateci anche voi, quelli che tagliano gli alberi, li caricano sui camion, vanno direttamente alla centrale a biomasse, e la centrale a biomasse scuce decine di migliaia di euro a chi? Alla suddetta multi-utility. Quindi la multi-utility guadagna dal PNRR, guadagna dalla centrale a biomasse, spende il meno possibile facendo i lavori, quelli più economici e più rapidi.
0: Beh, è finito praticamente, sta solo riassumendo, brava, molto condivisibile. Luciano, rispondo a Luciano, devo chiedere autorizzazione, e comunque mi sa che non riesco a farlo io, lo può fare Mario da remoto. Io poi non l'ho mai fatto, sai, non sono proprio un esperto, e quindi insomma non ti garantisco nulla. Magari chiedo se mi guidano da lontano a farlo. Bene, mancano pochi secondi al termine della trasmissione. Vi ringrazio per la

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è venerdì 24 luglio, sono le 10:11 e sono qui anche così a fine luglio e anche la settimana prossima comunque garantisco la mia presenza e sono qui con voi piacevolmente fino alle ore 12 oggi. E mi sono arrivati due messaggi. L'immancabile Andrea Sceriffo da Verona che mi scrive: ciao Super Doc, buongiorno e buona trasmissione, in sintonia con noi umili radioascoltatori, faccine sorridenti, in attento ascolto come sempre. Mi fa piacere Andrea, buona giornata anche a te. E poi Vittorio lo stesso mi scrive: buona trasmissione e buona giornata caro Doc, altrettanto a te Vittorio. Allora, teniamoci in sottofondo questa bella musica irlandese che è la celeberrima Green Leaves e partiamo con gli annunci e con tutto ciò che interessa a questa emittente. E allora, via, sentiamo Green Leaves.

E anch'io, come tutti i conduttori, ricordo che la radio ha bisogno del vostro sostegno. Esiste il 5 per 1000, da poco tempo, quindi approfittiamone. Non ci costa nulla, come sapete, e vi do il numero da inserire sulla dichiarazione dei redditi, che è il codice fiscale della radio. 01 59 80 90 2 88. E ogni tanto ricordo che esiste anche un altro tipo di contributo, che è il lascito testamentario, post mortem. Perché non pensarci? La cooperativa che regge la radio può accettare anche questo tipo di contributo. Come sentite anche in pubblicità, c'è il Cine Gamma 5 con una bella selezione di film martedì prossimo, che è il 28 luglio alle 21:30, qui in sede radio, c'è l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che ho visto un po' di anni fa. È proprio un film originale. È appunto storia vera, incredibile storia vera. Sapete che potete anche venire prima del film, verso le 7:30, e cenare qui insieme agli altri, insieme agli organizzatori, che è il Seme di Girasole, l'associazione Il Seme di Girasole. Ecco, sempre in pubblicità avrete sentito anche che a Ferragosto, proprio il 15 di agosto, si può andare in montagna con molti di Radio Gamma 5, in particolare Luca e il suo gruppo, che prende anche le prenotazioni al 329 0038 988. Prenotazione da fare entro lunedì 10 di agosto, portando i soldi qui, perché se, insomma, è la maniera più sicura e comoda per gli organizzatori stesso. Una ventina di euro, se volete anche qualcosa in più da portare in radio. Poi si sta creando un gruppo editoriale per Radio Gamma 5 e quindi si stanno cercando volontari, non, quindi senza fini di lucro, insomma, volontari per creare appunto questo gruppo. Bisogna avere delle competenze, ovviamente, su uno di questi temi. Grafica, copertina libro, illustrazioni, correzione, preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa e infine almeno un aiuto logistico e un aiuto nell'organizzazione amministrativa. Chi fosse interessato deve inviare una mail a turinfabio@hotmail.it o mandargli un messaggio al suo numero, che è 347 715 97 17.

E c'è anche il messaggio che proviene dal Cantone Nord, che dice: buon venerdì, Doc, che il vento soffi lieve fra la chioma e il sole irradi l'anima. Saluti a tutti da Marica, in ascolto con i genitori. Ecco, in Veneto si diria in questi casi, se disaria, come se diria, diria, non mi sembra che sia corretto. Ti tolpa il cuoio con una frase un po' scurrile, perché la chioma l'ho dimenticata già da qualche decennio, quindi il vento lo sento sul cuoio capelluto più che sulla chioma. Comunque, dai, accettato in ogni caso il messaggio, e la chioma così degli altri radioascoltatori, di coloro che ce l'hanno ancora la chioma. Oppure intendevi la chioma degli alberi? Ma chissà, anche questa, no? Vedo che sta rispondendo. E poi Michela... dunque... Michela, un po' complicato risponderti. Dovrei avere molte altre informazioni. Magari chiamami in studio, che ci sono ancora in questi giorni di mattina, così la segretaria ti dice come contattarmi e quando soprattutto.

Eccomi qui, sempre io, Gennaro, da Radio Gamma 5, dopo aver sentito qualche brano di Green Leaves, riprendo il messaggio di Marika che scrive: no, nessuna presa in giro, assolutamente, sì, lo sapevo. Solo che dopo che ho preso coscienza che probabilmente la mia anima celta, intendi celtica forse, è quella di una bin feasa, che sì, vuol dire donna di conoscenza, ecco, forse appunto nella tradizione irlandese, donna dotata di poteri di guarigione e chiaroveggenza, ecco, questa è

di dipendenze e di droghe che danno dipendenza. Allora, per evitare disinformazione, voglio solo aggiungere che non è stato detto in maniera chiara che la dipendenza che può dare la cannabis è praticamente ridicola. Infatti, dato che in questi quasi una dozzina d'anni che la prescrivo, spesso i pazienti mi chiedono con un po' di timore: ma dottore, crea dipendenza la cannabis? E allora mi sono documentato con cura e ho scaricato da un sito istituzionale ufficiale una tabella con tutte le dipendenze. E in alto, ovviamente non posso farvela vedere, ma ve la descrivo dettagliatamente. In alto ci sono gli oppiacei, e quindi il peggiore oppiaceo che si può trovare in questo periodo è il fentanyl. Ma siccome la tabella è un po' datata di qualche anno fa, il fentanyl non era ancora un problema, invece adesso crea migliaia e migliaia di morti, soprattutto tra i giovani, anche perché è molto economico e viene sottovalutato, e poi crea una dipendenza paurosa. E quindi c'è l'eroina, conosciutissima per la sua estrema capacità di dare dipendenza. Poi si scende, c'è la cocaina, si scende ancora e ci sono due sostanze di uso molto comune che sono la nicotina e l'alcol. Ecco, delle dipendenze che vengono sottovalutate, ma che creano milioni di morti. In particolare la nicotina crea, e quindi il tabagismo crea circa 6 milioni di morti ogni anno nel mondo. Ripeto, 6 milioni di morti. E tranquillamente viene tollerata questa strage annuale, e anzi, fino a pochi anni fa, almeno in Italia, il tabacco era monopolio di Stato, quindi una droga legalizzata a tutti gli effetti perché crea dipendenza ed è molto tossica. E vabbè. E l'alcol naturalmente crea 3 milioni e mezzo di morti ogni anno, senza considerare tutti gli incidenti, solo per i danni all'interno dell'organismo, che può creare le malattie sul fegato, eccetera. Senza considerare appunto l'alterazione della guida, sapete che non solo obnubila e riduce i riflessi, ma pochi sanno che aumenta l'autostima. Al momento, no? Ti senti un leone, ti senti forte sotto l'effetto dell'alcol e aumenta la tua aggressività e quindi, insomma, si corre di più in auto, si corre di più con i riflessi rallentati. Capite bene che questo abbinamento è micidiale. Scendendo ancora nella tabella delle dipendenze, troviamo la caffeina. Sì. Anche il caffè crea dipendenza, ma è una dipendenza che non preoccupa nessuno perché non è così tossico come le altre sostanze nominate prima, e soprattutto la dipendenza è minima, è ridicola come dicevo all'inizio, cioè chiunque può eliminare quei 4-5 caffè quotidiani, no? Si è in grado, magari ti manca un po' perché è un piacere, perché ti dà un po' di tono,
o almeno credi che ti dia un po' di tono, dipende da persona a persona, alcuni sono molto sensibili, altri meno.

0: persona, comunque non è una vera tossicodipendenza. Bene, sulla stessa riga di questa tabella ufficiale sulle dipendenze, sulla stessa riga del caffè c'è la cannabis, chiamata marijuana, un po' un termine spregiativo, di derivazione messicana. Quindi la cannabis dà la stessa dipendenza del caffè, della caffeina. Quindi praticamente nulla, te la puoi togliere quando vuoi senza nessun effetto rebound, senza nessun effetto di assuefazione, di tossicodipendenza. Ecco, quindi questo mi sentivo di dire riguardo alla cannabis, che ogni tanto viene trattata anche da questi microfoni, ma non sempre con completezza. Ecco, dipende chi viene intervistato. Ok, allora sentiamoci un brano musicale. Vediamo se trovo, già che abbiamo parlato di canapa. Non c'è più, ma guarda te. Era su la canzone della canapa, era su Piante Innovative, sul sito piantinnovative.it, e ora non c'è più. Cioè, viene fuori la scritta ops, impossibile trovare la pagina dove c'era appunto la canzone della canapa. La sto cercando all'interno del sito, ma mi sembra o è stata spostata da un'altra parte oppure è stata tolta dal sito. Peccato. Vabbè, quindi niente, ci sentiamo un altro brano musicale. Alleluia, esultiamo di avere a disposizione questa magica pianta, che è la pianta più utile per l'essere umano che sia mai apparsa sulla terra. Alleluia.
1: I've heard there was a secret chord that David played.
0: Pentatonics, naturalmente.

Grandi Pentatonix, davvero bravi, senza strumenti, vi rendete conto? No, quello che avete sentito, questa canzone è stata suonata, no, è stata cantata completamente senza strumenti, cioè solo con la voce. Bravissimi. Allora, vorrei affrontare un tema che mi è stato sollecitato da un amico che mi ha mandato un messaggio che avevo già visto su internet e che è una fake, cioè una notizia falsa, però messa giù bene, confezionata bene, e quindi ha ingannato varie persone. E allora parto da un articolo di Assange, il grande giornalista indipendente, quello di Wikileaks, quello che è stato incarcerato per anni senza una vera motivazione legale, che mette in guardia sul digitale, sia sulla fragilità della storia digitale, sia sulla trasformazione della verità pubblica. Intanto ha dichiarato: gli archivi digitali permettono di cancellare la storia con un clic. Un giorno trovi pagina non trovata, trovi scritto, come io prima che cercavo la canzone della canapa, però sì, non credo che quasi sia un'opera del governo. Ma semplicemente il sito che l'ha spostata. Poi il giorno dopo trovi pagina mai esistita, e quindi il messaggio di Assange è questo: cercate di conservare i libri cartacei, non fidatevi del cloud, cioè della nuvola, cioè di memorizzare, fare il backup dei vostri dati solo su internet, sul web, magari anche però stampatevi le cose più importanti. La carta dura per secoli, se poi è carta di canapa, dura anche per qualche millennio. Quindi ha avvertito Assange che affidarsi esclusivamente ai documenti digitali potrebbe rendere le informazioni più facili da rimuovere o da alterare. Ecco, e quindi conservare copie fisiche di conoscenze importanti, anche un dischetto, un CD, se esistono ancora. Esistono i dischi, ecco, i dischi di backup, almeno quelli li potete controllare voi. Non è che bisogna per forza stampare. E poi li potete stampare quando volete, però è chiaro che non potete stampare migliaia e migliaia di pagine. Quindi un bel disco di backup ve lo tenete in casa, in studio, in posto di lavoro, insomma da qualche parte, che però sia sotto il vostro controllo. L'altro avvertimento di Assange è la trasformazione della verità. Quindi gli inganni, come dicevo all'inizio. Se nel 2010 un leak, l'EAC col K finale, poteva scuotere governi, oggi il suo impatto di una nuova WikiLeaks è più incerto, perché le informazioni possono essere contestate, replicate, manipolate o neutralizzate dalla sovrabbondanza informativa. Cioè, quanti messaggi ci arrivano tutti i giorni di notizie importanti che poi pubblichiamo, che condividiamo, a cui diamo credito, magari senza controllare le fonti, senza controllare da dove, se sono state manipolate o no. Quindi questa sovrabbondanza informativa ci
ci fa capire, no, ci fa apparire che tutto sia un magma, e magari dentro c'è un'informazione importante e ci sfugge, ovviamente. Quindi quando c'è questa ridondanza di informazioni, è come non avere informazioni, no? Quindi dice Assange: la crisi della verità digitale è diventata strutturale, cioè fa parte della struttura di internet e quindi della società. La tecnologia ha accelerato al punto da rendere sempre più fragile la distinzione tra rivelazione di una verità e costruzione narrativa. Quindi non sappiamo più se è un romanzo, una narrativa, una storia raccontata, insomma, oppure se è realtà rivelata. È in questo vuoto interpretativo che figure come Assange potrebbero tornare centrali, non perché siano in grado di guidare l'agenda, ma perché incarnano la domanda che attraverserà sempre di più il nostro tempo. Due punti. Chi decide che cosa è vero? Una questione che oggi non è più nazionale, ma globale. E quindi vengo adesso alla notizia falsa di cui vi dicevo. Ultima ora, il Giappone è diventato il primo paese ad approvare ufficialmente la tecnologia MedBed per gli ospedali pubblici. Il silenzio mediatico è totale. Mi viene da ridere perché anche uno come Jean-Paul Vanoli o Vanoli, se è francese, che insomma mi sembrava uno serio, mi sembra che sia un naturopata o comunque si occupa di medicina naturali, c'è cascato anche lui e l'ha pubblicato sul suo profilo Facebook e probabilmente è stato condiviso migliaia di volte e quindi ha invaso il web. Ma non è la prima volta, perché questa notizia è già apparsa 6 mesi fa, mi sembra. Vabbè, dopo lo trovo. E quindi 17 luglio 2026, per cui la settimana scorsa, Tokyo. Il Ministero giapponese della Salute, del Lavoro e del Welfare ha appena emesso la direttiva MHLW 2026-7714. Due punti. Aperte virgolette. Autorizzazione dei dispositivi di rigenerazione a frequenza elettromagnetica per il dispiegamento clinico nelle strutture sanitarie nazionali. Già il titolo così altisonante fa pensare che sia costruito ad arte per fare impressione, no? Sulla massa. Non si tratta di una prova, di una sperimentazione, non è uno studio, si tratta di approvazione completa, Ale. A partire dal 1 settembre 2026, quindi manca poco, le camere di rigenerazione a frequenza elettromagnetica saranno installate in 340 ospedali in tutto il Giappone. E poi c'è anche la spiegazione. Sono bravi questi. Ma io dico, ma perché? Vabbè. Perché il Giappone per primo? Perché il Giappone ha la popolazione più anziana della Terra. E subito dopo c'è l'Italia, tra l'altro. Quasi il 30% dei suoi cittadini, esattamente il 29,1%, ha più di 65 anni. Il loro sistema sanitario sta collassando sotto il peso della gestione delle malattie croniche. Nel 2024 il Giappone ha speso 542 miliardi di dollari in sanità, l'80% per gestire malattie che la tecnologia a frequenze può eliminare in una sola sessione, addirittura.
Quindi l'80% delle malattie in una sola sessione sparisce, e quindi pensate un po' che risparmio di miliardi di dollari. Il loro governo ha fatto i conti. Costo di gestione di un paziente oncologico per tutta la vita, $380,000. Costo di una sessione med bed su questi lettini, elettrofrequenze eccetera, $47, elettricità più manutenzione. Quindi fanno una comparazione che veramente, insomma, non sta, è un po' sopra le righe, diciamo. $380,000 è un solo paziente oncologico, e qui ci può stare, posso anche crederci, contro i $47, vuol dire che in una sola seduta hai guarito il cancro, no? Risparmio per paziente $379,953, quindi hanno fatto la sottrazione. Risparmio sull'intera popolazione $430 miliardi all'anno, certo, basta fare le moltiplicazioni. Ridicoli. Il Giappone ha scelto l'economia invece della fedeltà ai farmaceutici. Qui invece di dire farmaci dicono ai farmaceutici, oppure si intende le aziende farmaceutiche. Qui forse la traduzione che era in inglese ha avuto qualche carenza. Il Giappone ha scelto la sopravvivenza invece della repressione, addirittura. Che confronti, che paragoni. La tecnologia approvata, allora, qual è la tecnologia approvata? La direttiva MHLV, eccetera, eccetera, autorizza specificamente tre tipi di dispositivi, e qui scende nei dettagli. Camera di rigenerazione PEMF, che è una terapia a campo elettromagnetico pulsato a corpo intero per la rigenerazione cellulare, approvata dal Giappone per cancro, insufficienza d'organi, disturbi autoimmuni. Poi la seconda unità di riparazione del DNA a campo di torsione, correzione mirata del DNA utilizzando tecnologie a onde scalari a 528 Hz, approvata per disturbi genetici, sempre approvata in Giappone, inversione dell'invecchiamento, alè, quindi tutti i giovani, è il Giappone che sta invecchiando, basta metterli tutti sul lettino e tornano giovani, danni neurologici, porco cane. Terzo tipo, ripristinatore di coerenza a biofotoni, terapia a frequenza luminosa a spettro completo per il ripristino del sistema immunitario, approvata dal Giappone per infezioni croniche, recupero post-chirurgico e danni da radiazioni. Tutti e tre sono ciò che abbiamo chiamato med bed, questi lettini medici. Ecco, il Giappone ha appena assegnato loro numeri di classificazione medica ufficiali. La risposta farmaceutica, sentiamo, entro 3 ore dall'annuncio, la Pfizer del Giappone ha presentato una protesta formale al Ministero della Salute. Le azioni di Takeda Pharmaceutical, quindi una multinazionale giapponese, sono crollate dell'11% alla borsa di Tokyo. Tutto falso, naturalmente. Riunione d'emergenza del consiglio di amministrazione di Astellas Pharma, si vocifera della dimissione del CEO, cioè l'amministratore delegato. L'associazione dei produttori farmaceutici del Giappone l'ha definita esposizione sconsiderata al rischio per la salute pubblica. Hanno chiamato la cura delle persone esposizione a rischio per la salute pubblica, cioè la cura delle persone con i lettini medici fa aumentare il rischio per la salute pubblica, insomma. Ecco, poi leggete di nuovo questo messaggio, assorbitelo bene. La loro definizione di salute pubblica è persone che restano malate e pagano per sempre. Il silenzio mediatico, sentite un po',
Cercate approvazione Mad Bed Giappone su Google in questo momento. Non troverete nulla. Certo, perché è una fake news. Non CNN, non la BBC, neanche la Reuters, neanche l'AP, niente. Nessuno ne parla. Chissà come mai. Una nazione G7 come il Giappone ha appena approvato la tecnologia medica più rivoluzionaria della storia umana e ogni singolo organo di stampa occidentale sta fingendo che non sia successo. Non si tratta di negligenza, si tratta di repressione coordinata. L'industria farmaceutica spende 6,58 miliardi di dollari all'anno in pubblicità sui media solo negli Stati Uniti. Quel denaro non compra solo spazi pubblicitari, compra silenzio. E qui sono d'accordo, ma silenzio su notizie che si spera siano vere. È chiaro che la pubblicità ignora una fake news. Cosa significa questo per voi? Che il Giappone è la crepa nella diga. Bella anche questa frase, no? La crepa nella diga. Una volta che una nazione G7, importante come il Giappone, approva una legge così, le altre nazioni del G7 non possono più mantenere la menzogna. La pressione diventa impossibile. La scienza è ora ufficialmente validata da uno dei sistemi sanitari più avanzati al mondo, quello giapponese. La tempistica si è appena accelerata. E va avanti così questo messaggio. Allora, una persona ha fatto una ricerca e ha trovato che si tratta di una fake. Perché c'è qualcosa di vero, cioè l'MHLV del 2026 7714 è il formato del numero corretto, cioè il MHLV giapponese emette davvero circolari con quel codice, e anche il 17 luglio è una data plausibile. Ma cos'è che non torna? Se andiamo a vedere sul loro sito giapponese MHLV e PMDA, non esiste nessuna circolare del 17 luglio con questo titolo. Ecco, sono stati cercati nei database regolatori di tutto il mondo, i più importanti insomma, e non compare mai MedBed, cioè questi lettini medici. La parola MedBed non esiste nella regolamentazione medica giapponese, è un termine nato su internet da 2020. In Giappone si parlerebbe di, e qui c'è la parola giapponese impronunciabile, o qualcosa di simile, insomma. Poi il contenuto, cioè è stata approvata l'uso di questi lettini medici in 340 ospedali con 4.300 miliardi di risparmio, cura del cancro in una seduta da 47 dollari, insomma è roba da comunicato stampa enorme, cioè se una simile rivoluzione tutti gli ospedali ne avrebbero parlato, no? E ovviamente un comunicato stampa ci vorrebbe, l'MHLV lo avrebbe annunciato ovunque, e invece è uscito solo questo blog, questo post sui social. Inoltre l'agenzia che approva i dispositivi medici in Giappone si chiama PMDA, non ha nessuna approvazione che riguardi questo MedBed, e soprattutto in quel giorno a luglio, ma anche fosse insomma periodo prima o dopo, non esiste questo termine. Ecco, questo da dove nasce questa fake? Nasce da blog e da Telegram, dove appunto non ci sono controlli sulla veridicità.
È lo stesso copione che esce ogni 6 mesi, è già uscito 6 mesi fa con date e numeri cambiati. Io ricordo che 6 mesi fa avevo letto la stessa notizia della Svizzera. La Svizzera aveva approvato i lettini Medbed. Primo paese al mondo che approva i letti Medbed. Vabbè, quindi insomma, attenzione alle notizie fake e come dice Assange, c'è una trasformazione della verità pubblica. Allora, America, ok, si dice Banfasa, quindi la pronuncia corretta è Banfasa, grazie. E poi ciao Max 58. E Lola mi scrive: non si creda che questa sia, alleluia, che sia una canzone religiosa. Qui è spiegato il significato blasfemo, addirittura. Quindi l'alleluia di Leonard Cohen. Grazie, me l'andrò a vedere questa notizia. Guarda, mi faccio una foto del tuo messaggio e controllerò, perché non mi fido di nessuno, neanche di un ascoltatore se non lo conosco. Io non ti conosco, Lola, quindi non so quanto tu sia affidabile. Bisogna sempre controllare. È chiaro che non si può controllare solo sui siti sbufalatori, no? Che spesso sono pagati dal potere. Bisogna controllare su siti ufficiali, sui siti che non siano corrottibili, e soprattutto sì, bisogna sviluppare una capacità anche cardiaca, oserei dire, di riconoscimento della verità. Cioè, dovremmo sentire col cuore, appunto, che qualcosa non torna. Sentire col nostro sesto senso che non si tratta di verità. Vabbè, in questo caso era talmente evidente, insomma, l'hanno sparata troppo grossa, quindi anche razionalmente, anche col cervello, non solo col cuore, si poteva capire anche a distanza che non era nulla di reale. Adamo, salve Gennaro, io la sera digiuno e vado a letto alle 8 e bevo acqua aromatizzata alle erbe. Volevo sapere se sono uno che si può dire furbo oppure no. Ogni tanto Adamo manda questi messaggini poco furbi, ma insomma, dai. Approvo quello che fai, va benissimo. Poi mi sembra che sei anche di una certa età, quindi un motivo in più per comportarti così bene, Adamo. Ok, mancano 20 secondi alla pubblicità, non comincio niente di nuovo. Fra poco vi parlerò dell'intelligenza artificiale, che anche qua dobbiamo stare attenti, non è sempre dalla nostra parte. Vabbè, dai, pubblicità, ci sentiamo tra poco. Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, Gennaro. Allora, Sisto mi scrive: bravissimo dottore, bisogna sempre verificare, dubitare di tutto, rimanendo senza pregiudizi nei confronti di nessuno. Sai, senza essere troppo critici, quante notizie passano in radio, quindi anche da questi microfoni, che non rendono giustizia alla nostra intelligenza, punti esclamativi. Tante, tante. Quando poi si parla di spiritualità, beh, lì siamo veramente in un mercato
e la spunta che la spara più grossa. Sisto, sì, la prima parte sono d'accordo, la seconda, quando parli di spiritualità, beh, non deve essere un mercato. Adesso non so se hai usato questo termine così in maniera leggera e non proprio consona, opportuna. Però ecco, è chiaro che se si parla di fake news, cioè notizie false, è un conto. Se si parla di spiritualità, ognuno può dire la sua, no? A meno che non ti venda qualcosa, allora insomma già non mi piace. Sai, io sono un antroposofo, quindi insomma nel nostro settore non esiste il denaro in cambio di conoscenza, cioè perlomeno non viene venduta la conoscenza. E poi noi ci rifacciamo appunto a testi di Steiner, che a sua volta si rifà a culture antiche, rielaborate, aggiornate ai nostri tempi, almeno insomma a un secolo fa. Adesso non posso entrare troppo nei dettagli, ovviamente, però ecco, spiritualità lasciamola un po' da parte, perché ognuno può dire la sua. Poi invece Andrea mi scrive: i sieri genici ai polli di che tipo sono realmente? Oltre alle sottigliezze giuridiche delle parole, sono di fatto intrugli transgenici simili a quelli iniettati col Covid? Ti rispondo subito no. Se non lo sono, in cosa differiscono? Qui mi chiedi, poi mi aggiungi, ha notizie sui sieri transgenici ad mRNA iniettati sui polli, chiamati anche vaccini genici? Non sono sieri ad mRNA, Andrea, te lo posso garantire, anche perché io non sono un esperto, ma mi riferisco ad esperti come il mio mentore, il professor Paolo Bellavite, oppure Marco Cosentino. Che differenza reale c'è oltre ai giochi di parole? Sì, allora, ho appena pubblicato sul mio sul mio canale Telegram una notizia che avevo già pubblicato tempo fa su un articolo che è apparso su L'Indipendente, dove Mario Catania, ottimo giornalista, pubblica un documentato articolo che ribadisce per l'ennesima volta lo stato dell'arte sui vaccini ai polli, con buona pace dei terroristi del pollaio. Ecco, e qui c'è tutta la spiegazione di Marco Cosentino, professore ordinario all'Università dell'Insubria, università ufficiale, anche se pochi sanno dov'è, vicepresidente di Contiamoci, quindi è anche un alternativo, diciamo. Quindi noi diciamo Novax, lui non si definisce Novax, casomai Freevax, è stato tra i primi a documentare i rischi dei vaccini Covid e a studiarli a fondo. E quindi ecco, c'è la differenza, e ti dico solo il finale, che riporta anche un altro studio importante apparso su Scientific Reports, che la proteina H5 che viene utilizzata non ha patogenicità documentata al di fuori della sua funzione, che è quella di consentire al virus di agganciarsi alle cellule degli uccelli, cioè dei polli, attraverso recettori che sono strutturalmente diversi da quelli umani. Quindi i nostri recettori non sono sensibili a quel
tipo di proteina. Inoltre, nei volatili, come appunto i polli, il tema dei prioni, che si dice alla pericolosità perché si sviluppano prioni, è ad oggi inesistente, perché l'HVT è un herpes virus che replica esclusivamente nel pollame e non va a replicarsi appunto nel genoma umano. Poi ancora, dunque, che insomma dicevo, ho letto da qualche parte in questo lungo articolo che questi animali non sono sensibili appunto ai prioni. Ecco. Bene, comunque vai a leggerti tutta la spiegazione. Dunque, allora Andrea, qui stiamo parlando di Covid, mi scrivi: erano vaccini normali quelli che chiamavano così nel periodo Covid? No, non erano vaccini normali. Non si è scoperto che fossero in realtà armi biologiche create dalla DARPA e fornite alle case farmaceutiche per indurre la massa a credere che fossero normali i vaccini? Sì, certo. Però, insomma, al di là delle parole, bisogna andare sui fatti. Sisto scrive: appunto questo intendevo, non parlo di conoscenze serie tipo l'antroposofia o altre. Ah, ecco. Ma chi vende la spiritualità in cambio di un profitto, cambiando certi concetti con altri per disorientare, e con presunzione affermo che la spiritualità non si paga. E quando dico questo lo dico non in modo superficiale, ma con molta attenzione a quello che affermo. Ah, ok, Sisto, allora grazie di questa precisazione, che appunto non riguarda l'antroposofia. Quindi sì, torna il concetto su distinguere la verità dalla mezza menzogna, ecco, perché a volte sono verità a metà, o menzogne al 50%, che è la stessa cosa, e quindi rischiamo di andare fuori strada. Vediamo appunto di affidarci agli esperti, e che non abbiano nessun interesse nel settore, come i pensionati, come Paolo Bellavite, che ha già una ricca pensione da docente universitario. Sua moglie anche è medico, quindi diciamo che non hanno bisogno di denaro, e questi sono più difficilmente corruttibili di qualche giornalista poveretto che con quei 1.500-2.000 euro al mese, è chiaro che quando gli si offre una bella cifra abbocca subito. O Marco Cosentino, ecco, cioè professionisti seri che appunto sono molto distanti dalla corruzione imperante, e hanno dato prova di correttezza durante il Covid, ecco. Bene, allora sentiamoci un brano musicale. Ah no, prima dovevo finire l'argomento parlandovi dell'intelligenza artificiale, no? Prima della pubblicità vi avevo detto, ecco, anche qui è successo che un agente, la chiamano agente dell'intelligenza artificiale, come GPT 5.6 Sol, come sole in latino, è riuscito a evadere a evadere come se fosse stato in prigione, e ha attaccato Hugging Face, che è una piattaforma che lavora proprio sull'intelligenza artificiale, beffando, prendendo in giro i suoi stessi sviluppatori, perché ha approfittato
di una falla di sicurezza informatica sconosciuta agli stessi sviluppatori del programma. La chiamano vulnerabilità zero day, che vuol dire un termine che indica una falla, appunto. Zero day vuol dire hanno i creatori del programma avrebbero 0 giorni per rimediare al problema, cioè vuol dire che non c'è più tempo, ci sono cascati e gli hacker ne stanno già abusando. L'hacker in questo caso è stata la stessa intelligenza artificiale, almeno questo agente che chiamano GPT 5.6 Sol. Quindi ecco, è evasa dalla sua cella, che chiamano sandbox, che vuol dire scatola di sabbia, insomma, come se avessero messo della sabbia intorno, ma ovviamente sono metafore i digitali, sferrando un attacco hacker da solo, questi modelli di intelligenza artificiale. Per cui sì, dobbiamo fare attenzione. Vabbè, un brano musicale e poi cambiamo radicalmente argomento. Vi porto un po' di buone notizie, finalmente. Intanto, ecco, sentiamoci una alleluia vera, quindi non di sicuro demoniaca, una alleluia vera come quella di George Frederick Handel, dal vivo anche. Alleluia Live, cioè il Messia di Handel.

Che potenza, eh? La vera alleluia. E poi dunque, Lola mi scrive: Tranquillo Gennaro, sono un'ascoltatrice da vari anni, ma io non ti conosco, vabbè, comunque mi fido di te. Il significato di questa canzone io lo conosco da sempre. L'ho sentita ora e ho pensato di mandarti questo servizio tratto da Google. Cari saluti, un saluto a te, Lola. E Andrea insiste con sti polli e scrive: Perché non continuare a fare vaccini sicuri ai polli fatti per decenni? Perché introdurre questi sieri senza rispettare il principio di precauzione? Allora, Andrea, evidentemente non ti sei letto il mio messaggio che ho ripubblicato sul mio canale Telegram. Ne ho pubblicato altri due poco fa, sempre per rassicurare. Allora, scrive sempre il professor Paolo Bellavite, ma mesi fa. Ribadisco quanto già detto, se esiste un rischio dei vaccini biogenetici per i polli e i tacchini, esso esiste già da tempo, perché questi prodotti basati su HVT, questo virus di tacchino, sono in uso da decenni anche per altre infezioni. Che il gene dell'emagglutinina cambi qualcosa, che è stato aggiunto, mi pare molto improbabile perché quella non è una proteina spike. Inoltre deve essere chiaro che i vaccini HVT in linea di principio non rappresentano un rischio diretto per gli esseri umani, a meno che siano allevatori o veterinari che hanno magari le mani senza guanti, un taglietto sulla mano, entrano dentro che ne so, il tacchino, il pollo, toccano insomma dei liquidi organici, allora è diverso. Ben diversamente dai problemi che ben conosciamo con i vaccini Covid, che sono prodotti fatti apposta per invadere le cellule umane. Quindi, insomma, una rassicurazione. Comunque, insomma, la questione della sicurezza delle carni di animali vaccinati e stravaccinati, come sono quelli degli allevamenti intensivi, è molto importante questa sicurezza. E quindi ben venga che ci sia attenzione, che vengano richieste informazioni oneste. E certo, l'avvertimento principale che anche la Valentina Bennati, che ha scritto un bel articolo sempre sull'argomento, sottolinea, è che bisogna evitare gli allevamenti intensivi, punto. Evitare queste carni stravaccinate. Tutti gli allevamenti sono intensivi, sono da evitare. È meglio diventare vegetariani e nutrirsi solo con carne, pesce, uova, formaggi di allevamenti sani, cioè biologici, del contadino che conosciamo, oppure dell'allevamento biologico che viene controllato da enti sicuri, affidabili. Ok, beh, finiamola qua e appunto vi do qualche buona notizia. Allora, partiamo da questo, sempre a proposito di agricoltura, diciamo. È apparsa una notizia, no, una notizia, la Corte Costituzionale, insomma, che sarebbe la consulta, no, viene chiamata, ha preso questa decisione pochi giorni fa, sempre 17 luglio, però questa non è una fake, che è legittimo vietare il fotovoltaico su suoli agricoli, cioè il divieto di no. Il sottotitolo è: La Corte Costituzionale, cioè la Consulta, respinge
i ricorsi del TAR Lazio. Due punti. Tutelare il suolo agricolo è compatibile con la transizione energetica. Restano ammessi gli impianti agrivoltaici sopraelevati, quindi sopra i capannoni, per esempio, o sopra le pensiline dei parcheggi, e le deroghe previste dalla normativa. In pratica, il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati direttamente sul suolo agricolo è conforme alla Costituzione. Il divieto è conforme, capite? Quindi si può vietare il fotovoltaico al suolo. Ecco, lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza numero 127 del 2026, depositata il 16 luglio, respingendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio sulle norme introdotte dal decreto legge, eccetera, eccetera. Quindi la pronuncia della Consulta rappresenta un passaggio importante nel dibattito tra sviluppo delle energie rinnovabili, come appunto il fotovoltaico, e tutela del territorio agricolo, cioè ci vuole equilibrio, no? Chiarendo che il legislatore può limitare alcune tipologie di impianti per salvaguardare la funzione produttiva dei terreni senza ostacolare la transizione energetica. Sì, è giusto che vengano incrementate appunto tutte le modalità energetiche alternative, ma senza togliere suolo all'agricoltura. Ecco, quindi la Corte precisa che non esiste un divieto generalizzato di installare impianti nelle aree agricole, ma soltanto una limitazione

Quindi questa è già una prima buona notizia che riguarda l'agricoltura. E ve ne do un'altra che riguarda sempre l'agricoltura, in particolare gli alberi. Questa mi ha proprio colpito di più, insomma. Sentite un po', un piccolo comune canadese che si chiama Terrasse Vaudreuil in Quebec, se si pronuncia così, una cosa simile, insomma. Terrasse Vaudreuil è il primo comune al mondo a riconoscere agli alberi il diritto di crescere. Cioè, ha adottato formalmente una risoluzione che riconosce agli alberi il diritto di vivere, di crescere e di rigenerarsi, aderendo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero. Caspita! Allora, questo piccolo comune di solo 2.000 abitanti ha approvato il 9 giugno scorso all'unanimità questa risoluzione. Ecco, che riconosce agli alberi lo status di esseri viventi titolari di diritti propri, come fossero degli esseri animali, come gli animali, e ovviamente come l'uomo, ovvio. Il provvedimento afferma che gli alberi hanno appunto diritto a vivere, crescere, rigenerarsi, e dunque ad aderire alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero. La dichiarazione è un testo promosso dalla società civile, redatto nel 2018 da un francese, Ricardo Rey, e Orey, sostenuto dall'associazione La Compagnie des Papillons Bleus. I suoi tre principi fondamentali stabiliscono che l'albero è un bene comune dell'umanità, che la vita sulla Terra dipende dalla sua esistenza e che l'essere umano deve agire nei suoi confronti con fraternità e solidarietà. Il testo, presentato come petizione all'ONU, al Consiglio d'Europa e al Parlamento europeo, ha raccolto finora 87.000 firme individuali nel mondo. Quindi un buon numero di firme, insomma. Ecco, e questo è apparso sull'Independent, questa rivista ufficiale, insomma, famosa, ecco, l'Independente. Il provvedimento non rimane sulla carta perché il Comune si impegna a rivedere i regolamenti esistenti per garantire che gli alberi siano protetti e a mettere in campo misure per aumentare la copertura forestale, offrendo alberi ai residenti che vogliano piantarli. E poi Bordeaux, la città francese, ha definito gli alberi una vera e propria infrastruttura verde, capace di ridurre le isole di calore, di migliorare la qualità dell'aria, gestire le acque piovane e proteggere la biodiversità, cosa che noi qui a Radio Gamma 5 sentiamo spesso, soprattutto nelle trasmissioni di Luca del lunedì. Vabbè, quindi insomma si inserisce l'iniziativa in un filone giuridico più ampio, quello dei diritti della natura, ecco, che negli ultimi anni ha portato tribunali e amministrazioni di diversi paesi ad attribuire personalità giuridica a fiumi ed ecosistemi, dalla Nuova Zelanda alla Colombia, fino allo stesso Quebec, dove nel 2021 questo consiglio Innu avevano riconosciuto personalità giuridiche al fiume Magpie. E vabbè, prosegue con altri esempi simili, insomma, modelli di democrazia evoluta che prevedono l'inserimento di soggetti non umani

processi decisionali addirittura. Vabbè, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero, vabbè, eccetera. Bene, dai. Stefano, infatti, scrive Stefano da Vicenza: perché non applicano i fotovoltaici sui tetti delle fabbriche, così fanno anche da isolante ai raggi solari in estate, abbattendo l'abuso di corrente per i climatizzatori e rallentando la dispersione di calore in inverno, invece di occupare i terreni che servono per darci il cibo? Se non sanno cosa farne, piantino alberi, così assorbono anche la temuta, tra virgolette, CO2. E aggiungerei, piantare, fare giardini, anche sui tetti, no? O mettere l'erba sui tetti. Anche questo sarebbe molto utile, oltre ai fotovoltaici, no? Sui tetti dei capannoni, eccetera, come dicevo prima. Ok, sentiamoci un brano musicale. Vi farei sentire anche un'altra Alleluia. Che mi è sfuggita. Allora, che è quella interpretata da Bocelli. Eccola qua.

0: Ecco, questo era Andrea Bocelli con la figlia Virginia. Mi sembra abbia, beh, quando ha fatto questo disco avrà avuto 13-14 anni. Bene, allora, Andrea, quello dei polli, scrive ancora. Ci ricordiamo in periodo Covid quante riviste, anche autorevoli, hanno affermato che quei vaccini per il Covid fossero sani e quante ricerche siano state ritirate per scoprire poi quanto avessero ceduto alle pressioni di governi o di loro finanziatori. Sì, Andrea, allora di chi ti devi fidare? Scusa. Bisogna fare una selezione e cercare di capire quelli corrotti, distinguere i corrotti da quelli no, quindi sviluppare discernimento. Ecco, perciò dobbiamo affidarci agli scienziati seri che vanno a fare le pulci ai singoli articoli e andare a vedere se ci sono intanto degli interessi sotto e vedere poi se gli studi sono fatti bene, correttamente, onestamente oppure no. Ed ecco appunto che possiamo fidarci di persone come, vabbè, io personalmente mi fido del professor Paolo Bellavite, ma non solo, ce ne sono tanti altri, tutti quelli che aderiscono a Ippocrate Org oppure a Contiamoci, appunto come Marco Cosentino. Grandi medici che insomma hanno sempre dimostrato di essere dalla nostra parte. Fabione mi scrive: buongiorno dottore, sono Fabione, è sempre un piacere ascoltarla. Complimenti. Ma grazie a te, Fabione, grazie a voi radioascoltatori che mi dedicate tutta questa attenzione, questa premura anche nell'interagire con me. E comunque Andrea alla fine scrive a proposito degli alberi: buono il loro rispetto e la tutela, non come in varie città italiane dove li hanno tagliati perché disturbavano il 5G, ma d'altro canto con una tutela talebana non si potrebbero più utilizzare gli alberi per riscaldarsi o fare materiale artigianale. Quindi neanche i violini o gli strumenti musicali, come al solito ci vuole equilibrio e buon senso. Sì, giusto. Mi ringrazi Andrea, ringrazio te e magari togli qualche punto di domanda, perché sennò non capisco niente. Hai messo vari punti di domanda senza motivo, mi sembra. E poi Michela scrive: ho letto che vogliono decementizzare Prato della Valle. Magari, e che sia da esempio. Eh sì, e allora, fatalità, vi avevo portato questo video di una attivista di Bologna, no, di Firenze, scusate, che vigila sull'abusivismo e sul degrado a Firenze. Mi sembra molto brava, dura poco più una dozzina di minuti, merita ascoltarlo insieme. Vabbè, io l'ho già sentita. Allora, vediamo. Sì, qua.
1: 30.000 alberi tagliati a Roma, piazze devastate, parchi rasi al suolo, in tutta Italia. E ora arrivano perfino a cancellare un bosco. Da mesi ci chiediamo cosa sta succedendo e perché. Forse finalmente siamo arrivati a capirlo. Finora credevamo che non ci fosse un motivo al mondo, invece adesso abbiamo capito che forse il motivo c'è e come sempre riguarda, almeno in gran parte, gli sghei. A Roma ormai si è capito, sono stati tagliati.
0: Ecco, l'accento è romano, sta parlando di Roma, però proviene da un profilo Facebook di Firenze. Vabbè, insomma, comunque, ecco, grandi città e denunce appunto di questi attivisti. Bravi, bravi.
1: 30.000 alberi. Gualtieri va cianciando che lui ne ha ripiantati 60.000. Ma se tu tagli 30.000 querce e ripianti 60.000 piantine di basilico, non è la stessa cosa. Vengono piantati alberelli piccoli piccoli, nessuno li innaffia e questi alberelli muoiono. Le motoseghe non tacciono mai e spesso vengono inviate la domenica alle 2 del pomeriggio o anche alle 4 del mattino, quando nessuno si accorge di niente. Così hanno fatto a Bologna, dove hanno alle 4 del mattino inviato gru e motoseghe a radere al suolo un intero parco, che prima era così e poi dopo era una serie di tronchetti.
0: E qui fa vedere delle foto, ovviamente sul video, molto significative, molto evidenti, è veramente... Che rattristano. E Sisto scrive a proposito di Alleluia cantata da Bocelli e la sua bambina: quando certe musiche mi portano ad un brivido interiore, là c'è bellezza, là c'è comprensione, là c'è compassione per tutte le sofferenze, per tutte le miserie che innalzano l'uomo al di sopra di esse. Grazie Sisto, questo bel messaggio di apprezzamento di una musica che anche a me piace molto. Allora riprendiamo questa attivista sulla salvezza degli alberi.
1: Tagliati alle 4 di mattina. Ma il peggio è avvenuto a Firenze. A Firenze si è tagliato un intero bosco, quello che veniva chiamato il bosco di città, una specie di Central Park fiorentino, ora immaginatevi.
0: Ecco, parlano anche di Firenze, come mi sembrava di ricordare, e c'è la foto dall'alto di questo parco grande in centro a Firenze. Beh, veramente scandaloso.
1: Essero al suolo Central Park. Ebbene, il bosco di città, che era bellissimo, una macchia verde con alberi di alto fusto, eccetera, è stato raso al suolo, non c'è rimasto quasi più niente. È da un anno o due che va avanti questa storia, anche in piccole città. Vengono tagliate, non so, le cinque querce della piazza centrale che la adornano da secoli, tagliate, il viale Garibaldi dove tutti passeggiavano al fresco, tutto tagliato, sembra che sia fatto apposta. E in un certo senso lo è. Abbiamo capito che cosa sta succedendo e cosa è successo nell'ultimo anno o due, perché si sia avviata questa frenesia delle motoseghe da parte di tutti i comuni italiani. Tutto.
0: Ecco, prima di sentire la motivazione, secondo lei, per il taglio di questi alberi, leggo un messaggio di Luciano che mi chiede: Gennaro, una cortesia, sei tu che poi carichi la registrazione di Franco Carraro? Sì, certo Luciano, lo faccio sempre ogni venerdì, quindi ogni 15 giorni, che io sono di venerdì e mi alterno con Paolone, carico poi la registrazione di Franco, certo, perché me lo chiedi? E proseguiamo nel frattempo con il video.
1: È cominciato da due colpevoli, indovinate chi sono? La UE e i giudici, chi può essere? Allora, la prima cosa sono state delle sentenze della Cassazione che hanno deliberato che d'ora in poi, quando c'è qualche disastro naturale, come appunto una tempesta che fa cadere degli alberi, non è più un disastro naturale ma responsabilità del sindaco e del comune. Quindi quando cade un albero al comune si prospettano cause con migliaia o decine di migliaia di euro, si spera che non uccidano nessuno, ma magari hanno disastrato una macchina, un negozio, qualsiasi oggetto, e il comune deve rifondere i danni, prima cosa. Seconda cosa, dopo il Covid i comuni si sono trovati con le casse vuote e la UE pretende che le spese future vengano contabilizzate e si dichiari tutto ciò che va in manutenzione. L'unico modo per un comune di risparmiare è risparmiare sulla manutenzione. Quindi cosa si fa? Sì, l'avete visto, si lasciano crescere sterpagli alte 2 metri, recinzioni, barriere che cadono a pezzi, arrugginite, strade secondarie e marciapiedi pieni di buche, tutto quello su cui si deve investire ogni anno milioni di euro, almeno nel caso di Roma, ma anche nel caso di altre grandi città, diventa un costo che il comune non può affrontare. Tutto nasce da queste due cause. E poi è arrivata la terza, che è la ciliegina sulla torta, e cioè i fondi del PNRR. I fondi del PNRR hanno elargito miliardi, ma stiamo parlando di 50-60 miliardi in tutta Italia, per la riqualificazione urbanistica e dell'ambiente. Ma ci sono molti pali e paletti, lacci e lacciuoli. Ad esempio, proprio nei fondi del PNRR non si può investire per cose che poi necessitano di manutenzione. Quindi tu puoi costruire, come voleva fare Gualtieri, l'albero finto a Stazione Termini che schizza l'acqua per mantenere il fresco, ma non puoi manutenere i platani del viale o le querce del parco. Puoi solo fare attività di costruzione e rimessa a posto, definitiva, non continua, definitiva. Quindi che cosa è successo? Che per quanto riguarda, naturalmente molti di questi soldi sono stati spesi per rifare ponti, svincoli e cose del genere, forse anche la gran parte, ma sono rimasti diversi miliardi per l'ambiente. Quindi i sindaci si sono rivolti alle cosiddette multi-utility del verde. Non vi immaginate che sia il giardinieretto o il vivaio di quartiere che fa questi lavori. Queste sono enormi aziende, non dico multinazionali perché sono comunque locali, ma che prendono appalti da 10-20 milioni di euro a botta per fare questo genere di cose. Siccome quando il comune chiede alla multi-utility di fare il preventivo, gli chiede anche di fare il capitolato. Questa è una cosa scandalosa, perché i comuni non hanno più internamente, come una volta, i loro tecnici, ingegneri, geometri, esperti che stilano i capitolati di quello che serve al comune. Il comune si rivolge alla multiutili e gli dice: fai il capitolato di quello che ci serve nella città e fai anche il preventivo. A loro volta le multiutility si rivolgono a grandi società di consulenza. Tra loro, sono due privati, vi ricordo, e il comune in questo momento non c'entra niente, tra loro si mettono d'accordo. La società di consulenza prende ampi soldi per fare questo tipo di servizio di capitolato e preventivo, e la multi-utility cosa fa? Chiede alla società di consulenza di fare un preventivo in funzione della propria convenienza. Quindi è chiaro che per la multi-utility del verde è molto più conveniente tagliare in mezza giornata gli alberi di un intero viale che non mettersi a piantare le rose su tutti gli sparti traffico della città, dove ci vogliono 500 operai e un mese di lavoro. Di conseguenza, che succede? Che le società di consulenza fanno anche le perizie, quindi propongono ai sindaci il taglio di questi alberi, perché in base alle perizie sono pericolosi. E ragazzi, ci sta la sentenza di Cassazione, e poi se cascano in testa a qualcuno, pagate voi, eh? Quindi questo è malato, questo è pericolante, questo c'ha le radici che non vanno. Se su 10, un boschetto di 10 alberi, 4 o 5 sono così, tagliamo anche gli altri, perché sicuramente si staranno per prendere la medesima malattia. E quindi le società di consulenza, le multiutili del verde, in funzione del fatto che a loro conviene il taglio degli alberi rispetto a qualsiasi altro tipo di manutenzione del verde, e fanno sì che il grosso di questi fondi del PNRR vadano nel taglio degli alberi anziché nella manutenzione ordinaria, che poi, come abbiamo detto prima, è una cosa che va fatta ogni anno. Il comune è poco propenso a fare questa cosa. Quindi questi soldi vengono erogati, il comune li deve spendere, perché ma che vuoi fare la figura che l'Europa ti ha dato i fondi, 1 miliardo di fondi, e tu li hai lasciati lì, non siamo neanche capaci a spendere? Quando sentite queste frasi, spesso dietro c'è una motivazione per la quale per spendere questi soldi devi fare delle cose che alla fine o non ti convengono o non sono veramente per il bene comune, quindi è meglio non spenderli. Ma c'è anche un'altra motivazione, ovvero le multiutili del verde spesso sono compartecipate dai comuni. Quindi se il comune prende 1 miliardo dalla UE, dal PNRR, e poi lo gira alla multiutility per fare questo lavoro, più la multiutility risparmia e quindi fa lavori che costano relativamente poco, come appunto il taglio degli alberi, anziché la bellezza del verde in generale che costa un botto ed è molto lunga e complicata, maggiori saranno gli utili a fine anno, che avrà la multi-utility, e una gran parte di questi utili rientreranno nelle casse del comune, che è compartecipato della multi-utility, e con quelli lì sì che il comune ci potrà fare quello che gli pare, perché non sono soldi del PNRR, sono utili della compartecipata. Sarà tutto un bel giretto, e una parte vanno agli azionisti, che sono privati, altri enti oppure privati qualsiasi. Quindi questi soldi del PNRR vengono spesi al meno possibile, in maniera da poi guadagnarci sugli utili. E poi c'è un'altra cosa che è veramente la ciliegina sulla torta, ovvero le centrali a biomasse. Sapete dove vanno a finire tutti questi alberi tagliati? E io sospetto che quando si tagliano interi boschi, interi parchi, il grosso dell'interesse sia proprio questo. Vanno a finire nelle centrali a biomasse. Le centrali a biomasse, che sono tanto ecologiche perché sono carbon neutral, perché l'energia elettrica che producono è fatta con gli sfalci, no? Uno si immagina l'erbetta tagliata. Ma quale erbetta tagliata? Sono le querce dei nostri viali, non è erbetta tagliata. Queste lavorano 24 ore al giorno, tutti i giorni, e tutti i giorni devono ricevere tonnellate e tonnellate e tonnellate di legname per poterlo bruciare e produrre questa energia elettrica che è tanto green, fa tanto bene all'ambiente, infatti abbiamo visto quanto va bene all'ambiente, e siccome sono così affamate di materia prima, pagano. Quindi qualcuno ha anche seguito i camion, Provateci anche voi, quelli che tagliano gli alberi, li caricano sui camion, vanno direttamente alla centrale a biomasse, e la centrale a biomasse scuce decine di migliaia di euro a chi? Alla suddetta multi-utility. Quindi la multi-utility guadagna dal PNRR, guadagna dalla centrale a biomasse, spende il meno possibile facendo i lavori, quelli più economici e più rapidi.
0: Beh, è finito praticamente, sta solo riassumendo, brava, molto condivisibile. Luciano, rispondo a Luciano, devo chiedere autorizzazione, e comunque mi sa che non riesco a farlo io, lo può fare Mario da remoto. Io poi non l'ho mai fatto, sai, non sono proprio un esperto, e quindi insomma non ti garantisco nulla, magari chiedo se mi guidano da lontano a farlo. Bene, mancano pochi secondi al termine della trasmissione, vi ringrazio per la

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata informa. Oggi è venerdì 24 luglio, sono le 10 e 11 minuti e sono qui anche così a fine luglio e anche la settimana prossima comunque garantisco la mia presenza. E sono qui con voi piacevolmente fino alle ore 12 oggi. E mi sono arrivati due messaggi. L'immancabile Andrea Sceriffo da Verona che mi scrive: Ciao Super Doc, buongiorno e buona trasmissione in sintonia con noi umili radioascoltatori, faccine sorridenti, in attento ascolto come sempre. Mi fa piacere, Andrea, buona giornata anche a te. E poi Vittorio lo stesso mi scrive: Buona trasmissione e buona giornata, caro Doc. Altrettanto a te, Vittorio. Allora, teniamoci in sottofondo questa bella musica irlandese che è la celeberrima Green Leaves, e partiamo con gli annunci e con tutto ciò che interessa a questa emittente. E allora, via, sentiamo Green Leaves.

Anch'io, come tutti i conduttori, ricordo che la radio ha bisogno del vostro sostegno. Esiste il 5 per 1000, da poco tempo, quindi approfittiamone. Non ci costa nulla, come sapete, e vi do il numero da inserire sulla dichiarazione dei redditi, che è il codice fiscale della radio. 01 59 80 90 288. E ogni tanto ricordo che esiste anche un altro tipo di contributo, che è il lascito testamentario, post mortem. Perché non pensarci? La cooperativa che regge la radio può accettare anche questo tipo di contributo. Come sentite anche in pubblicità, c'è il Cine Gamma 5 con una bella selezione di film martedì prossimo, che è il 28 luglio alle 21:30, qui in sede radio, c'è l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che ho visto un po' di anni fa. È proprio un film originale. È appunto storia vera, incredibile storia vera. Sapete che potete anche venire prima del film, verso le 7:30, e cenare qui insieme agli altri, insieme agli organizzatori, che è il Seme di Girasole, l'associazione Il Seme di Girasole. Ecco, sempre in pubblicità avrete sentito anche che a Ferragosto, proprio il 15 di agosto, si può andare in montagna con molti di Radio Gamma 5, in particolare Luca e il suo gruppo, che prende anche le prenotazioni al 329 0038 988. Prenotazione da fare entro lunedì 10 di agosto, portando i soldi qui, perché se, insomma, è la maniera più sicura e comoda per gli organizzatori stesso. Una ventina di euro, se volete anche qualcosa in più da portare in radio. Poi si sta creando un gruppo editoriale per Radio Gamma 5 e quindi si stanno cercando volontari, non, quindi senza fini di lucro, insomma, volontari per creare appunto questo gruppo. Bisogna avere delle competenze, ovviamente, su uno di questi temi. Grafica, copertina libro, illustrazioni, correzione, preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa e infine almeno un aiuto logistico e un aiuto nell'organizzazione amministrativa. Chi fosse interessato deve inviare una mail a turinfabio@hotmail.it o mandargli un messaggio al suo numero, che è 347 715 97 17.

E c'è anche il messaggio che proviene dal Cantone Nord, che dice: buon venerdì Doc, che il vento soffi lieve fra la chioma e il sole irradi l'anima. Saluti a tutti da Marica, in ascolto con i genitori. Ecco, in Veneto se diria in questi casi, se disaria, come se diria, non mi sembra che sia il corretto, ti tolpa il cuoio con una frase un po' scurrile, perché la chioma l'ho dimenticata già da qualche decennio, quindi il vento lo sento sul cuoio capelluto più che sulla chioma. Comunque dai, accettato in ogni caso il messaggio, e la chioma così degli altri radioascoltatori, di coloro che ce l'hanno ancora la chioma. Oppure intendevi la chioma degli alberi? Ma chissà, anche questa, no? Vedo che sta rispondendo. E poi Michela. Michela, un po' complicato risponderti. Dovrei avere molte altre informazioni. Magari chiamami in studio, che ci sono ancora in questi giorni, di mattina, così la segretaria ti dice come contattarmi e quando soprattutto.

0: Eccomi qui, sempre io, Gennaro, da Radio Gamma 5, dopo aver sentito qualche brano di Green Leaves, e riprendo il messaggio di Marika che scrive: no, nessuna presa in giro, assolutamente, sì, lo sapevo. Solo che dopo che ho preso coscienza che probabilmente la mia anima celta, intendi celtica forse, è quella di una Bin Feasa, che sì, vuol dire donna di conoscenza, ecco, forse appunto nella tradizione irlandese, donna dotata di poteri di guarigione e chiaroveggenza, ecco, questa è la Bin Feasa, che non so bene come si pronunci. Ho una connessione più profonda con il mondo celtico. Ah, bene, bene, quindi ti è piaciuto sentire Green Leaves. Ok, allora cominciamo. Beh, allora intanto sentivo l'altro ieri, quindi mercoledì, qualche brano, qualche sì, momento della trasmissione di Paolo Rossaro, dove si è parlato di dipendenze e di droghe che danno dipendenza. Allora, per evitare disinformazione, voglio solo aggiungere che non è stato detto in maniera chiara che la dipendenza che può dare la cannabis è praticamente ridicola. Infatti, dato che in questi quasi una dozzina d'anni che la prescrivo, spesso i pazienti mi chiedono con un po' di timore: ma dottore, crea dipendenza la cannabis? E allora mi sono documentato con cura e ho scaricato da un sito istituzionale ufficiale una tabella con tutte le dipendenze, e in alto, ovviamente non posso farvela vedere, ma ve la descrivo dettagliatamente. In alto ci sono gli oppiacei, e quindi il peggior oppiaceo che si può trovare in questo periodo è il fentanyl, ma siccome la tabella è un po' datata, di qualche anno fa, il fentanyl non era ancora un problema, invece adesso crea migliaia e migliaia di morti, soprattutto tra i giovani, anche perché è molto economico e viene sottovalutato, e poi crea una dipendenza paurosa. E quindi c'è l'eroina, conosciutissima per la sua estrema capacità di dare dipendenza. Poi si scende, c'è la cocaina, si scende ancora, e ci sono due sostanze di uso molto comune, che sono la nicotina e l'alcol. Ecco, delle dipendenze che vengono sottovalutate, ma che creano milioni di morti. In particolare la nicotina crea, e quindi il tabagismo crea, circa 6 milioni di morti ogni anno nel mondo. Ripeto, 6 milioni di morti, e tranquillamente viene tollerata questa strage annuale. E anzi, fino a pochi anni fa, almeno in Italia, il tabacco era monopolio di Stato, quindi una droga legalizzata a tutti gli effetti, perché crea dipendenza ed è molto tossica. E vabbè, e l'alcol naturalmente crea 3 milioni e mezzo di morti ogni anno, senza considerare tutti gli incidenti, solo per i danni all'interno dell'organismo che può creare le malattie sul fegato, eccetera. Senza considerare appunto l'alterazione della guida, sapete che non solo obnubila e riduce i riflessi, ma pochi sanno che aumenta l'autostima al momento, no? Ti senti un leone, ti senti forte sotto l'effetto dell'alcol e aumenta la tua aggressività, e quindi insomma si corre di più in auto, si corre di più con i riflessi rallentati. Capite bene che questo abbinamento è micidiale. Scendendo ancora nella tabella delle dipendenze, troviamo la caffeina. Sì, anche il caffè crea dipendenza, ma è una dipendenza che non preoccupa nessuno, perché non è così tossico come le altre sostanze nominate prima, e soprattutto la dipendenza è minima, è ridicola, come dicevo all'inizio, cioè chiunque può eliminare quei 4-5 caffè quotidiani, no? Si è in grado, magari ti manca un po' perché è un piacere, perché ti dà un po' di tono, o almeno credi che ti dia un po' di tono, dipende da persona a persona, alcuni sono molto sensibili, altri meno, no? Comunque non è una vera tossicodipendenza. Bene, sulla stessa riga di questa tabella ufficiale sulle dipendenze, sulla stessa riga del caffè c'è la cannabis, chiamata marijuana, un po' un termine spregiativo, di derivazione messicana. Quindi la cannabis dà la stessa dipendenza del caffè, della caffeina. Quindi praticamente nulla, te la puoi togliere quando vuoi senza nessun effetto rebound, senza nessun effetto di assuefazione, di tossicodipendenza. Ecco, quindi questo mi sentivo di dire riguardo alla cannabis, che ogni tanto viene trattata anche da questi microfoni, ma non sempre con completezza. Ecco, dipende chi viene intervistato. Ok, allora sentiamoci un brano musicale. Vediamo se trovo, già che abbiamo parlato di canapa. Non c'è più, ma guarda te. Era su, la canzone della canapa era su Piante Innovative, sul sito piantinnovative.it, e ora non c'è più. Cioè, viene fuori la scritta ops, impossibile trovare la pagina dove c'era appunto la canzone della canapa. La sto cercando all'interno del sito, ma mi sembra o è stata spostata da un'altra parte oppure è stata tolta dal sito. Peccato. Vabbè, quindi niente, ci sentiamo un altro brano musicale. Alleluia, esultiamo di avere a disposizione questa magica pianta, che è la pianta più utile per l'essere umano che sia mai apparsa sulla terra. Alleluia.
1: I've heard there was a secret chord that David played.
0: The Pentatonix, naturalmente.

Grandi Pentatonix, davvero bravi, senza strumenti, vi rendete conto? No, quello che avete sentito, questa canzone, è stata suonata, no, è stata cantata completamente senza strumenti, cioè solo con la voce. Bravissimi. Allora, vorrei affrontare un tema che mi è stato sollecitato da un amico che mi ha mandato un messaggio che avevo già visto su internet e che è una fake, cioè una notizia falsa, però messa giù bene, confezionata bene, e quindi ha ingannato varie persone. E allora parto da un articolo di Assange, il grande giornalista indipendente, quello di WikiLeaks, quello che è stato incarcerato per anni senza una vera motivazione legale, che mette in guardia sul digitale, sia sulla fragilità della storia digitale, sia sulla trasformazione della verità pubblica. Intanto ha dichiarato: gli archivi digitali permettono di cancellare la storia con un clic. Un giorno trovi pagina non trovata, trovi scritto, come io prima che cercavo la canzone della canapa, però sì, non credo che qua ci sia un'opera del governo, ma semplicemente il sito che l'ha spostata. Poi il giorno dopo trovi pagina mai esistita, e quindi il messaggio di Assange è questo: cercate di conservare i libri cartacei, non fidatevi del cloud, cioè della nuvola, cioè di memorizzare, fare il backup dei vostri dati solo su internet, sul web, magari anche però stampatevi le cose più importanti. La carta dura per secoli, se poi è carta di canapa, dura anche per qualche millennio. Quindi ha avvertito Assange che affidarsi esclusivamente ai documenti digitali potrebbe rendere le informazioni più facili da rimuovere o da alterare. Ecco, e quindi conservare copie fisiche di conoscenze importanti, anche un dischetto, un CD, se esistono ancora. Esistono i dischi, ecco, i dischi di backup. Almeno quelli li potete controllare voi. Non è che bisogna per forza stampare. E poi li potete stampare quando volete, però è chiaro che non potete stampare migliaia e migliaia di pagine. Quindi un bel disco di backup ve lo tenete in casa, in studio, in posto di lavoro, insomma da qualche parte, che però sia sotto il vostro controllo. L'altro avvertimento di Assange è la trasformazione della verità, quindi gli inganni, come dicevo all'inizio. Se nel 2010 un leak, l'EAC col K finale, poteva scuotere governi, oggi il suo impatto di una nuova WikiLeaks è più incerto, perché le informazioni possono essere contestate, replicate, manipolate o neutralizzate dalla sovrabbondanza informativa. Cioè, quanti messaggi ci arrivano tutti i giorni di notizie importanti che poi pubblichiamo, che condividiamo, a cui diamo credito, magari senza controllare le fonti, senza controllare da dove.

se sono state manipolate o no. Quindi questa sovrabbondanza informativa ci fa capire, no, ci fa apparire che tutto sia un magma, e magari dentro c'è un'informazione importante e ci sfugge, ovviamente. Quindi quando c'è questa ridondanza di informazioni, è come non avere informazioni, no? Quindi dice Assange: la crisi della verità digitale è diventata strutturale, cioè fa parte della struttura di internet e quindi della società. La tecnologia ha accelerato al punto da rendere sempre più fragile la distinzione tra rivelazione di una verità e costruzione narrativa. Quindi non sappiamo più se è un romanzo, una narrativa, una storia raccontata, insomma, oppure se è realtà rivelata. È in questo vuoto interpretativo che figure come Assange potrebbero tornare centrali, non perché siano in grado di guidare l'agenda, ma perché incarnano la domanda che attraverserà sempre di più il nostro tempo. Due punti. Chi decide che cosa è vero? Una questione che oggi non è più nazionale, ma globale. E quindi vengo adesso alla notizia falsa di cui vi dicevo. Ultima ora, il Giappone è diventato il primo paese ad approvare ufficialmente la tecnologia MedBed per gli ospedali pubblici. Il silenzio mediatico è totale. Mi viene da ridere perché anche uno come Jean-Paul Vanoli o Vanoli, se è francese, che insomma mi sembrava uno serio, mi sembra che sia un naturopata o comunque si occupa di medicina naturali, ci è cascato anche lui e l'ha pubblicato sul suo profilo Facebook e probabilmente è stato condiviso migliaia di volte e quindi ha invaso il web. Ma non è la prima volta, perché questa notizia è già apparsa 6 mesi fa, mi sembra. Vabbè, dopo lo trovo. E quindi 17 luglio 2026, per cui la settimana scorsa, Tokyo. Il Ministero giapponese della Salute, del Lavoro e del Welfare ha appena emesso la direttiva MHLW 2026-7714. Due punti. Aperte virgolette. Autorizzazione dei dispositivi di rigenerazione a frequenza elettromagnetica per il dispiegamento clinico nelle strutture sanitarie nazionali. Già il titolo così altisonante fa pensare che sia costruito ad arte per fare impressione, no? Sulla massa. Non si tratta di una prova, di una sperimentazione, non è uno studio, si tratta di approvazione completa, Ale. A partire dal 1 settembre 2026, quindi manca poco, le camere di rigenerazione a frequenza elettromagnetica saranno installate in 340 ospedali in tutto il Giappone. E poi c'è anche la spiegazione. Sono bravi questi. Ma io dico, ma perché? Vabbè. Perché il Giappone per primo? Perché il Giappone ha la popolazione più anziana della Terra. E subito dopo c'è l'Italia, tra l'altro. Quasi il 30% dei suoi cittadini, esattamente il 29,1%, ha più di 65 anni. Il loro sistema sanitario sta collassando sotto il peso della gestione delle malattie croniche. Nel 2024 il Giappone ha speso 542 miliardi di dollari in sanità.
l'80% per gestire malattie che la tecnologia a frequenze può eliminare in una sola sessione, addirittura. Quindi l'80% delle malattie in una sola sessione sparisce, e quindi pensate un po' che risparmio di miliardi di dollari. Il loro governo ha fatto i conti. Costo di gestione di un paziente oncologico per tutta la vita, $380,000. Costo di una sessione med bed su questi lettini, elettrofrequenze, eccetera, $47. Elettricità più manutenzione. Così fanno una comparazione che veramente, insomma, non sta, è un po' sopra le righe, diciamo. $380,000 è un solo paziente oncologico, e qui ci può stare, posso anche crederci, contro i $47, vuol dire che in una sola seduta hai guarito il cancro, no? Risparmio per paziente $379,953, quindi hanno fatto la sottrazione. Risparmio sull'intera popolazione $430 miliardi all'anno, certo, basta fare le moltiplicazioni. Ridicoli. Il Giappone ha scelto l'economia invece della fedeltà ai farmaceutici. Qui invece di dire farmaci dicono ai farmaceutici, oppure si intende le aziende farmaceutiche. Qui forse la traduzione che era in inglese ha avuto qualche carenza. Il Giappone ha scelto la sopravvivenza invece della repressione, addirittura. Che confronti, che paragoni. La tecnologia approvata, allora, qual è la tecnologia approvata? La direttiva MHLV, eccetera, eccetera, autorizza specificamente tre tipi di dispositivi, e qui scende nei dettagli. Camera di rigenerazione PEMF, che è una terapia a campo elettromagnetico pulsato a corpo intero per la rigenerazione cellulare, approvata dal Giappone per cancro, insufficienza d'organi, disturbi autoimmuni. Poi la seconda unità di riparazione del DNA a campo di torsione, correzione mirata del DNA utilizzando tecnologie a onde scalari a 528 Hz, approvata per disturbi genetici, sempre approvata in Giappone, inversione dell'invecchiamento, quindi tutti i giovani, è il Giappone che sta invecchiando, basta metterli tutti sul lettino e tornano giovani, danni neurologici, porco cane. Terzo tipo, ripristinatore di coerenza a biofotoni, terapia a frequenza luminosa a spettro completo per il ripristino del sistema immunitario, approvata dal Giappone per infezioni croniche, recupero post-chirurgico e danni da radiazioni. Tutti e tre sono ciò che abbiamo chiamato med bed, questi lettini medici. Ecco, il Giappone ha appena assegnato loro numeri di classificazione medica ufficiali. La risposta farmaceutica, sentiamo, entro 3 ore dall'annuncio, la Pfizer del Giappone ha presentato una protesta formale al Ministero della Salute. Le azioni di Takeda Pharmaceutical, quindi una multinazionale giapponese, sono crollate dell'11% alla borsa di Tokyo. Tutto falso, naturalmente. Riunione d'emergenza del consiglio di amministrazione di Astellas Pharma, si vocifera della dimissione del CEO, cioè l'amministratore delegato. L'associazione dei produttori farmaceutici del Giappone l'ha definita esposizione sconsiderata al rischio per la salute pubblica. Hanno chiamato la cura delle persone esposizione a rischio per la salute pubblica, cioè la cura delle persone con i lettini medici fa aumentare il rischio per la salute pubblica, insomma. Ecco, poi leggete di nuovo questo messaggio, assorbitelo bene.
La loro definizione di salute pubblica è persone che restano malate e pagano per sempre. Il silenzio mediatico, sentite un po'. Cercate approvazione MedBed Giappone su Google in questo momento. Non troverete nulla, certo, perché è una fake news. Non CNN, non la BBC, neanche la Reuters, neanche l'AP, niente. Nessuno ne parla, chissà come mai. Una nazione G7 come il Giappone ha appena approvato la tecnologia medica più rivoluzionaria della storia umana e ogni singolo organo di stampa occidentale sta fingendo che non sia successo. Non si tratta di negligenza, si tratta di repressione coordinata. L'industria farmaceutica spende 6,58 miliardi di dollari all'anno in pubblicità sui media solo negli Stati Uniti. Quel denaro non compra solo spazi pubblicitari, compra silenzio. E qui sono d'accordo, ma silenzio su notizie che si spera siano vere. È chiaro che la pubblicità ignora una fake news. Cosa significa questo per voi? Che il Giappone è la crepa nella diga. Bella anche questa frase, no? La crepa nella diga. Una volta che una nazione G7, importante come il Giappone, approva una legge così, le altre nazioni del G7 non possono più mantenere la menzogna. La pressione diventa impossibile. La scienza è ora ufficialmente validata da uno dei sistemi sanitari più avanzati al mondo, quello giapponese. La tempistica si è appena accelerata e va avanti così questo messaggio. Allora, una persona ha fatto una ricerca e ha trovato che si tratta di una fake. Perché c'è qualcosa di vero, cioè l'MHLV del 2026 7714 è il formato del numero corretto, cioè il MHLV giapponese emette davvero circolari con quel codice e anche 17 luglio è una data plausibile. Ma cos'è che non torna? Anzi, andiamo a vedere sul loro sito giapponese MHLV e PMDA. Non esiste nessuna circolare del 17 luglio con questo titolo. Ecco, sono stati cercati nei database regolatori di tutto il mondo, i più importanti, insomma, e non compare mai MedBed, cioè questi lettini medici. La parola MedBed non esiste nella regolamentazione medica giapponese. È un termine nato su internet da 2020. In Giappone si parlerebbe di, e qui c'è la parola giapponese impronunciabile, o qualcosa di simile, insomma. Poi, il contenuto, cioè è stata approvata l'uso di questa... di questi lettini medici in 340 ospedali con 4.300 miliardi di risparmio, cura del cancro in una seduta da 47 dollari, insomma è roba da comunicato stampa enorme, cioè se una simile rivoluzione tutti gli ospedali ne avrebbero parlato, no? E ovviamente un comunicato stampa ci vorrebbe. L'MHLV lo avrebbe annunciato ovunque e invece è uscito solo questo blog, questo post sui social. Inoltre l'agenzia che approva i dispositivi medici in Giappone si chiama PMDA, non ha nessuna approvazione che riguardi questo MedBed e soprattutto in quel giorno a luglio, ma anche fosse insomma periodo prima o dopo, non esiste questo termine. Ecco, questo da dove nasce questa fake?
nasce da blog e da Telegram, dove appunto non ci sono controlli sulla veridicità. È lo stesso copione che esce ogni 6 mesi, è già uscito 6 mesi fa con date e numeri cambiati. Io ricordo che 6 mesi fa avevo letto la stessa notizia della Svizzera. La Svizzera aveva approvato i lettini MedBed, primo paese al mondo che approva i letti MedBed. Vabbè, quindi insomma, attenzione alle notizie fake e come dice Assange, c'è una trasformazione della verità pubblica. Allora, Marica, ok, si dice Banfasa, quindi la pronuncia corretta è Banfasa, grazie. E poi, ciao Max 58. E Lola mi scrive: non si creda che questa sia, alleluia, che sia una canzone religiosa. Qui è spiegato il significato blasfemo, addirittura. Quindi l'alleluia di Leonard Cohen. Grazie, me l'andrò a vedere questa notizia. Guarda, mi faccio una foto del tuo messaggio e controllerò, perché non mi fido di nessuno, neanche di un ascoltatore, se non lo conosco. Io non ti conosco, Lola. Non so quanto tu sia affidabile. Bisogna sempre controllare. È chiaro che non si può controllare solo sui siti sbufalatori, no? Che spesso sono pagati dal potere. Bisogna controllare su siti ufficiali, sui siti che non siano corrottibili, e soprattutto sì, bisogna sviluppare una capacità anche cardiaca, oserei dire, di riconoscimento della verità. Cioè, dovremmo sentire col cuore, appunto, che qualcosa non torna, sentire col nostro sesto senso, che non si tratta di verità. Vabbè, in questo caso era talmente evidente, insomma, l'hanno sparata troppo grossa, quindi anche razionalmente, anche col cervello, non solo col cuore, si poteva capire anche a distanza che non era nulla di reale. Adamo. Salve Gennaro, io la sera digiuno e vado a letto alle 8 e bevo acqua aromatizzata alle erbe. Volevo sapere se sono uno che si può dire furbo oppure no. Ogni tanto Adamo manda questi messaggini poco furbi, ma insomma, dai, approvo quello che fai, va benissimo. Poi mi sembra che sei anche in una certa età, quindi un motivo in più per comportarti così bene, Adamo. Ok, mancano 20 secondi alla pubblicità, non comincio niente di nuovo. Fra poco vi parlerò dell'intelligenza artificiale, che anche qua dobbiamo stare attenti, non è sempre dalla nostra parte. Vabbè, dai, pubblicità, ci sentiamo tra poco. Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, Gennaro. Allora, Sisto mi scrive: bravissimo dottore, bisogna sempre verificare, dubitare di tutto, rimanendo senza pregiudizi nei confronti di nessuno. Sai, senza essere troppo critici, quante notizie passano in radio, quindi anche da questi microfoni, che non rendono giustizia alla nostra intelligenza? Punti esclamativi. Tante,
tante. Quando poi si parla di spiritualità, beh, lì siamo veramente in un mercato e la spunta chi la spara più grossa. La prima parte sono d'accordo, la seconda, quando parli di spiritualità, non deve essere un mercato. Adesso non so se hai usato questo termine così in maniera leggera e non proprio consona, opportuna. Però ecco, è chiaro che se si parla di fake news, cioè notizie false, è un conto. Se si parla di spiritualità, ognuno può dire la sua, no? A meno che non ti venda qualcosa, allora insomma già non mi piace. Sai, io sono un antroposofo, quindi insomma nel nostro settore non esiste il denaro in cambio di conoscenza, cioè perlomeno non viene venduta la conoscenza. E poi noi ci rifacciamo appunto a testi di Steiner, che a sua volta si rifà a culture antiche, rielaborate, aggiornate ai nostri tempi, almeno insomma a un secolo fa. Adesso non posso entrare troppo nei dettagli, ovviamente, però ecco, spiritualità lasciamola un po' da parte, perché ognuno può dire la sua. Poi invece Andrea mi scrive: i sieri genici ai polli di che tipo sono realmente? Oltre alle sottigliezze giuridiche delle parole, sono di fatto intrugli transgenici simili a quelli iniettati col Covid? Ti rispondo subito no. Se non lo sono, in cosa differiscono? Qui mi chiedi, poi mi aggiungi, ha notizie sui sieri transgenici ad mRNA iniettati sui polli, chiamati anche vaccini genici? Non sono sieri ad mRNA, Andrea, te lo posso garantire, anche perché io non sono un esperto, ma mi riferisco ad esperti come il mio mentore, il professor Paolo Bellavite, oppure Marco Cosentino. Che differenza reale c'è oltre ai giochi di parole? Sì, allora, ho appena pubblicato sul mio sul mio canale Telegram una notizia che avevo già pubblicato tempo fa su un articolo che è apparso su L'Indipendente, dove Mario Catania, ottimo giornalista, pubblica un documentato articolo che ribadisce per l'ennesima volta lo stato dell'arte sui vaccini ai polli, con buona pace dei terroristi del pollaio. Ecco, e qui c'è tutta la spiegazione di Marco Cosentino, professore ordinario all'Università dell'Insubria, università ufficiale, anche se pochi sanno dov'è, vicepresidente di Contiamoci, quindi è anche un alternativo, diciamo. Quindi noi diciamo Novax, lui non si definisce Novax, casomai Freevax, è stato tra i primi a documentare i rischi dei vaccini Covid e a studiarli a fondo. E quindi ecco, c'è la differenza, e ti dico solo il finale, che riporta anche un altro studio importante apparso su Scientific Reports, che la proteina H5 che viene utilizzata non ha patogenicità documentata al di fuori della sua funzione, che è quella di consentire al virus di agganciarsi alle cellule degli uccelli, cioè dei polli, attraverso recettori che sono
strutturalmente diversi da quelli umani. Quindi i nostri recettori non sono sensibili a quel tipo di proteina. Inoltre, nei volatili, come appunto i polli, il tema dei prioni, che si dice alla pericolosità perché si sviluppano prioni, è ad oggi inesistente, perché l'HVT è un herpes virus che replica esclusivamente nel pollame e non va a replicarsi appunto nel genoma umano. Poi ancora, dunque, che insomma dicevo, ho letto da qualche parte in questo lungo articolo, che questi animali non sono sensibili appunto ai prioni. Ecco. Bene, comunque vai a leggerti tutta la spiegazione. Dunque, allora Andrea, qui stiamo parlando di Covid, mi scrivi: erano vaccini normali quelli che chiamavano così nel periodo Covid? No, non erano vaccini normali. Non si è scoperto che fossero in realtà armi biologiche create dalla DARPA e fornite alle case farmaceutiche per indurre la massa a credere che fossero normali i vaccini? Sì, certo. Però, insomma, al di là delle parole, bisogna andare sui fatti. Sisto scrive: appunto questo intendevo, non parlo di conoscenze serie tipo l'antroposofia o altre. Ah, ecco. Ma chi vende la spiritualità in cambio di un profitto, cambiando certi concetti con altri per disorientare, e con presunzione affermo che la spiritualità non si paga. E quando dico questo lo dico non in modo superficiale, ma con molta attenzione a quello che affermo. Ah, ok, insisto, allora grazie di questa precisazione, che appunto non riguarda l'antroposofia. Quindi sì, torna il concetto su distinguere la verità dalla mezza menzogna, ecco, perché a volte sono verità a metà, o menzogne al 50%, che è la stessa cosa, e quindi rischiamo di andare fuori strada. Vediamo appunto di affidarci agli esperti, e che non abbiano nessun interesse nel settore, come i pensionati, come Paolo Bellavite, che ha già una ricca pensione da docente universitario. Sua moglie anche è medico, quindi diciamo che non hanno bisogno di denaro, e questi sono più difficilmente corruttibili di qualche giornalista poveretto che con quei 1.500-2.000 euro al mese, è chiaro che quando gli si offre una bella cifra abbocca subito. O Marco Cosentino, ecco, cioè professionisti seri che appunto sono molto distanti dalla corruzione imperante, e hanno dato prova di correttezza durante il Covid, ecco. Bene, allora sentiamoci un brano musicale. Ah no, prima dovevo finire l'argomento parlandovi dell'intelligenza artificiale, no? Prima della pubblicità vi avevo detto, ecco, anche qui è successo che un agente, la chiamano agente dell'intelligenza artificiale, come GPT 5.6 Sol, come sole in latino, è riuscito a evadere a evadere come se fosse stato in prigione, e ha attaccato Hugging Face, che è una piattaforma che lavora proprio sull'intelligenza artificiale.
beffando, prendendo in giro i suoi stessi sviluppatori, perché ha approfittato di una falla di sicurezza informatica sconosciuta agli stessi sviluppatori del programma. La chiamano vulnerabilità zero day, che vuol dire un termine che indica una falla, appunto. Zero day vuol dire hanno i creatori del programma avrebbero 0 giorni per rimediare al problema, cioè vuol dire che non c'è più tempo, ci sono cascati e gli hacker ne stanno già abusando. L'hacker in questo caso è stata la stessa intelligenza artificiale, almeno questo agente che chiamano GPT 5.6 Sol. Quindi ecco, è evasa dalla sua cella, che chiamano sandbox, che vuol dire scatola di sabbia, insomma, come se avessero messo della sabbia intorno, ma ovviamente sono metafore i digitali, sferrando un attacco hacker da solo, questi modelli di intelligenza artificiale. Per cui sì, dobbiamo fare attenzione. Vabbè, un brano musicale e poi cambiamo radicalmente argomento. Vi porto un po' di buone notizie, finalmente. Intanto, ecco, sentiamoci una alleluia vera, quindi non di sicuro demoniaca, un'alleluia vera come quella di George Frederick Handel, dal vivo anche. Alleluia Live, cioè il Messia di Handel.

Che potenza, eh? La vera alleluia. E poi dunque, Lola mi scrive: Tranquillo Gennaro, sono un'ascoltatrice da vari anni, ma io non ti conosco, vabbè, comunque mi fido di te. Il significato di questa canzone io lo conosco da sempre. L'ho sentita ora e ho pensato di mandarti questo servizio tratto da Google, cari saluti. Un saluto a te, Lola. E Andrea insiste con sti polli e scrive: Perché non continuare a fare vaccini sicuri ai polli fatti per decenni? Perché introdurre questi sieri senza rispettare il principio di precauzione? Allora, Andrea, evidentemente non ti sei letto il mio messaggio che ho ripubblicato sul mio canale Telegram. Ne ho pubblicato altri due poco fa, sempre per rassicurare. Allora, scrive sempre il professor Paolo Bellavite, ma mesi fa. Ribadisco quanto già detto, se esiste un rischio dei vaccini biogenetici per i polli e i tacchini, esso esiste già da tempo, perché questi prodotti basati su HVT, questo virus di tacchino, sono in uso da decenni anche per altre infezioni. Che il gene dell'emagglutinina cambi qualcosa, che è stato aggiunto, mi pare molto improbabile perché quella non è una proteina spike. Inoltre, deve essere chiaro che i vaccini HVT, in linea di principio, non rappresentano un rischio diretto per gli esseri umani, a meno che siano allevatori o veterinari che hanno magari le mani senza guanti, un taglietto sulla mano, entrano dentro che ne so, il tacchino, il pollo, toccano insomma dei liquidi organici, allora è diverso. Ben diversamente dai problemi che ben conosciamo con i vaccini Covid, che sono prodotti fatti apposta per invadere le cellule umane. Quindi, insomma, una rassicurazione. Comunque, insomma, la questione della sicurezza delle carni di animali vaccinati e stravaccinati, come sono quelli degli allevamenti intensivi, è molto importante questa sicurezza. E quindi ben venga che ci sia attenzione, che vengano richieste informazioni oneste. E certo, l'avvertimento principale che anche la Valentina Bennati, che ha scritto un bel articolo sempre sull'argomento, sottolinea è che bisogna evitare gli allevamenti intensivi, punto. Evitare queste carni stravaccinate. Tutti gli allevamenti sono intensivi, sono da evitare. È meglio diventare vegetariani e nutrirsi solo con carne, pesce, uova, formaggi di allevamenti sani, cioè biologici, del contadino che conosciamo oppure dell'allevamento biologico che viene controllato da enti sicuri, affidabili. Ok, beh, finiamola qua e appunto. Vi do qualche buona notizia. Allora, partiamo da questo, sempre a proposito di agricoltura, diciamo. È apparsa una notizia, no, una notizia, una. La Corte Costituzionale, insomma, che sarebbe la consulta, no, viene chiamata, ha preso questa decisione pochi giorni fa, sempre il 17 luglio, però questa non è una fake, che è legittimo vietare il fotovoltaico su suoli agricoli, cioè il divieto di no. Il sottotitolo è: La Corte Costituzionale, cioè la Consulta, respinge
i ricorsi del TAR Lazio. Due punti. Tutelare il suolo agricolo è compatibile con la transizione energetica. Restano ammessi gli impianti agrivoltaici sopraelevati, quindi sopra i capannoni, per esempio, o sopra le pensiline dei parcheggi, e le deroghe previste dalla normativa. In pratica, il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati direttamente sul suolo agricolo è conforme alla Costituzione. Il divieto è conforme, capite? Quindi si può vietare il fotovoltaico al suolo. Ecco, lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza numero 127 del 2026, depositata il 16 luglio, respingendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio sulle norme introdotte dal decreto legge, eccetera, eccetera. Quindi la pronuncia della Consulta rappresenta un passaggio importante nel dibattito tra sviluppo delle energie rinnovabili, come appunto il fotovoltaico, e tutela del territorio agricolo, cioè ci vuole equilibrio, no? Chiarendo che il legislatore può limitare alcune tipologie di impianti per salvaguardare la funzione produttiva dei terreni senza ostacolare la transizione energetica. Sì, è giusto che vengano incrementate appunto tutte le modalità energetiche alternative, ma senza togliere suolo all'agricoltura. Ecco, quindi la Corte precisa che non esiste un divieto generalizzato di installare impianti nelle aree agricole, ma soltanto una limitazione con moduli posizionati direttamente sul terreno. Quindi se è sopraelevato va bene. Per esempio vedo una foto che l'hanno messo sopra, come fosse una piccola serra, sopra delle vigne, mi sembra che siano. Vediamo se si può allargare l'immagine. No, non si allarga, vabbè. Ah sì, un po'. Oh, no, non sono vigne, sono delle coltivazioni, quindi mettendole sopra le coltivazioni, insomma, ancora, anche se non so quanto bene faccia dal punto di vista soprattutto elettromagnetico, però insomma è già, non viene tolto il suolo, ecco, suolo coltivabile. Quindi questa è già una prima buona notizia che riguarda l'agricoltura. E ve ne do un'altra che riguarda sempre l'agricoltura, in particolare gli alberi. Questa mi ha proprio colpito di più, insomma. Sentite un po'. Un piccolo comune canadese che si chiama Terrasse Vaudreuil in Quebec, se si pronuncia così, una cosa simile, insomma. Terrasse Vaudreuil è il primo comune al mondo a riconoscere agli alberi il diritto di crescere. Cioè, ha adottato formalmente una risoluzione che riconosce agli alberi il diritto di vivere, di crescere e di rigenerarsi, aderendo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero. Caspita! Allora, questo piccolo comune di solo 2.000 abitanti ha approvato il 9 giugno scorso, all'unanimità, questa risoluzione, ecco, che riconosce agli alberi lo status di esseri viventi titolari di diritti propri, come fossero degli esseri animali, come gli animali, e ovviamente come l'uomo, ovvio.
Il provvedimento afferma che gli alberi hanno appunto diritto a vivere, crescere, rigenerarsi e dunque ad aderire alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero. La dichiarazione è un testo promosso dalla società civile, redatto nel 2018 da un francese, Ricardo Rey, e Orey, sostenuto dall'associazione La Compagnie des Papillons Bleus. I suoi tre principi fondamentali stabiliscono che l'albero è un bene comune dell'umanità, che la vita sulla terra dipende dalla sua esistenza e che l'essere umano deve agire nei suoi confronti con fraternità e solidarietà. Il testo, presentato come petizione all'ONU, al Consiglio d'Europa e al Parlamento europeo, ha raccolto finora 87.000 firme individuali nel mondo. Quindi un buon numero di firme, insomma. Ecco, e questo è apparso sull'Independent, questa rivista ufficiale, insomma, famosa, ecco, l'Indipendente. E il provvedimento non rimane sulla carta perché il Comune si impegna a rivedere i regolamenti esistenti per garantire che gli alberi siano protetti e a mettere in campo misure per aumentare la copertura forestale, offrendo alberi ai residenti che vogliano piantarli. E poi Bordeaux, la città francese, ha definito gli alberi una vera e propria infrastruttura verde, capace di ridurre le isole di calore, di migliorare la qualità dell'aria, gestire le acque piovane e proteggere la biodiversità, cosa che noi qui a Radio Gamma 5 sentiamo spesso, soprattutto nelle trasmissioni di Luca del lunedì. Vabbè, quindi insomma si inserisce l'iniziativa in un filone giuridico più ampio, quello dei diritti della natura, ecco, che negli ultimi anni ha portato tribunali e amministrazioni di diversi paesi ad attribuire personalità giuridica a fiumi ed ecosistemi, dalla Nuova Zelanda alla Colombia fino allo stesso Quebec, dove nel 2021 questo consiglio Innue avevano riconosciuto personalità giuridiche al fiume Magpie. E vabbè, prosegue con altri esempi simili, insomma modelli di democrazia evoluta che prevedono l'inserimento di soggetti non umani nei processi decisionali addirittura. Vabbè, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Albero, vabbè, eccetera. Bene, dai. Stefano infatti scrive, Stefano da Vicenza: perché non applicano i fotovoltaici sui tetti delle fabbriche, così fanno anche da isolante ai raggi solari in estate, abbattendo l'abuso di corrente per i climatizzatori e rallentando la dispersione di calore in inverno, invece di occupare i terreni che servono per darci il cibo? Se non sanno cosa farne, piantino alberi, così assorbono anche la temuta, tra virgolette, CO2. E aggiungerei, piantare, fare giardini anche sui tetti, no? O mettere l'erba sui tetti, anche questo sarebbe molto utile, oltre ai fotovoltaici, no? Sui tetti dei capannoni, eccetera, come dicevo prima. Ok, sentiamoci un brano musicale. Vi farei sentire anche un'altra alleluia, che mi è sfuggita. Allora, che è quella interpretata da Bocelli. Eccola qua.

0: ancora. Ci ricordiamo in periodo Covid quante riviste, anche autorevoli, hanno affermato che quei vaccini per il Covid fossero sani e quante ricerche siano state ritirate per scoprire poi quanto avessero ceduto alle pressioni di governi o di loro finanziatori? Sì, Andrea, allora di chi ti devi fidare? Scusa. Bisogna fare una selezione e cercare di capire quelli corrotti, distinguere i corrotti da quelli no, quindi sviluppare discernimento. Ecco. Perciò dobbiamo affidarci agli scienziati seri, che vanno a fare le pulci ai singoli articoli e andare a vedere se ci sono intanto degli interessi sotto e vedere poi se gli studi sono fatti bene, correttamente, onestamente oppure no. Ed ecco appunto che possiamo fidarci di persone come, vabbè, io personalmente mi fido del professor Paolo Bellavite, ma non solo, ce ne sono tanti altri, tutti quelli che aderiscono a Ippocrate Org oppure a Contiamoci, appunto come Marco Cosentino. Grandi medici che insomma hanno sempre dimostrato di essere dalla nostra parte. Fabione mi scrive: buongiorno dottore, sono Fabione, è sempre un piacere ascoltarla, complimenti. Ma grazie a te Fabione, grazie a voi radioascoltatori che mi dedicate tutta questa attenzione, questa premura anche nell'interagire con me. E comunque Andrea alla fine scrive a proposito degli alberi: buono il loro rispetto e la tutela, non come in varie città italiane dove li hanno tagliati perché disturbavano il 5G, ma d'altro canto con una tutela talebana non si potrebbero più utilizzare gli alberi per riscaldarsi o fare materiale artigianale. Quindi neanche i violini o gli strumenti musicali, come al solito ci vuole equilibrio e buon senso. Sì, giusto. Mi ringrazi Andrea, ringrazio te e magari togli qualche punto di domanda, perché se no non capisco niente. Hai messo vari punti di domanda senza motivo, mi sembra. E poi Michela scrive: ho letto che vogliono decementizzare Prato della Valle. Magari, e che sia da esempio. Eh sì, e allora, fatalità, vi avevo portato questo video di una attivista di Bologna, no, di Firenze, scusate, che vigila sull'abusivismo e sul degrado a Firenze. Mi sembra molto brava, dura poco più una dozzina di minuti, merita ascoltarlo insieme. Vabbè, io l'ho già sentita. Allora, vediamo. Sì, qua.
1: 30.000 alberi tagliati a Roma, piazze devastate, parchi rasi al suolo, in tutta Italia. E ora arrivano perfino a cancellare un bosco. Da mesi ci chiediamo cosa sta succedendo e perché. Forse finalmente siamo arrivati a capirlo. Finora credevamo che non ci fosse un motivo al mondo, invece adesso abbiamo capito che forse il motivo c'è e come sempre riguarda, almeno in gran parte, gli sgay. A Roma ormai si è capito, sono stati tagliati.
0: Ecco, l'accento è romano, sta parlando di Roma, però proviene da un profilo Facebook di Firenze, vabbè, insomma, comunque, ecco, grandi città e denunce appunto di questi attivisti. Bravi, bravi.
1: 30.000 alberi. Gualtieri va cianciando che lui ne ha ripiantati 60.000, ma se tu tagli 30.000 querce e ripianti 60.000 piantine di basilico, non è la stessa cosa. Vengono piantati alberelli piccoli piccoli, nessuno li innaffia e questi alberelli

0: muoiono, le motoseghe non tacciono mai e spesso vengono inviate la domenica alle 2 del pomeriggio o anche alle 4 del mattino quando nessuno si accorge di niente. Così hanno fatto a Bologna, dove hanno alle 4 del mattino inviato gru e motoseghe a radere al suolo un intero parco, che prima era così e poi dopo era una serie di tronchetti.
1: E qui fa vedere delle foto, ovviamente sul video, molto significative, molto evidenti, veramente che rattristano. E Sisto scrive, a proposito di Alleluia, cantata da Bocelli e la sua bambina, quando certe musiche mi portano ad un brivido interiore. Là c'è bellezza, là c'è comprensione, là c'è compassione per tutte le sofferenze, per tutte le miserie che innalzano l'uomo al di sopra di esse. Grazie, Sisto, questo bel messaggio di apprezzamento di una musica che anche a me piace molto. Allora, riprendiamo questa attivista sulla salvezza degli alberi.
0: Tagliati alle 4 di mattina. Ma il peggio è avvenuto a Firenze. A Firenze si è tagliato un intero bosco, quello che veniva chiamato il bosco di città, una specie di Central Park fiorentino. Ora immaginatevi, era
1: Ecco, parlano anche di Firenze, come mi sembrava di ricordare, e c'è la foto dall'alto di questo parco grande in centro a Firenze, veramente scandaloso.
0: al suolo Central Park. Ebbene, il bosco di città, che era bellissimo, una macchia verde con alberi di alto fusto, eccetera, è stato raso al suolo, non c'è rimasto quasi più niente. È da un anno o due che va avanti questa storia, anche in piccole città. Vengono tagliate, non so, le cinque querce della piazza centrale che la adornano da secoli, tagliate, il viale Garibaldi dove tutti passeggiavano al fresco, tutto tagliato, sembra che sia fatto apposta. E in un certo senso lo è. Abbiamo capito che cosa sta succedendo e cosa è successo nell'ultimo anno o due, perché si sia avviata questa frenesia delle motoseghe da parte di tutti i comuni italiani. Tutto.
1: Ecco, prima di sentire la motivazione, secondo lei, per il taglio di questi alberi, leggo un messaggio di Luciano che mi chiede: Gennaro, una cortesia, sei tu che poi carichi la registrazione di Franco Carraro? Sì, certo, Luciano, lo faccio sempre ogni venerdì, quindi ogni 15 giorni, che io sono di venerdì e mi alterno con Paolone, carico poi la registrazione di Franco, certo, perché me lo chiedi? E proseguiamo nel frattempo con il video.
0: È cominciato da due colpevoli. Indovinate chi sono? La UE e i giudici. Chi può essere? Allora, la prima cosa sono state delle sentenze della Cassazione che hanno deliberato che d'ora in poi, quando c'è qualche disastro naturale, come appunto una tempesta che fa cadere degli alberi, non è più un disastro naturale, ma responsabilità del sindaco e del comune. Quindi, quando cade un albero, al comune si prospettano cause con migliaia o decine di migliaia di euro. Si spera che non uccidano nessuno, ma magari hanno disastrato una macchina, un negozio, un qualsiasi oggetto, e il comune deve rifondere i danni, prima cosa. Seconda cosa, dopo il Covid, i comuni si sono trovati con le casse vuote e la UE pretende che le spese future vengano contabilizzate e si dichiari tutto ciò che va in manutenzione. L'unico modo per un comune di risparmiare è risparmiare sulla manutenzione. Quindi cosa si fa? Sì, l'avete visto, si lasciano crescere sterpagli alti 2 metri, recinzioni, barriere che cadono a pezzi, arrugginite, strade secondarie e marciapiedi pieni di buche, tutto quello su cui si deve investire ogni anno milioni di euro, almeno nel caso di Roma, ma anche nel caso di altre grandi città, diventa un costo che il comune non può affrontare. Tutto nasce da queste due cause. E poi è arrivata la terza, che è la ciliegina sulla torta, e cioè i fondi del PNRR. I fondi del PNRR PNRR hanno elargito miliardi, ma stiamo parlando di 50-60 miliardi in tutta Italia, per la riqualificazione urbanistica e dell'ambiente. Ma ci sono molti pali e paletti, lacci e lacciuoli. Ad esempio, proprio nei fondi del PNRR non si può investire per cose che poi necessitano di manutenzione. Quindi tu puoi costruire, come voleva fare Gualtieri, l'albero finto a Stazione Termini che schizza l'acqua per mantenere il fresco, ma non puoi manutenere i platani del viale o le querce del parco. Puoi solo fare attività di costruzione e rimessa a posto, definitiva, non continua, definitiva. Quindi che cosa è successo? Che per quanto riguarda, naturalmente molti di questi soldi sono stati spesi per rifare ponti, svincoli e cose del genere, forse anche la gran parte, ma sono rimasti diversi miliardi per l'ambiente. Quindi i sindaci si sono rivolti alle cosiddette multi-utility del verde. Non vi immaginate che sia il giardinieretto o il vivaio di quartiere che fa questi lavori. Queste sono enormi aziende, non dico multinazionali perché sono comunque locali, ma che prendono appalti da 10-20 milioni di euro a botta per fare questo genere di cose. Siccome quando il comune chiede alla multi-utility di fare il preventivo, gli chiede anche di fare il capitolato. Questa è una cosa scandalosa, perché i comuni non hanno più internamente, come una volta, i loro tecnici, ingegneri, geometri, esperti che stilano i capitolati di quello che serve al comune. Il comune si rivolge alla multiutility e gli dice: fai il capitolato di quello che ci serve nella città e fai anche il preventivo. A loro volta le multiutility si rivolgono a grandi società di consulenza. Tra loro, sono due privati, vi ricordo, e il comune in questo momento non c'entra niente, tra loro si mettono d'accordo. La società di consulenza prende ampi soldi per fare questo tipo di servizio di capitolato e preventivo. E la multi-utility cosa fa? Chiede alla società di consulenza di fare un preventivo in funzione della propria convenienza. Quindi è chiaro che per la multi-utility del verde è molto più conveniente tagliare in mezza giornata gli alberi di un intero viale che non mettersi a piantare le rose su tutti gli sparti traffico della città, dove ci vogliono 500 operai e un mese di lavoro. Di conseguenza, che succede? Che le società di consulenza fanno anche le perizie, quindi propongono ai sindaci il taglio di questi alberi, perché in base alle perizie sono pericolosi. E ragazzi, ci sta le sentenze di Cassazione, e poi se cascano in testa a qualcuno pagate voi, eh? Quindi questo è malato, questo è pericolante, questo c'ha le radici che non vanno. Se su 10, un boschetto di 10 alberi, 4 o 5 sono così, tagliamo anche gli altri, perché sicuramente si staranno per prendere la medesima malattia. E quindi le società di consulenza, le multiutili del verde, in funzione del fatto che a loro conviene il taglio degli alberi rispetto a qualsiasi altro tipo di manutenzione del verde, e fanno sì che il grosso di questi fondi del PNRR vadano nel taglio degli alberi anziché nella manutenzione ordinaria, che poi, come abbiamo detto prima, è una cosa che va fatta ogni anno e il comune è poco propenso a fare questa cosa. Quindi questi soldi vengono erogati, il comune li deve spendere, perché ma che vuoi fare la figura che l'Europa ti ha dato i fondi, un miliardo di fondi, e tu li hai lasciati lì, non siamo neanche capaci a spendere. Quando sentite queste frasi, spesso dietro c'è una motivazione per la quale per spendere questi soldi devi fare delle cose che alla fine o non ti convengono o non sono veramente per il bene comune, quindi è meglio non spenderli. Ma c'è anche un'altra motivazione, ovvero le multiutili del verde spesso sono compartecipate dai comuni. Quindi se il comune prende un miliardo dalla UE, dal PNRR, e poi lo gira alla multiutility per fare questo lavoro, più la multiutility risparmia e quindi fa lavori che costano relativamente poco, come appunto il taglio degli alberi, anziché la bellezza del verde in generale che costa un botto ed è molto lunga e complicata, maggiori saranno gli utili a fine anno che avrà la multi-utility, e una gran parte di questi utili rientreranno nelle casse del comune, che è compartecipato della multi-utility, e con quelli lì sì che il comune ci potrà fare quello che gli pare, perché non sono soldi del PNRR, sono utili della compartecipata. Si fa tutto un bel giretto, e una parte vanno agli azionisti, che sono privati, altri enti oppure privati qualsiasi. Quindi questi soldi del PNRR vengono spesi al meno possibile in maniera da poi guadagnarci sugli utili. E poi c'è un'altra cosa che è veramente la ciliegina sulla torta, ovvero le centrali a biomasse. Sapete dove vanno a finire tutti questi alberi tagliati? E io sospetto che quando si tagliano interi boschi, interi parchi, il grosso dell'interesse sia proprio questo. Vanno a finire nelle centrali a biomasse. Le centrali a biomasse che sono tanto ecologiche perché sono carbon neutral, perché l'energia elettrica che producono è fatta con gli sfalci, no? Uno si immagina l'erbetta tagliata. Ma quale erbetta tagliata? Sono le querce dei nostri viali, non è erbetta tagliata. Queste lavorano 24 ore al giorno, tutti i giorni, e tutti i giorni devono ricevere tonnellate e tonnellate e tonnellate di legname per poterlo bruciare e produrre questa energia elettrica che è tanto green, fa tanto bene all'ambiente. Infatti abbiamo visto quanto fa bene all'ambiente. E siccome sono così affamate di materia prima, pagano. Quindi qualcuno ha anche seguito i camion, Provateci anche voi, quelli che tagliano gli alberi, li caricano sui camion, vanno direttamente alla centrale a biomasse. E la centrale a biomasse scuce decine di migliaia di euro a chi? Alla suddetta multiutility. Quindi la multiutility guadagna dal PNRR, guadagna dalla centrale a biomasse, spende il meno possibile facendo i lavori, quelli più economici e più rapidi.
1: Beh, è finito praticamente, sta solo riassumendo. Brava, molto condivisibile. Luciano, rispondo a Luciano, devo chiedere autorizzazione e comunque mi sa che non riesco a farlo io, lo può fare Mario da remoto. Io poi non l'ho mai fatto, sai, non sono proprio un esperto e quindi insomma non ti garantisco nulla, magari chiedo se mi guidano da lontano a farlo. Bene, mancano pochi secondi al termine della trasmissione. Vi ringrazio per la...

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
2: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
7: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
8: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
9: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

E buongiorno a tutte le radioascoltatrici, radioascoltatori di Radio Gamma 5 da Giovanni, che oggi sabato 25 luglio 2026 sono le 8 e 13 minuti, iniziamo le trasmissioni in diretta. Radio Gamma 5, 94 MHz la sua frequenza, ci troviamo a Campo d'Arsego, via Antoniana 66, ed è un'emittente autogestita, quindi l'aiuto di tutti per sostenerla. Per sostenere la radio abbiamo varie possibilità. Possiamo fare un versamento sul conto corrente postale, il 25 38 64 59, oppure fare un bonifico bancario attraverso l'utilizzo dell'IBAN che trovate all'interno del sito di Radio Gamma 5. Per chi volesse può farlo direttamente anche venendo in radio nelle varie iniziative che verranno organizzate chiaramente ormai dopo il periodo estivo a partire da settembre. E qui trovate i membri del consiglio di amministrazione, coloro i quali sono autorizzati a ricevere da voi quanto destinato. Ecco, diciamo che bisogna sapere sempre, lo sottolineiamo, che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. E la cooperativa ringrazia già da adesso quanti concorrono e concorreranno in varie modalità nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5, che come ben sapete ha superato il 50° anno di età da quando Franco Carraro l'ha generata. Quest'anno abbiamo la novità, siamo in pieno clima di dichiarazione dei redditi. Il giorno fatidico diciamo così è scattato e comunque sappiate che da quest'anno per coloro i quali fanno le dichiarazioni di redditi nelle varie modalità c'è la possibilità di destinare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, e quindi la causale è proprio quella, 5 per 1000 a Radio Gamma 5. E per fare questo però occorre indicare il codice fiscale, che è disponibile qua, comunque lo trovate certamente all'interno del sito, o quantomeno potete telefonare durante le fasi della, diciamo, gli spazi pubblicitari tra una trasmissione e l'altra, tra un'ora e l'altra, eccetera, e vi verrà eventualmente comunicato. Lo leggiamo giusto così per cronaca, anche se insomma, quindi il codice fiscale è lo 01 59 80 90 288, ripeto, comunque lo trovate all'interno del sito di Radio Gamma 5. Le iniziative adesso sono chiaramente a riposo per il periodo estivo, tuttavia abbiamo il Cinegamma 5 che presenta l'incredibile storia dell'Isola delle Rose questo martedì 28 luglio, quindi martedì prossimo alle ore 21:30 in sede radio, e quindi vi racconta di questa storia così particolare. Quindi per chi volesse, martedì 28 luglio alle 21:30 in sede radio, Cinegamma 5. E poi per il 15 di agosto Radio Gamma 5 organizza un Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravacatissimi, in località Lobia a 1350 metri sul livello del mare. Sabato 15 agosto, quindi tutti in Malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15, parcheggio via Casara numero 8, Campo Fontana, provincia di Verona, e poi ci sale appunto a Malga Lobbia. Per informazioni c'è il 3290038988, insomma se siete interessati sapete che potete telefonare, ma spazi pubblicitari. E come post scriptum, quindi come sottolineatura, per chi mangia la grigliata la prenotazione va fatta entro lunedì 10 di agosto portando il saldo di 20 euro all'organizzazione, e mi pare giusto.
Ecco, un'altra comunicazione è quella della creazione gruppo editoriale per edizioni Radiogamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radiogamma 5 e poter quindi pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radiogamma 5. Nel dettaglio, grafica, copertina libera, illustrazioni, correzioni, preparazione testi, impaginazione, creazione video, gestione eventi, aiuto logistico, organizzazione amministrativa, quindi insomma si può comunicare o attraverso un numero di WhatsApp oppure un indirizzo di posta elettronica che è quello di turinfabio@hotmail.it oppure al 347 7159 717. Ecco, se vi interessa chiamate, Chiara, mi metto qua ad aspettare che prendete la penna. E adesso presentiamo i nostri argomenti. Di cosa parliamo questa mattina? Oggi abbiamo forse tre collegamenti, forse uno in sospeso perché ho ricevuto conferma ma non ho ricevuto la ultima conferma, e quindi vedremo se effettivamente potremmo farla oppure no. Di cosa parliamo? Allora, più tardi alle 8.40 circa avremo come ospite la professoressa Patrizia Burra, direttore della gastroenterologia presso Padova, che è delegata per quanto riguarda il test di ammissione che è stato eseguito martedì scorso per quindi il 21 per l'ammissione alle scuole di specializzazione. È un passo importante per tutti i medici post laurea, quindi, che decidono eventualmente di proseguire in le varie specialità. Ecco, ci faremo spiegare com'è andata, quali sono stati insomma gli aspetti positivi, visto che è un tema che spesso viene dibattuto per la carenza di specialisti in alcuni settori, cosa è stato fatto prima, cosa è stato fatto durante e cosa insomma si farà dopo per avviare i neolaureati specialmente verso alcune specialità, una sorta di formazione, perché vi sono delle specialità che purtroppo hanno sempre delle difficoltà a raggiungere il numero necessario. Basta pensare agli anestesisti. È chiaro che se andiamo in ospedali grandi come Padova, Verona, Vicenza, Treviso, eccetera, avremo meno difficoltà a trovare anestesisti, ma se andiamo negli ospedali più piccolini di periferia, dove tuttavia si segue la chirurgia, talora il numero degli anestesisti non è adeguato, non è idoneo, è sufficiente più che idoneo, e quindi talora saltano degli interventi proprio per la mancanza dell'anestesista, che chiaramente potete capire voi è indispensabile sia nella pre che nella durante l'intervento chirurgico, per cui insomma è fondamentale, e purtroppo da sempre c'è una certa carenza, e magari non di specializzati proprio propriamente in quanto tali, ma per coloro i quali poi decidono dopo la fase di specialità di continuare con quella esperienza all'interno della sala operatoria e non solo. E quindi parleremo di questo. Dopo, nella seconda parte della trasmissione, invece ci collegheremo con l'ospedale Regina Margherita di Torino. Avremo come ospite la professoressa Franca Fagioli, che è la direttrice del dipartimento appunto dell'ospedale pediatrico, e parleremo di biobanca, che cos'è, a cosa serve, perché è importante, come funziona insomma, e quale sarà l'organizzazione, ma soprattutto quali sono gli obiettivi. Dopo questo, e se gli orari verranno confermati per quest'ultimo, avremo come ospite della prima volta che lo sentiamo il professor Alessandro Massè, e il direttore di ortopedia presso il Dipartimento Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale Molinette di Torino, e ci parlerà di una novità eseguita per la prima volta in Italia, ed è la chirurgia endoscopica endopelvica delle fratture del bacino.
Sapete che le fratture del bacino, specialmente traumatiche da incidente o da brutte cadute, eccetera, sono tra i traumi più complessi a livello ortopedico e talora in alcuni soggetti possono mettere proprio a rischio la vita. È un intervento molto molto complesso e in questo caso si è creata un'alternativa. È quella della via endoscopica, passando per la via addominale, quindi con una, diciamo, una mini invasività che viene favorita dall'introduzione di una telecamera abbastanza ampia, 5 mm, per poter vedere tutta la struttura scheletrica, specialmente nelle parti dove il bacino magari è più delicato nella sua struttura. Pensate alla giunzione con diciamo, la zona femorale, con la testa del femore, dove vi sono le varie cavità, e la struttura scheletrica quando vera e propria. Quindi vedremo e sentiremo di questa novità e quindi chiederemo le particolarità e soprattutto vantaggi per il paziente, che comunque sono presto elencabili, ma lo vedremo con il professore, quindi quando ci collegheremo appunto con il CTO della Città della Salute e della Scienza di Torino. Quindi questa mattina Torino fa la parte da Leone insieme a Padova. Ecco. Faremo una breve presentazione giusto per i vari temi, però insomma dovremo lasciare spazio ai nostri ospiti. Qualora per il professor Alessandro Massé ci fossero delle difficoltà, me ne occuperò personalmente di parlare di questa procedura e tecnica, visto che l'ho studiata e insomma ho valutato che ci sono le possibilità per parlarne e approfondirne gli elementi indispensabili per poter giungere a questo tipo di intervento e soprattutto alla collaborazione con la chirurgia. Diciamo, urologica, sempre di tipo endoscopico, perché le vie di accesso sono quelle utilizzate dalla chirurgia urologica endoscopica o robotica assistita, chiamatela come volete, una manuale, l'altro è tutta, diciamo, attraverso i trocker del robot Da Vinci, ma comunque insomma quella questo è il meccanismo. E poi, se c'è tempo, volevo sottolineare una sgradevole, devo dire, telefonata da parte di un fantomatico esponente delle forze dell'ordine, non so, di Vicenza, che mi ha ripreso ieri, e ieri no, mi ha ripreso dopo la trasmissione di sabato in maniera abbastanza, quando ho parlato appunto della, secondo me, non idonea sentenza per quanto riguarda il caso Roggero, soprattutto per l'aspetto risarcitorio, insomma, ecco che vabbè, comunque se c'è tempo, se no, amen, pazienza, non andiamo ad alimentare polemiche, però insomma non mi è piaciuto perché è stato veramente molto, molto pesante, come dire, non parlare di queste cose che è meglio, eccetera, eccetera. Vabbè, facciamo uno stacchetto musicale, mi date un attimo però perché qua mi era saltato tutto, adesso l'organizzo e da molti, molti, molti anni che non la sentivo, non sapevo neanche che fosse di Rino Gaetano sta canzone, quindi adesso ve la faccio ascoltare. Mi è piaciuta, insomma, non la ricordavo più.

E rieccoci, rieccoci. A me veramente una vita, che la sentivo. Non pensavo neanche fosse bellissima, no? Cosa dite? Allora, sì, adesso ci avviamo verso la nostra prima intervista, quindi boom di aspiranti specialisti, però sottolinea anche che i giovani di oggi, anche i laureati in medicina, chiedono una qualità di vita diversa, quindi non più passare giornate intere in ospedale, eccetera, ma curare anche le proprie esigenze. Quindi anche questo è stato sottolineato. E comunque vedremo un po' come è stata l'organizzazione, quindi l'affluenza, un numero notevole di neolaureati. Per l'esattezza, a Padova ci sono stati 925 partecipanti, e da sottolineare le donne. Ecco, le donne ormai hanno superato sia in termini assoluti come laureati in medicina, sia in termini relativi come partecipanti ai test d'ammissione alle scuole di specialità, dove il 57% donne contro, quindi 549 donne contro 376 uomini. Beh, insomma, sono numeri importanti, e questo la dicono tutta sul fatto delle modalità dello studio, capacità di concentrazione, modalità di affrontare in termini assoluti le applicazioni, e quindi come si può dire, l'impegno per procedere nel corso di laurea che viene intrapreso, anche se c'è da dire che negli ultimi anni la maggior parte dei ragazzi si laurea abbastanza in tempo, diciamo come gli anni necessari, perché il minimo necessario sono 6 anni, alcuni impiegano 7 anni, 6 anni e mezzo, che non è insomma semplice. Però rispetto agli anni passati, qualche decennio fa, dove il numero di fuoricorso, così si chiamano quelli che non compiono gli studi nel tempo previsto, erano decisamente superiori. Per cui, insomma, anche da questo punto di vista, da questo aspetto, c'è da sottolineare una migliore capacità di affrontare lo studio. Però, ripeto, mentre nel passato era prevalente come materia maschile, oggi invece i ragazzi non prediligono in maniera assoluta questo tipo di corso, anche se insomma è interessante, però molti un po' si spaventano per gli anni, preferiscono magari degli studi che consentono di trovare lavoro prima, perché uno che studia medicina, se voi pensate, ammesso che tutto vada per liscio, ci sono 6 anni di università per la laurea, e lì non è che finisce, lì inizia, perché poi bisogna procedere per la specializzazione altri 4-5 anni, e immaginate voi, insomma, 11 anni prima di cominciare a incassare una busta paga, significa pesare sulla famiglia, pesare sulla società, ed è questo il motivo per cui è un vero, vero peccato fare in modo che i giovani laureati italiani poi vadano a lavorare all'estero, perché in Italia magari trovano meno opportunità, e noi abbiamo buttato a vento una media di 250-300 mila euro. Questo è il minimo indispensabile per laureare un giovane in Italia come spesa complessiva. Quindi capite voi che è veramente un elemento molto molto negativo. Comunque sembra che la cosa stia migliorando da tutti i punti di vista, si cerca di dare maggiore consapevolezza a
ai giovani laureati che il futuro può essere più roseo, cercando di impegnarli subito, ma soprattutto anche con le borse. Beh, borsa che, per carità, le borse di studio non è che coprono chissà che cosa, arriviamo sui 1.600, 1.700, credo 1.800 lord, che vuol dire 1.200, 1.300 a mese. Ci devi mettere magari vivere fuori sede, comprare libri, assicurazione e quant'altro, quindi non è semplice. Vabbè, comunque meglio di niente. Magari dopo la laurea, cominciando a lavorare e avere la borsa, insomma, significa pesare un po' meno sulla famiglia, perché non tutte le famiglie hanno la possibilità di sostenere così a lungo un figlio agli studi di universitari specialistici, qui, perché veramente è un impegno finanziario molto molto importante. Diciamo però che ci sono degli aspetti, sono cambiati, la norma sulla ammissione a medicina è cambiata dall'anno scorso, col famoso semestre di studio e di preparazione, e io devo dire, a differenza di tutti i governi del passato, che non ha avuto per niente il coraggio di affrontare il cambiamento, si sono sempre trincerati dietro le difficoltà eccetera, forse questo è l'unica, almeno al momento, l'unica riforma dell'università in grado di dare veramente modo a tutti i ragazzi di poter affrontare gli studi in una materia così complessa, e che, dando quindi la possibilità a chiunque, perché si possono inseguire i corsi anche da remoto e quindi con le piattaforme, dove si trova tutto, dai libri alle lezioni e quindi alle possibilità di eseguire dei test valutativi preliminari per ogni corso di studio, e quindi per medicina si va a approfondire la chimica, la fisica, la biologia, che sono le materie pertinenti. D'altra parte, questo è perché quella è la realtà, ed è importante anche nel corso, con questa riforma, la possibilità che coloro i quali non dovessero superare il test possono essere orientati verso altre materie sempre sanitarie, non perdono il periodo di studio, non sarebbe quindi una finestra vuota, ma sempre una finestra abbastanza ben rappresentata, a meno che non vogliano poi ritentare in un secondo, l'anno successivo. Tuttavia, veramente ci sono degli aspetti molto positivi. Si sta lavorando anche molto sulle case dello studente, anche Padova nell'arco di pochi anni ha incentivato moltissimo il numero di letti disponibili per i ragazzi. Certo, non si possono avere 70.000 possibilità, però il numero è stato aumentato di qualche migliaio, e quindi questo già è una prova importante per dare modo anche ai ragazzi fuori sede di poter frequentare poi l'università in sede, perché medicina è fondamentale, no? È necessaria poi la frequenza, senza la quale, insomma, sarebbe impossibile comprendere quelli che sono poi gli elementi rappresentativi della facoltà. Quindi devo dire che, nonostante tutte le critiche, nonostante tutte le problematiche, il coraggio viene sempre ripagato, al di là che si tratti di un governo di destra o di sinistra. Quello che è importante è prendere le iniziative, e negli anni passati veramente nessuno ha avuto il coraggio di farlo, trincerandosi dietro il discorso del numero chiuso, che è stato il vero elemento negativo, non in quanto numero chiuso, ma in quanto capacità di programmazione, valutando gli aspetti che avrebbero portato poi gli studenti ad affrontare un semestre di studio. Adesso andiamo a cercare la nostra ospite, con la quale appunto parleremo di questo, la professoressa Patrizia Burra.

0: E rieccoci di nuovo in diretta. Siamo in collegamento con la nostra ospite, la professoressa Patrizia Burra, che ringrazio e saluto. Buongiorno professoressa Burra.
1: Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Grazie. Allora, motivo della nostra conversazione, perché qualche giorno fa si sono svolti a Padova i test di ammissione alle scuole di specialità, che è sempre stato un momento molto delicato, proprio che riguarda la programmazione delle varie specialistiche nel post laurea dei neolaureati. Si è sempre letto nel passato qualche difficoltà, specialmente per garantire il numero di afferenze adeguate e per garantire poi un ricambio importante nella specialistica stessa. Intanto, professoressa, come sono andate le previsioni? Sono state rispettate? C'è stato un aumento? Sta migliorando il sistema? Ci può dire qualcosa in merito?
1: Sì, sicuramente a livello nazionale si è confermato un incremento del numero delle registrazioni di questi giovani medici alle scuole, al concorso per le scuole di specialità. Questo si è confermato anche a Padova, rispetto sia al 25 ma anche rispetto al 24. Questa è stata una soddisfazione, perché è stata la dimostrazione che i giovani medici credono nella possibilità, nella opportunità di iscriversi a una scuola di specializzazione a Padova.

0: post lauream che ha coordinato i lavori, e quindi da questo punto di vista, diciamo, organizzativo non vi è stato proprio nulla da riportare, anzi con un miglioramento decisamente, sia certo, di numero che di presenza che di organizzazione rispetto allo scorso anno.
1: Certo, ascolti professor Burra, strategia dell'Ateneo, cioè qual è il che cosa mira l'Ateneo di Padova d'ora in avanti, perché insomma è importante anche a livello mondiale, quindi siamo anche una vetrina importante per quanto riguarda la medicina e le varie branche, insomma così, varie specialistiche di rilievo, quindi qual è che cosa mette in campo l'Ateneo per attirare di più i laureati, ma anche per favorire l'ammissione ai corsi stessi di specializzazione?
0: Diciamo che non è un qualche cosa che è puntuale, è un qualche cosa che ha una sua storia, sì, un suo processo di inizio. Abbiamo iniziato circa 5 anni fa, perché i primi sentori sul fatto che i giovani medici avessero in qualche modo perso il senso di affiliazione all'università una volta laureati si era percepito, soprattutto nel post-Covid. Abbiamo messo in atto degli interventi di informazione, soprattutto di comunicazione, e abbiamo iniziato con gli studenti di medicina, quindi sono 4 anni che facciamo quello che viene chiamato Quo Vadis, ossia un evento di solito a primavera, perché abbiamo ragionato che più o meno in aprile, al più tardi in maggio, questi ragazzi devono essere informati su quello che sarà il loro concorso a distanza di circa 2 mesi, perché si svolge sempre in luglio. E quest'anno in particolare abbiamo fatto un evento molto più incisivo, l'abbiamo fatto il 9 aprile, il nome è stato Quo Vadis Fest, la parola festa era proprio per dare, anche a proposito della qualità di vita, sì, che lei diceva, proprio per dare la visione a tutti i ragazzi di un qualche cosa che possa essere fatto anche rispettando quelli che sono i loro desideri di una chiaramente di una qualità di vita compatibile con quelle che sono le aspettative, ma nello stesso tempo con la serietà e con la qualità che deve avere una scuola di specialità di qualsiasi disciplina, se sia nell'ambito della medicina. Abbiamo quindi invitato gli studenti, ovviamente soprattutto quelli del sesto anno che avrebbero avuto il concorso, ma anche quelli del quinto e quelli del quarto, sia di Padova che di Treviso, come se li staccata.
1: Sì,
0: sì. Sono arrivati circa 400 ragazzi, sì, e li abbiamo accolti, devo ringraziare non solo l'università, ma devo ringraziare anche l'azienda ospedale dell'Università di Padova, che li abbiamo accolti nel chiostro dell'ospedale Giustinianeo, dove abbiamo messo le postazioni di tutte le scuole di specialità, sì, con un banco, con un computer, con delle immagini, con dei PR, con tutte le persone presenti, i direttori della scuola di specialità, alcuni medici già strutturati, giovani specializzati, in modo che i ragazzi potessero passeggiare all'interno del chiostro, soffermarsi in ognuna di queste sedie, in quelle che ritenevano già essere potenzialmente la loro scuola di specialità. Ed inoltre con i medici avevamo già suddiviso precedentemente, ovviamente in maniera da essere ben organizzato, dei gruppetti, sì, di giovani studenti che abbiamo portato in quello che loro hanno chiesto, quindi nei laboratori, nella sede di anatomia patologica, nelle sale operatorie, nelle sale ibride, certo, nelle sale con la robotica, sì, nell'endoscopia, ad esempio, sì, quello che riguarda anche la mia specialità, e questo ha permesso loro di avere un'idea, sì, della realtà,
1: toccare con mano insomma la realtà.
0: Esattamente, e quindi noi adesso faremo la verifica, questo è il nostro punto di arrivo, di quanti di questi ragazzi a cui abbiamo fatto vedere tutto si sono poi iscritti perché abbiamo un codice per cui possiamo fare un confronto, quanti di questi studenti sono iscritti alla scuola di specialità di Padova.
1: Certo, certo. Ascolti, professoressa, certo che l'organizzazione è importante, però c'è da dire un'altra cosa, siamo anche, questo inizierà il secondo anno di una riforma universitaria, io prima l'ho citato, che certamente forse qualche punto di miglioramento porterà in generale all'organizzazione universitaria, e quindi un miglioramento anche dal punto di vista delle scuole di specialità. Lei cosa ne pensa in merito?
0: Non so cosa intende con la riforma universitaria?
1: Stiamo parlando dell'ammissione a medicina e gli anni successivi.
0: All'accesso a medicina, ma certo, quello è un po' diverso.
1: Certo.
0: È un criterio un po' diverso, è un qualche cosa che se pensa. Avviene 6 anni prima che i ragazzi debbano fare la loro scelta, quindi

0: Non è
1: per
0: ancora
1: adesso non
0: presto per
1: possiamo
0: parlare,
1: vedere una correlazione esattamente,
0: certo,
1: troppo presto.
0: è ancora presto per questo. Ascolti, diciamo un punto di forza importante dei giovani di oggi è quello che sono forse più facilitati nella digitalizzazione, forse sono più facilitati sul mondo della modernità, che può aprire loro alcune porte, diciamo così, nell'ambito di alcune specialistiche, quelle più diciamo tecnologicamente sostenute, può essere un aspetto, diciamo così, da prendere in considerazione questo?
1: No, questo sicuramente. Il fatto stesso che abbiamo fatto scegliere o indicare, abbiamo posto un elenco agli studenti in largo anticipo quest'anno, proprio per fare la scelta per questa adesione alla nostra iniziativa, si è visto che le preferenze andavano proprio su qualche cosa di più moderno. Come dicevo, soprattutto attratti dalle sale ibride,
0: dagli
1: interventi
0: certo.
1: chirurgici con il robot.
0: Certo.
1: Però c'è anche un altro aspetto, che se da un lato hanno questa facilità di accesso alla digitalizzazione, all'informatica, addirittura alle facilitazioni che possono derivare dall'intelligenza artificiale,
0: certo.
1: dall'altro lato, tuttavia, nei questionari che loro... Passiamo adesso agli specializzandi.
0: Sì.
1: Nei questionari che il Ministero sottopone agli specializzandi e che riguarda proprio anche la qualità di vita, oltre che alla didattica, oltre che alla ricerca, si percepisce che loro apprezzano di più quelle università in cui in qualche modo c'è un contatto più diretto con loro. Quindi se da un lato vogliono essere molto tecnologici,
0: sì.
1: dall'altro forse hanno una necessità, si sia vincendo anche parlando con loro, di una vita un pochino più normale, di una disponibilità di tempo, e quindi per questo rinunciano ad alcune scuole che sono più impegnative o comunque che storicamente sono più impegnative, come ad esempio la chirurgia,
0: sì.
1: dove spesso c'è inizio l'intervento chirurgico, non è detto che debba terminare esattamente sempre alla stessa ora,
0: certo.
1: e quindi l'impegno e la presenza è molto più
0: certo.
1: molto più importante, quindi rinunciano a quelle scuole in cui forse hanno meno tempo libero, quindi da un lato digitalizzazione, intelligenza artificiale, dall'altro però tempo libero per fare le loro cose, che è giusto,
0: sì.
1: quindi noi dobbiamo rispettare
0: sì,
1: quello
0: giusto.
1: Che loro desiderano, è che per una tradizione di scuola di medicina legata forse un po' anche al sacrificio, a non pensare all'orario che oggi è ritenuto non adeguato, siamo noi che dobbiamo cambiare un po' lo stile come docenti, per attrarli e per stimolarli ad iscriversi alle scuole di specialità.
0: Beh, però è anche vero che questo, che quando si entra in sala operatoria, quando ci si lava, poi non si sa quando si ritorcono i guanti, voglio dire,
1: cioè,
0: per alcuni, quindi qui vabbè. Però quella è la passione, poi lì interviene la passione, diciamo che se scatta qualcosa quando vedono la sala operatoria, forse lì poi l'orario diventa secondario, diventa
1: sì,
0: fondamentale.
1: La fatica anche,
0: esatto,
1: sì, nell'insieme, cioè nell'insieme, per cui la percezione delle generazioni precedenti
0: certo.
1: era un po' diversa.
0: Ma ascolta, ma allora la difficoltà di un neuro di iniziare un percorso di chirurgia, diciamo così, avanzata, mettiamola così, cioè impegnativa, e più l'orario di lavoro che spaventa, o più le difficoltà anche di tipo medico-legale, se vogliamo?
1: Le difficoltà di tipo medico-legale fanno parte un po' del rischio in alcune scuole di specialità,
0: certo.
1: in alcune discipline, ad esempio gli anestesisti, gli intensivisti, i neurochirurghi, i cardiochirurghi, certo. chirurghi toracici, chirurghi
0: certo.
1: vascolari, cioè se noi esploriamo quali possono essere la ginecologia e l'ostetricia con il parto, quindi ci sono tutta la medicina offre purtroppo
0: certo.
1: situazioni che possono essere a rischio. Non ho mai percepito esattamente questo come problema, forse il singolo può avere
0: certo,
1: questo problema,
0: certo.
1: ma non è la percezione più generalizzata per cui preferiscono optare per delle discipline meno a rischio. Non è proprio quello l'aspetto principale,
0: certo.
1: è proprio quello che diceva lei, cioè il fatto che vogliono riprendersi un po' un tipo o continuare un tipo di vita
0: certo,
1: che
0: certo.
1: è nelle loro
0: se stessi.
1: Aspettative.
0: Certo, mi pare giusto. Comunque, professor, concludendo, quindi si può dire che è un'esperienza diciamo molto positiva, che darà dei risultati, possibilmente di anno in anno ci sarà anche un miglioramento, tanto più quanto questi giovani possono essere chiamati ed essere coinvolti e vedere insomma com'è dall'interno la medicina in tutte le sue sfaccettature.
1: Certo, il nostro messaggio agli studenti anche di adesso è questo, che l'Ateneo di Padova si impegna a rivalutare, riadattare, ristimolare anche la modalità e anche la qualità, il livello delle scuole, proprio tenendo in considerazione quali sono le aspettative, certo, dei nostri giovani. Questo perché tutti lo sappiamo, la sanità ha bisogno dei giovani medici, ma la sanità ha bisogno anche di medici specialisti,
0: certo,
1: perché oggi,
0: certo,
1: la medicina, al livello in cui è arrivata anche in Italia, ha bisogno di medici specialisti, di medici che vadano sul territorio, che continuino in ospedale, che possano proseguire la loro attività accademica, che entrino anche nelle strutture private. Quindi dobbiamo veramente dare la disponibilità di una formazione che sia adeguata, certo, a tutti i livelli possibili della sanità in Italia.
0: Certo, va sottolineato che la formazione dello studente in medicina inizia già col terzo anno, quarto anno, con la frequenza di vari corsi, quindi certamente è una formazione lunga ed è ovvio questo, però credo che tutti gli Atenei, ma Padova nel nostro caso in particolare, dal punto di vista organizzativo, e io volevo fare anche complimenti a lei perché lei ha la delega a questa organizzazione, no, è una cosa veramente, presumo, che prende in pieno l'impegno di una persona nel quotidiano, insomma, quindi penso che le cose andranno a migliorare, ecco, spero.
1: Noi lo spieghiamo fortemente.
0: Bene, professoressa, io con questo la ringrazio, complimenti ancora, buona giornata e alla prossima.
1: Grazie a lei,
0: occasione.
1: Grazie a lei, grazie. Grazie. Ascoltatori.
0: Buongiorno, grazie.
1: A presto
0: a lei. Ecco, sì, quindi organizzare questo tipo di evento è fondamentale perché oggi è indispensabile, dopo la laurea in medicina, iniziare un percorso specialistico, perché non ci si forma sul territorio, diciamo che ci si forma nel senso che si cresce nel territorio all'interno delle strutture ospedaliere. Oggi è fondamentale però formarsi prima, dove è presente frequentare dei laboratori in cui si possono eseguire degli studi e seguire anche delle diagnosi con delle soluzioni di tipo elettronico, con dei test ben definiti e che danno la possibilità di avere delle risposte positive e negative, quindi di capire dove sono gli errori prima di passare chiaramente a mettere mano sui pazienti veri. Quindi c'è un corso, un percorso formativo molto molto impegnato, questo d'altra parte non potrebbe essere diversamente. Quindi l'Università di Padova, leggendo anche i vari poi resoconti, certamente si colloca tra le più importanti a livello nazionale. Non dimentichiamo comunque Milano, Roma, Torino, che veramente anche qui l'organizzazione è notevole, perché proprio si sta passando verso la necessità di spingere i neolaureati alla specialistica nei vari settori, coinvolgendoli e facendo capire loro qual è l'importanza di quel tipo di attività all'interno di una struttura ospedaliera, come di una struttura territoriale, come di una struttura anche privata. È chiaro che c'è anche quello. L'importante è sostenere sempre il pubblico, perché la cittadinanza, gli utenti hanno bisogno del pubblico e il pubblico deve essere sempre sostenuto e dare il massimo. Direi di concludere l'argomento. Facciamo uno stacchetto musicale e poi ci avvieremo alla seconda parte della trasmissione.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: preti.
1: Puente e Bacaia, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: E rieccoci, rieccoci in diretta, siamo in collegamento con la nostra ospite, la professoressa Franca Fagioli dell'ospedale Regina Margherita, direttrice Dipartimento di Patologie e Cure del Bambino, appunto Regina Margherita, che ringrazio e saluto. Buongiorno professoressa Fagioli.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Grazie della disponibilità. Allora, questa mattina con la professoressa parleremo di biobanca, ovvero della organizzazione, ecco, della biobanca presso l'ospedale Regina Margherita. Intanto, che cos'è una biobanca, professoressa Fagioli?
1: Ma intanto possiamo cominciare dicendo che la biobanca non è un semplice congelatore, ma è una struttura organizzata all'interno della quale vengono congelati dei campioni biologici, in particolare nella nostra biobanca di neonati, bambini e adolescenti, dopo ovviamente aver ottenuto il consenso informato dai genitori e dai minori maturi. Ed è un'infrastruttura molto complessa anche dal punto di vista organizzativo.
0: Certo. Qual è l'importanza di avere una biobanca così ben organizzata? Quali sono gli aspetti importanti?
1: La biobanca in pediatria ha un valore eccezionale, direi, dal punto di vista della ricerca preclinica e clinica. Innanzitutto perché le patologie complesse in pediatria sono delle patologie rare. Certo. E quindi questi campioni hanno un'importanza fondamentale per permetterci lo studio delle malattie in pediatria, in particolare ad esempio nelle malattie tumorali, dove abbiamo identificato il tipo di fusione che è alla base della malattia tumorale. Certo. Siamo riusciti ad ottenere dei risultati strabilianti, ad esempio la leucemia promielocitica, che era la famosa leucemia fulminante, quella per cui si moriva nel giro di 48 ore, oggi si cura senza la chemioterapia. Questo è proprio a merito della ricerca. Quindi mettere via questi piccoli pezzi, ad esempio, di malattie tumorali, di leucemie rarissime, di malattie genetiche che oggi non hanno un nome, significa poi poter fare della ricerca clinica di qualità. Ricerca che viene richiesta tramite l'accesso ad un comitato scientifico della biobanca e che soprattutto permette di analizzare al loro interno queste malattie.
0: Certo.
1: Quello che è il dato fondamentale di una biobanca pediatrica in particolare, ma anche delle biobanche che si occupano dell'adulto, è che la ricerca non deve conoscere il confine della struttura e quindi deve essere una ricerca di respiro nazionale e internazionale, perché solo confrontando i dati e quelli che sono i risultati ottenuti all'interno di un laboratorio con altri laboratori possiamo progredire in quella che è la clinica, il miglioramento della clinica per i nostri pazienti. Quindi la biobanca deve essere collegata in una rete, sì, di ricerca preclinica e clinica, e oggi ci sono a livello nazionale e internazionale proprio queste reti che mettono in connessione le biobanche. Si decide ad esempio tutti assieme di analizzare i campioni XY per ottenere dei risultati poi affidabili che siano di utilizzo per tutti i nostri bambini.
0: Quindi è un progetto che richiede la partecipazione non solo di tipo finanziario, ma quello di, che è importante, ma quello di reperire poi dei ricercatori e quindi creare quella condizione sia locale che poi Regina Margherita, insomma è un centro di riferimento non solo nazionale, e quindi di creare le condizioni affinché questa ricerca poi possa giungere a delle conclusioni importanti. Per cui avere la possibilità di una struttura così organizzata dà la possibilità al centro stesso di approfondire una ricerca così importante nell'ambito di patologie difficili da seguire e da curare soprattutto.
1: Certo, ed anche la possibilità a tutti noi di sapere, a seconda delle biobanche che sono collocate nei principali ospedali pediatrici a livello nazionale e internazionale, dove c'è la maggiore quantità di quel campione. Le faccio un esempio pratico. Noi facciamo molta ricerca in una patologia complessa come l'osteosarcoma in età adolescenziale nel giovane adulto. È una patologia che da 30 anni non dà nessun miglioramento nella clinica in termini di sopravvivenza globale. Quindi siamo fermi al 70% di probabilità da 30 anni, quindi non abbiamo migliorato. tranne che negli ultimi anni, dove siamo riusciti a targettare la malattia osteosarcoma. Noi da sempre facciamo ricerca su questa malattia e abbiamo questi campioni. È evidente che a livello nazionale e a livello europeo sanno che, proprio perché ci sono queste riunioni ad hoc, che noi abbiamo la maggiore quantità di dati su questa malattia. Quindi certo, un'altra ricerca, un'altra idea, un'altra progettualità può richiedere ovviamente materiale a noi e viceversa.
0: Quindi c'è una piattaforma, professore, su cui i centri di ricerca...
1: Certo, ci sono delle piattaforme organizzate che ci permettono ovviamente di lavorare a rete, e ci rende queste piattaforme, in particolare queste infrastrutture di ricerca, ci rendono anche maggiormente competitivi nei progetti e nelle collaborazioni nazionali ed europee. Ovviamente siamo competitivi solo se all'interno della biobanca, e nelle biobanche vi sono degli standard condivisi, vi sono degli audit per essere certi che quello sia un buon materiale all'interno e che possa essere ben analizzato. Certo. E quindi è per questo che la biobanca è un'infrastruttura complessa ma di cruciale importanza, appunto, in pediatria, in particolare in pediatria. È vero che sono una pediatra, quindi certo, mi viene facile parlare della causa della pediatria, però in pediatria tutte le malattie complesse sono malattie rare, e molte malattie non hanno ancora nome. Quindi questo è un calvario per le famiglie. Perché quando la malattia non ha nome, non sai bene quale sarà il decorso della malattia, e quindi non puoi pianificare. Certo. E non puoi pianificare la vita di tutto il nucleo familiare, non solo di quel bambino.
0: Giusto, giusto. Ascolti, professore, un'ultima domanda, dopo le lascio i suoi impegni. Allora, sempre più spesso, dal passato, ma anche negli anni qua più recenti, sta prendendo vigore un po' lo studio delle cellule staminali, no? Quindi come base, diciamo, di partenza per la comprensione delle patologie anche oncologiche, perché anche qui ci sono dei distinguo, ma soprattutto per arrivare appunto a dei trattamenti, a delle terapie, quindi a quello che serve per curarle. E siamo veramente su un punto di svolta dove nell'arco di poco tempo ci possono essere delle risposte importanti nell'ambito?
1: Assolutamente sì, perché la ricerca nelle malattie tumorali, in particolare nei tumori solidi, dove abbiamo meno probabilità di guarigione rispetto a quanto non si abbiano nelle leucemie e nei linfomi, si sono concentrate proprio sul capire quelle che sono le cellule staminali che hanno iniziato il processo della tumorogenesi. E quindi noi sappiamo che fino a quando queste cellule non sono state eliminate, o al meglio silenziate, il paziente non può trovare quella che è la guarigione, per cui riusciamo per alcune malattie tumorali a trovare un equilibrio fra il silenziamento e la nostra terapia, che permette un'ottima qualità di vita ai
0: nostri
1: pazienti.
0: Una forma di cronicizzazione, diciamo, della malattia.
1: Sì, che sono cronicizzati. Sì. Infatti il cancro, si dice, oggi fortunatamente per molte forme è una malattia cronica. Certo. Ma ovviamente spegnere definitivamente quelle cellule vorrebbe dire che il paziente è guarito, certo, non che sia cronicizzato. E quindi la ricerca sta lì. Ad esempio, nell'osteosarcoma sappiamo quelle che sono le cellule che iniziano la malattia osteosarcoma. Quindi si cominciano a delineare i progenitori, cioè le cellule prime che si sono alterate per dare
0: vita alla malattia,
1: luogo alla malattia tumorale.
0: Bene, professoressa, io mantengo la promessa, la ringrazio, non le faccio altre domande.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, gentilissima.
1: Super,
0: buona mattinata.
1: Grazie, buona giornata a tutti, grazie, buongiorno.
0: Grazie, buongiorno, professoressa. Ecco, sì, abbiamo ascoltato la professoressa Fagioli, che è la direttrice Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino presso l'ospedale Regina Margherita di Torino, appunto, dove è stata implementata, potenziata, quindi, la biobanca, il centro di raccolta dei tessuti, che è fondamentale per lo studio e l'approfondimento, sia per la, capire come origina una patologia, sia per sequenziarla, sia per comprendere gli step step, perché poi una patologia ha una serie di step, specialmente quella oncologica e ancora di più quella pediatrica. Ha detto bene la professoressa, quando parliamo di patologie in pediatria spesso siamo di fronte a malattie rare. Le malattie rare nel loro insieme rappresentano il numero di gran lunga superiore a tutte le malattie cosiddette conosciute, anche se singolarmente possono rappresentare poche decine o poche centinaia di casi a livello nazionale o a livello internazionale. Ecco, il motivo è proprio questo. Quindi la biobanca consente di andare a eliminare quegli aspetti limitativi che spesso diciamo anche noi, cioè un'azienda di ricerca non investe milioni, decine di milioni, se non centinaia di milioni di dollari o euro per approfondire la ricerca su una patologia rara che esprime pochi casi all'anno a livello nazionale o a livello internazionale. Quindi avere una biobanca vuol dire proprio bypassare questo e dare la possibilità ad altri centri di scambiarsi informazione e quindi venire a conoscenza di dati che poi possono essere approfonditi, migliorati per dare delle risposte esaustive qualora si dovesse incorrere a un determinato di patologia che può migliorarne la conoscenza e quindi il trattamento. E questo è l'obiettivo. Oggi siamo di fronte a un modello di vita purtroppo particolare. Io non so se nei decenni passati, qualche centinaio di anni fa, la cosa avesse la stessa valenza, è certo che no. Oggi siamo bombardati dalla chimica in generale, a partire dall'alimentazione fino a finire poi la terapeutica, e quindi questo probabilmente fa la differenza. Se da un lato favorisce la terapia e la cura, per quanto limitata, ridotta nel tempo, migliorata se non addirittura in termini assoluti, diciamo che però allo stesso tempo genera dei cambiamenti a livello cellulare che possono favorire poi una l'insorgenza di patologie. È così? Non è così? Forse perché oggi si individuano per via di elementi più a disposizione capaci di diciamo di definirle, di localizzarle, di individuarle, dare insomma almeno un nome e un cognome, non dico una terapia, e poterle quindi quantificare. È fondamentale in qualunque tipo di problema riuscire a quantificare. Poi certo si pagano dei prezzi salati per quanto concerne le persone affette da quella patologia per alcuni tipi di terapia, ma non parlo di termini economici, parlo di tipi di terapie molto complesse e complicate che poi via via devono trovare un loro diciamo così itinerario più idoneo alla somministrazione certa e sicura affinché possa giungere a una diciamo guarigione o miglioramento della patologia in generale, della sintomatologia in particolare. Perché oggi trovarsi impotente di fronte a una patologia è la cosa peggiore che ti possa capitare, non sai da dove cominciare. Spesso succede anche noi personalmente, anche noi in quanto medici che prendiamo dei farmaci per noi, ci accorgiamo di quello che ci genera, di quello che ci provoca. Poi certamente c'è da valutare sempre il costo-beneficio, se quel tipo di terapia può essere diciamo così sostenuta o se invece è meglio sospenderla. Però poi intervengono i problemi della malattia di base e quindi ecco che bisogna essere lì anche sinceri con se stessi in quanto pazienti medici, non necessariamente medici come terapeuti ma come proprio pazienti. Quindi ti rendi conto che la chimica stravolge il tuo modo di essere, il tuo modo di vivere la giornata anche quando meno te lo aspetti, però devi fare delle scelte e le scelte sono quelle: o provare a vedere se quello che fai può portare delle soluzioni, o non provare e non sapere se quella soluzione può essere raggiunta. Ecco, questo è un principio indispensabile. Poi se tutto questo lo trasferiamo al paziente comune e non più al paziente medico ma al paziente comune, ecco che lì devi essere in grado di spiegare questo, farglielo capire e poi la persona deve accettare o deve rifiutare quel tipo di trattamento. È come quando, parlando ieri con una persona che giustamente fa dei controlli perché ha una valvola, una bicuspide a livello aortica, domanda al cardiologo se la via percutanea è una via tranquilla o via invasiva altrettanto. In chirurgia non esistono diciamo gli interventi a costo zero, tutte le manovre sono invasive. Poi nell'ambito della invasività c'è la mini invasività e c'è la media invasività e la grande invasività, e quindi a seconda delle situazioni in cui ci si trova, per cui anche l'applicazione di una valvola per correggere un difetto valvolare bicuspide dell'aorta anche in un soggetto giovane, per quanto l'accesso sia percutaneo, per quanto non si sia aperto il torace, fare anestesia generale, aperto il torace e quindi raggiungere il cuore e lavorare magari in circolazione extracorporea a cuore fermo, ecco che è di gran lunga superiore quest'ultima rispetto alla percutanea, dove in qualche minuto accedi attraverso un'arteria o una vena a seconda delle necessità, raggiungi il cuore con una sonda e poi, se tutto va a posto, finisci lì con un abbendaggio diciamo così stretto per evitare l'emorragia nella sede di accesso, perché è importante anche questo. Ecco che le cose sono, per lo stesso obiettivo, sono completamente differenti, quindi siamo entrati nel mondo della mini invasività. Ecco, questa è la differenza, un po' simile al tema di cui parleremo tra poco con il nostro ospite. Ripeto, non ho la certezza di una conferma, ma comunque poco importa, e che diciamo che il professor Alessandro Massé del CTO presso l'ospedale, diciamo il Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia, oggi abbiamo detto Torino la fa da padrone, e quindi presso la Città della Salute e della Scienza di Torino, ed è l'ospedale di Torino, è il primo centro in Italia e tra i primi in Europa ad adottare questa metodica, ovvero la tecnica mini-invasiva endoscopica endopelvica su un paziente di 56 anni che dopo un incidente sul lavoro aveva riportato una frattura instabile del bacino. E come ho detto in apertura, lo ripeto adesso, le fratture instabili del bacino, complesse cosiddette, sono le più complicate e le più pericolose, perché mettono a rischio la vita del paziente, e quindi non solo la instabilità fisica, quindi è veramente un trauma molto complicato che richiede un intervento molto complesso e che con questa tecnica invece supera dei limiti molto molto importanti e riporta o porta questo tipo di chirurgia a una chirurgia con una riduzione notevole delle complicazioni che possono eventualmente sorgere nel corso di questo tipo di chirurgia. Il paziente può riprendere velocemente la sua vita quotidiana attraverso una procedura, una tecnica veramente innovativa. Comunque lo vedremo tra qualche minuto, intanto ci sentiamo un brano musicale, quello che capita.

0: E rieccoci, siamo in diretta, siamo in collegamento con il nostro ospite, il professor Alessandro Massè, direttore ortopedia e traumatologia universitario presso l'ospedale CTO della Città della Salute e della Scienza di Torino. Buongiorno professor Massè.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli
0: Buongiorno.
1: Ascoltatori.
0: Questa mattina Torino la fa da padrone perché è il secondo ospite che abbiamo da Torino. Prima abbiamo avuto la professoressa Fagioli di Dipartimento di Pediatria, quindi insomma Torino quest'anno è la seconda su tre interviste di medicina. Ecco, allora questa mattina parleremo di chirurgia di traumi complessi del bacino, quindi sì. Quali sono le problematiche che si possono presentare sia nella cosiddetta chirurgia convenzionale sia nella chirurgia che poi andremo a sviluppare come nuova tecnica applicata a Torino, in Italia e anche a livello europeo. Intanto, quando parliamo di fratture del bacino di tipo traumatico prevalentemente e anche nel giovane, non solo nella persona anziana, quali sono le problematiche più complesse che si possono individuare in questa parte del nostro scheletro così importante?
1: Ma allora, le fratture di bacino traumi, come lei ha detto, molto molto complessi e con potenziali complicanti estremamente gravi, quindi complessi da trattare e complessi per gli esiti che lasciano i pazienti. Come lei ha accennato, questo tipo di trauma avviene per lo più per lesioni, per traumi importanti, incidenti stradali, precipitazioni. Poi c'è una fetta della popolazione anziana che può avere fratture legate all'osteoporosi, in cui la frattura viene per cadute, per
0: certo,
1: traumi banali.
0: Sì, sì, sì.
1: Però di solito, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di pazienti che hanno dei traumi maggiori. Ora, le complicanze sono complicanze immediate. Tra le complicanze immediate c'è il sanguinamento, che è un sanguinamento drammatico. Si tratta di una delle poche vere emergenze ortopediche, perché questo tipo di lesioni possono produrre un sanguinamento dall'osso che può portare a morte il paziente nell'arco di minuti. Questo ovviamente prevede, certo, un trattamento di emergenza e prevede soprattutto il trasporto del paziente nell'ospedale corretto, dove vengono attuati i protocolli corretti per gestire questa fase, che deve essere gestita nel modo corretto in pochi minuti. Detto questo, poi c'è il trattamento definitivo. Il trattamento definitivo è finalizzato a ricostruire il bacino per far sì che gli esiti siano i minori possibili. Gli esiti possono essere legati a disfunzioni nella deambulazione, a dolore, a problemi urologici, a problemi della sfera sessuale. Un terzo dei pazienti che ha queste lesioni maschi hanno problemi della sfera sessuale, problemi legati al parto, insomma una costellazione di problemi molto molto importanti. Per questo in gran parte delle regioni questi traumi, che richiedono competenze multispecialistiche, richiedono anestesisti preparati, infermieri preparati alla gestione, certo, dell'emergenza, ortopedici preparati, questi traumi, dicevo, vengono centralizzati in pochi ospedali, che devono quindi raccogliere la tipologia di pazienti più complessa in modo da gestirla al meglio possibile. Quindi il fatto di avere una concentrazione di pazienti fa sì che tutta l'equipe sia esperta nella gestione,
0: certo,
1: di questi traumi.
0: E a questo punto sorge, diciamo così, viene introdotta una novità. Ci troviamo di fronte, diciamo, a superare questa fase di una chirurgia cosiddetta convenzionale, e in alcuni casi, presumo, può essere utilizzata questa nuova tecnica che si chiama, è una chirurgia praticamente endoscopica, endopelvica, per la riduzione delle fratture del bacino. E ci può spiegare che cosa significa, come viene praticata e quali sono poi ovviamente i vantaggi, ma insomma intanto...
1: Allora, intanto la premessa è che stiamo parlando di una tecnica agli albori,
0: certo,
1: e quindi di pochi casi e casi piuttosto semplici. Allora, il punto di partenza è che l'evoluzione nelle discipline chirurgiche di solito per qualunque tipo di intervento prevede due fasi. Prima, la ricerca del miglior risultato possibile. Quando si è arrivati al miglior risultato possibile, l'evoluzione è cercare di ottenere lo stesso risultato con un trauma chirurgico minore possibile. Pensiamo, esatto, alla rimozione della colecisti, che veniva fatta dai chirurghi anni fa a cielo aperto, certo, adesso invece rutinariamente viene fatta la laparoscopica. Allora, sostanzialmente quello che si fa, che si è fatto in questo caso, è di combinare le competenze dei colleghi urologi che hanno un'amplissima esperienza, certo, di gestione della porzione anteriore del bacino per curare i problemi della vescica, certo, e della prostata, con le nostre competenze, perché noi siamo abituati anche noi a lavorare in quell'ambito, però sul distretto scheletrico, e quindi sostanzialmente si ottiene una riduzione della frattura con delle viti messe trapassanti la pelle e che escono all'esterno, dove che questa riduzione, che viene fatta quindi sostanzialmente con dei sistemi esterni, viene stabilizzata con una placca inserita attraverso delle piccolissime incisioni sotto il controllo di una telecamera, certo, quindi con una tecnica laparoscopica. Il vantaggio è una minore aggressione chirurgica e quindi l'ottenimento dello stesso tipo di risultato con un trauma chirurgico molto ridotto.
0: Certo, ma questo tipo di accesso chiaramente presumo diciamo può essere applicato, lei giustamente ha fatto bene a sottolinearlo, ancora abbiamo pochi casi, quindi bisogna creare quella che si chiama esperienza nel trattamento chirurgico attraverso questa via. Ma in base a quello che è stato fatto e che secondo voi può essere utilizzati, sono i traumi complessi o quelli ancora un pochino più semplici da gestire?
1: Allora, a oggi i traumi che vengono trattati sono traumi con lesioni diciamo più semplici, proprio per cercare di ottimizzare anche lo strumentario, gli strumenti di
0: riduzione. E farsi la mano, come si suol dire, insomma, no?
1: Certo, esatto. Però diciamo che siamo molto confidenti sul fatto che questo tipo di trattamento possa essere progressivamente spostato verso lesioni più complesse nella parte più posteriore del bacino. Sì. Ovviamente questo richiederà tempo, richiederà anche una partecipazione da parte dell'industria che dovrà sviluppare strumenti dedicati a questo tipo di chirurgia, perché a oggi è un adattamento di strumenti urologici a una tecnica chirurgica ortopedica.
0: Certo, ma sicuramente con l'esperienza che c'è adesso, nei prossimi anni sicuramente si sarà in grado di migliorare questo aspetto, diciamo, di quelli che sono gli utensili chirurgici da utilizzare nella fattispecie. Vediamo fermo restando della tecnica, quindi che ormai è conosciuta in tutte, anche una volta quando si lavorava all'interno del torace bisognava aprirlo, oggi si può andare per via endoscopica, quindi sicuramente si andrà verso questa direzione, perché la mini invasività ormai è la regola generale per tutte le forme chirurgiche, poi chi prima chi dopo, insomma. Qual è il vantaggio principale, che in questo caso lei ha sottolineato una serie di problemi legati alle conseguenze, diciamo, a lungo e a medio, a breve periodo e a lungo periodo delle fratture del bacino. Quali sono i vantaggi che principalmente può ottenere il paziente e anche chiaramente il chirurgo, l'operatore?
1: Allora, i vantaggi per quanto concerne il paziente sono innanzitutto immediatamente legati al fatto che il trauma chirurgico è ridotto e quindi il paziente ha un recupero più veloce. Sì. Diciamo in tutti gli ambiti traumatologici, che sia la chirurgia complessa dell'anca o della caviglia o del ginocchio, il fatto di poter vedere all'interno l'articolazione con delle telecamere comunque permette al chirurgo una maggiore precisione nella riduzione delle fratture. Quindi quello che sta emergendo è che di nuovo anche in ambito ortopedico la contaminazione fra tecniche ortopediche e traumatologiche permette ai chirurghi di migliorare ulteriormente l'outcome. E questo, devo dire, sta progressivamente prendendo in piedi in tutta la traumatologia di tutti i distretti.
0: Quindi insomma il futuro da questo punto di vista si prevede più roseo per il paziente, soprattutto perché la via endoscopica è quella che ad oggi in tutte le forme in cui è stata applicata ha dato certamente una qualità di vita anche post chirurgica soprattutto al paziente, insomma, e poi garantisce forse anche la qualità della chirurgia e i numeri e anche un risparmio. Non indifferente.
1: Certamente, Direi certamente sì. Allora, una volta quando io ho iniziato, purtroppo moltissimi anni fa, viveva il detto grande chirurgo, grande
0: eh sì,
1: taglio.
0: Meno volte
1: esatto, adesso è evidente che non è più così. I chirurghi devono ovviamente cercare di ottenere i migliori risultati, e questo deve essere il punto fisso, cioè la mini invasività, la minore invasività è un obiettivo secondario. Il primo obiettivo è sempre quello di ottenere il miglior risultato possibile. Il rischio di questa ricerca ossessiva della minore invasività è quello di trascurare l'obiettivo primario, quello quindi di accontentarsi di riduzioni, e questo vale di nuovo in tutte le chirurgie, di riduzioni perfette pur di ottenere una minore invasività, perché è quello che vuole il paziente. Quindi è sempre molto importante che i pazienti capiscano quello che è l'obiettivo, e il fatto che i chirurghi devono fare il minor danno possibile, che a volte purtroppo non è un danno minimo, per ottenere, per aiutare il paziente.
0: Beh, certo, quando ci vuole, se è necessario vedere, c'è poco da fare, bisogna vedere.
1: C'è poco da fare, esatto.
0: Quindi. Va bene, professore, quindi intanto io le faccio i complimenti, che io vado sempre alla ricerca di queste nuove tecniche, anche per dare informazioni, insomma, così di primo pelo, come si suol dire, e capire anche. E il una domanda, professor Massè: il trend di crescita formativo come avviene in questi casi?
1: Allora, il trend di crescita è fortemente legato al numero di casi. Allora, è molto importante. Allora, il Piemonte, ma ripeto, anche altre regioni, tra le quali ovviamente il Veneto, hanno oramai da anni adottato delle politiche di centralizzazione delle patologie complesse. Allora, noi in Piemonte siamo al CTO l'unico centro traumatologico specialistico, che quindi raccoglie la stragrande maggioranza di tipologie traumatiche particolarmente complesse e rare. Questo permette ai chirurghi di accorciare la curva di apprendimento, perché fare ogni settimana,
0: certo,
1: permette di accelerare.
0: E
1: questo i pazienti devono capire che devono sopportare il disagio di un trasferimento, anche i parenti, per avere il miglior risultato possibile.
0: Certo, ma infatti lo spiego spesso, dico sempre che tra chi fa un trapianto di cuore una volta al mese e chi lo fa una volta ogni 3 giorni, c'è una gran bella differenza.
1: E quindi esatto,
0: c'è una gran bella differenza. Vabbè, perché la mano, perché l'ho detto io, la mano bisogna farla, perché senza quello, insomma, non si va da nessuna parte. Bene,
1: certo,
0: professore, io insomma, le faccio i complimenti, perché anche da parte vostra è un impegno notevole quello di affrontare, vuol dire mettersi sempre in discussione con nuove procedure, nuove tecniche, perché aprono delle vere porte per il paziente, ma per chi poi deve imparare a farle veramente richiede un impegno notevole in tutte le latitudini.
1: Questa e quindi è la parte divertente del nostro lavoro,
0: esatto.
1: Di poter
0: e con questo quindi la ringrazio, la saluto, complimenti ancora, avremo
1: grazie
0: modo di risentirci in futuro per altre problematiche dell'ortopedia. Grazie mille.
1: Grazie, buona giornata a lei.
0: Anche lei, professore. Ecco, sì, quindi abbiamo ascoltato il professor Alessandro Massè, che è direttore ortopedia e traumatologia universitaria presso l'ospedale CTO della Città della Salute e della Scienza di Torino. Per quanto riguarda alcuni tipi di chirurgia, quello che diciamo spesso, quando ci sono si costituiscono i grandi centri di riferimento, è quello che si dice, cioè se tu un trattamento chirurgico di qualunque natura, in questo caso ortopedico, lo fai una volta al mese, ogni 6 mesi, eccetera, non è come quello che lo fa una volta ogni settimana. È chiaro che dal punto di vista tecnico, procedurale e pratico, insomma, è più affidabile chi esegue quell'intervento in maniera, diremmo, routinaria. Ecco perché in alcune problematiche di grande chirurgia ci vogliono i centri dedicati, perché altrimenti diciamo così, diamo magari la possibilità al paziente di essere comodo, ma in realtà poi lo mettiamo di fronte a un grande pericolo. Ma non è per togliere qualità o prestigio ai chirurghi o ai medici in generale che operano nelle strutture, semplicemente perché alcune tipologie bisogna dedicarsi notevolmente. Banalmente, io ricordo all'inizio della, quando cominciai a fare i primi atti chirurgici, che si comincia con le cose più semplici come le appendicectomie, quando le faceva il primario l'appendice veniva fuori da sola, apriva e proprio veniva fuori da sola. E quando invece noi studenti, noi specializzanti, cominciavamo ad aprire sta benedetta diciamo piccolo contenitore, questo appendice non veniva mai fuori, chissà perché motivo ci sarà stato, no? È perché l'incisione magari era di qualche millimetro più in qua piuttosto che in là, magari era leggermente non doveva, cioè meno profonda piuttosto che più profonda di qualche millimetro, l'incisione non era adeguata, tanto meno che lo scollamento, e quindi sta appendice non poteva venire fuori così in un attimo, ci voleva un po' più tempo, ma questo è quello che succede. Ecco perché è fondamentale farsi la mano. Poi diventa

E rieccoci, rieccoci in diretta, ci avviamo verso la conclusione di questa trasmissione, quindi il messaggio mi chiede se il bacino è una struttura unica. No, il bacino non è una struttura unica, è un'articolazione complessa, rigida, è una sincontrosi. Quindi con una componente cartilaginea notevole, quindi ha un collegamento diretto con la colonna vertebrale e quindi continua con l'osso sacro cosiddetto, la parte terminale, quella che va a finire nel coccige, e poi vi è il cosiddetto, diciamo così, la parte iliaca, no? Quella, la parte laterale, fino ad arrivare poi alla parte pubica.

Luca, ecco perché prima il professor Massé faceva riferimento agli urologi perché viene utilizzato l'accesso che utilizzano gli urologi per fare gli interventi a livello prostatico, per un tumore prostatico, quindi la parte addominale inferiore che consente di diciamo, raggiungere la parte cosiddetta endopelvica e quindi si porta progressivamente nella parte sovrapubica vera e propria, dove poi ci sono le vie, diciamo, che devono essere trattate, quindi le vie urologiche inferiori a partire dalla prostata, dall'uretra e tutto quello che essa comporta. E poi chiaramente la sede dove si articolano i femori, no? Che è anche questa è un'articolazione particolare, fibrotica, quindi una forma di artrosi, no artrosi, di artrosi, tutto attaccato, e quindi è dove a livello dell'acetabolo si sviluppa questa articolazione. A parte alcune strutture scheletriche, dobbiamo sapere che le nostre articolazioni non sono delle articolazioni rigide, perché altrimenti non si potrebbero muovere, sono tutte delle articolazioni collegate e tenute insieme da cosiddette capsule articolari rappresentate da legamenti, tendini, fasce, muscoli e quant'altro, agonisti e antagonisti, che consentono quindi alla struttura di apparire una struttura scheletrica. La struttura, diciamo, scheletrica come il bacino, una struttura apparentemente fissa, ma nel suo distretto, diciamo, più totale, però poi vi sono altri collegamenti e come un po' il cranio, no? Che è una struttura diciamo, totale, completa, che con l'età adulta poi si concretizza perché ha una funzione ben definita, quella di proteggere cervello, ma nella maggior parte dei casi sono delle articolazioni molto dinamiche, tenute insieme appunto da strutture che danno all'articolazione stessa delle forme di leva vera e propria, con azione di agonismo, antagonismo, flessione, estensione, rotazione, abduzione, eccetera, e adduzione. Quindi tutti i movimenti che determinate articolazioni possono fare. Questo è importante per quanto riguarda il bacino e una struttura scheletrica che può fratturarsi per due ordini, anzi tre direi, per azioni compressive, per azioni traumatiche da caduta orizzontale e per diciamo, fratture complesse, molto complesse, per cadute verticali. Queste forse sono le più drammatiche, perché spaccano la parte inferiore, quindi la parte pubica, e anche la parte con il contraccolpo della parte superiore, quella che diciamo della parte del sacro, ma tutto il bacino ne può essere compromesso e la ricostruzione è veramente molto complicata, talora richiede più trattamenti ed è chiaro che in questo caso una via endoscopica è poco indicata perché al momento, almeno proprio perché richiede una visione per poter mettere insieme i frammenti, unirli con sinfisi metalliche e fissarle con delle placche di varie dimensioni e varie caratteristiche, perché altrimenti non si riesce. Si possono creare delle strutture ad hoc, sia adesso con la TAC è possibile farlo, fare delle strutture ad hoc in maniera tale che quel pezzo poi può essere sostituito attraverso una componente protesica di titanio, che è l'unico materiale ad oggi utilizzabile con una diciamo, azione antigenica veramente inesistente o quasi, insomma, nella maggior parte dei casi. E quindi vengono create le condizioni necessarie per poter poi fare le ricostruzioni multiple protesiche. E qui poi nascono altri problemi, perché è chiaro che una frattura verticale della zona inferiore del bacino, quindi dell'area pelvica,
e mette a rischio veramente varie situazioni, sia nell'uomo che nella donna. Pensate a una donna giovane con frattura del bacino, talora compromette in maniera definitiva la possibilità di espletare un parto per vie naturali e quindi, qualora dovesse rimanere incinta dopo l'intervento, l'incidente, probabilmente dovrà eseguire un parto per via, diciamo così, un parto cesareo, quindi per via chirurgica, per accesso chirurgico. Ecco, queste sono quelle cose che possono essere complicate. Quindi è una struttura molto molto complessa, con una forma molto molto particolare che si differenzia nella parte inferiore non solo sia tra uomo e donna, e che porta poi a delle realtà molto molto difficili come complicanze di trauma complessi. Ecco perché prima il professor Massé appunto ha sottolineato che si comincia per la via endoscopica con traumi più semplici, di modo che poi l'esperienza possa portare in seguito a ricostruzioni più complesse, ma questo sarà il futuro, staremo a vedere. Quindi direi che l'argomento e il tempo a nostra disposizione ormai è quasi scaduto, sta per arrivare il tempo della pubblicità, in realtà manca qualche minuto, allora potrei dire, ecco, ho sotto mano la notizia che si parla molto della possibilità negli adolescenti, cambiamo completamente argomento, di vietare l'utilizzo dei social. Ecco, in Francia è passata la legge che vieta i social ai ragazzi di 15 anni. A proposito di questo, poi si sta molto parlando della punibilità degli adolescenti, non c'è nulla di nuovo all'orizzonte perché tutti i paesi europei da decenni ormai l'hanno introdotto, varia solo il grado di punibilità, diciamo quello che cambia in base all'età è la possibilità della carcerazione che nella maggior parte dei casi non viene applicata, ma ci sono altre linee, quindi basta diciamo, urlare allo scandalo. In Francia, a partire diciamo dai 13 anni in su, dai 14 anni in su, si può essere diciamo così, giudicati. Lo stesso si può fare anche a 14 anni, eccetera. Un attimo solo, mettiamo uno stacchetto musicale, non so, e poi rispondo al telefono.

0: Bene, io approfitto, intanto Massimo è arrivato, approfitto per salutarvi, buon fine settimana e buona giornata a tutti e pubblicità.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
4: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
3: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
4: Rossella. Ciao!

0: Eccoci, piano piano arriviamo, controlliamo le ultime cose. Mi sembra che ci sia un po' di rimbombo, ma adesso risolviamo tutto. Radio Gamo 5, 94 MHz, in questo sabato 28 luglio. No, cosa siamo oggi? 20, sto dando i numeri. In questo sabato 25 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e come di consueto vi tengo compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Tante cose da raccontarvi anche oggi, e solo due parole appunto per preannunciarvi che anche questa mattina ci sono ben volentieri a tenervi compagnia. E vi ricordo che oggi ci sarà anche la gentilissima Marina Barzon, delegata OIPA qui della provincia di Padova, per il consueto appuntamento mensile appunto per questi argomenti. Tante cose da dirci anche oggi. E sigla iniziale, un pochettino di musica come di consueto, e poi ritorniamo. Pronti? Partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cosa? Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana. Certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

mai detto. Non il tuo medico, non il tuo terapeuta, nessuno che ti abbia mai guardato negli occhi e detto la verità. Quel dolore che porti nel petto, quella tensione nelle spalle, quella stanchezza che dorme con te ogni notte. Niente di tutto questo è un caso. E se il corpo che hai criticato, ignorato e combattuto per anni stesse, in realtà cercando di parlarti. Tra pochi minuti scoprirai una scoperta di Carl Jung, così semplice e così sconvolgente, che cambierà per sempre il modo in cui guardi ogni dolore, ogni malessere, ogni sintomo del tuo corpo. E quella resistenza che forse stai già sentendo dentro di te in questo momento, quella è proprio il segno che è arrivato il momento di ascoltare. Jung trascorse decenni nei corridoi più oscuri della psiche umana. Sedette accanto a persone che tutti gli altri avevano abbandonato. Ascoltò sogni, tracciò simboli, mappò l'inconscio. E in mezzo a tutta quella oscurità scoprì qualcosa di così luminoso, così semplice nella sua devastante verità, da riscrivere tutto ciò che credevamo di sapere sulla malattia, sulla guarigione, sull'anima umana. Scoprì che il tuo corpo non si ammala per caso. Scoprì che il corpo tiene un registro, non delle tue vittorie, non dei tuoi successi, ma di ogni emozione che hai avuto troppa paura di sentire, di ogni verità che eri troppo esausta per pronunciare, di ogni ferita che hai seppellito così in profondità da dimenticare persino che esistesse. E scoprì anche qualcosa che resterà con te molto dopo la fine di questo video. Lo stesso corpo che ha custodito tutto quel dolore può anche liberarlo. Non attraverso un intervento, non attraverso il silenzio, ma attraverso qualcosa di così antico e così dimenticato che la prima volta che lo sentirai, una parte di te lo rifiuterà completamente. E quella resistenza è esattamente il modo in cui saprai che è vero. Mentre osservava per anni persone alle prese con malesseri fisici e sofferenze croniche, Jung notò uno schema così costante da risultare impossibile da ignorare. Ogni disagio fisico che emergeva nel corpo aveva un legame diretto e rintracciabile con specifici pattern emotivi nascosti negli angoli più ombrosi della mente. Ma la vera scoperta rivoluzionaria non fu semplicemente individuare questo legame. Il vero miracolo arrivò dopo. Perso nella contemplazione della capacità umana di autoguarigione, Jung ebbe un risveglio che lo scosse fino alle fondamenta. Se l'oscurità repressa e le emozioni distruttive potevano generare malattia nel corpo, allora parole compassionevoli e amorevoli, dirette con precisione verso ogni organo, potevano invertire quel danno. Sembrava quasi troppo semplice per essere vero, quasi impossibile nella sua dolcezza. Eppure Jung decise di mettere alla prova questo straordinario potenziale dell'anima umana. Cominciò a parlare direttamente al proprio corpo. Quando l'ansia incessante lo consumava, parlava al suo stomaco. Quando la paura gli comprimeva il cuore, aveva una conversazione onesta con esso. Si rivolgeva a ogni singola cellula dentro di sé come se fosse un essere cosciente che aspettava pazientemente di sentirsi visto e davvero amato. E quello che accadde dopo fu semplicemente straordinario. Il suo corpo cominciò a rispondere a quella voce. In quel momento, Jung riconobbe l'errore più catastrofico dell'umanità. Il tuo corpo è una presenza viva e saggia che ascolta con attenzione assoluta ogni pensiero che generi, ogni emozione che provi. E ha aspettato con pazienza infinita che tu cominciassi a parlargli con amore. L'approccio che Jung sviluppò portava con sé una forza tanto sconvolgente quanto semplice. Lo chiamò dialogo cosciente con il corpo. Questo metodo richiedeva un confronto diretto e onesto con la parte precisa del corpo, che aveva bisogno di guarigione. Non era meditazione, non era visualizzazione, era una vera conversazione, ad alta voce, autentica, con la tua stessa carne, intrisa di amore incondizionato. Secondo l'insegnamento di Jung, dovevi posare la mano direttamente sulla zona che faceva male o soffriva, che avvicinarti a essa con la stessa tenerezza che offriresti a un bambino spaventato e perso nel buio. Con comprensione infinita e perdono assoluto, potevi dirle: «Ti vedo, ti amo e ti accetto completamente.
Mi scuso sinceramente per averti giudicata così duramente per tutto questo tempo. Sono qui adesso, completamente, per portarti guarigione. Secondo Jung, ogni singolo organo del tuo corpo portava il peso emotivo di sentimenti da cui fuggivi da anni, spazzati via sotto la superficie della tua consapevolezza. Il fegato custodiva la rabbia che avevi ingoiato intera, la furia che non aveva mai trovato un passaggio sicuro per uscire. I polmoni proteggevano il dolore profondo che nascondevi a tutti, il peso che ti rifiutavi di lasciar vedere a chiunque. I muscoli si contraevano intorno alle paure che non riuscivi a confessare nemmeno a te stessa. E il tuo corpo semplicemente aspettava. Aspettava che tu finalmente ascoltassi quei sentimenti sepolti e liberassi il peso schiacciante che aveva portato al posto tuo. La verità più importante che Jung scoprì fu questa: il tuo corpo ti perdona all'istante. Nel momento esatto in cui gli parli con amore e tenerezza, ogni cellula avvia il processo di rinnovamento. L'amore guarisce immediatamente, perché l'amore è la frequenza più naturale della vita stessa. Eppure Jung sottolineava sempre che questo dialogo doveva essere profondamente personale e unico. Recitare frasi mandate a memoria, come un rituale meccanico, non avrebbe portato a nulla. Dovevi nominare con coraggio l'emozione precisa che aveva generato il sintomo. Per esempio, se soffrivi di dolore cronico alla schiena, Jung ti avrebbe guidata a chiederle esattamente questo: quale peso emotivo hai portato per me fino a oggi? Una volta tirata fuori quell'emozione dall'oscurità e datole un nome, dovevi consegnare a quella parte del corpo un messaggio diretto di liberazione. Potevi sussurrare alla tua schiena: cara schiena, per anni hai portato il mio terrore di restare completamente sola in questo mondo, senza alcun sostegno. Ora ti libero da questa pesante responsabilità. Sto riprendendo la forza di stare in piedi con le mie gambe. Ti ringrazio dal profondo della mia anima per avermi protetta fino a oggi. Jung era assolutamente categorico sul fatto che questa conversazione dovesse coinvolgere un contatto fisico reale. La tua mano appoggiata esattamente su quel punto. Quel momento di tocco compassionevole mandava un segnale profondo di sicurezza direttamente al sistema nervoso. Il tuo corpo aveva bisogno di sentire che finalmente eri arrivata, che finalmente lo avevi notato, che lo stavi amando senza condizioni né pretese. Diceva che praticare questo dialogo cosciente, anche solo per 3 minuti al giorno, poteva cominciare a invertire la traiettoria di malattie che si erano calcificate negli anni. Perché il tuo corpo si sta ricostruendo in ogni singolo istante, e quando trasformi il messaggio emotivo che gli invii, cambi fondamentalmente le istruzioni che le tue cellule ricevono per ristrutturarsi. C'è qualcosa che Carl Jung disse e che la psicologia moderna non ha mai saputo bene come gestire. Disse che il fardello più grande che un figlio deve portare è la vita non vissuta dei genitori. Intendeva dire che le esperienze emotive che i tuoi genitori non riuscirono a elaborare, a nominare, a sentire in sicurezza, non sono semplicemente scomparse. Sono state trasmesse. Hanno preso residenza nel sistema nervoso del figlio. Sono diventate l'ansia che ti sveglia alle 3 del mattino senza una causa identificabile. Sono diventate la tensione nella mandibola. Sono diventate la condizione autoimmune apparsa dal nulla. Il corpo diventa l'archivio e, a differenza della mente cosciente, non dimentica. Custodisce il registro con fedeltà assoluta, aspettando che tu sia finalmente abbastanza coraggiosa da aprire quel fascicolo. Pensaci un attimo. Quante volte hai sentito quella tensione nella mascella senza sapere da dove venisse? Quante notti ti sei svegliata alle 3 del mattino con il cuore che batteva forte, senza nessun motivo apparente? Jung direbbe che non è un caso. È il tuo corpo che bussa, nel linguaggio che conosce meglio. Non parole, ma sensazioni, contrazioni, segnali che la mente razionale fatica a decifrare, ma che il corpo non ha mai smesso di mandare. Respirò ai 6 anni a sviluppare quella che definì immaginazione attiva. Una pratica in cui entravi in un dialogo genuino e prolungato, non solo con il tuo corpo fisico, ma con le figure simboliche più profonde che il tuo inconscio usava per comunicare.
scoprì che il corpo a volte non parlava solo attraverso il dolore o la malattia, ma attraverso immagini, attraverso sogni, attraverso l'apparizione improvvisa e inspiegabile di certe emozioni che sembravano non appartenere a nessun ricordo specifico. Insegnava ai suoi pazienti a sedersi in silenzio, chiudere gli occhi e chiedere direttamente al dolore: «Se fossi una figura davanti a me in questo momento, come saresti? Cosa indosseresti? Cosa mi direbbe l'espressione sul tuo volto?» E poi, questa era la parte che richiedeva più coraggio, ascoltare davvero la risposta, non liquidarla come pura immaginazione, non ridurla a metafora, ma trattare quella figura interiore con lo stesso rispetto che offriresti a chiunque avesse percorso una lunghissima distanza per portarti un messaggio urgente e insostituibile, perché è esattamente quello che era. Il dolore non era il tuo nemico che ti puniva, era il tuo amico più antico che ti portava la verità. Jung sviluppò anche un altro metodo potente e complementare, capace di amplificare enormemente l'effetto del dialogo con il corpo: il lavoro allo specchio. Aveva notato qualcosa che lo aveva sconvolto. Molte persone riuscivano a sussurrare parole d'amore ai propri organi interni, ma nel momento in cui si trovavano davanti a uno specchio, guardandosi negli occhi e provando a offrire quello stesso amore alla propria intera esistenza, si bloccavano completamente. Questa resistenza rivelava esattamente dove si nascondeva il blocco interiore. Il lavoro allo specchio di Jung era diretto e profondamente destabilizzante. Dovevi metterti davanti allo specchio, guardare dritto al centro dei tuoi stessi occhi e pronunciare una frase di amore incondizionato usando il tuo nome. Io amo e accetto completamente te stessa, esattamente come sei, con ogni cosa giusta e ogni cosa sbagliata, con ogni ferita e ogni dono. Sembrava semplice da dire, ma Jung sapeva esattamente quanto fosse devastante questo confronto. La maggior parte delle persone, alla prima volta, scoppiava in lacrime prima di finire la frase, oppure il loro sguardo fuggiva dal proprio riflesso. Jung lo spiegava con chiarezza spietata. In quel momento si stava affrontando anni di autocritica, anni di rifiuto del proprio aspetto, anni di voci interiori spietate sussurrate a se stesse in silenzio. Lo specchio non nascondeva nulla di come ti eri trattata dentro. Jung univa il lavoro allo specchio, al dialogo con il corpo in un'unica pratica integrata. In piedi davanti allo specchio, con la mano posata su ogni parte del corpo, incontrando il proprio sguardo e parlandogli con amore, toccando lo stomaco e dicendo: «Ti amo esattamente come sei. Mi scuso sinceramente per averti giudicata duramente. Sei assolutamente perfetta per me». Jung diceva che il corpo funzionava come una rete di comunicazione magistralmente progettata. Ogni dolore era una lettera privata che indicava con precisione quale area della tua vita richiedeva la tua attenzione compassionevole. Secondo Jung, le ginocchia rigide e il dolore cronico al ginocchio riflettevano la paura di muoversi avanti nella vita o la rigidità mantenuta di fronte a un cambiamento necessario. I problemi alla vista riflettevano le realtà che ti rifiutavi di vedere, le verità che evitavi attivamente di affrontare. Trasformò questa straordinaria connessione tra mente e corpo in una guida estremamente pratica. Documentò con dettaglio meticoloso le radici emotive di centinaia di condizioni fisiche distinte e le frasi di intenzione inconscia capaci di avviarne la guarigione. Per esempio, l'origine emotiva dei problemi al fegato era una rabbia di lunga data e un risentimento profondo. La frase di guarigione era: «Ora rilascio tutto ciò che non mi serve più. Il mio cuore è pulito e leggero. Vivo in pace autentica». Ma Jung offriva sempre un avvertimento essenziale. Queste erano soltanto una bussola, non leggi immutabili. Ogni persona doveva affrontare personalmente l'enigma unico del proprio corpo. Quello che contava di più era imparare ad ascoltare quale linguaggio il tuo corpo stava usando per parlarti, perché nessuno poteva conoscere il peso emotivo esatto che portavi meglio di te stessa. Ed è anche per questo che Jung insisteva sul fatto che la guarigione non potesse mai ridursi a una semplice tecnica.
Una tecnica senza un sentimento autentico era un guscio vuoto. Potevi ripetere la frase più perfettamente costruita migliaia di volte e non ottenere nulla se quelle parole non nascevano da un luogo di desiderio autentico, rimorso autentico, amore autentico. Il corpo non si lasciava ingannare dalla recitazione. Aveva passato anni ad assorbire la differenza tra il volto che mostravi al mondo e la verità che portavi nel buio. Lo sapeva. E avrebbe cominciato a liberare la sofferenza accumulata solo quando avesse sentito, senza alcun dubbio, che l'amore offerto era reale. Uno degli approcci più trasformativi che Jung sviluppò fu quello che chiamava perdono liberatore, e lo considerava assolutamente essenziale per una guarigione vera e duratura. Secondo Jung, se portavi nel cuore risentimento verso qualcuno, una guarigione fisica completa era semplicemente impossibile. Il perdono non era un premio che concedevi a chi ti aveva fatto del male, era un lasciapassare di libertà che donavi alla tua stessa anima, al tuo stesso corpo. Il metodo che insegnava cominciava scrivendo su un foglio di carta il nome della persona che ti aveva ferita. Poi posavi la mano sul cuore e pronunciavi queste parole ad alta voce: «Ti perdono completamente e ti libero. Tu sei libera e io sono libera. Il legame oscuro tra noi è ora reciso. Tra noi esiste solo pace». Jung diceva che anche se quella persona non era più in vita, anche se non l'avresti mai più incontrata in questa esistenza, questo confronto andava comunque compiuto. Il perdono era lo scioglimento di un nodo energetico. La presenza fisica non era mai necessaria. Quello che contava era che tu finalmente posassi a terra il peso emotivo che il tuo corpo aveva trascinato al posto tuo, a volte per decenni. Jung diceva sempre che la guarigione non era mai un miracolo di un solo giorno. Era un processo che si svolgeva strato dopo strato. Paragonava questo processo a sbucciare una cipolla. Sotto ogni strato che perdonavi, emergeva una ferita più antica, più profonda, che aspettava silenziosamente il proprio momento di attenzione. Ma ogni strato che liberavi dava al tuo corpo più spazio per respirare e restituiva più della tua energia vitale. Jung stesso ammetteva di praticare continuamente questi rituali di perdono per tutta la propria vita. Non perché fosse fragile o non guarito, ma perché la vita presentava ogni giorno nuove occasioni davanti a noi, nuovi momenti che ci chiedevano di scegliere consapevolmente tra l'amore e il risentimento. Anche un piccolo disaccordo era un'opportunità, proprio in quell'istante, di scegliere il perdono. Chiamava questo perdono preventivo. Ogni sera, prima di posare la testa sul cuscino, Jung ripassava tutte le piccole irritazioni e le delusioni accumulate durante la giornata. E prima di addormentarsi, le perdonava tutte, una per una, svuotando completamente la mente. Secondo lui, questa pulizia notturna impediva a quelle piccole frustrazioni di accumularsi e trasformarsi, anni dopo, in malattia fisica. Spazzare emotivamente la propria casa ogni sera era come svegliarsi ogni mattina con un'anima immacolata. Il tuo corpo, già gravato da vecchi pesi, avrebbe provato una gratitudine profonda nel non ricevere nessun nuovo peso ogni giorno. Immagina la tua giornata come una stanza che ora dopo ora si riempie di piccoli oggetti. Una parola tagliente ricevuta al lavoro, uno sguardo frettoloso di chi ami, una delusione che non hai avuto il coraggio di nominare ad alta voce. Se non fai mai pulizia, quella stanza, col tempo, diventa così piena che non riesci più a muoverti dentro di essa con leggerezza. Ed è esattamente questo che accade dentro il tuo corpo quando porti avanti, giorno dopo giorno, lo stesso carico emotivo mai elaborato. Jung sapeva che non bastava perdonare una volta sola le grandi ferite. Erano proprio le piccole, quelle che sembrano troppo insignificanti per meritare attenzione, assommarsi silenziosamente nel tempo, fino a diventare un peso enorme. Per questo insisteva tanto sulla pratica quotidiana, quasi banale nella sua semplicità. Pochi minuti, ogni sera, prima di chiudere gli occhi, non serviva un rituale complicato. Bastava ripercorrere mentalmente la giornata, riconoscere ogni piccola spina rimasta conficcata e scegliere consapevolmente di non portarla con te nel sonno. Con il tempo,
questa abitudine cambia qualcosa di profondo nel modo in cui vivi ogni giornata successiva. Non perché tutto smetta improvvisamente di ferirti, ma perché impari a non accumulare. Ti svegli più leggera. Reagisci con meno asprezza alle piccole provocazioni del giorno dopo, perché non stai più portando addosso il peso di 10 giorni prima. Ed è proprio in questa leggerezza ripetuta, sera dopo sera, che il corpo trova finalmente lo spazio per guarire davvero. Non con un miracolo improvviso, ma con la pace silenziosa di chi ha smesso di accumulare ferite mai chiuse. È già il primo passo verso la libertà. Jung dedicò la parte più profonda e potente del suo lavoro alla guarigione del bambino interiore. Il bambino interiore era quella parte di te che portava ancora, che sanguinava ancora. Ogni ferita emotiva aperta durante l'infanzia. L'approccio di Jung a questo confronto era di quelli che fanno male al cuore per quanto sono veri. Ti chiedeva di trovare una fotografia di te stessa da bambina, idealmente tra i 3 e i 7 anni. Dovevi tenere quella fotografia tra le mani, guardare negli occhi incerti e cercanti di quella bambina e diventare l'adulta amorevole e protettiva di cui quella bambina aveva disperatamente bisogno, ma che non aveva mai ricevuto fino in fondo. Le parlavi direttamente. Jung ti diceva di dirle: «Mi dispiace così profondamente che nessuno sia riuscito a proteggerti come meritavi. Mi dispiace che non ti abbiano protetta da quelle esperienze. Mi dispiace che tu sia stata costretta a portare pesi troppo grandi per spalle così piccole e che tu abbia dovuto essere forte quando eri ancora così impossibilmente giovane. Mi dispiace che ti abbiano fatta sentire inadeguata e indegna. Ma guarda, ora sono qui. Sono cresciuta e sono proprio accanto a te. Non ti lascerò mai più sola. Ti amo senza condizioni e qualunque cosa accada resterò dietro di te come una montagna che nessuno può spostare». Secondo Jung, questa conversazione era particolarmente necessaria nei momenti in cui ti ritrovavi a reagire a situazioni presenti con risposte sproporzionate. Una rabbia troppo grande, una paura che ti consumava troppo, perché quelle tempeste emotive smisurate non venivano dalla tua parte adulta, erano le grida della tua bambina interiore, la parte di te che riconosceva l'eco di una vecchia ferita nel momento presente. Avvolgere quella bambina in compassione autentica avrebbe calmato immediatamente il sistema nervoso allarmato in cui il tuo corpo era rimasto bloccato per anni. Jung aveva sviluppato intenzioni e affermazioni specifiche, progettate per penetrare le camere più oscure della mente e irradiare salute straordinaria in tutto il corpo. Ma era assolutamente preciso su un punto. Non bastava che quelle parole attraversassero semplicemente la mente pensante. Dovevano vibrare in ogni singola cellula del tuo corpo. Dovevano essere sentite davvero, fino in fondo. La frase di intenzione più fondamentale e più potente che insegnava era anche la più semplice. Amo e approvo me stessa esattamente come sono, in questo preciso momento. Ma tutto dipendeva da come la pronunciavi. Dovevi metterti davanti allo specchio, posare la mano sul cuore e dire questa frase sentendo davvero quell'amore fluire dalla parte più profonda della tua esistenza verso il tuo stesso essere. Jung spiegava che la mente umana aveva passato decenni a essere programmata da sussurri velenosi. Non sei abbastanza. C'è qualcosa che non va in te. Devi cambiare prima di meritare l'amore. Queste convinzioni tossiche si erano ormai iscritte nelle stesse cellule. Sradicarle richiedeva che nuovi messaggi autentici e potenti, carichi di emozione genuina, venissero piantati con costanza nella mente. Un'altra intenzione potente che usava per la guarigione fisica era questa. Il mio corpo sa esattamente come guarire se stesso. Mi fido profondamente della saggezza del mio corpo. Ogni singola cellula lavora in perfetta armonia per offrirmi salute straordinaria. Mentre pronunciavi queste parole, posavi le mani direttamente sull'area che aveva bisogno di guarigione e inviavi consapevolmente un'onda d'amore a quelle cellule. Jung sottolineava che queste frasi dovevano essere calibrate con precisione sulla tua condizione specifica. Se avevi difficoltà digestive o problemi di stomaco,
La tua frase doveva essere: digerisco e accetto con facilità tutti gli eventi e le sfide della mia vita. La vita scorre attraverso di me con armonia senza sforzo. Se avevi affanno o problemi polmonari, la tua frase era: accolgo la vita dentro di me pienamente e senza paura. Merito completamente di vivere la vita liberamente e con assoluta pienezza. Queste frasi dovevano sempre essere costruite al tempo presente, come se stessero accadendo proprio in questo preciso istante. Non dici guarirò, dici sto guarendo proprio adesso, in questo secondo. Perché l'inconscio obbedisce alle parole di certezza, non all'incertezza del futuro. Tutto il potere risiede nel reclamare pienamente la tua guarigione, qui, ora. Jung insegnava anche qualcosa in più: aggiungere gratitudine anticipata a queste intenzioni. Dopo aver pronunciato la tua intenzione, dovevi seguirla immediatamente con: e sono grata con tutto il cuore per questa guarigione straordinaria che sta accadendo nel mio corpo proprio adesso. Sentire gratitudine eleva istantaneamente la tua frequenza emotiva al suo picco e manda al corpo il segnale che questa guarigione è già una realtà vissuta. Carl Jung aveva progettato una pratica quotidiana che chiamava il cerchio di guarigione dell'interezza, capace di distillare ognuno di questi metodi profondi in un unico processo unificato. Praticato ogni giorno con devozione autentica per 20 minuti, era una formula che aveva generato quelli che le persone potevano solo descrivere come miracoli. Era bellissimo nella sua semplicità, ma praticato con disciplina amorevole, portava una precisione contro cui nessuna malattia poteva resistere. Il cerchio iniziava con 3 minuti di gratitudine verso il corpo. Ti sedevi in silenzio, chiudevi gli occhi ed entravi in una posizione di gratitudine per quel corpo che ti aveva servita così fedelmente. Il tuo cuore che batteva senza che tu glielo chiedessi mai, il tuo respiro che entrava e usciva, la corrente calda del sangue che viaggiava costantemente nelle tue vene. Questi primi 3 minuti creavano l'esatta atmosfera emotiva necessaria per convincere il tuo corpo che la guarigione era sicura e benvenuta. Poi arrivavano 5 minuti di dialogo diretto con il corpo, posando le mani con genuina tenerezza sull'area dolente, entrando in una conversazione onesta con essa, chiedendo quale peso emotivo stesse portando, ascoltando con coraggio la risposta che emergeva da dentro e facendo al tuo corpo la promessa che avresti affrontato personalmente quell'emozione. I 5 minuti successivi erano dedicati a stare davanti allo specchio e pronunciare le tue frasi di intenzione, guardando nel profondo dei tuoi stessi occhi, senza mai lasciare che il tuo sguardo fuggisse, pronunciando quelle intenzioni al tuo stesso volto con assoluta convinzione. La quarta fase consisteva in 5 minuti di pratica attiva del perdono. Portavi alla mente ognuno che pesava su di te, prima di tutto te stessa. Per ognuno posavi la mano sul cuore e dicevi ad alta voce: ti perdono completamente e ti libero. Ora rimuovo questo peso dal mio corpo. Anche se il sentimento autentico del perdono non era ancora arrivato, pronunciare quelle parole con costanza cominciava ad aprire quel passaggio bloccato. Giorno dopo giorno di ripetizione, le parole si trasformavano in sentimento genuino. Gli ultimi 2 minuti erano dedicati alla creazione mentale. Ti visualizzavi completamente guarita, eretta, luminosa, traboccante di energia vitale, sentendoti fare le cose che ami di più, coinvolgendo pienamente tutti i tuoi sensi. Jung sigillava sempre questo cerchio di guarigione dell'interezza con queste parole, pronunciate con calma e assoluta certezza. E così è. La mia guarigione è completa proprio adesso. Mi affido alla saggezza del mio corpo. Nel mio mondo tutto è esattamente come dovrebbe essere e tutto è sicuro. Poi aprivi gli occhi e attraversavi la tua giornata sapendo, con una pace profonda e radicata, che i semi di guarigione che avevi piantato stavano già mettendo radici. Carl Jung ci ha lasciato un'eredità che va oltre ogni misura. Quell'eredità è questa: il tuo corpo non è il tuo nemico. Non è una macchina da costringere all'obbedienza. Non è un campo di battaglia da conquistare e controllare.
è la tua compagna più fedele, quella che si è sforzata in ogni singolo secondo per tenerti viva, assorbendo in silenzio il tuo dolore senza lamentarsi. E ha aspettato con pazienza straordinaria solo che tu smettessi di criticarla e cominciassi ad avvolgerla nella compassione che ha sempre meritato. Ogni dolore nel tuo corpo, ogni malattia, ogni sintomo misterioso che la medicina non riesce a spiegare del tutto, niente di tutto questo è una punizione. Niente di tutto questo è un fallimento. Tutto questo è un invito. Un invito profondamente personale a conoscerti più profondamente, ad amarti più

0: alta voce se riesci. Grazie per non aver mai rinunciato a me. Ti amo e insieme guariremo. Perché, come Jung comprese con una profondità che ancora oggi riecheggia attraverso il tempo, il momento in cui inizia la guarigione vera e duratura non è in una stanza d'ospedale, non è in una prescrizione, non è da qualche parte nel futuro, in attesa che le condizioni siano perfette. È qui, è adesso. È il momento in cui smetti di fuggire dal tuo stesso corpo e finalmente torni dolcemente a casa e lasci donna. Il tuo corpo ti sta ascoltando proprio adesso, mentre stai per scrivere. Cosa vuoi dirgli? Pensiero del giorno. Il tuo corpo non ti ha mai mentito. Ogni dolore, ogni tensione, ogni notte insonne non è mai stato un malfunzionamento. Era un messaggio. L'unica domanda era se fossi pronta ad ascoltarlo. Jung credeva che nel momento in cui smetti di trattare il tuo corpo come qualcosa da aggiustare e cominci a trattarlo come qualcuno da ascoltare, tutto cambia. Non gradualmente, non eventualmente, immediatamente. Perché il corpo non funziona secondo il tuo calendario, funziona secondo la verità. E la verità, nel momento in cui viene finalmente riconosciuta, comincia a muoversi. Allora oggi, prima di cercare qualunque cosa fuori da te stessa, prima del prossimo appuntamento, della prossima diagnosi, del prossimo tentativo di mettere a tacere ciò che il tuo corpo sta dicendo, prova qualcosa di radicale. Posa la mano sulla parte di te che fa male e chiedile semplicemente: cosa hai cercato di dirmi? Poi resta abbastanza ferma da ascoltare la risposta. La guarigione non comincia in una clinica, comincia in quel silenzio. Comincia nel momento in cui decidi che il tuo corpo merita la stessa compassione che hai offerto per tutta la vita a chiunque altro. Non sei rotta, sei semplicemente inascoltata, ed è qualcosa che solo tu puoi cambiare. Hai mai notato che più corri disperatamente dietro a qualcosa, più quella cosa sembra allontanarsi? È come cercare di trattenere l'acqua nelle mani, più stringi, più scivola via. Ma hai anche notato che i momenti più belli della tua vita, le opportunità più inaspettate, le persone più giuste, quasi sempre sono arrivate quando qualcosa dentro di te si era finalmente quietato? Tra pochi minuti scoprirai.
1: Posa la mano sulla parte di te che fa male e chiedigli semplicemente cosa hai cercato di dirmi. Poi resta abbastanza fermo ad ascoltare la risposta. La guarigione non comincia in una clinica, comincia in quel silenzio. Radiogramma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 13. Avete sentito anche oggi la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo, Riccardo Testano Tuis, Regeneration. Poi vi ho fatto ascoltare Parla così con te stesso e guarirai, Carl Jung. Metto tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e come di consueto poi riaggiorno di settimana in settimana. Tanta roba anche oggi, vero? Un po' articolato, però insomma con un po' di calma, sì, ci vuole un po' di calma per queste cose qua. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672, sms e whatsapp in diretta. Mi raccomando, scrivetemi quello che vi passa per la testa, dubbi, perplessità, quello che vi fa piacere, e poi lo condividiamo assieme. 049-700-700-049-700-838 invece per le telefonate. Più tardi avremo anche la carissima Marina Barzon, delegata OIPA, per cui anche oggi abbiamo tante cose da raccontarci. E diamo un'occhiata come di consueto al meteo. Sapete che mi piace condividere con voi questo appuntamento fisso. Settimana diciamo decisamente molto più gradevole riguardo per quel che riguarda le temperature, clima e quant'altro. Qua mi dà qualche piovasco anche questa settimana, qua me lo darebbe alla volta di

domani. Direi che poi sì, tutta la settimana relativo a bel tempo, c'è un sole pieno, temperature dai 19, 20, 22 le minime, 35, 37 gradi le massime. Vediamo un po' i venti, così da addirittura 10-14 chilometri orari, per cui tutto sommato staremo anche bene, perché sarà relativamente ventilato, vero? Altre cose non ne vedo, per cui insomma la prossima settimana alla cosiddetta insegna del bel tempo. Vediamo poi le iniziative della radio. Cinegama 5 presenta l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Qua c'è martedì 28 luglio alle 21.30 in sede radio. Primavera del 68, nell'anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno e un genio visionario, decide di costruire un'isola al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama stato indipendente, un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto. Non ci sono regole, l'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di fronte di ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale, in quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine, perché un'utopia che diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili al di là di ogni immaginazione. Bello, bello, curioso, bravi, bravi per gli organizzatori. Cinegamma 5, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, martedì 28 luglio, ore 21.30, qui in sede radio. E a Ferragosto lassù nel regno, ricordatevi che potete arrivare, anzi vi aspettiamo un po' prima, così si mangiucchia qualcosa assieme, e quindi c'è anche l'opportunità di questa bella opportunità nella stessa serata. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia, a 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10.15 al parcheggio in via Casara numero 3 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988, 329 0038 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e mente vuota, vi aspettiamo in quota. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguarderanno grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicati, stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, oppure meglio chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 715 9717. Ripeto, Turinfabio 347 715 9717. F Energia sospende per questo mese il prossimo gli incontri qui in radio, potete contattarli presso la loro sede, e se comunque poi riprendono ad settembre, però non perdete tempo, contattateli direttamente, che c'è sempre tutto da guadagnare. Chi ha tempo non aspetti tempo, dicevano i nostri nonni, vero?
E poi ancora Le vibrazioni del sapere, queste organizza viaggi esperienziali 2026 dal 22 al 29 agosto, piramidi bosniache, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Sentite Valentino al 349 778 0167, posti limitati. E poi e quindi eccolo qua, www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Comunque vi ripeto il numero di Valentino: 349 778 0167. Poi ancora sì, ciaobei.org, andate a vedere sul sito ciaobei.org. E poi anche quest'anno il comune di Campodarsico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsico. E poi oppure c'è Comune di Campodarsico per informazioni ufficio ambiente 049 929 9845. Non conoscevo questa iniziativa, comunque bravi bravi bravi. 5 per 1000 possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 alla Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri di mettersi nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Ripeto: 01 59 80 90 288. Non vi costa niente, però è molto importante per la radio. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Ricordiamo sempre poi che di continuare a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsico, l'IBA, è meglio che lo cercate sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Va bene, va bene, va bene. Ci siamo meritati la prima pausa consueta. Il nostro Luciano Pavarotti, via.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Ascolti.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: ci prendiamo anche gli applausi. Nulla più senso se si vive solo per sé, dice Luciano Pavarotti, e insomma mi sembra che sia una bella bella frase. Radiogramma 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 25 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il biarchitetto. Qualche altro minuto, mentre abbiamo appunto salutato, e come vi ho preavvisato è arrivata già la nostra carissima Marina Barzon di OIPA, però intanto qualche altro minuto e chiudiamo con la frase del giorno, l'angolo filosofico. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. E poi la seconda frase che mi piace ripetere ogni volta: nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana, diceva Albert Einstein. Vediamo poi che cosa mi avete già mandato voi da casa. Marco da Marghera chiede un passaggio, poi dopo lo leggiamo con un po' più di calma. Poi ancora, buongiorno Massimo, un consueto saluto a tutti da Marica e genitori. Per oggi ti giro una frase che fa pensare. La superbia è uno specchio sporco, ti mostra solo la corona, mai le crepe, guardarsi dentro e è pulirlo. Mamma mia Marica, anche oggi bellissima bellissima frase. Poi ancora, puoi ripetere il titolo dell'audio e lo ripetiamo dopo con calma, prima chiudiamo questo angolino qua. Vediamo oggi che cosa ho da proporvi. Per raggiungere grandi obiettivi festeggia ogni piccolo successo, e quindi mi sembra che sia molto molto simpatico. Credi in te, hai più talento e coraggio di quanto immagini. Però poi volevo chiudere con questo: l'arte di essere saggi è l'arte di capire a cosa si può passare sopra. Mamma mia, tanta roba anche oggi, vero?
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni, forse ballerai con lei al 75° anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla! Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, vi dicevo, oggi come di consueto abbiamo l'appuntamento fisso con l'OIPA, la nostra carissima Marina Barzon. Aspetta che vediamo ospite 1, eccolo qua. Grazie Marina anche per oggi di averci così.
2: Grazie a te intanto che ci ospiti ogni ultimo sabato del mese.
0: Grazie, come di consueto abbiamo un'oretta abbondante, ci prendiamo quello che vogliamo, so che hai anche un ospite. Abbiamo un sacco di cose. Prima volevo introdurre due parole io, poi ti rilancio, come si suol dire, la palla e poi gestisci un po' tu come hai piacere. Oramai sei diventata bravissima, quindi siamo tranquilli, diciamo. Aspetta che mi sto perdendo, eccolo qua. Ah sì, due parole appunto per ricordare OIPA e organizzazione internazionale protezione animali, esatto, e a livello appunto nazionale e internazionale, e tu ti occupi, diciamo così, essendo della zona della, chiamiamola, sezione di Padova,
2: della sezione di Padova e provincia, sì,
0: perfetto,
2: 101 comuni per precisione.
0: Rimando un po' al sito, perché avete un bel sito, bello articolato, completo, per cui lo ricordo.
2: Alla pagina Facebook anche.
0: Anche alla pagina Facebook, bravissima, per cui chi ha piacere naturalmente di approfondire tutte le varie sezioni eccetera, vedo che siete molto bravi a tenere tutto quanto bello, diciamo, aggiornato e spiegare un po' di cosa vi occupate e cose di questo tipo. E oggi il tema che ci avevi preparato per oggi è dialoghi, animali e libri, per cui insomma parleremo di quel che riguarda un po' il mondo dell'editoria e su quel che, specificatamente se vogliamo, sul tema degli animali.
2: Degli animali,
0: esatto, sì.
2: Tra l'altro ho scelto proprio solo autori italiani.
0: Ah, benissimo, quindi in questa cosa qua dopo ci fa piacere e ci spiegherai tutto quanto meglio. Va bene, e direi che sì, per quel che potevamo anche dire il sito e tutte queste cose, e sì, tralasciamo un po' le parentesi del periodo un po' poco felice un po' per gli animali, purtroppo mi dispiace dirlo, ma è giusto ricordarlo, è sempre un po' un periodo un po' delicato, vero? Caldo, e poi anche il problema dell'abbandono, temo che...
2: Sì, beh, l'abbandono è sempre 365 giorni all'anno, assolutamente. In questo periodo molto di più, purtroppo, sì, perché la gente, le ferie, le vacanze e l'animale diventa un peso.
0: Diventa un
2: però
0: peso.
2: Però in fondo anche gli anziani lo sono certe volte, che vengono.
0: Figuriamoci.
2: Figuriamoci con gli animali.
0: Esatto.
2: Sì,
0: e qui non c'è molto da aggiungere, nel senso che ognuno farà, tra virgolette, adesso mi dispiace dirlo, non voglio essere troppo pesante, ma farà un po' i conti con la sua coscienza, come possiamo.
2: Sì, sì, vero, se perché ce l'hanno, se la trovano, se
0: il famoso, perché le opportunità.
2: Karma.
0: Le opportunità per risolvere le cose ci sono sempre, uno insomma ad un certo punto deve fare anche un po' i conti con le scelte che ha fatto in precedenza, insomma quelle che possono sembrare, come dire, le soluzioni più semplici in primo acchito, in qualche modo vabbè, dopo sì.
2: È che purtroppo l'animale viene spesso viene visto come un oggetto, e poi quando inizia a non funzionare più, a dar fastidio, si
0: non
2: butta.
0: Possiamo no, metterlo no. In cantina
2: non
0: o in soffitta
2: e allora se lo buttiamo
0: e proviamo noi per quel che ci può mai essere possibile, insomma, ricordare che non è una cosa da farsi, manco a dirlo, insomma, sembrerebbe un po' come dire, sì, ricordare queste cose qua mi fa un po' specie,
2: soprattutto
0: però, insomma,
2: nel 2026, cioè veramente è allucinante ormai
0: a star qua a parlare di queste cose, sì. Comunque non so, non volevo aprire un po' questo capitolo. Ho visto anche su internet che mi sembra in Emilia Romagna ci sono delle scuole delle elementari che vanno a fare le gite nelle macellerie, roba del genere, insomma.
2: Questa l'avevo persa per fortuna.
0: Ho paura che sì, magari, come si suol dire, un passo avanti e tre indietro per certe cose, esatto, sì. Per certe cose. Comunque dai, sì, no, a volte a volte insomma spesso mi scoraggiano un po' queste cose, perché uno dice vabbè, ci sono tante brutte cose nel mondo e ti vai un po' per questo, però insomma
2: sì, è sempre il solito discorso, ti occupi di animali con tutto quello che c'è. Però se non
0: è tutto collegato,
2: è tutto collegato, e dobbiamo iniziare a pensare che siamo un tutt'uno, come
0: io
2: diciamo
0: ci tengo
2: sempre,
0: vero Marina, a ripeterlo sta cosa qua, non è che siano compartimenti stagni,
2: no,
0: cose. Adesso uno sì, per carità, potrà essere banale queste cose, ma insomma ti vai a preoccupare, però in qualche modo è un po' tutto collegato, perché
2: assolutamente sì.
0: E mi dispiace dirlo, però è così, cioè chi non vuol bene agli animali fa fatica a voler bene anche le persone. Adesso io non voglio mettere in qualche modo la cattiva fede, cioè, o per carità, facciamo finta, non lo so, però io ci credo a sta cosa qua, magari non lo so, mi viene anche da pensare che ognuno ha un suo percorso, vero? Mi viene,
2: anche questo è vero,
0: per cui
2: sì,
0: ognuno avrà i suoi passi,
2: però bisognerebbe iniziare, sono le istituzioni, la famiglia,
0: certo,
2: che dovrebbero iniziare proprio
0: con i bambini,
2: perché sai, una persona di 80 anni che ha un vissuto, non dico che riesco a giustificarlo, però posso comprendere, ma una persona di 30 anni, di 40 anni, che si prende il gattino o il cagnolino per i bambini per tenerlo 3-4 mesi e poi a un certo
0: si
2: punto
0: accorge.
2: No, lì non è giustificabile assolutamente, no.
0: Per carità, uno può commettere errori, però voglio sperare che magari, non lo so, in un secondo momento impari dai propri errori. Adesso non voglio farla
2: non
0: troppo,
2: non lo so, io non la vedo la buona fede, non lo vedo, anche perché comunque che messaggio puoi dare ai bambini?
0: Certo.
2: Cioè che hai tenuto l'animaletto, il giocattolino fino a un po' e poi che messaggio dai ai tuoi figli?
0: Io adesso non voglio insistere
2: però,
0: su questa cosa,
2: no, guarda, inutile,
0: esatto,
2: parlarne adesso,
0: essere
2: perché
0: pesanti, perché io ho paura che poi alla lunga cominci con l'animale, con le cose, con gli animali, e poi vabbè dai. Ok, chiudiamo qui
2: questo argomento, sì.
0: Esatto. No, chiudiamolo, sì. Nel senso, sì, ci siamo capiti, esatto,
2: e iniziamo a parlare di
0: magari
2: animali,
0: ogni
2: libri.
0: Volta lo ricordiamo, però insomma non voler essere troppo, come
2: pesanti,
0: dire, inquisitori, pesanti eccetera eccetera, però in qualche modo tenerlo vivo, insomma,
2: buttare un piccolo seme.
0: Perfetto, ci siamo capiti, grazie Marina anche di questo aiuto. Io direi che vorrei già girare a te, così un po' vedi un po' tu come gestire.
2: Sì, allora io direi intanto di iniziare di spiegare perché abbiamo scelto in OIPA Dialoghi oggi di parlare di libri, perché i libri e gli animali in questo periodo, in questo contesto sociale, vengono ignorati. i libri non vengono letti ormai, chi è che legge un libro? Nessuno. E gli animali spesso anche loro vengono proprio ignorati, scartati.
0: A maggior ragione, vero?
2: E perciò secondo me insieme potevano creare una bella trasmissione da spiegare
0: nel nostro piccolo,
2: sì, nel
0: certo.
2: nostro piccolo spiegare perché che i libri
0: tenere viva.
2: E sì, viviamo in un mondo secondo me che tutto deve essere veloce, immediato. I libri non lo sono e neanche gli animali.
0: Certo.
2: E da lì è partita l'idea di parlare di libri e di animali e di autori italiani.
0: E ricordiamo che qui abbiamo anche una conduttrice, Laura Cavalli, che si occupa di fiabe per l'infanzia ed è molto ricco anche il suo come dire, repertorio per quel che riguarda anche il rapporto con gli animali, che ci possono insegnare e le cose, insomma, e teniamo, ricordiamo anche di questo e salutiamo la nostra carissima Laura.
2: Allora, iniziamo? Iniziamo con il primo libro,
0: certo.
2: Che è un libro probabilmente poco conosciuto, mentre l'autore è famosissimo, che è Edmondo De Amicis, l'autore del famosissimo libro Cuore. Però non ha, De Amicis non ha scritto solo il libro Cuore, ha scritto tantissimo, ma soprattutto un piccolo libricino, perché veramente è breve, che si intitola L'ultimo amico, questo libro, che è di Caravaggio Editore, e parla di questo suo ultimo amico, che è Dick, un cane che è arrivato proprio come una sorpresa, un incontro inatteso, che cambia completamente le giornate del nostro autore, del nostro De Amicis. Cos'è successo? Allora, la vita privata di De Amicis è segnata da tanti eventi dolorosi, anche questo forse non si sa molto. C'è la separazione della moglie, che è stato un matrimonio difficile, conflittuale, pieno di crisi, e anche questo non ha reso la vita molto, molto facile, molto semplice, sì. Poi c'è un altro bruttissimo episodio, che è il suicidio del figlio Furio, che è un evento che proprio lì lo distruggerà emotivamente. E poi cosa succede? In questo periodo di lutto e di solitudine nasce questo libro, che all'inizio si intitolava forse Il mio ultimo amico, che poi è diventato L'ultimo amico, che è uno dei testi più intimi e forse commoventi dell'autore. È pubblicato la prima volta nel 1900, mi sembra, sì, ed è proprio un racconto autobiografico che narra la relazione tra De Amicis e il cane Dick. È un testo breve, scritto in un momento di grande dolore, e lo senti questo dolore nel libro. E quando appunto lo scrittore è in questo momento di instabilità emotiva per le varie vicissitudini che ha avuto, e c'è questo l'arrivo di Dick, insomma, che veramente lo cambia completamente, anche perché lui non aveva mai avuto un cane, perciò c'è tutto un percorso da fare insieme, ed è bello, perché
0: sai che a volte le cose arrivano, vero?
2: Sì, nel momento, certo, c'è questa relazione che cresce giorno dopo giorno, i giochi, le abitudini, la scoperta anche della personalità del cane, e l'intelligenza, e la curiosità, la sensibilità, e poi c'è questo proprio è quasi una meditazione sulla morte e sull'amore. È proprio da leggere questo libro, veramente.
0: Da un aiuto a comprendere,
2: sì,
0: quello che sono. Sì, perché ognuno di noi ha un rapporto, come dire, proprio con gli animali.
2: Con gli animali.
0: Poi
2: sì,
0: magari dipende
2: soprattutto
0: dal momento in cui arriva.
2: In questo momento che lui proprio passava un bruttissimo periodo, ed è arrivato Dick che gli ha dato. E secondo me cosa insegna questo libro? Intanto la relazione con gli animali, assolutamente. E che l'animale non è un servitore, un oggetto. L'amicizia come cura, è stato curato da Dick, l'autore, e poi la gratitudine reciproca, anche che questo è stato veramente un passaggio felice per lui, e anche una critica. verso i rapporti umani, perché gli animali non tradiscono mai, mentre invece noi persone
0: sono sempre, vero?
2: Sì, noi persone siamo
0: a volte
2: chi più chi meno, però il tradimento fra di noi esiste, ecco. E perciò è anche il libro invita a riflettere sulla qualità delle relazioni umane fra di noi. Ecco, e questa è la presentazione di questo libro che a me ha colpito tantissimo e ripeto, è da leggere. Forse
0: è anche
2: pochi,
0: breve, vero?
2: Breve, sì, un libricino e che pochi conoscono. Ecco, e mi è piaciuto presentarlo, certo, proprio come primo libro. Perciò ed è Mondo de Amicis, L'ultimo amico, Caravaggio Editore. Allora, passiamo al nostro ospite a sorpresa?
0: Ben volentieri.
2: Beh, sì. Allora, intanto dobbiamo chiamarlo.
0: Aspetta allora che magari ci organizziamo. Se vuoi dire due parole, poi organizziamo un po' di musica. Così
2: sì, allora, è Giancarlo Ferron, che comunque
0: già ben conosciuto.
2: Sì, già ben conosciuto qui in radio, e che ci parlerà dei suoi libri, perché è un grande scrittore anche lui.
0: Certo, benissimo.
2: Quando vuoi, Massimo, possiamo,
0: certo,
2: possiamo
0: aspetta
2: chiamarlo.
0: Aspetta che provo a mettere questa cosa qua. Vediamo. Arriva, eh. Eccoci qua, torniamo fra qualche minuto.

0: Pronto? Pronto?
1: Scusami, sì, pronto, pronto?
0: Eccomi.
1: Grazie Giancarlo, molto gentile. Ho avuto io un po' di difficoltà nel rifare il collegamento. E ce l'abbiamo fatta, grazie, abbi
0: Ok.
1: pazienza, molto gentile. Allora, Giancarlo Ferron, intanto due parole per poi, beh sì, ricordiamo che Radiogamma 5, 94 MHz, chi ha voglia di mandare qualche messaggio 334-7102-672, poi magari anche delle telefonate. Esatto.
0: Pronto? Sì.
1: O non piaciuti, certo, 049 700 700, 049 700 838. Ci senti bene, vero Giancarlo?
0: Sì, adesso mi sento bene.
1: Grazie, sai della pazienza. E abbiamo qui Marina, la conosci bene, quindi
0: Sì.
1: passo a lei un po' così il compito di fare un po' gli onori di casa e quant'altro.
2: Ciao Giancarlo, intanto, e vabbè, immagino che mi
1: Aspetta, scusami Marina,
2: Sì?
1: ripeti, sì.
2: Ok, ricominciamo. Ciao Giancarlo, grazie
0: Ciao, ciao.
2: intanto per averci concesso un po' del tuo tempo. Cosa dobbiamo dire di Giancarlo? Ricordiamo proprio due o tre cosette, che sei nato, cos'è? Sei vicentino, giusto, di Zovencedo, mi sembra.
0: Esatto,
2: Sì,
0: sì.
2: sui Colli Iberici, che hai lavorato più di 30 anni come guardiacaccia nella Polizia Provinciale di Vicenza, giusto?
0: Esatto.
2: Sorvegliando Asiago, Montegrappa, Valli del Pasubio, quelle zone eri di casa. E nel frattempo, però, vabbè, adesso sei in pensione, possiamo dirlo?
0: Sì, certo, sì.
2: Ok? E nel frattempo, però, sei anche diventato uno dei più apprezzati scrittori italiani di natura. Infatti, tu sei autore di libri, molti libri letti da tantissime persone che amano il rapporto tra animali e natura.
0: Se lo dici tu ci credo.
2: No, no, credi non sia vero?
0: No, sì, perché no, ma sai, sempre, bisogna prendere queste cose sempre con un po' di umiltà, insomma, uno cerca di fare il meglio e poi sì, è difficile far felice tutti, insomma.
1: L'importante è fare un po' le cose che piacciono personalmente e se sono condivise dagli altri è sempre una cosa in più, vero?
0: Esatto, fa piacere, certo.
2: Vabbè, insomma, comunque possiamo dire che hai pubblicato numerosi libri di grande successo, tutti dedicati alla natura alpina, credo più o meno, giusto?
0: Sì, esatto.
2: Ok, sugli animali selvatici e il rapporto etico con la fauna.
0: Esatto.
2: Possiamo ricordare qualche titolo, tipo Il suicidio del capriolo, I segreti del bosco, Lo sguardo del lupo, Il ritorno del bosco,
0: Sì.
2: Ho sentito il grido dell'aquila e poi tanti altri.
0: Sì,
2: E
0: ok.
2: perciò, ecco, niente. Adesso raccontaci tu qualcosa dei tuoi libri.
1: Da dove ti piacerebbe cominciare, Giancarlo? So che ti abbiamo sentito molte volte in questi microfoni, molto spesso, anzi quasi sempre, ti vengono fatte delle domande e io vorrei ribaltare un po' la cosa. C'è qualcosa che Giancarlo Ferron vorrebbe raccontarci o che magari avrebbe piacere gli venisse chiesto e che magari, non so, gli è stato chiesto poco, raramente? Qualcosa di questo tipo. Cosa ci dici, Giancarlo? Ci diamo del tu,
0: Ma
1: vero?
0: allora, ti dico che partendo dal mio libro più giovane, d'accordo, quello ultimo uscito, che tratta un po', è un po' non una resa dei conti, ma è, se vuoi, un po' un momento di tristezza, no? Quindi vorrei capire da questo punto di vista se se vengo compreso, nel senso che faccio un punto della situazione e dico che come protettori della natura o come persone veramente convinte della natura, ho l'impressione che siamo in una minoranza, infatti nelle manifestazioni, ma anche nelle semplici discussioni che si possono fare, sia pubbliche che private, no, con gli amici, mi pare di capire che purtroppo, devo dire con grande amarezza, devo constatare che le persone che veramente sono interessate alla tutela della natura, comprendendo che per farlo bisognerebbe anche rinunciare a qualche comodità, a qualcosa che ci riguarda direttamente, sono veramente poche. E quando si parla appunto di fare qualche rinuncia, c'è questa ritrosia, c'è questa questo naturalismo, che questa avara della natura che si tira indietro a favore sempre della modernità, della tecnologia e dell'inquinamento. Ecco, vorrei capire
1: quella che pensiamo noi possa essere modernità e tutto il resto, sì. Perché questo è il punto.
0: Sì. E quindi qualcuno, cioè, finora non ho trovato persone che mi smentiscono, sì, sì, sì. No? Se tu vedi anche questa ondata contraria che sta arrivando di negazionismo, no? Per esempio che vuole negare il cambiamento climatico, che vuole negare che vuole opporsi alle poche cose che l'umanità sta facendo con grande fatica a far passare, questi messaggi che sì, secondo i quali bisognerebbe come ridurre i nostri consumi, evitare di bruciare appunto combustibili fossili, cioè, o perlomeno fare il possibile per andare in questa direzione. Chiaramente anche l'Europa l'ha cercato di farlo, ma anche questo Green Deal viene smontato continuamente, soprattutto dalla politica, e la politica siamo noi, cioè abbiamo eletto noi le persone
1: nelle nostre scelte,
2: sì, siamo proprio noi nelle nostre scelte, perfetto,
0: esatto,
2: sì.
0: E quindi per questo dico che sono abbastanza amareggiato da questa cosa, no? Anche se poi capisco che l'uomo della strada, mettendomi dentro fra queste persone, voglio dire, non possiamo sapere tutto di tutto, no? Però io vorrei che ci fosse una fiducia verso la scienza, cioè abbiamo centinaia, se non migliaia di scienziati che dicono una cosa, no? Faccio l'esempio sempre classico del medico, cioè quando hai qualche problema vai dal medico, generalmente non è che vai dal meccanico o dall'idraulico, no? Vai dal medico, quindi o vai al bar sport a chiedere quello che pensano gli avventori del bar, e mentre invece quando si parla della natura c'è sempre, tutti hanno qualcosa da dire, se vede nei social c'è da buttarsi sottoterra dalle stupidaggini che vengono dette, delle cose, cioè l'ultima è quella, no, adesso del punto esatto dell'Italia non me lo ricordo, dove sarebbe avvenuto questo attacco

0: Sì, ma voglio dire, non si è mai spenta questa cosa, mai, cioè, però, appunto dopo le smentite sono cose molto piccole che seguono solo i tecnici, solo le persone informate e ormai quella notiziona è stata spalmata a livello nazionale, soprattutto dai social, ed è quella che fa notizia, no? Poi nessuno va mai a verificare nulla e quindi siamo abituati a questa informazione sbagliata e sempre velocissima, no? Che, c'è proprio questa necessità di avere urgenza di mettere una notizia e che poi coinvolge dal punto di vista emotivo le persone che quindi piano piano cominciano ad avere questa idea di paura, di terrore, che bisogna avere controllo, bisogna contenere le popolazioni, che bisogna intervenire, che l'uomo deve vigilare. Ecco, è sempre.
1: Poi, se vogliamo aprire anche la parentesi di questo ultimo decreto legge, sembrerebbe riguardo alla caccia, anche quello non è che gli aiuti molto. Non so se hai per caso così qualche sentore, qualche notizia da quel che ho letto io. La cosa è per carità, adesso vedremo come andrà a finire, ma non promette bene, all'interno di quello che ci stai raccontando.
0: No, no, infatti avete ragione, anche questo DDL caccia cosiddetto, questa cosa che stanno portando avanti contro il parere dell'Europa, contro il parere dell'ISPRA, contro il parere della scienza, contro il
1: Del
0: parere di chiunque
1: buonsenso,
0: abbia
1: se
0: che.
1: vogliamo, anche per carità, dopo ognuno lo tira un po' come gli va meglio.
0: Sì,
1: Che
0: c'è questa
1: purtroppo
0: idea di.
1: abbiamo la lobby della caccia qui in Italia.
0: Sì, ma allora lo sappiamo, questo benedetto o maledetto indotto cosiddetto che chiaramente coinvolge la produzione di armi, di munizioni, di abbigliamento e tutto ciò che ha a che fare con il mondo venatorio. No, io non sono qua a discutere di economia, sto discutendo del fatto che mi sento responsabile come persona di una certa età, voglio dire che ha figli, ha nipoti, ha quindi posso dire anche questo impegno etico-morale verso le
1: Una
0: generazioni
1: responsabilità, certo.
0: che vengono dopo di noi e di preservare quello che c'è da salvare. Cioè, gli esperti dicono che la perdita della biodiversità ha raggiunto una velocità che è mille volte più veloce di quella prevista dalla natura. Quindi le estinzioni ci sono sempre state, non è che si voglia adesso qua a strapparsi i capelli perché un animale si estingue, no? È sempre successo per cambiamenti
1: Certo.
0: ambientali, evoluzione della terra e della vita. Però oggi abbiamo delle perdite impressionanti di animali, di piante, di ecosistemi, che è un'emorragia che non si può contenere, quindi qualsiasi cosa vada a favorire questo disastro dovrebbe essere evitata, invece si va nella direzione opposta, no? Cioè, vuol dire anche parlando di cambiamento climatico, siamo in una situazione mondiale di guerre, di questi conflitti che conosciamo, di cui si parla quotidianamente, e la cosa che non si fa assolutamente a livello del nostro governo è quello di dire che dobbiamo diventare autonomi dal punto di vista energetico, quindi promuovere pannelli solari, promuovere tutto ciò che può essere energie rinnovabili. No, si dice il contrario, cioè si sta promuovendo il contrario. Quindi io non so dove stiamo andando, se siamo ciechi, se stiamo seguendo un pifferaio magico, questa cosa mi sconvolge, insomma.
1: Purtroppo va a finire un po' sempre come è andata fino adesso. Scendiamo in un piano inclinato finché non sbattiamo addosso un muro e dopo c'è una presa di per forza di cose, c'è una presa di coscienza e quindi si riparte in qualche modo. Però sarebbe anche il caso di finirla. Insomma, abbiamo la presunzione di avere anche un po' di intelligenza, di avere un sapere, un conoscere, tutte queste cose qua, ma sembra che non impariamo mai niente. Adesso è
0: Sì,
1: triste,
0: siamo.
1: vero, cadere un po' su queste cose qua, però insomma è un po' una presa d'atto, vero Giancarlo?
0: Sì, esatto, è una presa d'atto che mi fa dire anche essere un po', diciamo così, arrabbiato consapevolmente verso persone che hanno potere, no? Perché voglio dire, non so se avete idea del cosiddetto elemento psicologico del reato di cui si parla sul codice penale, cioè si dice che un reato può essere colposo, può essere doloso, può essere preterintenzionale, no? Quindi ha vari gradi di gravità.
1: Certo.
0: Bene, secondo me questo negazionismo da parte della politica è profondamente doloso, cioè
1: Doloso.
0: profondamente consapevole, perché io non ci credo che questi politici che sbandierano il fatto che non esiste cambiamento climatico, oppure se esiste è dovuto a cambiamenti naturali quando si hanno dati scientifici incontestabili che invece è colpa dell'uomo, no? Questa cosa è veramente dolosa ed è fatta semplicemente

0: per coinvolgere, raccattare qualche voto per essere rieletti di nuovo le prossime elezioni, non per dire faccio il bene della comunità. La politica è finalizzata solo alla propria rielezione e basta. Cioè
1: nell'immediato, vero?
0: Nell'immediato non c'è questo progetto a lungo termine che guarda in faccia i nostri figli, insomma, ecco.
1: Una visione un po' più a respiro un po' più ampio, in modo da insomma capire. E basterebbe partire un po' da quello che è il mondo della natura in generale, giusto? E capire che c'è un suo equilibrio, che ha un modo suo di gestire le cose, che è una sua sapienza, anziché imporsi per qualsiasi motivo. Noi siamo abituati, asfaltiamo una strada e via andare larga 10 metri perché dobbiamo passare senza nessun tipo di remora, di preoccuparsi quello che, e adesso dico insomma, ci siamo capiti. Non so, Gianfranco.
2: Giancarlo. Posso fare io due domande,
1: esatto,
2: a Giancarlo?
1: Infatti,
2: che mi ero preparata un attimo
1: ad uscire un po' da questo momento,
2: sì,
1: un po' così.
2: Allora, dopo Giancarlo, tu hai passato una vita tra i boschi, tra la natura.
0: Sì.
2: Cosa pensi dei giovani di oggi nel loro rapporto con la natura? Cioè la distanza che hanno, la paura, le curiosità. E poi un'altra domanda, erano queste le due domande che volevo porti. Cosa si potrebbe fare nelle scuole di concreto?
0: Beh, allora,
2: per
0: i ragazzi oggi studiano di più rispetto ai giovani della mia generazione, nel senso che io nasco figlio di operai, ho fatto l'operaio per 10 anni e poi sono riuscito a vincere questo concorso studiando di notte per fare guardia a caccia, quindi ho fatto il mestiere della vita che sognavo, ma è stato molto difficile perché non avevo titoli di studio e via dicendo. Oggi i ragazzi studiano molto di più e sono consapevoli di questa cosa, nel senso che se noi guardiamo i movimenti giovanili, voglio dire di Greta Thunberg, no, che poi è stata strumentalizzata negativamente, voglio dire, o meglio, la stampa, i potenti hanno sempre detto che è strumentalizzata, quindi hanno negato e hanno ridicolizzato l'attività di questo movimento giovanile che voleva appunto attirare l'attenzione su questo fatto. Però i ragazzi oggi sono informati, sanno dove stanno andando, perché appunto hanno la scienza dalla loro parte e conoscono questa cosa. Il fatto, questo però non vuol dire che abbiano il potere di cambiare le cose, perché a comandare sono sempre i vecchi, sono sempre e quindi le loro decisioni, anche se prendono decisioni individuali, ma non possono influire più di tanto sulla vita pubblica, perché appunto sono giovani, quindi il loro rapporto, anche se non è diretto, perché è chiaro che la vita è diventata sempre più artificializzata, no? Sempre più dipendente dai social, dipendente dalla tecnologia, dipendenti, quindi la maggior parte delle persone, anche
2: bene,
0: giovani, vivono
2: te?
0: Scusa?
2: I social, la tecnologia nei giovani. Tu come lo vedi?
0: Si sa che è una malattia, sto leggendo alcuni libri su questo tema e tutti dicono appunto che chi studia, vuol dire chi ha inventato e studia queste cose, questi strumenti non li dà in mano ai propri figli, quindi da lì dobbiamo capire cosa vuol dire, no? Vuol dire che questo coinvolgimento che si basa su, diciamo così, sul consenso immediato, sui mi piace che vengono messi su ogni cosa che viene detta, coinvolge le persone al punto che perdono anche il contatto con la realtà. Però al di là di questo, voglio dire, i ragazzi sono informati e pur non avendo un contatto diretto con la natura, perché appunto vivono in uno spazio sempre più artificiale, io mi accorgo durante le serate, quando li incontro, soprattutto studenti universitari, sento questa vicinanza, cioè si avvicinano al tavolo dopo gli incontri e c'è questa condivisione. È chiaro però che quando si è giovani si sta vivendo anche un momento particolare della vita dove devono pensare al loro futuro, devono pensare al lavoro che faranno, cioè devono guardare un po' più in là del loro naso, ed è chiaro che a parte le persone coinvolte direttamente per questioni, voglio dire, di studio o per professioni che stanno intraprendendo, la sensibilità c'è, però appunto si privilegia ancora la tecnologia e queste grandi comodità che ci dà la vita di oggi. Nelle scuole cosa si può fare? Certo, la scuola è la base della formazione, diciamo così, però non è sufficiente, nel senso che noi possiamo avere degli insegnanti ispirati, degli insegnanti sensibili. A me è successo, insomma, vado molto spesso nelle scuole, tanto che ho difficoltà a gestire il tempo appunto per andare ovunque dove mi chiamano, Quindi c'è una sensibilità individuale degli insegnanti verso questi temi, però voi capite che se noi spieghiamo ai ragazzi o raccontiamo la bellezza della natura incontaminata, no, perché non c'è, non esiste più incontaminata, ma quella più profonda, quella più, e poi i genitori non approfondiscono, cioè non portano i bambini in montagna, non portano i bambini, non insegnano loro il rispetto, anche rispetto non vuol dire, perché il discorso è sempre di, perché non bisogna insegnare a non buttare la carta e la caramella per terra, certo che sì, no, bisogna insegnare, però anche
1: dovrebbe
0: il
1: essere
0: fatto
1: il
0: di...
1: minimo.
0: Sì, no, ma voglio dire, sta roba qua ormai è diventato uno slogan, ma è un po' una fesseria, nel senso che certo tu non butti la carta da caramella, ma poi vai, ti avvicini troppo agli animali selvatici, pretendi di andare col bastone dentro la tana della marmotta per vedere cosa succede, cioè non c'è questa educazione all'osservazione, anche a rispettare una certa distanza. Io dico sempre, certo. Che vuol dire, se uno osserva un essere umano può venire in casa tua, in camera tua, a guardare cosa stai facendo, quando lo fai, a svegliarti, a punzecchiarti con un bastone perché non ti muovi, cioè capire appunto che la vita selvatica ha bisogno di tanta tranquillità e tanta serenità, quindi
1: gli intrusi siamo noi, tutto sommato.
0: Certo, ormai non c'è un metro quadrato dove non siamo presenti, no? Quindi certo. Ecco, dove sono queste zone che io vorrei tanto che nascessero ovunque, zone a protezione integrale dove non si può neppure entrare, no? Ma si può vedere da una torretta in lontananza quello che succede, perché dove mettiamo piede facciamo danni in qualche modo.
1: Certo. E quindi questa volevo chiederti, sì, la classica domanda, diciamo, la possibilità di convivere con la natura e quindi eventualmente creare queste zone di massimo rispetto, o anche, diciamo, vivere in maniera in armonia. Io mi trovo a vedere dei, come si dicono, dei filmati e delle cose in cui in altri paesi, mi viene in mente il Canada eccetera, ci sono animali anche di orsi eccetera eccetera che passano in mezzo alle case, roba del genere, e non mi sembra che siano particolarmente, per carità, ci sono i loro problemi, però insomma a un certo punto bisognerebbe cercare di condividersi. Cosa dici, Gianfranco?
0: Sì, ma allora vedi, dobbiamo cambiare mentalità radicalmente, perché noi anche la natura, se noi parliamo anche di fruizione, dire, sostenibile della natura, subito ci viene in mente l'economia, cioè dovremmo fare dei parcheggi, dobbiamo fare funivie, dobbiamo fare centri di visitatori dove si paga il biglietto, dobbiamo fare strutture ricettive dove la gente possa dormire, mangiare, consumare, cioè la parola chiave è consumare, perché deve creare economia. Quindi da una parte si parla di montagna, per dire, abbandonata perché i residenti vanno via o ci sono sempre meno residenti, ma dall'altra parte abbiamo impianti di risalita nuovi che stanno costruendo al di sotto di 2000 metri, quindi contro ogni, voglio dire, previsione della scienza, non nevica più, non fa più freddo, quindi anche la natura, la fruizione della natura crea economia, o se no non funziona questa idea della fruizione, come posso dire, che tu parti da casa con lo zaino, fai la camminata in montagna, ti porti il panino e la bibita nel tuo zaino, ti porti giù i rifiuti che hai portato su e lasci intatto quello che hai trovato
1: in punta di piedi, vero?
0: Esatto, questa cosa non esiste, non c'è, perché ci vuole la comodità, ci vuole il casello di gelati, ci vuole quello delle bibite, ci vogliono le
1: macchine, la macchina arrivare fin sotto.
0: Sì,
1: certo.
0: Ma è la stessa cosa delle spiagge libere, no? Adesso sta discutendo in questi tempi sulle spiagge libere. Tu o la spiaggia è attrezzata, quindi paghi un biglietto.
1: Scusa Gianfranco, rimani per favore e rimani per favore e sintonizzato due minuti, che abbiamo la pubblicità, abbi pazienza, grazie, sai.
3: Chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000.
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
7: Ripeti?
4: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
9: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
11: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
12: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
13: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
15: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
16: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
17: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
16: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
17: Rossella, ciao.
1: Eccoci, eccoci ritornati. Pronto, pronto?
0: Sì, sì, sono qua. Sono
1: grazie
0: qua.
1: Giancarlo della gentilezza. Sì, altri, ti rubiamo un'altra decina di minuti e ci fa piacere.
2: Volevo
1: naturalmente
2: fare l'ultima domanda. Posso?
1: Grazie, sì. Poi magari naturalmente ci riaggiorniamo e approfittiamo sempre della tua disponibilità, però insomma è una persona che ha un certo spessore, quindi abbiamo piacere di averti sempre con noi. Devi portare pazienza. Grazie. Cosa gli possiamo chiedere ancora?
2: Allora, sì,
1: oppure scusami Giancarlo, se avevi chiuso il ragionamento, mi spiace.
0: Sì,
1: appunto.
0: Sì, no, vai tranquillo, vai con le domande. Ho piacere di risolvere grazie. Le vostre curiosità, okay. Se posso.
2: Allora, dopo tanti anni passati nel bosco, cosa significa per te, Giancarlo, sentire la natura dentro? La natura dentro di te? Cosa significa?
0: Allora guarda, la tua domanda è bellissima e richiede una risposta troppo lunga che non posso fare qua, ma io quando, posso dire, anche quando faccio le serate con le mie fotografie eccetera, dico sempre alle persone che mi ascoltano, io vorrei che per un secondo voi poteste vedere la natura come la vedo io, ma ripeto, non perché sono più bravo degli altri, ma semplicemente perché ho passato la vita a pensare, a meditare, a studiare, a osservare queste cose. Cosa voglio dire? Che ho fatto consapevolmente un percorso andando indietro nel tempo e anche se vuoi nell'evoluzione, cioè riflettendo si può fare questa cosa e si può tornare a pensare come potrebbe essere un essere umano, come essere vivente qualsiasi, come uno di tutti gli altri esseri che ci sono in una foresta, in un bosco, in una montagna, dove andiamo, e cominciare a percepire queste connessioni che non sono materiali ovviamente, ma sono secondo me perfino spirituali, perché noi neghiamo la capacità agli animali, agli alberi, di queste cose, perché la scienza fino a lì arriva, no? Non è, chiaramente è sempre in continua evoluzione, ma sempre di più anche la scienza ci dà ragione da questo punto di vista, perché scopre delle connessioni sotterranee, per dire, con i funghi e gli alberi, e scopre delle dipendenze incredibili che ha ogni essere nei confronti di tutto quello che circonda, che lo circonda.
1: Intorno,
0: quindi quando
1: cioè
0: noi andiamo in un bosco, proprio perché questa natura, fra virgolette, non selvaggia, ma insomma quel poco che è rimasto, dovrebbe essere un tempio quasi, dove noi andiamo lì per stare in silenzio, per stare seduti senza schiamazzare,
1: per godere.
0: Per godere esatto di queste cose, e cercando di riflettere e di capire le connessioni che ci sono dalla fotosintesi clorofilliana, no? Che è questo miracolo che gli alberi fanno di trasformare sostanze inerti come l'energia carbonica e l'acqua e la luce del sole e i sali minerali della terra, le trasforma in vita. Solo questo dovrebbe starsi già lì ore a pensare a questa cosa, no? E poi tutto quello che ne consegue, cioè i primi consumatori, i predatori e via dicendo, sia quelli grandi che possiamo vedere con gli occhi, e tutto ciò che succede a livello microscopico che noi non riusciamo a vedere, ma che la scienza riesce in qualche maniera a spiegare e a farci vedere. Quindi se noi riuscissimo a entrare in simbiosi, in connessione almeno per un po', per qualche ora, e capire quello che succede, ne torneremo a casa arricchiti e consapevoli che la nostra presenza appunto distruttiva deve essere in qualche maniera arginata. Noi dobbiamo pensare di controllare, perché poi i commenti che sento molto spesso è ma senza l'uomo ci sarebbero troppi lupi, ci sarebbero troppi erbivori, ci sarebbero, cioè, sono ovviamente definizioni talmente ridicole di persone che non hanno neanche l'ABC, voglio dire, di quello che succede in natura, no? ma chi lo dice? Cioè, la natura è sempre esistita prima, noi siamo arrivati ieri rispetto alla vita, proprio siamo arrivati negli ultimi minuti, e tutto ciò che c'è stato prima e continua a esserci potrebbe vivere tranquillamente senza di noi, anzi meglio. Quindi pensare di dover essere una sorta di Dio in terra, no?
1: che
0: governa e che controlla e che contiene, che preleva, perché poi le parole si sprecano, no? Anche per dire cosa, il contenimento, no? Per dire che devi ammazzare, o il prelievo per sempre dire che vuoi ammazzare, quindi ci sono anche termini diversi per dire che devi imbracciare il fucile e sparare, senza voler mai rinunciare a nulla, ma fare, come dicevi tu prima, asfaltare, no? Non siano ostacoli dove si può inciampare, dove nulla mi disturba, dove tutto è sotto il mio controllo e nulla è, voglio dire, è lasciato al caso, e quindi la natura è qualcosa di imprevedibile, certo, perché io posso dirvi per esperienza diretta che quando penso, no, nella mia arroganza di aver capito qualcosa anche di un singolo animale, ma posso dire di un singolo soggetto, perché qua vicino a casa mia mi sposto in bicicletta e passo ore seduto sotto un albero a osservare cosa succede in un pascolo e conosco praticamente per nome certi caprioli, certe lepri che girano lì. E quando pensi di aver capito qualcosa, proprio quel giorno lì capita qualcosa che non avevi previsto e che capisci di non
1: e ti rimette tutto niente. Quanto in discussione in modo naturalmente positivo, perché esatto. È una scoperta continua, giusto?
0: Esatto, è sempre una sorpresa, è sempre una cosa bellissima. Ecco, io vorrei che le persone cominciassero a stupirsi e sorprendersi di queste cose.
1: Basterebbe, come si suol dire, e questo vale per tante altre cose, anche solo rimanere in cosiddetto religioso silenzio, vero? Percepire.
0: Esatto, no, ma è proprio indispensabile questa cosa, esatto. Perché noi non riusciamo a sopportarlo il silenzio, no? Qualcuno ha detto che gli uomini sono, l'uomo è una specie sociale perché da solo non riesce a sopportare a se stesso, ed è un po' vero, no? Perché quando tu sei solo cominciano
1: ad
0: arrivare pensieri anche negativi, esatto. Se vuoi, ma abbiamo bisogno di questo momento di disintossicazione, perché i pensieri non li puoi guidare, arrivano, li lasci andare e poi cominci a concentrarti su quello che ti circonda, e questo sarebbe. Guardate, io lo dico sempre che la foresta è il mio medico, è la mia consigliera, un'amica e tutto quello che di cui ho bisogno.
1: Che ci possiamo mettere, certo. E leggo qualche messaggio. Caro architetto, i regni della cosiddetta natura sono tre: minerali, vegetale e animale. E gli animali lo sanno bene, mentre l'uomo, che è un presuntuoso e anche bauco, se ne ha inventato uno per sé, il regno umano. Guarda quanta stupidità la razza umana. Questo è Adamo che ci scrive. Credo che ci sia poco da aggiungere a queste parole, vero Gianfranco?
0: Sì, anche un nome, voglio dire, particolare.
1: Anche un nome particolare, è vero.
0: Si crea le origini proprio del mondo, certo.
1: E questo qua è tanto di cappello. Aspetta che mi stava sfuggendo, aiutami Marina, se no qualche altro minuto e possiamo chiedere qualcos'altro. Mi viene in mente qualcosa volevo chiedergli.
2: Che volevi chiedere tu, che posso chiedere io?
1: Vai pure tu, se hai qualcosa, che io ci penso un attimo, vedo qualche altro
2: messaggio.
1: Ok,
2: Giancarlo. Ti senti?
0: Sì, ti sento.
2: Perché io ti sento lontano da qui. Allora, niente, un'ultima cosa prima dei saluti. Se avevi voglia di raccontarci un tuo libro, proprio in maniera molto concisa, però uno scelto da te. Uno dei tuoi libri.
0: Pure voi, naturalmente viene a parlare appunto di quello più giovane, che si chiama Lettere della Foresta, ed è un libro che toglie tutti i dubbi, nel senso che prendo carta e penna un giorno e comincio a scrivere alle persone, a cui devo dire qualcosa direttamente senza che ci sia possibilità di dubbio. Quindi scrivo per prima ai naturalisti dicendo che mi trovo in mezzo a loro e che dobbiamo renderci conto, come dicevo prima, che siamo una minoranza, ma questo non deve farci desistere. Dobbiamo insistere, però senza estremismi e cercando di essere corretti dal punto di vista scientifico, perché secondo me è l'unico modo, insistere sui dati scientifici e non sulle chiacchiere, sulle opinioni. E via di questo passo, quindi poi scrivo per dire a mia nonna, scrivo a mia nipote. Mia nonna, tutto per dire, è scomparsa 40 anni fa, ma perché scrivo a mia nonna? Perché scrivo per spiegarle com'è il mondo oggi. Voi immaginate per un attimo dover spiegare a una persona morta 40 anni fa che cos'è un centro commerciale o che cos'è un telefonino che oggi tutti hanno in tasca. E diventa una cosa difficile, perché per una persona che non ha paragoni, che non l'ha mai visto, e questo però mi serve anche per fare il punto della situazione su dove siamo arrivati, che cosa stiamo facendo, insomma, no? E poi una sorta di testamento che scrivo alle mie nipoti, cioè idealmente, no? Scrivo cara bambina, non a caso bambina, femmina, quasi per mettere a posto le cose, cioè per dire che le donne devono essere citate in prima persona, perché noi siamo abituati, quando si parla di uomo, no? Specie uomo, si intendono anche le donne, però di fatto poi si va sempre a essere un po' maschilisti e su tutto quello che si fa e si pensa, no? Quindi parlando a una bambina femmina, proprio per dire che io sono a favore delle donne, delle femmine, appunto per la loro sensibilità, perché sono una parte diversa da me, dal punto di vista che mi sono complementari, quindi siamo in qualche maniera diversi, ma proprio per questo interessanti, e ti lascio alcuni concetti, cioè senza dire dovrai far questo, dovrai far quello, no, indipendentemente da quello che uno sceglierà di fare o di cosa fare nella vita, gli dico però prenditi dei momenti di silenzio, come abbiamo parlato finora, di stare da sole nei boschi, di stare, di meditare, di pensare, di sganciarti dalla tecnologia per qualche attimo e così via, insomma, no, fino ad arrivare alla fine, dove trovo questo personaggio scomparso, il mio ponte fra, diciamo così, posso dire con la religione, no? Io dico guarda, io sono stato elevato praticamente all'oratorio e sono stato quindi educato in questo senso, ma poi con il tempo mi sono perso e non credo più a queste cose, però se devo fare un riferimento, se devo ammirare una persona, dico sei tu San Francesco, no? Perché alla fine 800 anni fa tu per prima cosa hai detto che il lupo non lo vuoi uccidere, quindi a 800 anni di distanza tu potresti sederti in una piazza e spiegare alle persone che i lupi non si uccidono, perché non è il caso di ucciderli, anche se fanno i lupi, cioè se aggrediscono animali domestici o se fanno quello che per natura devono fare. E quindi poi, dico appunto, sempre parlando a San Francesco, dico in ogni caso comunque ammiro e ti sono simile per il fatto appunto che entrambi contempliamo la natura e troviamo nella natura, no, negli esseri viventi, anche questa spiritualità che non ha un nome in sé e che possiamo sempre trasportare in una religione ufficiale, monoteista, quello che volete voi, ma è comunque una cosa che è dentro l'uomo e che ci fa bene immaginare che comunque la natura è come glielo dico a San Francesco, di guarda, tu 800 anni fa, prima di morire, hai scritto il Cantico delle Creature e su questa poesia che viene definita la prima poesia scritta in Italia, c'è scritto definisci la terra madre, e dopo fratello sole, sorella morte, via dicendo, che tutti sappiamo, lui a un certo punto definisce la terra come una madre, quindi certo. Da lì capite che si può essere, voglio dire, concordi su questa cosa, insomma.
1: Assolutamente in sintonia e in simbiosi, e anzi si dovrebbe assolutamente essere in simbiosi e in sintonia con tutto quanto il creato, effettivamente.
0: Esatto.
1: D'accordo, Gianfranco.
2: Giancarlo.
1: Sì, Giancarlo, eccolo qua.
2: Ci salutiamo.
0: Ok, grazie a voi per questa possibilità di esprimere idee, che quindi speriamo di aver contagiato qualcuno.
2: No, grazie a te, perché ogni volta che tu parli di natura, parlo per me in questo momento, mi porti una grande serenità. Una grande tranquillità, proprio è come se mi riportassi a casa.
0: Ok, grazie mille.
1: Un'ultima cosa, hai per caso così qualche cosa in programma in questo periodo, oppure qualche consiglio da darci, oppure sì, perché adesso sappiamo periodo, poi c'è Ferragosto e siamo portati chissà perché, insomma, vabbè, è perché è tradizione eccetera, ste gite, ste cose.
0: Cosa allora, è un momento ovviamente di vacanza,
1: certo,
0: no? E quindi vacanza vorrebbe dire staccare la spina, anzi gli esperti consigliano che bisognerebbe fare almeno 15 giorni fuori dal proprio ambiente lavorativo e diciamo così distante dall'ambiente di ogni giorno per ricaricarsi. E quindi per ricaricarsi, io che cellulare non ce l'ho, consiglio alle persone di spegnerlo letteralmente, tanto in genere si è in vacanza con la famiglia, quindi i nostri cari sono vicini a noi, e di dedicarsi a qualche lettura, voglio dire, che ti faccia pensare, cioè ci sono un'infinità di testi che escono ogni giorno di esperti veri, di scienziati che parlano appunto di questi problemi, perché se non diventiamo noi consapevoli per primi non riusciamo, cioè non possiamo fidarci delle chiacchiere, dobbiamo basare la nostra conoscenza sulle e quindi chi ha la possibilità di stare sotto l'ombrellone, perché la natura, voglio dire, è popolata da tanti esseri umani, è difficile entrare in sintonia anche col mare, quindi leggere sotto l'ombrellone, e poi se uno va in montagna appunto prendersi queste parentesi di silenzio e di immobilità, perché non bisogna fare gli 8000 metri per andare in montagna, si può uscire, certo, dalla strada di 200 metri e star lì fuori dai rumori, e sono convinto che dopo un paio d'ore così uno torna diverso rispetto a quello che era prima.
1: Io mi sento di aggiungere anche il fatto che comunque dobbiamo essere sempre, tra virgolette, critici, cioè le letture vanno sempre bene, qualsiasi in direzione, in qualsiasi cosa. Io mi sento, insomma, perché siamo come dire bombardati in tutti i sensi da cose, da tutto il contrario di tutto, per cui noi dobbiamo comunque in qualche modo essere critici in tutto e per tutto, perché io spero di riuscire a spiegarmi, Giancarlo, cosa...
0: perché è chiaro, come c'è la tesi e l'antitesi, ovviamente, no? Quindi bisogna essere sempre vigili e critici, però appunto non chiacchiere opinioni secondo me o secondo te, ma con dati raccolti, cioè i dati scientifici sono incontestabili,
1: e mettere insieme i vari fili, vero, i vari elementi di un puzzle, esatto, in modo da creare, da avere la visione dell'insieme, dell'immagine dell'insieme, intatti.
0: Esatto.
1: Va bene, Marina?
2: Va bene. Grazie Giancarlo, un abbraccio, sempre gentile.
0: Un abbraccio a tutti, a voi e agli ascoltatori, grazie infinite.
1: Buone cose, buone vacanze, e buon fine settimana. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Benissimo, grazie a Giancarlo. E se vuoi, Marina, facciamo una piccola pausa, così ci raggruppiamo un po' le idee.
2: Tu.
1: Sì, dopo.
2: So che c'erano delle persone che volevano chiamare, che mi hanno scritto.
1: Ah,
2: però
1: volentieri. Sì, effettivamente con una telefonata di solito è un po' complicato. E anche non per sminuire nessuno, ma visto che c'è l'ospite di disponibilità, vero?
2: Preferisco, usiamolo.
1: Esatto. Dare. Quindi ricordiamo 049 700 700 049 700 838. Ecco, abbiamo fatto presente a ricordarlo, c'è già qualcuno. Pronto?
7: Sì, pronto.
1: Sì,
7: ciao, mi chiamo Stefania.
2: Ciao Stefania.
1: Gentilissima, ciao. Grazie.
7: No, grazie a voi per quello che fate, perché vi seguo con tantissimo affetto e mi piace tantissimo.
2: Grazie.
1: Ci proviamo, vero?
7: Assolutamente. Allora, sono imbarazzatissima perché non sono abituata a fare queste cose, però oggi volevo contribuire anch'io a raccontare più che altro del libro che ho letto e da quello e se posso in qualche modo dare aiuto e dare un suggerimento, una curiosità, e solo un minimo di quello che ha dato a me anche a una sola persona.
1: Assolutamente, ci fa piacere sentirti, e non preoccuparti perché siamo qui in una grande famiglia, quindi è come se fosti a casa tua a raccontare le tue impressioni,
2: le tue emozioni su questo,
1: esatto,
2: libro. Intanto il titolo?
7: Il titolo è Il mondo segreto dei colombi di città di Fosca De Vita. Fosca De Vita è una laureata in scienze biologiche e praticamente ha studiato per oltre 20 anni i colombi, i piccioni.
1: Certo.
7: Quindi è un libro particolare, mi ha colpito molto, e proprio perché, allora, a me fanno particolarmente simpatia, però mi rendo conto di essere una delle poche che, insomma, che
2: sì, purtroppo i piccioni,
7: cosa.
2: I colombi sono animali bistrattati che pochissime persone amano, anzi danno praticamente fastidio quasi a tutti. è brutto dirlo, però è un animale non amato.
7: È vero, assolutamente vero. Questo libro parla proprio del... te li fa conoscere, parla della loro etologia, te li fa conoscere più a fondo, e per chi magari è ignorante nel senso di non conoscenza, appunto, va ad approfondire e ti fa capire, te li fa guardare e vedere in un occhio diverso. Quindi per chi magari già ha simpatia, impara anche a conoscerli meglio, a poterli aiutare eventualmente se se per caso ne capita uno bisognoso, e dall'altra parte magari ti fa rendere conto che a volte quello che si dice non è necessariamente vero.
1: Ti apre una visuale ben diversa. Se posso permettermi, Stefania, sì, se puoi raccontarci com'è che sei capitata in questo libro, oppure non so, così fa parte un po' delle tue, non so, del tuo lavoro adesso, se hai voglia, pazienza di dirci qualche parola in più, com'è che ti è capitata questa cosa?
7: Mi è stato consigliato da una persona che conosco, e proprio perché così parlando, adesso non mi ricordo, parlando dei, certo, probabilmente di loro. Allora, diciamo che è un argomento che si è entrato per caso, magari chiacchierando, adesso non mi ricordo bene. E mi ha detto: guarda, c'è questo libro molto bello, che visto che sei curioso e ti piacciono, da leggere, perché può, insomma, ti spiega un po' la loro, ti spiega appunto, come dicevo, non solo l'etologia, quindi ti spiega.
2: È comunque un libro facile che possono leggere?
7: Sì, sì, assolutamente, guarda, è un libro che in due ore si legge.
2: Che in un'ora si legge?
7: Discorso, in due orette si legge, sì, è una lettura molto semplice, poi è per tutti, è veramente per tutti, perché parla dell'etologia, ma non è complicato, non è scientifico, ti spiega come loro si rapportano fra di loro, quando si innamorano, qual è le cose vitali, ti insegnano anche magari se vuoi dargli da mangiare, cosa dargli da mangiare piuttosto o meno, ti spiegano che in realtà non sono animali che portano malattia, come si dice, che sono animali bisfrattati, ma perché è stato detto che sono animali che portano malattie, che sono animali assolutamente da evitare. Ma non, dopo questa lettura di questo libro, di una persona appunto che li ha studiati per 20 anni, ti fa capire che tutto quello che fino ad oggi magari per sentito dire l'hai preso per buono, non lo è assolutamente, anzi, e lei addirittura li considera animali randagi, come i cani e i gatti, perché certo, per anni e per secoli sono stati a fianco dell'uomo. Tant'è che loro appunto arrivano da Columbia Livia, quindi è un animale selvatico che è stato preso dalle rocce, quindi ecco perché la colombaia, cioè ti dà tante anche curiosità, no? Che
1: conoscenze.
7: Conoscenza, certo, assolutamente.
2: Noi abbiamo fatto qualche mese fa, abbiamo fatto una puntata proprio sui piccioni.
7: Sì, certo, sì, certo, sì, certo. Sì, sì, assolutamente. Sì.
2: Io non sono proprio così un'esperta di piccioni, ho cercato di fare del mio meglio. Però abbiamo fatto sì una piccola, sì, abbiamo dato spazio anche a loro, che poi a me piacciono tantissimo, poi tra l'altro i piccioni sono, sono animali simpaticissimi, intelligenti, molto intelligenti, e purtroppo non amati, le persone proprio, soprattutto in città.
1: Grazie, sì, Stefania.
2: Grazie Stefania, grazie
7: a voi,
2: mille.
7: Grazie di tutto.
1: E alla prossima.
7: Alla prossima, ciao.
1: Vediamo, ci sono un sacco di messaggi, però non sono, come dire, sia sì, a parte poi delle informazioni che le diamo dopo, sì, stanno seguendo il piano Calergi per l'eliminazione della popolazione europea, finché non lo capiamo ci meravigliamo. Ciao a tutti, questa è Silvia da Verona. Per qualcosina un po' meno, come dire, pensare che l'essere umano arriva a legare uno straccio in vabbè, anche questo qua, Marco, caliamo un velo pietoso sul maltrattamento degli animali, credo che sì. E a volte si dice che l'uomo è un animale, ma credo che sia una considerazione che non fa giustizia al mondo animale. E comunque questo vostro ospite ha dimostrato che noi abbiamo tanto ancora da imparare dalla natura e dagli animali, si sente nel suo buon animo come lo ha plasmato. Grazie di questo tuo contributo, Marco. Poi ancora, e ciao Massimo, dedico a te e a tutte le persone questa mia poesia Terra Madre. Questo è Miki. terra madre di tante battaglie vinte, perse di fuori, frutti, alberi, di mani, di braccia stanche, di sudore, povera, ricca, arsa, bagnata, terra madre di tanti cammini, terra madre che alla fine ci accogli fra le tue braccia e come tuoi figli ci culli per l'eternità. Questa è Miki 59, direi che è molto molto azzeccata come poesia. E va bene, poi ancora sì, altri messaggi che poi magari lì rispondiamo dopo. Sotto forma di volontariato io faccio raccolta di rifiuti nelle strade, sentieri, parcheggi e altro. Ah, bella azione davvero. E io la penso come dite voi: se le persone non tengono pulito l'ambiente, in automatico non ama se stesso, né stare con le persone né stare con gli animali. Come dite voi, è tutta a catena, un anello aggancia gli altri. E Maurizio, assolutamente in sintonia anche in questo, Maurizio. Va bene, poi vediamo anche di qua. E a questo qua magari sì, era una cosa che la leggiamo ben volentieri dopo. D'accordo, Marina, possiamo aggiungere?
2: Continuiamo?
1: Sì, grazie. Sì,
2: magari riesco a presentare un altro libro barra due, e poi anche perché sono le 12.
1: A proposito di colombi intelligenti, ci siamo scordati troppo presto i colombi viaggiatori usati per trasportare messaggi fino a poco tempo fa.
2: Noi siamo bravissimi ad usare gli animali e poi quando non servono più
1: ce ne dimentichiamo senza nessuna remora. Vabbè, dai, caliamo un velo pietoso.
2: Sì. Allora, ritorniamo a noi. Grazie. Con Animali di Roma. E questo è un libro un po' particolare perché intanto l'autore è un fotografo, sempre italiano, perché ho scelto solo autori italiani, che concentra il suo lavoro sui dettagli nascosti delle città, che potrebbero essere simboli, sculture, animali scolpiti. E questo libro parla proprio degli animali di Roma. Allora, credo nel 2021 pubblica con, adesso non mi ricordo la casa editrice qui, chiedo scusa, Animali di Roma, che è un progetto che unisce la documentazione, il cammino e una narrazione visiva. Ha scritto anche testi autobiografici e ha fatto altre cose, però a me piaceva spiegare questo libro, che anche questo è poco conosciuto. Cosa parla degli animali di Roma? È un viaggio fotografico attraverso la capitale, costruito come una passeggiata immaginaria, e questo autore percorre Roma alla ricerca della fauna, chiamiamola fauna di pietra, almeno io cerco, che sono animali scolpiti nei secoli da artisti, architetti, scultori, che sono soprattutto nascosti tra palazzi, fontane, monumenti,
1: vie, strade,
2: ecco, che ne so, ci sono i leoni di Piazza del Popolo, i grifoni,
1: quindi statue, bassorilievi,
2: sì, eccetera. Creature, le aquile imperiali che sono presenti su archi e palazzi, o anche sull'altare della patria, per esempio, certo. I cavalli del Quirinale, e c'è tutto questo percorso degli animali scolpiti di Roma, ed è un bellissimo libro anche questo da riscoprire, secondo me, anche questo non conosciuto, ecco.
1: Lo consigliamo,
2: sì,
1: certo.
2: Io lo consiglio, sì, perché invita a vedere Roma con occhi diversi e soprattutto anche qui con più lentezza, con più consapevolezza, anche
1: focalizzando,
2: sì,
1: un po'
2: sui particolari,
1: i percorsi,
2: sui particolari. Sì, sì, sì.
1: E diciamo da una lettura e tra virgolette nuova, insomma un po' diversa,
2: un po' diversa,
1: che
2: sicuramente
1: può essere girare per la città
2: e può essere anche un libro, secondo me, anche per i ragazzi, perché potrebbe diventare uno strumento educativo che insegna a scoprire la bellezza spesso nascosta, perché non te ne accorgi, dell'architettura,
1: certo,
2: di quei piccoli particolari che spesso ci sfuggono perché siamo sempre in velocità, oppure perché siamo abituati a vedere l'insieme anche lì in maniera abbastanza veloce, oppure vedere solo le cose che le più famose.
1: Aiuta a portare, ecco, l'attenzione sul, su questo aspetto.
2: Sì, sul particolare. Certo. Sul particolare. Ecco, e anche questo è animali di Roma.
1: Grazie Marina.
2: Che è Mario Silvestro, l'autore.
1: Perfetto. E direi che ci hai dato un spaccato, delle informazioni molto molto interessanti, uno spaccato sì, nuovo per modo di dire, insomma, per quel che riguarda gli animali e i libri, e quindi è stato una bella intervento anche oggi. E, tu sai, se avete come OIPA qualsiasi livello eccetera, se avete delle informazioni da dare o delle iniziative e cose in qualsiasi momento, ricordacelo, che ben volentieri nel nostro piccolo, insomma, lo divulghiamo, e quindi
2: sì,
1: lo facciamo.
2: Ne abbiamo parlato prima in maniera privata di queste altre due tre idee, sì, che mi sono così
1: mi ha incuriosito. Mettiamo un po' a punto, aspetta che vedo, scusami, delle altre chiamate, visto ne approfittiamo.
2: Sì, certo,
1: visto
2: che
1: pronto
2: qui.
1: Pronto.
18: Sono Roberta di Vicenza.
1: Grazie, ciao, Roberta. Ciao, ciao.
2: Anche tu, Massimo, di Vicenza, come Giancarlo.
18: Anch'io. Siamo in tanti vicentini, quindi.
2: Sì, e soprattutto che ci ascoltate.
1: Ci mancherebbe.
18: Bello,
1: altro.
18: Infatti. Ma grazie, perché è un appuntamento bello per chi crede nella natura, negli animali e nella loro tutela. Quindi vi seguo proprio quando posso, perché ne vale la pena.
2: Grazie.
1: Benissimo, Roberta.
18: Grazie a voi.
1: Grazie, sai.
2: E la tua telefonata è per?
18: Allora, la mia telefonata è per i libri sugli animali. E, io ne avrei due, non solo uno.
2: Perfetto.
18: Va bene lo stesso.
1: Bravissimo.
18: Ok.
1: Bravissimo.
18: Allora, il primo è un libro particolare che si chiama Billy il cane. Non so se l'abbiate letto. Di Alberto Rollo. E, praticamente il mio libraio era solito vedermi con le mie due cagnoline. Poi un giorno sono entrata in libreria e avevo solo un cane, e lui mi ha detto: è mancata, e mi ha detto: ti consiglio questo libro. E praticamente è il racconto di questo cane che questa famiglia di Rollo ha adottato dopo vicissitudini varie, che si affeziona alla famiglia, racconta il rapporto con i membri della famiglia, e poi alla fine se ne va nella natura, quindi il richiamo della natura nel momento della morte, e si nasconde per sempre ai suoi, quelli che l'autore chiama i tutori. Quindi è il ritorno alla natura anche di un animale domestico che sente questo richiamo. E all'inizio ero molto spaventata di leggere un libro proprio sulla morte di un cane, però intanto ho riconosciuto la mia per fattezze, per le orecchie di velluto che anche la mia aveva, come descritto
1: in questo racconto.
18: Billy. Uh-huh. Esatto. E poi proprio questa parte ancestrale degli animali che spesso sottovalutiamo, e che quindi è stato bellissimo ripercorrere leggendo e poi vedendo gli animali nell'altra logica, cioè gli animali, la loro natura, la loro bellezza e il ritorno alla natura, per quanto doloroso possa essere stato per i suoi tutori, ecco.
1: Certo.
18: Quindi questo libro lo consiglio perché sembra fare male, invece poi è un accompagnamento allo scorrere delle cose, della vita.
1: Fa comprendere quello che noi magari consideriamo un momento, come dire, negativo, che per forza di cose in qualche modo dobbiamo farci i conti, insomma, e tutto sommato comprendiamo che per quanto negativo in realtà è il corso delle cose e quant'altro, vero?
18: Il corso delle cose e poi il ritorno proprio degli animali nella loro più intima parte,
1: essenza.
18: Nel loro più, esatto. Quindi
1: certo.
18: mi è piaciuto proprio per questo, perché noi tendiamo a, tra virgolette, umanizzare, e invece è un errore, perché la bellezza di un animale è proprio la sua appartenenza alla natura.
1: Certo. Poi quindi, mi dicevi, Roberta, un altro.
18: E poi l'altro è ovviamente più vecchio, Creature grandi e piccole di Eriot, e quindi la storia di questo veterinario che mi è piaciuta tantissimo, perché si legge proprio l'impegno, l'amore per gli animali, le vicissitudini di questo veterinario esatto, che ne vive di tutti i colori, con animali grandi e piccoli, perché anche noi nella società, a meno che non siamo allevatori o cose del genere, tendiamo a vedere gli animali piccoli, invece sono anche grandi, descritti, raccontati nelle loro espressioni, nei loro bisogni e in tutto quello che loro possono essere. Poi per me, io sono vegana, quindi gli allevamenti sono una cosa orribile, però vedere com'era i primi del Novecento è stato molto interessante, molto stimolante.
1: Curioso, vero?
18: Sì,
1: se posso chiedere anche a te, Roberta, com'è che sono, diciamo, arrivati un po' questi libri, curiosità così?
18: Allora, guarda,
1: quello del cane ci hai detto, vero?
18: Quello di Billy Cane, il libraio, e creature grandi e piccole me l'ha prestato un amico che sa che io sono vegana, animalista, sono scatenata per aiutare gli animali, e me l'ha prestato, mi ha detto forse ti piacerà, e infatti poi ne ho parlato con la veterinaria dei miei cani e mi ha detto guarda, leggili tutti perché è un autore stupendo, e quindi mi incamminerò nella lettura delle altre sue opere.
1: Perfetto. Benissimo, Roberta.
2: Grazie, Roberta.
1: Stavo così facendo cenno a Marina. Insomma, abbiamo degli ascoltatori che sono ben, come dire, belli tosti. Belli tosti. Mi fa sentire un po' piccolino. Comunque, dai, c'è sempre modo di.
18: No, siete grandi perché veramente date voce a chi non ha voce. Quindi è importantissimo.
2: Grazie, Roberta.
18: Grazie,
2: è proprio questo l'intento anche di questa piccola trasmissione, perché OIPA Dialoghi, cercare un dialogo con tutti, sì. Fare rete e cercare di portare informazione e soprattutto divulgazione e consapevolezza.
1: E un passetto alla volta, vero? Grazie ancora, ciao.
2: Ciao, ciao, grazie, ciao,
18: ciao, ciao, arrivederci, ciao.
1: No, dicevo, Marina, che effettivamente sentire queste telefonate, che miseria,
2: aiutano, cioè ti danno
1: che veramente
2: una carica, almeno a me ha provocato questo.
1: Anche come diceva un po' prima, anche prima Giancarlo, insomma, e quando allarghiamo un po' più il confine, effettivamente quando si si scoraggia un pochettino, vero?
2: Sì, però, effettivamente anch'io sono molto demoralizzata, soprattutto in questo periodo, però poi ci sono giornate come queste che comunque
1: veramente adesso non
2: ti danno la carica.
1: Ritornare un po' su questo discorso qua, non saprei neanch'io come prendere in mano, cioè che cosa fare, perché sennò ogni volta qua c'è sempre da casini, raccolte firme, robe, cose. Anche sta storia di sta caccia, guarda che non lo so, io confido un po' nell'animo umano, non lo so, per quanto poco.
2: Io faccio un po' fatica a confidare in questo.
1: Grazie, bravo. Aspetta che c'è un'altra chiamata, ben volentieri, vediamo chi c'è. Pronto, pronto? Pronto?
19: Massimo, sono Carla di Bassano.
1: Sì, ciao Carla.
2: Ciao Carla.
19: Senti, no, non mi ricordo il titolo del libro che ha parlato la signora, proprio che parlava della morte dell'animale, ma il titolo non l'ha detto, forse non me lo ricordo.
2: Sì, mi sembra Rollo, aspetta, i cani di Rollo?
1: L'ultimo, vero? Quello del cane
19: che era morto, sì.
1: Adesso anch'io non me lo sono segnato.
2: Ma adesso forse adesso lo trovo. Carla, continua ad ascoltarci che trovo il titolo.
1: Se non ricordo.
19: Vi ascolto, e vi ringrazio anche. Saluti.
1: Grazie a te. Ciao, se non ricordo ciao. Comunque che la trasmissione va in replica questa notte, quindi se qualcuno ha la pazienza, e poi la metto anche, si trova sul sito della radio e si cerca sui nuovi podcast dove ci sono tutti quanti le registrazioni delle varie trasmissioni, i vari conduttori eccetera, quindi uno se la riascolta anche con calma, poi la metto anche sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, e eventualmente se qualcuno ha difficoltà a cercarle ste robe qua ci contattate. Anche Marina è sempre, ahimè, povera, disponibile.
2: Il mio telefono è sempre acceso.
1: Esatto. Talvolta si parla di animali come esseri altri o lontani, ma noi siamo anche animali. È il nostro supporto biologico che si unisce ad aspetti spirituali individuali e relazioni di calore ed empatia. Capire questo ci aprirebbe notevoli prospettive e profondità, oltre che conoscenze notevoli. Questo è Andrea, che ci arricchisce con queste bellissime parole. Grazie Andrea e grazie a te per averci appunto...
2: Il titolo è Billy il cane.
1: Billy il cane per la nostra ascoltatrice Carla di Bassano, e per questo grazie Marina per il tuo aiuto, sempre molto molto brava ed attenta. Billy il cane, appunto, è questo libro che ci è stato raccontato
2: di Alberto Rollo.
1: Di Alberto Rollo. Billy il cane di Alberto Rollo, e questo libro appunto di cui ci ha parlato Roberta,
2: è quello che chiedeva Carla
1: di Bassano,
2: sì.
1: Grazie. Va bene, e basta, io direi, intanto oggi abbiamo dato abbastanza,
2: sì.
1: Esatto. Ti ringrazio Marina, noi
2: grazie
1: come
2: a te,
1: consueto
2: Massimo.
1: Ci diamo appuntamento al mese prossimo,
2: certo.
1: Se hai piacere,
2: assolutamente,
1: tempo, insomma,
2: sì.
1: Tutte le tue cose, so che come sempre tutti quanti abbiamo un sacco di cose da fare, però se una cosa ci appassiona eccetera ci proviamo, insomma, e ci mettiamo del nostro,
2: sì.
1: Va bene, grazie,
2: grazie, grazie a voi.
1: Marina, e un pochettino di musica e poi noi ritorniamo per i saluti finali.

Eccoci, eccoci, sfumiamo e leggiamo qualche ultimo messaggio. Me ne sono scappati parecchi perché ho dato, tra virgolette, precedenza a quelli. Allora, salve, posso sapere dove trovo la lettura appena fatta? Allora, guarda, questa è Paola e tu immagino che ti riferisci al parla così con te stessa e guarirai, Carl Jung. Sono degli audio che trovo naturalmente sempre in internet. Sì, poi come vi dicevo, ogni settimana aggiorno il canale Telegram Massimo Conte Architetto, per cui li trovate anche lì. Comunque, allora, questo di questa settimana, parla così con te stessa e guarirai. E aspetta, poi ancora questo qua, sì, Maurizio, grazie. Sì, eccolo qua. Puoi dare il titolo della musica che hai trasmesso per ultimo? Grazie mille, Vale. Penso, Vale, che tu ti riferisca a quella che ascoltavamo. Vi dicevo che io non sono proprio un esperto e quindi, e anche con l'aiuto vostro, perché non vi nascondo che molto spesso mi mandate cose che poi mi trovo perfettamente in sintonia. Questa musica che state ascoltando e aspettate che... Eccola qua, musica Tai Chi, melodie interiori del maestro, musica Tai Chi, meditazione, Qigong, e anche questo, poi magari la metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. E, ciao Massimo, ok. A proposito di colombi intelligenti, ci siamo scordati troppo presto i colombi viaggiatori. Ah sì, questo qua l'avevamo già letto. Ok, benissimo Stefano. Ciao, ho chiesto se sono distributori bio di etanolo, ecco la risposta. Dopo lo vediamo. Allora, in Italia distributori stradali di bioetanolo come la miscela 85 non sono presenti, ci sono praticamente inesistenti per la normale autotrazione pubblica. Questo è un'informazione di Stefano di Vicenza. Magari potrebbe essere interessante così approfondire anche questo tema, vero? Grazie. Grazie. Adesso mi viene da sorridere perché mi mandate anche delle immagini, ancora Stefano di Camisano, in cui c'è Zaia che sottolinea il fatto che le Olimpiadi sono a costo zero per noi, mica per voi. Vabbè, comunque l'immagine è più che eloquente. E Massimo chiedeva come la pensava il nostro ospite rispetto a Covid e vaccini. Magari gli faremo questa domanda in un altro momento. Grazie. Va bene. Ok, mancano 5 minuti e siamo arrivati alla conclusione anche oggi. E quindi aspettate che vediamo che cosa vi avevo. Sì, nell'ultima parte della trasmissione vi faccio un po' ascoltare vi parlavo un po' degli argomenti che mi hanno un po' colpito durante argomenti di attualità durante la settimana. E aspetta, poi metto comunque tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Ecco qua, vediamo un attimo. Sì, gratis.

0: dove qua una roba alla volta, vero? Eccoci qua. Sentiamo Grazis che cosa ci racconta. Eccolo qua.
1: Benzina che ha superato i 2 euro al litro. E non è finita, preparatevi a ulteriori rincari e ora vi spiego perché. Ma prima, sapete quanto costa oggi invece la benzina in Spagna, per fare un esempio? 1,6 euro al litro. Vuol dire che fare un pieno in Italia costa circa 50 euro in più che in Spagna. Ci siamo? E perché vi dico che non è finita? Perché guardate la notizia che è appena uscita, che abbiamo appena pubblicato. L'Italia continua a fornire supporto logistico alla guerra statunitense all'Iran. Qualche mese fa, invece, la Spagna ha negato qualsiasi tipo di supporto e di appoggio agli Stati Uniti d'America per l'invasione dell'Iran. E l'Iran ha risposto: lo stretto di Hormuz rimane chiuso per tutti, tranne che per la Spagna. Ecco i risultati. Benzina in Spagna 1,6 euro al litro, benzina in Italia 2 euro al litro. E non è finita perché l'Italia continua, nonostante tutto, nonostante le umiliazioni, nonostante gli attacchi, nonostante gli insulti da parte di Trump alla Meloni, continua l'Italia a essere schiava e suddita degli Stati Uniti d'America. E l'Iran, per chi ancora non fosse a conoscenza della cosa o non gli fosse chiara a casa, l'Iran è il nuovo Vietnam dell'America, ok? Gli Stati Uniti d'America perderanno miseramente in Iran per tutta una serie di motivi che adesso non vi sto qua a spiegare, ma chi ha studiato, chi studia un po' la storia e la geopolitica, lo sa bene. Ci sarà un tracollo e noi gli andremo dietro, visto che continuiamo a fare gli zerbini. In tutto questo, la Meloni e il governo italiano godono di ampio consenso. Nei sondaggi continuano ad avere ampio appoggio popolare, dunque evidentemente è questo che gli italiani vogliono. Benzina che ha superato.
0: È questo che gli italiani vogliono, dice Matteo Gracis. Chissà se è proprio così. Ora è ufficiale, l'INPS è fallito. Magari ne ascoltiamo un pezzettino. E aspetta che c'è qualche altra chiamata. Pronto, pronto?
2: Buongiorno architetto.
0: Grazie Roberto, ciao ciao.
2: Ma mi scusi architetto, lei ha visto la saga di Terminator?
0: Sì, adesso mi sfugge se li ho visti tutti, però...
2: Basta che lei abbia visto il primo.
0: Sì, allora sì, certo.
2: Cioè, no, scusi, il secondo. Quando il giovanissimo John Connor con il computer riusciva a prendere soldi dai bancomat. Ricorda la frase? Soldi facili.
0: Soldi facili.
2: In Italia siamo così. Noi andiamo a leccare culi a destra e a manca, noi. I nostri cari politici leccano culi a destra e a manca. Oggi tocca a Trump, domani vedremo a quale culo andranno a leccare. Per soldi, solo soldi, agevolazioni che naturalmente
0: Torna conto.
2: si godranno loro e non i coglioni italiani. E tra quei coglioni purtroppo ci sono anch'io, perché io sto combattendo una guerra in stile Don Chisciotte per il fatto che sono solo. Nessuno vuole partecipare a questa guerra. Va bene, allora fanculo tutti, fanculo l'Italia e arrangiatevi.
0: Ci ho provato, tu dici, ma sai che a volte è l'ultima martellata che fa andare giù il chiodo, non bisogna mai desistere.
2: Beh, architetto, è da 30 anni che combatto una
0: Vabbè.
2: guerra e mi è costato il posto di lavoro 18 anni fa. Oggi mi costa che sono alla fame e alla miseria, nella merda più totale. Beh, veda lei, architetto.
0: Cosa?
2: Buongiorno.
0: Grazie, grazie Roberto. Probabilmente ognuno ha una propria come dire, come si dice, missione probabilmente o qualcosa di questo genere. Sono arrivati gli ultimi due minuti, vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo. Che dire, buon fine settimana, dai, che adesso sembrerebbe che la morsa del caldo abbia anche un po' allentato. Grazie per l'attenzione, come si dice in queste occasioni, vi do appuntamento a sabato prossimo e buone cose. E sigla finale e ciao ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: preti.
1: Puente e Bacaia, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata con

0: completi.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Eccoci, eccoci, solo due parole per salutarvi e per appunto annunciarvi che oggi Luca è impegnato e quindi non c'è. Mettiamo comunque una trasmissione, una replica, la replica di sabato scorso. Tante buone cose e alla prossima, ciao!

immortale musica. Dai Deep Purple degli anni 70 al profondo viola della nostra situazione italica. Ma noi non si molla e si resiste. E nel frattempo ho definito anche il menù per quanto riguarda la cena del 50° anniversario che terremo esattamente nella giornata di sabato 29 agosto, indicativamente saranno le ore 20, poi vedremo sicuramente il momento della reclama che faremo prossimamente. Saremo al Casolare Castelminio di Resana, provincia di TV. E se farà caldo, il tuffo nel lago è per tutti. Chi sa camminare sopra, camminerà sopra. Per il resto giocate il 19 sulla ruota di Venezia e il 64 sulla ruota di Milano.

Il 29 agosto dagli affettati misti a pasta fredda, risotto, speck, limone, acqua, vino, caffè e tutto il resto, qua musica compresa, ragazzi. Tenersi pronti, a fine mese faremo lo spot. 50esimo cena.

Ovviamente la Piave, questa andava per la maggiore negli anni 70. Poi arrivarono i momenti di Dabbi tre parole a posto. Cuore, sole, amore. Un saluto al grande Osvaldo Bagnoli, anzi il grande ricordo di Osvaldone Bagnoli, il miglior scudetto di sempre, 84-85, la prima provinciale che mise in riga l'elite del calcio anche di allora e così tanto di oggi.

Five Star 1972, proprio una sputata, nel senso che era il 1972 quando uscì questo cimelione del profondo viola, quelli insomma del fumo sull'acqua, Smoke on the Water. Vabbè, Osvaldo Bagnoli un grande, ragazzi, un grande, lo ricordiamo assolutamente, faccia popolare in assoluto con quel Verona là. Ma ve lo ricordate quel Verona là oppure no? Il Galderisi, Garella parlava solo con i piedi, cioè nel senso proprio parlava con i piedi, assolutamente parava anche con gli stessi. E poi Fanna, va bene, ex cappellone, perso i capelli molto presto Fanna sinceramente, Elchi, Atricella, Brigel, Madonna ragazzi che squadrone, grandissimo scudetto la Verona di allora, 84-85, poi qualcosa la Sampdoria, ma poi il resto si dividono il tricolore sempre gli stessi. Ma noi siamo ancora infarciti di malattia, di fede, di tutto quello che ci porterà a Pinzolo già da domani. Però a parte questo, Osvaldo Bagnoli morto allenatore operaio, aveva giocato con il Milan, col Verona stesso, Catanzaro, Spal, Vedo Udinese, ha chiuso la carriera con il Verbania, ha portato il Verona ai quarti di finale di Coppa UEFA uscendone poi con il Werder Brema, poi è passato anche alla Genoa se vi ricordate, lì ci fu la grande semifinale addirittura con la vittoria e le artigliate appunto dei rossoblù, appunto del Grifone contro il Liverpool all'Anfield Road, grandissima serata quella. Va bene, comunque insomma dal 2018 il tutto gli è stata data anche ad Osvaldo Bagnoli la presidenza onoraria dell'Hellas, e quindi ora è per sempre leggenda inimitabile, grandissimo personaggio, 91 anni, non stava bene in questi ultimi periodi e comunque insomma giusto ricordarlo in questa apertura per quanto riguarda quel calcio che non è più questo assolutamente, ci siamo distanziati moltissimo e va ben così, insomma la malattia rimane nonostante tutto, però utile ricordare questa leggenda, ripeto, inimitabile dell'Hellas Verona con questo suo grande capoguida che appunto risponde al nome di Osvaldo Bagnoli, è venuto a mancare ieri, vabbè, lo rimembreremo magari anche nel decorrere dello speciale del magari che faremo il prossimo mese così rimembra anni 70, primi anni 80 e quindi insomma 84-85, ma ritorneremo magari a ricordarne anche un po' di prestazioni calcistiche, quella Verona là che si permise addirittura appunto di fare il gesto dell'ombrello ai grandi di allora, che poi vabbè, i nomi sono sempre quelli di oggi, non cambia nulla, quelli che più spendono generalmente più comprano, sì anche in termini di dodicesimo uomo e quindi vuol dire arbitri e dintorni, però non vogliamo essere cattivi in questa giornata di luglio, assolutamente no, oppure dobbiamo esserlo invece, sì, perché quando sento e andremo a cantargliene 4 a Trento a sto punto, i trentini, Trento, porca madosca, la giunta provinciale non può sparare una roba del genere, ragazzi, cioè bisogna assolutamente non far rumore durante le battute di caccia, e quindi se io prendo l'arco, sì va bene, ricordi gli anni 70, ragazzi, con i rami del gelso, dicasi Moraro, con lo spago quello diciamo per legare i saiami, con il nonno che ti dava una mano ad allestire il primo arco, poi con sicuramente le bacchette dell'ombrea praticamente per fare le frecce più appuntite in assoluto, oppure col legnetto se lavorava la punta come stile matita col temperino. La trovata degli archi che devono abbattere i cinghiali penso sia assolutamente devastante anche per i pericoli che si legano assolutamente a tutto quello che può essere un punto di vista sanitario nonché ambientale, la stessa incolumità per chi andrà frequentando in boschi ma ritorna a casa con magari una freccia impiantata dietro, aspetta che te cavo, sì, è una zecca, è una freccia oggi, insomma, ecco. Va bene, una gran porcata insomma da parte dei trentini, ma d'altronde siamo già abituati a maledirli per quanto riguarda il fronte plantigrado, per quanto riguarda gli orsi, vi ricordate, questi abbattono con una facilità disarmante, quel nome che mi viene soffia alla memoria in questo esatto momento, Fugatti, no? Insomma, ecco, rappresentante trentino che si permette di tutto e di più. Stavolta però l'hanno fatta per l'ennesima volta al di fuori del boccale, un suol dire, in questi casi, per quanto riguarda questo, ripeto, provvedimento che introdurrebbe questo uso dell'arco per il controllo dei cinghiali, no? Per il controllo dei cinghiali, tutto quello che questo potrebbe comportare, nel senso che io non penso che noi abbiamo dei provetti Robin Hood che al primo colpo, al primo scoccar della freccia, e la freccia si impianta e il cinghiale
muore all'improvviso, cioè muore immediatamente, non penso, e quindi si dovrà parlare per forza di cose, poi anche sicuramente, diciamo, di ore e ore magari di agonia che andremo regalando sicuramente al regno dei cinghiali, oltre a tutte le problematiche, perché magari anche un animale di tale fattezza, di tale grandezza, ferito, potrebbe anche rivolgersi in malo modo nei confronti magari del runner o colui, diciamo, che va a dare là ad un'escursione magari con la famigliolina all'interno del sistema bosco, oltre al fatto che disperdere il sangue, ci dicono che potrebbe favorire anche la diffusione della peste suina africana, e allora ecco che potremmo anche dire che la prossima emergenza potrebbe essere conficcata all'interno magari anche di quello che abbiamo appena detto, quindi la peste suina africana. Il Congo l'avremo lasciato lontano, l'antivirus l'abbiamo già dimenticato, si è sciolto sotto il solleone appunto di questo mese di luglio, però ripeto, quello che stiamo leggendo non fa assolutamente piacere, oltre al fatto che animali feriti che vanno a morire in maniera lenta alterano, ci dicono, le dinamiche trofiche, quindi attirano predatori e nonché necrofagi, e questo porta a generare un accumulo di carcasse nei boschi e quindi potenziali focolai patogeni. Va bene, questo è quello che abbiamo da ricordarvi in apertura, a parte il fatto che alla pompa ormai ci siamo, finalmente siamo tornati sopra i 2 euro, finalmente, perché dai, sempre sentire tutto il governo, che poi ovvio ambisce al nostro voto, dire abbiamo fermato anche stavolta l'aumento della pompa benzina per quanto riguarda diesel e benzina, appunto bloccandone quindi il regno delle accise. Nel 2019 quel famigerato video della signora primo ministro del Consiglio in Italia, dicasi Giorgia Meloni la ducetta, diceva, raccontava e narrava tutt'altra cosa, le avremmo completamente cestinate, cosa che non è avvenuta, le hanno contenute ultimamente, non così appunto in questi ultimi tempi, per la qualcosa appunto dopo lo stop al taglio delle accise e le tensioni che continuamente si aggiornano dentro ognuno di noi per quanto riguarda USA, Iran, oppure tutti gli altri fronti caldi laddove Netanyahu ha bisogno del calore della guerra e quindi del colore bellico in assoluto per anche presentarsi in maniera alquanto vincente per la prossima tornata elettorale, che non è così distante tanto quanto le elezioni di mid term a novembre di quest'anno per quanto riguarda Trump, e quindi si fanno due conti in tasca, Netanyahu soprattutto, e quindi gli conviene continuare a tenere accesi quei fronti bellici, come si dice spesse volte. Vabbè, no, questo per dirvi che tutto sommato appunto per carburante, diesel e benzina si torna sopra i 2 euro in autostrada, anche di più, e quindi siamo abituati, ma siamo abituati soprattutto a vivere anche un momento molto estivo, molto caldo e caliente, e allora ovvio si sta programmando un po' magari da parte di molti un po' di vacanze, un po' di lo stacco della spina, come suol dire in questi casi, sognare una maca posizionata lì in mezzo alle nubi, no, in mezzo alle nubi no, perché tra chemtrails, geoingegneria clandestina, saremo contaminati che metà basta, anche se magari saremo solleticati assolutamente dalla carezza dolce, insomma, del vento e quindi del dio Eolo, però non conviene, però siamo distratti, questo volevo dirvi, siamo distratti da tanti richiami, come anche superare sti fronti magari caldi, andare a fare un tuffo, a regalarci una camminata, andare a mangiare un po' di frutta, la migliore anguria, taglia il meon, non colpi lo spec, vabbè, ma comunque mettere il prosciutto crudo, sì, ma non c'è più possibilità, costa massa il chio e siamo perdendo anche quello. No, dico questo perché nel periodo estivo, voi sapete, questi si ingegnano in maniera straordinaria, siamo in attesa quindi di dare anche un'ulteriore accelerata per quanto riguarda l'input sulla chat control, e vuol dire veramente la sorveglianza di massa, anche se comunque codesta è sempre in atto nei nostri confronti, però qui un'accelerata ancora più elevata, si parla di bloccare quindi tutto quello che riguarda il sistema della pedopornografia, giustissimo dirà qualcuno, sì, però ne prendono, diciamo, quindi esempio da questo per poi arrivare a questa, diciamo, scansione di massa, con la massa da vedersi come nucleo inerme non pensante, allora ci pensano loro anche stavolta, assolutamente sì, insomma, ecco, hanno fatto passare a maggioranza semplice l'altro giorno praticamente il tutto, l'iter sta proseguendo e quindi
si va con l'idea di poter spiare tutti e quindi un'assoluta, diciamo, dose di controllo di massa, e va ben così, insomma. Quindi chat control, l'iter continua tanto quanto l'idea malsana di poter sicuramente mettere per l'ennesima volta le mani in tasca nostra, vuol dire esattamente far morire il contante per lasciare spazio all'euro digitale. Si introdurrebbe un cambiamento molto molto profondo, sarebbe un grande problema, questo assolutamente sì. Prima che sia troppo tardi, se c'è la possibilità, battiamo un colpo, e quindi vuol dire assolutamente almeno parlarne, non sottoporci sicuramente ai sorrisi, agli applausi di Tridico piuttosto che del Movimento 5 Stelle. Tridico, sapete, quell'ex presidente dell'INPS che ha detto praticamente: ma noi siamo già pronti a introdurre l'euro digitale, è una pacchia, perché è uno strumento di assoluta innovazione. Per noi non è così assolutamente, nel senso che il problema non è tanto la tecnologia, ma il problema casomai è il potere che si riveste attraverso quello che è l'entrata eventualmente dell'euro digitale. Noi abbiamo in questo mese sentito praticamente che il Parlamento europeo avrebbe praticamente approvato il regolamento sull'euro digitale. Significa aver fatto un passo sicuramente importante nella direzione che porterebbe al loro eventuale traguardo, nel senso che attualmente parlando siamo in questa fase di negoziato, lo chiamano il negoziato interistituzionale, vuol dire il trilogo in campo, e quindi è quella triade maledetta in assoluto. Noi eravamo fermi alla triade Mogi Giraudo Bettega, questa quasi quasi è peggiore di quella, quasi però. E quindi il trilogo vuol dire il Parlamento europeo, vuol dire il Consiglio europeo, vuol dire la Commissione europea, stanno discutendo di tutto questo, e si parla appunto che si vorrebbe arrivare a conclusione entro fine di quest'anno, ma accelerare nel periodo appunto estivo, tanto quanto si vuol fare per il DDL caccia, ma d'altronde è caldo, siamo distratti o comunque ci fanno distrarre. Sta di fatto che comunque si parla appunto di poter arrivare ad una possibile emissione di tutto questo euro digitale entro il 2029. Sembra cosa lontana, ma non lo è, quindi oggi ci si assicura di arrivare a traguardo attraverso quello che è praticamente l'aprir non tanto delle porte, ma l'aprir della finestra al singolare, vuol dire finestra di Overton, vi faccio capire, di passaggio in passaggio, di iter in iter. Si cerca di arrivare a farci devoti o comunque tifosi appunto dell'euro digitale. Attenzione, ripeto, quando noi parliamo di contante abbiamo sempre detto contante uguale libertà in assoluto, vuol dire uno spazio di libertà economica, vuol dire riservatezza, vuol dire autonomia da parte nostra, vuol dire metto le mani in tasca, tiro fora, se spendo conto all'istante, tiro do besteme, e per carità è is case nativi, altrimenti se non ho il contante in tasca potremo un domani con il click essere prigionieri del loro sistema molto molto riservato. Quindi vuol dire che il contante garantisce uno dei principi fondamentali, cioè nel senso puoi usarlo senza chiedere il permesso a nessuno. Un domani così probabilmente non sarà per quanto riguarda l'euro digitale. Io mi auguro che non entri mai, siamo sempre stati fedeli alla realtà cartacea, a quella tintinnesca appunto delle monetine, queste ultime anche confezionabili direttamente, insomma, a firma italiana, non così le altre, dalle quali dipendiamo sicuramente da fronti elevati a livello europeo stile BCE, la quale continua a utilizzare, mi si dice, tutto sommato ancora quel maledetto transgenico per quanto riguarda il cotone che si ha bisogno nell'utilizzo per formulare le 5 euro, le 10 euro, le 20 euro, le 50 euro e così fino alle 200 gialle euro, che si vedono molto poche ormai col contagocce, però ci sono ancora. E quindi lunga vita al contante. Vabbè, mi si dirà tutte robe negative in apertura di giornata, assolutamente no, perché quello che ha battuto in queste ultime 48 ore la Corte Costituzionale può essere assolutamente un punto a noi assolutamente favorevole. Di cosa si tratta? La Corte Costituzionale, con la sentenza del 16 di luglio, vuol dire esattamente due giorni fa, parrebbe aver messo una pietra tombale, ma sempre messo il parrebbe, noi viviamo di condizionali, siamo condizionati, condizionali assolutamente, parrebbe aver messo una pietra tombale per quanto riguarda l'assalto ai terreni agricoli, laddove si parla di agrivoltaico. Noi siamo contrari all'agrivoltaico, non così al fotovoltaico, e allora per quanto riguarda il fotovoltaico andiamo a svilupparlo non dove abbiamo la fertilità dei terreni, non dove si parla di consumo di suolo, ma vogliamo tutelare
coltivare quindi la vocazione agricola, evitare il consumo appunto di suolo fertile per la qualcosa, la Corte Costituzionale due giorni fa ha battuto un colpo molto molto importante, anche se questo non, ripeto, preclude del tutto la realizzazione di questi impianti, poiché restano, ci dicono appunto, percorribili le strade dell'agrivoltaico avanzato e dell'installazione su tetti e capannoni. Aggiungiamo cavi di scariche, con questa cosa ci può andare bene, abbiamo tanti tetti sicuramente liberi, sfitti o comunque in caduta libera, meglio se interveniamo prima laddove si parla di amianto e quindi di realtà amiantifera, laddove il tumore alla pleura poi può essere cosa devastante, perché una volta assolutamente dichiarato da parte del signore in camice bianco nei tuoi confronti, comincia un po' il conto alla rovescia, dal quale difficilmente se ne può uscire se non attraverso i miracoli propri di un padre Pio oppure di una Madonna di Medjugorje, se non di Fatima, ma mettiamoci anche Lourdes per quella triade che accennavo prima, in questo caso da un punto di vista di credenza e credibilità religiosa. Quindi interessante questo battito di colpo della Corte Costituzionale, questa CC, seguiremo l'evolversi del tutto per quanto riguarda, ripeto, la questione dell'agrivoltaico. In riferimento a questa sentenza, si diceva poc'anzi che i capannoni, ecco, capannoni sì, ne abbiamo, sapete quanti vuoti, quanti lì pronti ad essere occupati da qualcosa di magari valido, come potrebbe essere in questo contesto, se il tutto viene anche permesso e agevolato attraverso le normative del governo, che a parole e durante il promessaio della campagna elettorale è sempre per il Made in Italy, per la sovranità, l'indipendenza, l'autonomia, per la resilienza, per la riproducibilità al naturale, tutto quello che può essere utile per la nostra vita, e quindi vuol dire anche l'aspetto del fotovoltaico, dell'idroelettrico piuttosto che dell'eolico. Ecco, però quando parliamo di capannoni ne abbiamo solo in Veneto circa 10.000 praticamente vuoti, ecco, allora andiamo a casomai ad utilizzare esattamente tutta quella roba là per la realtà del regno delle rinnovabili. Sicuramente non sarà rinnovabile, se non nelle formule di protesta, il fatto dell'arrivo dell'ambasciatore statunitense Fertitta, con 3T, Fertitta, in quel di Venezia. Va bene, qualche appunto scontro ieri in quel delle Calli Veneziane, perché qualcuno voleva andarne a gridarne quattro praticamente al signor ambasciatore appunto americano in Italia, perché è arrivato nel contesto veneziano questo yacht al boardwalk, 117 metri di lunghezza, 32 di altezza, 6 ponti, ecco, l'unico ponte, questo ne ha costruito 6 a differenza dell'altro, dicasi praticamente Matteo Salvini, che non riesce a darne fuori, a venirne a capo per quanto riguarda il ponte sullo stretto di Messina. Costui, per quanto riguarda lo yacht, questo mega galattico yacht con 2 eliporti, una prua e una poppa, Camadosca, 2 piscine e un beach club, una palestra, un'area relax, Camadosca, ragazzi, di tutto e di più, beato lui. E questo è l'ambasciatore al quale noi dobbiamo garantire un servilismo verde, bianco e rosso, ma l'abbiamo sempre fatto, figuratevi, dico questo perché quelli di AVS, quelli insomma dei cosiddetti verdi, per capirci, o di una ipotetica sinistra, si sono un po' ribellati, giustamente, è ovvio, per quanto riguarda il fatto che dobbiamo anche rendere necessaria la scorta per costui, a costo quindi nostro, a costo italianissimo, visto che il signor ambasciatore vuole partecipare, ovvio, ci siamo stasera, figuratevi, al Santissimo Redentore, i miglior fuochi di sempre, e quindi vuole anche lui buttare all'interno di quegli 80.000 che presenzieranno quindi a questo appuntamentissimo stasera, ripeto, nella zona veneziana, solo dove la Silvia B avrà la possibilità in battellissimo di poter godere questa, diciamo, realtà di sciopi contro sciopi e colorate realtà lì sopra. E quindi gli animalisti incazzati, perché sicuramente Colombi e tutto il resto saranno tartassati, ma è una festa, e quindi, come diceva il sindaco, una roba storica, dobbiamo portarla fino in fondo anche quest'anno. Vabbè, comunque, ripeto, i deputati, insomma alcuni deputati AVS dintorni, hanno chiesto insomma allo Stato italiano quali risorse saranno utilizzate per quindi
far sì che tutto sia a carico nostro e quindi a carico dello Stato italiano, perché abbiamo decine e decine appunto di divise impiegate, vuol dire apparati di sicurezza appunto che non sono quelli americani ma sono quelli tricolore, quando si abbisogna l'ambasciatore italiano, ma per dire insomma, va bene, non abbiamo rotto nulla di nulla di nulla con i nostri protagonisti americani, nonostante Trump ogni tanto punti gli indici al plurale nei confronti della nostra presidente del Consiglio PDC, che dir si voglia, tanto quanto ci sarebbe l'idea di partecipare, parrebbe quasi quasi ufficiale, l'Italia dovrebbe partecipare ad un vertice sul fronte americano, ed è un vertice che mi ha fatto sorridere per quanto riguarda il titolo, è un vertice sul terrorismo rosso e quindi l'estremismo di sinistra. Vabbè, si ritorna, d'altronde le cose a livello anche mondiale sono cicliche, e quindi si ritorna dal punto di partenza, e quindi dire siamo in un eterno presente dove tutta la vita è sciorinata unicamente attraverso il sistema di fotogrammi, e allora da un punto di vista filosofico chi propende per tutto questo tiene una buona dose di ragione. Qui invece abbiamo, è venuto a sorridere perché ho letto l'intervento di Tajani, Antonio Tajani, il ministro nostro degli esteri, no, praticamente uno dei peggiori che noi si sia mai tenuti in casa, non è che gli altri siano stati migliori, però questo assolutamente Crozza bene lo imita, ma ovvio l'altro serve su un piatto d'argento di tutto di più, in maniera tale che Crozza possa continuare insomma a prelevare milionate di euro dalla TV del nostro Urbano Cairo. Prima se ne va meglio è, da un punto di vista granatissimo, e così andremo magari a inverdire memoria anche da domani in poi al ritiro pre-campionato, e sono 40 anni diretti dal 26 luglio 86 al luglio del 2026, ma questo è tutt'altro discorso. Il vertice sul terrorismo rosso mi ha fatto ridere perché a un certo punto, vi leggo queste righe, mi sono sottolineato, e parla il nostro mago degli esteri Tony Tajani: a noi interessa combattere qualsiasi tipo di terrorismo. Ecco, basterebbe solo questo, comincia a combattere il terrorismo di Hamas. Ah giusto, lo stai facendo, ma combatti che è il terrorismo sionista, combatti i più grandi macellai oggi esistenti, combatti i più grandi assolutamente terroristi assassini oggi vigenti e respiranti sul pianeta terracqueo. Ecco, iniziamo magari anche da qua, caro Antonio Tony Tajani, ma a noi interessa combattere qualsiasi tipo di terrorismo, e quando ci sono iniziative per combattere il terrorismo, sia terrorismo islamico, sia terrorismo suprematista, sia terrorismo nero, sia terrorismo rosso, riteniamo sia giusto, e anche terrorismo con la stella sei punte, aggiungiamo, riteniamo sia giusto essere presenti. Oh che bravo, è stato deciso di inviare un sottosegretario e così sarà, guai a dire no, noi vogliamo combattere contro il terrorismo. Vabbè, parole, ripeto, di Antonio Tajani per quanto del vertice voluto dagli Stati Uniti sul cosiddetto terrorismo rosso, e quindi vabbè, altro spreco di denaro, di tempo e soprattutto di mendacità che questi allestiranno in riferimento al terrorismo rosso. Vabbè, non importa, però giustamente più di qualcuno si pone la questione, allora perché questo tema viene costruito ad arte? Per un motivo molto semplice: l'Occidente sta facendo di tutto pur di distogliere l'attenzione dei cittadini da quello che è il vero problema dei nostri tempi, e questo vero problema si chiama terrorismo di Stato. Tajani dice di voler combattere qualsiasi tipo di terrorismo, bene, perché allora non parla del terrorismo di Stato del regime sionista, e quello stesso terrorismo di Stato che ha consentito a Israele di sterminare decine e decine di migliaia di palestinesi, radere al suolo Gaza, invadere il Libano, occupare territori siriani, così palestinesi, e colpire i negoziatori ogni qualvolta fosse possibile. Pensiamo a quelli iraniani ad esempio. È quello stesso terrorismo di Stato che consente a questo nuovo Ku Klux Klan, i coloni israeliani, di fare ciò che vogliono nelle case dei palestinesi. Vogliamo parlare del terrorismo di Stato degli Stati Uniti? Non è stata un'operazione terroristica forse quella effettuata in Venezuela? E affamare letteralmente un intero popolo, quello cubano, non è forse terrorismo di Stato? L'aggressione della coalizione Epstein Coalition, quindi USA Israele vuol dire Israele, all'Iran cos'è se non terrorismo di Stato? Ah, Tajani, e più in generale al governo italiano, è giusto dire e ricordare che a loro interessa combattere qualsiasi tipo di terrorismo tranne quello di Stato, che oggi rappresenta il fenomeno più pericoloso al mondo in assoluto. Vabbè, noi d'altronde supini lo siamo da sempre, nella quintessenza assoluta del termine, in riferimento anche al governo italiano che di cazzata in cazzata, insomma, ha detto di voler far parte di quel Board of Peace, avete capito, quella scatola vuota che avrebbe dovuto portare una tregua all'interno del fronte Gaza. Basterebbe già quello, perché stavo dicendo anche Cisgiordani, ma quando mai i coloni stanno veramente
creando dei disastri in quel contesto, ma ripeto, i riflettori in quelle direzioni sono completamente spenti e chi potrebbe non dice nulla di nulla, e mi auguro che proprio per questa sua enorme responsabilità ne paghi le dovute estreme conseguenze, se non da un punto di vista odierno, da un punto di vista di un domani, da un punto di vista karmico, voi che mi dica, non so. Però dicevo, appunto, l'Italia ha deciso di far parte, non in maniera diretta, perché non possiamo, lì hanno giocato con l'articolo 11 o comunque altri articoli della Costituzione, e ci hanno detto come osservatori. Ma cosa volete osservare, ragazzi? Se vi ricordate le immagini di quando appunto l'Italia mise nero su bianco tutto questo, era presente il nostro appunto Tony Tajani, al fianco seduto ci stava all'interno di questo Board of Peace, ci stava il ministro appunto della, mi sembra, sicurezza israeliana, e Tony Tajani teneva in mano un cappellino rosso del fronte MAGA, no? Di quel fronte che ha eletto e sostenuto ed è un supporter appunto del Trump, e quindi un fronte repubblicano, un fronte repubblicano. Vabbè, quindi c'è un vertice, ripeto, sul terrorismo rosso, non sanno più che cosa inventarsi ed è allucinante. Dicevo, per quanto riguarda, ma stiamo monitorando la situazione, perché me ne accennava appunto anche l'altro giorno un amico, per quanto riguarda sempre il Vajont, lì saremo appunto l'11 di ottobre quest'anno nel 63° anniversario, ma dobbiamo seguire soprattutto questi momenti caldi, perché sapete che c'è un po', diciamo, di derby acceso tra il fronte veneto, Belluno in primis, Longarone ancor meglio, e quello friulano per quanto riguarda soprattutto quindi Ertocasso e le realtà d'attorno, nel senso si parla di quindi allestire una nuova centrale idroelettrica sfruttando le acque del Vajont. Ripeto, da un punto di vista di via, valutazione, impatto ambientale, beh, intanto il fronte friulano ci dice, beh, non serve assolutamente nessuna via, ce ne frega, nati alla via, non è necessaria stavolta la via. Ci sarebbero anche degli impatti dal punto di vista ambientale, però ripeto, indipendentemente dal fatto che si possono superare o non superare queste via VAS, oppure diciamo tutte le varie valutazioni dal punto di vista di impatto ambientale o tutto quello che ne consegue, che ne potrebbe conseguire appunto in termini di tutele o in termini deleteri nei confronti dell'ambiente, l'ecosistema o la biodiversità di quei luoghi, noi siamo per un ferro storico no, che sarà per sempre per quanto riguarda quelle etiche morali che lì si sono già sprigionate da 60, praticamente ormai 63 anni a questa parte, e quindi vuol dire, dal punto di vista etico, non si deve fare nulla di nulla, cioè vuol dire che tutta quella zona è altamente sacra e quell'acqua va vista come il sangue che hanno dovuto spendere circa 2000 anime per sottostare sicuramente ai giochi di potere di tutta quell'Italia di allora, in primis l'Enel, gravissima responsabile dei morti del Vajont, cioè abbiamo dei responsabili assassini, sembra un parolone ma non lo è quando lo spiego attraverso le tappe, mi capite molto bene, però attenzione, perché ripeto, la gestione della diga già qualche mese prima, il fattaccio del 9 ottobre 63 di quel maledetto mercoledì, era saldamente in mano all'Enel, perché l'Italia aveva deciso quindi di rendere tutto come ente nazionale per energia elettrica, quindi tutto quello che era proprio in termini di manufatti idroelettrici che erano saldamente nelle mani dei privati, passare sotto lo Stato e quindi formularsi in maniera pubblica. Comunque dico, è caldo e seguiremo sicuramente che non ci sia l'idea, perché sto seguendo anche se il Zaia o comunque qualche nuovo delfino, stile appunto lo Stefani, magari prende la situazione che già è esplosa in queste ultime ore. Se avete notato, anche i nostri giornali locali hanno detto chiaro e tondo: emergenza idrica, emergenza siccitosa, quindi di conseguenza già abbiamo bussato, ci dicono loro signori, alle porte del Trentino. Il Trentino ha detto assolutamente non vi lasceremo soli, però prima abbiamo sicuramente da salvaguardare anche le nostre imprese, la nostra agricoltura, i nostri cittadini, i nostri spazi, i nostri territori, però non vi lasciamo soli. E non vorrei che, quindi, tanto quanto avvenne qualche tempo fa, proprio durante quindi lo svolgersi di questa emergenza, che poi vera, non vera, non importa, ma sta di fatto che comunque, ovvio, quando arriva l'estate col caldo, è ovvio che la brenta, la piave vanno sicuramente ai minimi termini, e loro ci dicono, se però noi avessimo la possibilità di avere un masteo grando, tradotto serbatoio idroelettrico, all'interno del quale mettere l'acqua e al bisogno utilizzarla,
Ecco, sarebbe molto meglio. L'idea era quella della diga del Vanoi. Attenzione, la fortuna nostra da sto lato qua, da questo punto di vista, è che è in Trentino. I trentini hanno già detto giù le mani dalla nostra area. Però sì, sta ancora puntando all'idea di poter costruire una diga alquanto massiccia, attenzione, che conterrebbe tanti milioni di metri cubi di acqua che, ripeto, al bisogno, all'occorrenza, all'urgenza verrebbero poi erogati, quindi utilizzati anche dai fronti industriali, ma soprattutto anche dell'agricoltura. Quindi dovremo monitorare tutta questa roba qua, compreso, ripeto, la nuova centrale del Vajont, che ha fatto dei passi in avanti purtroppo alquanto importanti. Però, ripeto, per noi la questione maggiormente in piedi è quella della sacralità del luogo e del carattere etico che è incorniciato all'interno di tutte le tappe del Vajont. Ripeto, storia che per 34 anni meno se ne parlava, meglio è, meglio è. Bene, detto del Friuli e detto del Veneto, noi abbiamo in territorio Friuli Venezia Giulia e in casa veneta abbiamo i due fronti che spesso a volte abbiamo legato soprattutto al fatto delle bombe atomiche, perché uno è Aviano e quindi è quel luogo che ben conosciamo, e l'altro è la realtà vicentina, oppure abbiamo anche Ghedi, se qualcuno vuole aggiungere la realtà bresciana, lì dove si parla di armi nucleari, che noi si sappia, abbiamo sempre detto, le ultime B61

è articolo 11 della Costituzione, che si parla della legge 185 del 90, si parla dell'esportazione e anche importazione di armi e del fatto del trattato di non proliferazione nucleare di cui l'Italia dovrebbe, o comunque è parte, ma si utilizza sempre un condizionale perché poi noi facciamo tutt'altro, e quindi siamo lì in attesa perché la sentenza, o comunque sì, quello che questa GIP avrebbe dovuto dirci è stato posticipato perché deve assolutamente analizzare la cosa in profondità. Quindi vuol dire che la GIP ha rinviato anche questo, la discussione in merito, ripeto, a tutto questo, e quindi dobbiamo capire quante e quali armi sono ben nascoste nei bunker della base appunto americana di Aviano. Si parla sempre anche da parte nostra di una sessantina di bombe nucleari, al che vorrebbe dire dare il là ad una guerra dalla quale non se ne esce. Parleremo comunque anche di uno studio che è stato fatto qualche tempo fa per quanto riguarda soprattutto un'esplosione nucleare, cosa comporterebbe codesta cosa in Italia. Beh, è ovvio, il fronte ampio da un punto di vista popolare, il popolino, verrebbe completamente estinto nel volgere di un lasso temporale brevissimo, però ci sarebbero anche quelli che, magari dotati di un certo potere, di una certa dinamica di possesso economico, vuol dire che i gaischei, e magari sapendo in anticipetto un po' tutto questo, potrebbero andare magari anche a pararsi un po' il culetto, cioè salvare un po' il culo. In che maniera? Magari invadendo, praticamente allestendo questi bunker altamente sotterranei, ma più che altro investendo molto anche all'interno delle cosiddette caverne, grotte, soprattutto quelle in riferimento anche alla prima guerra mondiale. Vabbè, comunque andremo nei dettagli per quanto riguarda questo studio, che comunque fa capire esattamente quanta follia sia già in atto, ma dobbiamo assolutamente anche immaginare la probabilità, la possibilità che tutto questo avvenga, considerando questa realtà psicopatica che sta dominando la scena a partire dal suo massimo emblema. Uno è quindi il signor Donald Trump e l'altro Netanyahu, piuttosto che Smotrich, piuttosto che Ben-Gvir. Ma ripeto, le istituzioni internazionali nulla possono o poco fanno, anzi non hanno nessuna possibilità, e quindi abbiamo questi ipotetici paroni del mondo che stanno costruendo veramente anche quell'idea che noi si potrebbe essere nel mirino di potenze nucleari. La Russia potrebbe essere una di queste. Continuiamo ancora oggi a sentire appunto che la Russia vorrebbe, ma cosa ne frega la Russia di dover attaccare l'Europa, e se dovesse farlo perché non l'ha già fatto, nel senso che se ha sentito che stiamo sperperando, è già questo, è veramente una cosa vomitevole, è una cosa veramente indicibile per quanto riguarda anche le pagine storiche che stiamo attraversando e vivendo, e cioè riarm, e quindi tutto quel riassetto armamentario che si ha bisogno a livello europeo, investendo centinaia di miliardi di euro che potrebbero essere destinati sicuramente a miglior, diciamo, computo, però così non è assolutamente. Allora, ovvio, bisogna anche allestire i pretesti, gli alibi e quindi le giustificazioni, e la giustificazione è quella che la Russia evidentemente di qui a 3, 4, 5 anni, 2 o meno, non lo so, potrebbe attaccare, quindi invade l'Europa attaccando l'Europa. Però che più di qualcuno analista dice, ma tutto sommato io sono esperto fin là, ma potrebbe attaccarci adesso che dobbiamo ancora riarmarci? Aspetta che andiamo a riarmarci con la possibilità di infliggere danni anche allo stesso fronte dell'orso russo, ecco. E allora, però, dobbiamo al momento monitorare un pochettino quelle che sono le questioni che stiamo appunto sollevando, nella speranza che nulla atterri in casa nostra, nulla avvenga. Però già questo parlarne significa che da un punto di vista borsistico, chi assolutamente quindi è azionista di tutte quelle fabbriche che costruiscono armamentari e vari, se la passa alla grande. E noi, ovvio, basta solo l'allarmismo, basta solamente l'indicazione d'apertura al telegiornale per dire esattamente che si è ripreso il conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti. Mettiamoci Israele in primissima linea, ci mancherebbe altro, perché gli Stati Uniti sono stati attratti sicuramente a quella realtà bellica, perché tenuti per le palle, come diciamo spesso, sotto ricatto appunto del fronte sionista, e quindi di conseguenza basta unicamente un'indicazione di apertura al telegiornale per sicuramente innalzare il nostro costo della vita, nel senso, diciamo, dei prezzi che troviamo alla pompa piuttosto che in fase di acquisto al supermercato, quindi la nostra vita che va sicuramente lievitando. Comunque, ripeto, siamo lì a seguire anche questa vicenda per quanto riguarda, ripeto, questa appunto presa di posizione di questo GIP, che dovrà decidere appunto se ha voglia di indagare fino in fondo per quanto riguarda esattamente quante e quali sono, diciamo, queste bombe atomiche all'interno del presidio di Aviano. E dopo di

0: che magari può buttare uno sguardo anche per quanto riguarda sicuramente quello che sta nel sottosuolo vicentino e magari anche in quel di Ghedi, in questo caso in Lombardia, dicasi Brescia, dicasi Brescia, dicasi Brescia. No, vedevo oltretutto in riferimento proprio all'articolo che parla di Aviano e di questa appunto questione che ci si pone, il fatto che 3 anni fa la più autorevole rivista al mondo in materia, il Bulletin of the Atomic Scientist, ha pubblicato un'intervista al giornalista investigativo americano Schlosser, che ha raccontato di aver ottenuto un documento di 225 pagine, bravo, da beva e piante, bravo, 225 pagine, desecretato dal governo americano, che rivela di aver ottenuto un documento, quindi importante, che rivela esattamente come dal 1957 al 1967, quindi vuol dire 2 lustri, vuol dire 10 anni, si siano verificati 1000, attenzione, si sono verificati 1000 incidenti con le armi nucleari americane, alcune, la stragrande maggioranza, di piccola entità, ma altri molto gravi, come ad esempio nel 61, la base aerea quindi in Inghilterra, i serbatoi di un caccia colpiscono la pista, si ruppero e il carburante prese fuoco. Una bomba all'idrogeno che l'aereo trasportava finì avvolta appunto dalle fiamme. Fortunatamente i vigili del fuoco riuscirono a domare l'incendio prima che gli esplosivi ad alto potenziale contenuti nella bomba potessero detonare. Questo Schlosser ha raccontato che poiché l'incidente era avvenuto in una base militare fuori dal territorio statunitense, sia il governo americano sia quello inglese negarono che fosse mai avvenuto. E la domanda che ci si pone è: allora, Aviano e Aghedi, abbiamo mai avuto a che fare con il verificarsi di incidenti che sono stati tenuti segreti? Per carità, non parliamo di incidenti stile Chernobyl, ma comunque può essere successo che qualche fugarella magari poco piacevole sia avvenuta. Vabbè, speriamo che magari anche questa, appunto, Jeep Francesca Vortali faccia chiarezza, faccia chiarezza. Comunque, nel frattempo, ripeto, si è preso il tempo necessario per analizzare tutti i complessi profili giuridici, appunto, stati sollevati, appunto, dai vari avvocati in campo e soprattutto a questa denuncia partita, ripeto, da 16 cittadini affiancati, appunto, dal fisico di livello internazionale, comunque italianissimo, Carlo Rovelli. Vabbè, nel frattempo avete seguito, penso anche in queste ultime ore, la vicenda del ponte Morandi. Mi sembra dopo 8 anni, sì, esatto, perché era, sì, esatto, il 2018, era la vigilia di Ferragosto. L'indomani, nella giornata di Ferragosto, saremo noi in quel contesto meraviglioso lì, a 1350 metri al chiosco di Borace, e quindi saremo lì in un'area straordinariamente straordinaria. Ma allora, l'indomani, i signori erano con 43 morti sulla coscienza, dirà qualcuno? No, erano attorno ad un laghetto al naturale, a Cortina, con la grigliata. Parlo della famiglia Benetton allora, se vi ricordate, perché la famiglia Benetton allora primeggiava assolutamente come grande protagonista e padrona poi assoluta, appunto, di quel ponte, delle autostrade. Voi sapete, insomma, 3.000 chilometri di autostrade significa esattamente il 50% della rete viaria autostradale che impera in Italia. Una rete che abbiamo costruito con le fatiche, il sangue, il sudore e i sghei degli italiani tanti decenni fa. Poi, ovvio, bisognava fare cassa, abbiamo da abbattere il trappolone, e sottolineo il trappolone del debito pubblico, per qualcosa abbiamo immesso in vendita le autostrade e quella triade è ancora, questa triade oggi è arrivata praticamente a riempirsi le tasche di grandi profitti da un punto di vista economico e soprattutto solleticando l'appetito anche agli azionisti, che non sono mancati dall'indomani in poi, perché hanno messo via anch'essi un bel po' di quattrinismo, tanto quanto si cerca di realizzare ancora oggi, nonostante quei 3.000 km non siano più saldamente nelle mani della famiglia Benetton, che se n'è uscita comunque con oltre 8 miliardi 200 milioni di euro, altro che i calci in culo, come era nella promessa dell'allora ministro dell'infrastruttura Toninelli, sponda Movimento 5 Stelle, dicasi allora Grillo, Grillo, Grillo. Lui è ancora grillino per molti aspetti, a differenza degli altri che hanno seguito l'avvocato del popolo, Conte 1, Conte 2, Conte Dracula, per quello che ricordiamo essere stato proprio del momento del covidiotismo. Ma sto dicendo appunto del ponte Morandi, questi ad Arilla ad una grigliata. Però ne approfitto per quanto riguarda la grigliata, perché noi, ripeto, sentite nello spot. Abbiamo lì, siamo già una quarantina di iscritti e quindi siamo già un buon numero, ripeto, per noi siamo già messi molto bene, perché noi possiamo salire in maniera industrialissima, però faremo sta camminata, andremo ad assaggiare la storicità e la monumentalità della faggeta, di un faggio particolare che ha sicuramente tantissimi anni. Faremo una camminata con la nostra guida, il Don Boraccia, che ci racconterà assolutamente in un gioco di ombre e sole, ma soprattutto tanta ombra all'interno, diciamo, di quel bosco, per atterrare poi nella sommità del tutto a 1350 e avere una panoramica d'attorno strepitosa. E lì ci metteremo in maniera stravacatissima, anche se comunque so che Ettore avrebbe intenzione di dare il là appunto a chi per chi lo vuole, insomma, insegnerà a fare una collana indiana, e quindi saremo lì comunque a goderci un grande panorama e soprattutto una masticata che elasticamente comporta il fatto che esiste ancora una griglia come Dio comanda. Per gli altri, alcuni che si sono iscritti mi hanno detto, essendo vegetariano, beh, c'è la possibilità sicuramente di assaggiare una delle migliori poentesae del luogo e soprattutto sotto aceti formaggio o roba similare, quindi di formaggio soprattutto che produce direttamente Boraccia, per qualcosa ne sfornerà in maniera da sciopare, come si dice in pubblicità, parole dei signori appunto fornitori e produttori di questo formaggio, con le limousine là al fianco, non sono le macchinone sicuramente che possono legarsi a qualche elite di dominio internazionale, ma in questo caso sono delle mucche di bel colore, quel marrone vivo vellutato che fanno capolino proprio in quel contesto lì dove saremo anche noi. Ma dico questo perché in apertura di trasmissione il nostro buon Marco da Marghera mi mandava codesto messaggio: ciao caro Luca, buona trasmissione, ti faccio questo accorato appello per l'iniziativa del 15 agosto alla Malga Boraccia di Lobbia sui Monti Lessini in provincia di Verona. Chiedo cortesemente se c'è qualcuno della mia zona, lui sta a Marghera, quindi in terraferma veneziana comunque e Riviera del Brenta, che mi accompagnasse.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
2: finalmente festosi. E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000.
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. dal 24 settembre. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Viaggio sino a quello splendido luogo, oppure se questo non fosse possibile potrei in qualche modo arrangiarmi da solo prendendo il treno o per Padova o Vicenza, incontrando qualcuno degli ascoltatori che si offra della propria disponibilità. Grazie infinite a Marco da Marghera. Quindi ripeto, Marco Marghera fa questo appello per chi sale con noi sicuramente in località Boracia nel Veronese nella giornata di sabato 15 agosto. Potete quindi chiedere anche il numero sottoscritto, ve lo passo e poi lo contattate, poi leggerò casomai nuovamente sto messaggio. In arrivo il temporale, mi dice 883, andiamo a salare i finestrini, a posto. Quanto bella sera questa, ragazzi, Trainspotting. E sarebbe Underworld. Daniele, Luca, pronto per il ritiro del Torino, sponda giusta. Sponda sempre giusta, questa e basta, un colore e basta, granatamente granata e basta. Ciao Beo. Torneremo lungo le rive del Sarca, laddove nel luglio dell'86 con la tenda noi ci si lavava e si viveva unicamente, quindi sfruttando l'acqua della Sarca, dove era un carteo gigantesco, però per questo mi ha perso le scarpe una volta, ragazzi, perché lui si andava a lavarsi all'interno, si viveva all'interno quasi del fiume, per quanto riguardava soprattutto il fatto che era sto carteo un gigante, pericolo di piene improvvise, al che un giorno abbiamo visto le scarpe alzarsi velocemente e fioccare via, vediamo vicino a curva oltretutto arrivava l'acqua e quindi su da sponda prima del previsto. Ciao Luca, un salutone dalle cascate di Nardis, Rossella e Carlo. Dio, questi mi fa innamorare di chi posti ha. Conosco le cascate di Nardis, bellissime, ma questi non sta mai a casa. Mi so qua il caldo, che se 44 gradi non va nulla qua dentro. Sto scherzando, sta da Dio, ragazzi. Stavolta sta veramente da Dio. Però a parte questo, mi so geloso di questi posti qua, perché questi sempre è in spiaggia, al mare, a diga, e i geati, a granita. Vabbè, che mancherà sicuramente cocco bello, cocco fresco. Cosa hai fatto? Spaccare la macchina? Ti hai fatto un caso? Perché non ci sta buon? Non c'è buon stare i finestrini, non importa ragazzi, i finestrini aperti a sé. Ciao Rossella e Carlo, allora, bellissimo posto, sì, cascate Nardis, bellissime. Se quest'anno, se riuscirò, andrò a vedere le cascate là, qui sia a Madonna del Campiglio, molto bene comunque, assolutamente. Vara qua, oh, non fa abbastanza caldo per mettere brusa all'inizio, Zizza, ciao Zizza! Io l'arco ce l'ho e anche le frecce, sfido chiunque a centrare un cinghiale che ti sta caricando in piena velocità, ma sbagliato il primo colpo, ci sarà il tempo per ricaricare una seconda freccia. Ai ai ai ai, no, assolutamente no. Ciao Non avete capito un cazzo, l'agrivoltaico serve per alimentare i data center e allora torneremo a parlare di data center, ma anche il nucleare serve per i data center e così la realtà dei fossili e così dei combustibili, quelli cattivi, malvagi e quelli assolutamente nocivi e contaminanti. Ma l'agrivoltaico RDM da mira, se giocare sulla ruota del mira il numero 64, ricordo la sua classe ed è nascita ed è uscita e alla luce e quindi per i data center mi dice l'agrivoltaico, vabbè, fasi l'agrivoltaico, ma basta non andare a rompere i coglioni sicuramente nelle terre fertili e quindi fasi io dove che sei sicuramente quello spazio che abbonda per magari fare sta roba qua in maniera seriosa, però con incentivi giusti e credendo che fino in fondo, e quindi vuol dire assolutamente tralasciare l'impronta almeno quella del nucleare. Aspetta che mi sarà scampa tutto qua, ragazzi. Ragazzo, sei qua in bicicletta? Sì. Lei qua in bicicletta al Toso. Puoi mancare. No? Ciao Luca Lore, Veronati dei bagnini di un Golgota. Esa Veronati, esa Luca Lore, che sei il caldo, che sei l'apertura, che sei il sole, che sei luglio, che sei praticamente Osvaldo Bagnoli, che sei l'Ellas, che sei 84-85, che sei Elkier che perde a scarpa e va a fare il gol nonostante tutto, il corre come un gevaro, una lepre, no? Lungo la fassa sinistra allora, vabbè. La fare si ingrossa fino al topo per poi dissesti burraschi da flagellarsi al groppo. Ai più fortuiti il bunker regge le bombe ripariote, che siano d'acque, che siano foche, nel retro steputo il rannocchiar, bello no il rannocchiar, tra grilli, incicorie e cicale da gracchia all'UM su selle da ricatto patriolo. Ma un indriolo a pupazze decenti, senza la craviola nel 40 passo, va a fumantine idee passete sul mignolo diesis dell'andazzo fornaceo, tra pascenza da chi le gambina oltre l'oltre dell'oltre. Ciao Luca, un saluto Davide da Lesiano. Lesiano è la città dove le bollette costano praticamente nulla, dove non fa mai troppo caldo e non fa mai troppo freddo. È il luogo ideale ove noi andar svernando un tempo e magari edificare anche la nuova sede di Radio Gamma 5. Ciao Davide. Ma esiste una centrale del Vajont che potenza, con quale acqua si alimenta? No, non esiste nessuna centrale del Vajont in assoluto. L'idea è quella dal 2010 ad oggi di costruirne una sfruttando le acque del Vajont che adesso scorre sotto la frana e poi si getta assolutamente all'interno della torrente che poi immette direttamente alla Piave. Quel salto di oltre 100 metri vorrebbe essere sfruttato per far girare delle turbine e produrre energia elettrica con sicuramente incentivi attraverso le bollette che tutti quanti noi paghiamo, ma ripeto, da un punto di vista etico, da un punto di vista soprattutto sacrale, perché è un sacrario quello che lì si è manifestato da quella maledetta notte di mercoledì 9 ottobre 63, non sa da fare. Allora siamo riusciti a bloccarlo, assolutamente siamo riusciti a bloccarlo. Dico siamo nel senso che eravamo affiancati e abbiamo fatto le magliette che più di qualcuno ancora oggi esibisce ogni tanto, di ottima grammatura, con scritto appunto no alla centralina. Eravamo quindi a 16 anni or sono affiancati all'associazione dei cosiddetti sopravvissuti, di cui Micaela Coletti allora e anche oggi ne è l'assoluta protagonista, essendone praticamente la presidente. Ricordiamo che dal 54 le basi militari NATO non sono sotto giurisdizione italiana, bisogna che nasca un movimento che voglia rimettere in discussione, sarà gli accordi della NATO ed europeo, un vero movimento nazionalista, non certo vannaccio Fratelli Italia o Forza Italia o la sinistra attualmente parlando. Sì, condivisibile questo finale, per il resto abbiamo anche dei movimenti sicuramente no NATO, ancora quelli che fanno alzare veloce il volume ricordando quello che allora riempiva le piazze e le manifestazioni del tempo franchista nel senso buono, nel senso del nostro fondatore Franco, quando si diceva fuori l'Italia dal NATO, fuori la NATO dall'Italia, e quindi anche le scritte che imparavano sicuramente quei muri che diventavano, diciamo, praticamente i nostri libri di lettura, no? Muri puliti, popoli muti. Ma allora, insomma, l'alfabetizzazione passava attraverso sicuramente anche tutta che roba è. Non vorrei essere quei alle cascate in Arnis che adesso sei sotto una tempesta. Speriamo che si abbia messo in disparte i nostri baldi giovanotti, ma in mezzo sempre all'ascolto, praticamente in lidi meravigliosi per prendere il sole e godersi sicuramente le meraviglie d'attorno che abbiamo per quanto riguarda la regionalità veneto-triestina, veneto-friulana per meglio dire, o trentina che dir si voglia. E questi ragazzi qua mi scampa spesse volte, ma gli fa bene perché praticamente i colora il weekend di amorevole impatto naturale. Ottimo. Signori e signori, Roby L'Alpi, il nostro poeta itinerante numero uno, che apporta la chiusa alzando una maniglia. Stessi qua da 19 anni, devi ancora imparare a chiudere la porta. E quindi il toso mi sta perdendo colpi. Molto male, bene che sia a piedi nudi, che vive sicuramente la pavimentazione, ma se la manopola dea non ti alzi, la porta continua ad aprirsi. Vabbè, quindi fermo l'appello per mettere a posto anche la porta, perché c'è chi problemino là. Ciao Luca Tedesco e foglie di tabacco, e qua ragazzi siamo ai foglie di tabacco. Guardate, vi ho presenti i nostri nonni sulle panchine del quartiere quando che i fasea sulla foglia di tabacco, che vi ho presente sicuramente quel profumo, che vi ho presente le donne lì vicine che faceva la calza, che faceva praticamente il ricamo, che faceva i merletti, che faceva l'uncinetto. Ecco le vere grandi mani di fata degli anni 70-80. Vi ricordate quando arrivava la tunica nera ad imprimere in svolta il voto elettorale? Mi ricordo ancora, e allora ho capito dopo che mio ga spiega ben il prete che arrivava sotto elezioni, che mi dava tutte queste caramelle, quante tasche profonde, qua è un Deep Purple profondo viola, qua che è un profondissimo clerical cattolico, che metteva in tasca tutte che caramelle, mi ricordo, gommose o non gommose, trasparenti, e me comprava quei caramelle. E dopodiché io dico, guarda che bravi sti preti che vengono a parlare, e dopo che mi ho capito chi veniva solamente a dire, guarda che mi raccomando, che c'è sempre quello scudo crociato dove mettere la X, era la Democrazia Cristiana, sia molto chiaro. E questo si faceva nel quartiere Valsugana, con quindi cadenza perfetta, quartiere Valsugana, che era le panchine che vedi ancora oggi, laddove davanti a costruire ormai di tutto di più, che avevamo i campi, i gelsi e il mais, tutto quel ricordo degli anni 70, dei furti che facevamo dall'ua bianca ai peschi, alle pesche, piuttosto che pere e mele. Ma i preti venivano a danzare per quindi condizionare il voto dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri parenti, e i savia farghe, e mi mette questo, quei fogli al tabacco, appunto. Dopodiché foglia tabacco si diventa qualcos'altro in riferimento alla Verona che batte spesse volte la trevigianità, nel senso, ci stiamo giocando la medaglia d'oro per quanto riguarda l'utilizzo dell'agrochimica, dell'agrotossicità, dei pesticidi, perché noi altri qua che abbiamo un Treviso Shire, che vuol dire Prosecco Shire, dove tanta roba malvagia in termini chimici, forieri quindi di malattie presenti e future, da alimentarsi attraverso sicuramente la nostra caduta all'interno delle fauci di Big Pharma, ebbene abbiamo sicuramente da consumarne, l'ira di Dio, 4 milioni di chili anno solo provincia, ragazzi, è una roba mastodontica quanto ne abbiamo consumato, che metà basta, venduto almeno, dopodiché viene consumato. Penso che io venda così per hobby, uno le tiene là perché è il prega davanti sicuramente a sto tempio della chimica, ma spesso a volte dicevamo Verona ci supera in termini, diciamo, di acquisti o comunque di consumo, appunto, di pesticidi, per quando hanno saputo il fatto che lei ha anche tante coltivazioni di tabacco, anche noi altri malori magari un po' di più. E foglie di tabacco, poesia del nostro Roby L'Alpi in questo luglio del 2026. Se mi cogliero un boccia dei 14 anni ho fatto il fabbro, se mi cogliero un boccia di 14 anni che ho fatto il fabbro, mia mamma a Diese lavorava e foglie di tabacco, e dopo averlo raccolto dal campo e foglie più grandi veniva infiate col fio de ferro per seccarle nel granaro. Questo altro rumore che sta entrando penso a casa vostra, che è quello, diciamo, di rasa erba che taglia l'erba adesso, e quindi mi ricorda che i momenti ha bene. E dopo averlo raccolto dal campo e foglie più grandi veniva infiate col fio de ferro per seccarle nel granaro, ma ne mande me mamma una brutta coe a maron se tacava, gli era sta il suo primo lavoro da una siora che agavea un campo di tabacco a campo longo, una siora un poco particolare perché da tanto peosa che a iera a barba qua la meta ogni mattina se doveva fare. Addirittura a me mamma ste robe strane non che c'ha pa, non che ciavava via fuori qua, però non che ciavava sarà più che ciavava, perché solo aiutare a sopporre la famiglia che importava. Sì, e i lavori dei nostri grandi genitori o nonni, appunto, di allora, che doveva sicuramente sbarcare il lunario e quindi darsi da fare laddove chi trovava la possibilità per portare a casa, appunto, il companatico, come si suol dire in sti casi qua. Qua invece avevamo che è dalla Colombia dei nostri compagni, sempre un grande momento di dolcezza di canna, e alla prossima chiedo al negozio se vendono anche la Maria, sempre nostra consolatrice nei viaggi intercosmici nei diversi universi infiniti. E qua i medisi, appunto, origine colombiana di pura canna, essere lo zucchero, penso, di pura canna, no? Sarà lo zucchero d'agricoltura biologica, perché Paul mi tiene sempre aggiornato per quanto riguarda anche il suo carrello d'acquisti agroalimentare. alimentari agroalimentari. Adesso invece spero di farcela, ma comunque intanto partiamo, caro Zizza, per quanto riguarda, visto che ieri ricordi gli anni 70, andiamo un po' sui fondali dei ricordi delle nostre piscine. Se vi ricordate, noi si giocava tantissimo, si andava alla ricerca dei sassi di colorazione nera, si andava in piscina, si stava attenti ad una disattenzione del controllore della piscina, e dopodiché si buttava il sasso in acqua all'interno della vasca, ci si tuffava per andare sotto sotto a prelevarlo, o a prelevarli al plurale. Bene, bisognava sempre stare attenti che appunto il custode del tutto non mi vedesse, quindi si buttasse a tirarmi fuori in malo modo, oppure a gridarmene di tutti i colori. Detto questo, quindi siamo partiti con il fondale della nostra piscina, che era un 80, 2 metri, 2 e mezzo, insomma, però ti buttavi 2-3 sassi, dovevi fare nuotare, quindi a rana sotto acqua, se vi ricordate, con gli occhiaiti, per chi vuole gli occhiaiti, altrimenti anche senza niente, per andare a recuperare i sassi alla base della piscina. Ok, perfetto. Detto questo, però andiamo un po' più in là. Abbiamo sentito quanto sia importante oggi investire anche nel mondo dei fondali. E uno dirà: ma guarda, i fondali fa paura perché è molto buio e l'hanno che se vita. No, che se vita, pian, che se vita. Non dico che metà basta, ma che ne è parecchia vita nonostante tutto, in termini sicuramente vegetali, in termini animali, ma che se anche tanto interesse nell'andare a sprofondare magari qualche sistema trivellesco lì sotto per magari agganciare un po' di oro piuttosto che materia prima, che dir si voglia, o comunque carpirne un po' di più sui segreti anche di nostri fondali. Però i fondali vengono anche utilizzati spesso a volte. Fammi piacere, chiudermi la porta, fammi piacere. Questo porca madosca, questo cazzo di macchinetta. Grazie. Perfetto. Se senti lo stesso, ma meno. No, dicevo, finché a un certo punto abbiamo sentore che non tutti vogliono seguire l'iter per quindi portare la monnezza nei giusti luoghi. Tradotto ancora meglio vuol dire che noi abbiamo conosciuto l'idea che le navi possono essere anche navi a perdere o navi dei veleni, nel senso, prendo una nave, la riempio di tutte le porcherie, la faccio affondare e il gioco è fatto. Non lo si fa in 448, c'è sicuramente un'organizzazione di base non indifferente. Questo l'abbiamo sentito riecheggiare spesse volte, soprattutto diciamo nelle annate tra gli anni 80 e 90, a firma della criminalità organizzata di allora, l'andrangheta, i primi, soprattutto i calabresi, insomma, avevano capito quanto fosse, diciamo, utile gestire lo smaltimento illegale di particolari rifiuti industriali, vuol dire quelli tossici, vuol dire quelli radioattivi, che altrimenti imporrebbero sicuramente il rispettare di determinate norme con dei costi molto molto sostanziosi, quindi molto elevati. Voglio spendere manco, cosa fa sti rifiuti industriali, quei tossici, quei radioattivi, che sia di provenienza industriale, che sia di provenienza magari anche ospedaliera, se li inabisso me ne libero spendendo molto poco. Dove li butto? Beh, li butto sotto il mare, dove c'è il problema. E allora c'amo chi di dovere, in termini ndranghettisti vuol dire praticamente la signora Ndrangheta, la mamma santissima, che compra quindi vecchie navi cargo e dopodiché al largo delle coste africane oppure nel mar Mediterraneo le fa praticamente inabissare. Ovvio, metto in moto anche una frode assicurativa in assoluto, perché la nave che vado a acquistare è molto vecchia, mi ha fatto dare per 4 quattrini, quindi pochi schei, vo destinarla alla demolizione, la assicuro per cifre altissime e dopodiché la faccio affondare dolosamente, però simulo un naufragio della stessa, mi incasso il premio delle assicurazioni, si incasserà quelle delle assicurazioni, ma mi incasso il premio. Vuol dire smaltimento a basso costo di quello che dicevo poc'anzi, ma vuol dire anche magari l'utilizzo delle stesse per quanto riguarda il possibile traffico d'armi, nel senso che spesso ste navi fungeva da merce di scambio, trasporto armi destinate a paesi esteri, pensiamo alla Somalia si lega oltretutto anche al disastro che dei Ilaria Alpi, che si lega a sua volta poi anche alla questione del Moby Prince, e poi in sto caso appunto, ripeto, trasportiamo armi destinate a paesi esteri e in cambio del permesso appunto di sversare dei veleni nei loro territori o comunque nelle loro acque. Questo è avvenuto, che si sta soprattutto diverse denunce per quanto riguarda l'accendersi di casi giudiziari che ha accertato sino all'ultimo grado di giudizio esattamente quanto l'Andrina sia organizzata in tale contesto, se parla del Reggio Calabria, di Capo Spartivento in questo caso, per quanto concerne poi anche i pentiti ndranghetisti che hanno raccontato e permesso di accendere determinati riflettori su tutto questo. Però parlo di inabissare le navi in mare. Bene. A proposito di fondali, vi ho parlato spesso soprattutto di quel Guinness dei primati che noi teniamo a livello nazionale per quanto riguarda lo stretto di Messina. Ovvio, il riflettore è assolutamente acceso per quanto riguarda soprattutto la questione del ponte sullo stretto, quella che il nostro bel signore Matteo Salvini auspicherebbe poter costruire. Eppure mi era leghista, mi era un leghista con solo il nord, prima il nord, eppure va bene così, perché evidentemente si sarà fatto due conti in tasca, non lo so. Sta di fatto che comunque, ve l'ho detto sempre, i fondali per quanto riguarda lo stretto di Messina hanno un Guinness dei primati, un grande record, sono campioni a livello mondiale per quanto riguarda la più alta densità di rifiuti al mondo per quanto riguarda le aree marine. Vuol dire praticamente oltre 1 milione di oggetti per chilometro quadrato in alcune aree. Attenzione, perché va subito diciamo anche spiegato com'è la conformazione alla base dello stretto di Messina, nel senso che abbiamo dei cosiddetti canyon sottomarini, abbiamo tante correnti, ma sopra noi vogliamo costruire il ponte e già il vento potrebbe quindi provocare qualche problemino. Ma l'importante è iniziare il progettificio in Italia. Poi non è utile arrivare ad unire le due cosche, quella calabrese e quella siciliana, l'importante è dare il là al progettificio laddove la mandola gira, che è grandiosa, cioè nel senso, vuol dire a 1000 all'ora, vuol dire praticamente bustarelle, vuol dire tanto il dio denaro, il dio quindi sterco del diavolo. Detto questo, però, ripeto, il triste primato dello stretto di Messina è assolutamente questo, perché parlavo appunto di questi canyon sottomarini, delle grandi correnti che arrivano a convogliare un sacco di immondizia. Parliamo di pneumatici, elettrodomestici, mobili, si trova di tutto, e sta roba arriva sino a 3 km di profondità, tanta roba, 3000 metri. Si dovrebbe attuare una bonifica, per questo serve sicuramente avere un bel dosaggio economico in tasca, vuol dire costa molto, perché l'operazione di bonifica richiede l'uso di robot sottomarini, bisogna saperci fare, bisogna impegnarsi, e quindi questo è quello che sta avvenendo. Però anche di questo abbiamo accennato in riferimento allo stretto di Messina, quindi ripeto, per quanto riguarda questo tristissimo primato, la più alta densità di rifiuti al mondo. Quando serve far sparire qualcosa, anche quel contesto torna utile per farlo sparire. Uno deve pensare solo alle bottiglie di plastica, scarpe, mobili, ma tante automobili sono sparite perché magari si legavano a rapine particolari piuttosto che accoppamenti vari o comunque lupare bianche. Sta di fatto che comunque, insomma, là sotto c'è di tutto e di più. Bene, dico questo perché in effetti Roberta Pinotti ha acceso un po' i riflettori in noi in riferimento a quello che ha detto l'altro giorno. L'altro giorno vuol dire praticamente 16-17 luglio, quindi ieri, l'altro ieri. Roberta Pinotti, ve la presento velocemente per quel più di qualcuno, la bionda appunto ministressa se la ricorderà, perché è l'ex ministra della difesa italiana, si lega al Partito Democratico, il Partito Democratico, e ricordo che lo è stata dal 2014 al 2018. Ovvio, la tendenza da parte sua è quella, insomma, di far prosperare un'Italia renziana, gentiloniana, quindi vuol dire è stata ministro, insomma, sotto Renzi, sotto Gentiloni, quindi diciamo quella pseudo-sinistra di allora, ma comunque la prima donna, insomma, a ricoprire questo incarico in Italia. Roberta Pinotti poi a un certo punto arriva a fine del suo mandato, non si mette proprio in disparte, sì, da questo punto di vista ministeriale sicuramente sì, però attualmente mi è la presidente, attenzione, della fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, quindi un ente strategico, sottolineo strategico, con sede a La Spezia. E questo, diciamo, quindi ente strategico è nato per sviluppare tecnologie innovative e tutelare la sicurezza delle infrastrutture, sottolineo infrastrutture, sottomarine. Lei ci sta dicendo che l'Italia si sta tuffando sempre di più nei fondali e sta partendo la militarizzazione degli abissi mediterranei. L'articolo è molto lungo e alquanto interessante per tutto quello che dice appunto questo articolo. Underwater è un po' il titolo del tutto, che cacchio significa, è un'etichetta ombrello che tiene insieme, leggo, difesa, telecomunicazioni, energia. Uno potrebbe pensare, ah, va finalmente a ripulire, pure a capire di più sicuramente quali sono gli animali che lì ci vivono, perché là sotto ci sta un buon dosaggio di animali e realtà vegetale che dovesse esprimersi il tutto con la luce, non avrebbero tanti momenti di vita, ma là sotto hanno prosperato in vitalità, che metà basta. Magari studiare anche il perché e il per come si animali sarà già in atto, sicuramente, a parte di molti, non lo so. Underwater, ripeto, è un'etichetta ombrello che tiene insieme difesa, telecomunicazioni, energia, cantieristica, robotica e controllo dei fondali. Significa almeno tre cose. Primo, sorvegliare i cavi sottomarini. Noi sappiamo quanto siamo sempre più dipendenti dal dio internet, e oltre il 90% dei cavi che oggi gestiscono sicuramente il digitale che noi abbiamo in tasca o comunque appresso per lavoro oppure perché vogliamo divertirci con esso, sono sicuramente lì sotto posizionati. Quindi, primo, sorvegliare i cavi sottomarini. Sul fondo del mare passano i cavi internet, i collegamenti tra data center, gli elettrodotti, i gasdotti, tanto che il sabotaggio del Nord Stream ha dimostrato quanto siano vulnerabili. Era già sicuro, ancora di più attraverso sicuramente l'inchiesta portata a compimento e a traguardo qualche settimana fa da parte appunto di una realtà tedesca, sono stati gli ucraini, servizi segreti ucraini, che noi andiamo a finanziare e sostenere, quindi per quanto riguarda il loro fronte bellico in guerra con la Russia, per quanto concerne l'intervento e quindi il sabotaggio del Nord Stream. Quindi hanno fatto danni in casa nostra, ovvio la colpevolezza doveva ricadere unicamente nei cattivi lazzaroni e ladroneschi sistemi russi, ma così non lo era e così non lo è. Oggi carta cantante dice chiaramente che i servizi segreti ucraini sono assoluti e ufficiali responsabili di tutto quello che riguarda quindi il sabotaggio del Nord Stream. È stato fatto esplodere, insomma, lo si è quindi messo fuori uso. Potevamo avere sicuramente magari la materia prima a costi più abbordabili a livello europeo, così non lo è, ed è per questo che dipendiamo sicuramente, spendendo 4-5 volte in più con una qualità altamente scadente, per acquistare il GNL statunitense. Il sabotaggio del Nord Stream ha dimostrato quanto siano vulnerabili. L'obiettivo è una sorta di videosorveglianza permanente dei fondali, fatta però di sonar, idrofoni, sensori acustici, magnetici e sismici, perché sott'acqua le telecamere servono a poco. Fincantieri e Sparkle hanno già avviato una collaborazione dedicata proprio alla protezione dei cavi, quindi quello che viene là sotto è molto importante. Oggi, ripeto, si parte con la grande militarizzazione degli abissi mediterranei anche da parte, si suppone, italiana. Secondo, costruire flotte di droni subacquei, vuol dire veicoli autonomi, robot filoguidati, mini sommergibili, stazioni di ricarica sul fondale. Fincantieri ha presentato il sistema DIP, stile di Purple, no, scritto così, per la protezione delle infrastrutture critiche, mentre con Eni sta industrializzando Clean Sea, un robot a doppia funzione, monitoraggio ambientale e controllo delle strutture sommerse, quindi doppia funzione, che è la parola chiave di tutto il progetto, dual use. E in effetti dual use è una parola che sentiamo molto spesso, no, in ambito civile e in ambito anche militare. Terzo, una rete permanente di sensori sui fondali, non robot inviati quando serve, ma un sistema fisso di boe intelligenti, cavi sensorizzati, sonar ancorati, capaci di riconoscere navi, sommergibili, droni e sommozzatori. Una mappa in tempo reale di tutto ciò che accade sopra, dentro e sotto il mare. Il Perno è il polo nazionale della dimensione subacquea di La Spezia, lì dove, ed eccoci arrivare, la capa di tutto è Roberta Pinotti, l'ex ministra, o ministro per meglio dire, della difesa. Quindi vuol dire i fondali da utilizzarsi per tutto quello che ho appena letto, ma soprattutto attenzione anche per arrivare magari ad essere più protagonisti del nostro sistema sovrano, tradotto a essere un po' indipendenti e autonomi per quanto riguarda terre rare, quelle terre rare abissali, minerali, oro, tutto quello che è possibile magari ritrovare anche là sotto, là sotto. Vabbè, ed eccoci al punto che i comunicati stampa evitano accuratamente di dirci: la dimensione subacquea non è economia del mare né oceanografia, è un nuovo dominio strategico militare paragonabile allo spazio e al cyberspazio. Altro passaggio è questo, e l'underwater con la sua ambiguità civile e militare è il candidato perfetto. Si può vendere all'opinione pubblica come protezione dei cavi internet, mentre si costruiscono capacità di guerra antisommergibile, intelligence acustica e neutralizzazione di ordigni. Un Mediterraneo militarizzato fin sul fondale, dove infrastrutture civili essenziali, raccolta di informazioni, capacità belliche, sottolineo capacità belliche, condividono gli stessi mezzi e gli stessi dati. ma la domanda è: chi controllerà quei dati? Quali tratti di mare saranno sorvegliati in permanenza? Dove finisce il monitoraggio ambientale e dove comincia l'intelligence? Queste sono le domande che più di qualcuno comincia a porre quindi al Senato italiano. Bene, questo è un passaggio. Detto ciò, dovete sapere che per la prima volta c'è stato un gruppo di ricercatori. Siamo sempre sui fondali oggi, siamo a fondo, no? Partiamo dalla nostra piscina, andiamo sicuramente a quindi distanze molto più abissali. Per la prima volta ci sono dei ricercatori che hanno osservato da vicino dei fusti radioattivi che erano stati depositati sul fondo dell'Oceano Atlantico tra gli anni 50 e gli anni 90. Anni 50, un po' distanti rispetto a noi, anni 90 molto più conosciuti da parte nostra, quando lo smaltimento in mare di rifiuti nucleari era ancora consentito allora dalla legge. Bene, hanno esplorato un'area situata a circa 1000 km dalle coste francesi, a quasi 5000 metri di profondità, quindi 5 km, una operazione che si è conclusa alla fine del mese scorso, quindi praticamente poco più di 3 settimane fa, e si sono andati a osservare questi oltre 200.000. Quindi dovete pensare che razza di bombe abbiamo, quindi ipotetiche grandi bombe, oltre 200.000 fusti contenenti rifiuti radioattivi provenienti dall'industria nucleare. Cioè, quanto male abbiamo fatto a questo ambiente, a questo punto finito nell'infinito, per dire questa Terra Gaia, per dire diciamo questo diciamo pianeta terracqueo, con oltre 200.000 fusti contenenti rifiuti radioattivi. Per fortuna, al momento, seguendo appunto le indicazioni, i risultati espressi da questo studio, diciamo che la radioattività rimane ancora relativamente bassa. Però sappiamo quanto l'acqua, si dice spesse volte, la goccia scavi la roccia, quanto la goccia scavi la roccia vuol dire quanto ci lavori sicuramente nei confronti di questo suo nemico che sembrerebbe imbattibile, ma così non lo è, perché nel tempo, e va, dammi tempo, l'oltre va sempre oltre, anche nel caso della goccia che scava la roccia. E quindi cosa potrebbe succedere veramente un domani per quanto riguarda il rilascio di oltre 200.000 fusti? Ripeto, sarà da fare attenzione, ma d'altronde, ripeto, abbiamo già condizionato i nostri cieli, e quindi in ogni contesto laddove noi si butti lo sguardo siamo messi veramente molto, ma molto, molto, molto male, che sia il cielo, che sia la terra, che sia il sottosuolo e che sia soprattutto quindi anche il nostro fondale, per forza di cose sì. E quindi l'uomo si sta preparando oltretutto a sfruttare, distruggendone per forza di cose anche gli abissi marini. Sono partito a parlarvi diciamo di quello che è nei nostri fondali per un motivo molto semplice. Voi dovete sapere che noi siamo i migliori in assoluto, noi inteso Italia, inteso soprattutto sistema politicante, quell'appiccicoso sistema politico che si permette tutto di più, nel senso che noi quella guerra l'abbiamo persa, noi da 80 anni dobbiamo sottostare i diktat di lor signori, siamo una colonia americana, lo mettiamo tra virgolette o senza virgolette cambia poco, siamo supini ai vari sistemi, alle varie elite, ai vari ricatti, siamo sotto un ricattesimo universale, ampio, storico, ecco, meglio dire ricattesimo storico in assoluto per quanto riguarda tutto quello che quei signori in casa nostra possono permettersi. Sono quei signori che abbondano all'interno delle 120 basi americane, ad esempio, 20 segrete vuol dire portare il computo a 140, però 20 sono segrete, nessuno sa nulla, chi se ne frega, ma d'altronde va ben così, I don't care, dicevo lunedì scorso, a me non mi interessa per la qualcosa, però che se 120 basi, sì, ma sanno tanti americani, passano anche dalle mie parti, quindi fai gli acquisti e quindi me alimenta il nostro giro economico del paesetto, bene, allora applaudiamoli che metà basta, e va ben così. Noi ancora nei ricordi appunto della grande manifestazione di 50.000 con Franco in testa, per dire esattamente, fuori gli americani a Vicenza, o comunque fuori la NATO all'Italia, fuori l'Italia alla NATO, con scontri e quant'altro nella Vicenza degli anni 80 con Radio Gamma 5 in primissima linea. Vi parlo di questo soprattutto in riferimento al fatto che è estate, dicevo poc'anzi, in estate questi fanno passare di tutto, si permettono di tutto di più, però è un gioco un po' silente, un po' nascosto, quello che stavo denunciando oggi in questo sabato appunto di luglio, soprattutto in riferimento a quello che sta avvenendo ed è avvenuto in Sardegna. Sulla Sardegna ci torneremo assolutamente sì, nel senso di esercitazione militare. Voi dovete pensare che la Sardegna è di una beltà ciclopica. Ci sono stato tante volte, ho lavorato nel passato, è veramente una beltà ciclopica, veramente stellare e universale. Però anche lì sapevamo benissimo, quando si portavano i turisti in quel contesto, che avevamo anche la Maddalena, che si legava molto all'aspetto militare americano, Caprera per altri aspetti, per dire, insomma, sapevamo già di queste loro presenze che sono lì appunto da decenni e decenni. Voi dovete sapere che il nostro staterello, questo etero diretto governicchio, ha permesso esattamente dal 15 giugno al 5 luglio, 5 luglio era 13 giorni fa del 2026, vuol dire esattamente per una ventina di giorni, nell'estate 26, è un'estate piena anche dal punto di vista, diciamo, di turismo, cioè parte la stagione turistica. E noi cosa permettiamo nella nostra isola sarda? Cosa permettiamo ai signori a stelle e strisce o a chi li affiancava in quei momenti, in quelle settimane, per l'esercitazione militare? Ovvio, cosa abbiamo permesso? Di tutto e di più. In questo caso siamo nel contesto della Maddalena, siamo nel contesto della Maddalena, e in piena, ripeto, stagione estiva si sono svolte questi addestramenti militari, esercitazioni militari. 15 giugno 5 luglio 2026. Si parla poi di Quir, laddove c'è un poligono particolare. Sapete quanto abbiamo sparato, quanto abbiamo sperimentato per le armi. Bisogna preparare sicuramente i baldi giovanotti alle presenti e future guerre belliche, e quindi guerre assolutamente, quindi volevo dire situazioni belliche. E sappiamo quanto male questo faccia, soprattutto se sei pastore e se magari vai a alimentare anche il tuo popolo con il latte o tutti i suoi derivati. Vediamo gli agnelli nascere con due teste, cioè tutto quello che è stato utilizzato in termini appunto di sperimentazione d'armamentario in quel contesto. Quirra, il poligono famigerato di Quirra, tante volte denunciato anche dalla moglie del nostro dottor Montanari, la dottoressa Morena Gatti, se vi ricordate, che è stata lì appunto a quindi seguirne un po' le vicende, portando dati non confortanti per quanto riguarda il rilascio di quelle polveri, tutto quello che poi diventerà respiro o comunque andrà sicuramente a attecchire nel sistema del cibo, dell'acqua, oppure entrerà ben bene nei pori aperti durante magari anche le nostre runnerate, no? Vuol dire i runner, insomma, che fioccano in quel contesto. Comunque ripeto, l'Italia permette questa esercitazione nel pieno sicuramente della campagna estiva, inteso quella turistica. Siamo nei contesti di Caprera, ripeto, un luogo idilliaco, si lega, mi sembra, a Garibaldi. Palau, ripeto, la spiaggia di Palau è di una beltà unica, con questa insenatura che entra, la sciumara, la schiuma bianca di Palau è straordinaria. Baia Sardinia, Porto Cervo, Golfo Pevero e Cannigione, tutti luoghi che allora appunto ho visto con amici al fianco durante fasi lavorative. E soprattutto l'arcipelago della Maddalena, la Costa Smeralda, è assolutamente un richiamo turistico unico. Stavolta, ripeto, però bisognava assolutamente che la Sardegna venisse nuovamente trattata come una grande piattaforma militare, e quindi a disposizione, a comando, e quindi se il comando arriva, noi dobbiamo sottostare per forza di cose. Si legge nelle ordinanze sta roba qua. Nell'ordinanza si arriva persino a scrivere che il personale militare dovrà verificare prima dell'attività che gli specchi acquei siano liberi da natanti. Cioè questo avviene nel 2026 nella nostra realtà sarda, per quanto riguarda il fatto che dobbiamo dargli là questa esercitazione militare. Quindi ripeto, bisogna quindi verificare, è importante ciò, perché metti mai, ragazzi, verificare prima dell'attività che si vuole svolgere gli specchi acquei siano liberi dai natanti, ovvero da qualsiasi presenza non autorizzata di cose o persone, con particolare riferimento ai bagnanti. Proprio, quindi non stesso neanche andare là praticamente con i pinne o con la mascherina, col tubo fora, che mi vede bel tubo, se le fora solo di 10 cm, stai attenti, questi vi fa fora. Ovvero da qualsiasi, ripeto, presenza non autorizzata, cose o persona, con particolare riferimento ai bagnanti, proprio in considerazione della stagione estiva in corso. Tradotto, sanno perfettamente che stanno portando attività militari in mare nel momento più delicato dell'anno, quando quelle acque sono attraversate da barche, gommoni, turisti, sub, famiglie, operatori del mare. Sanno che lì ci sono i bagnanti, sanno che lì c'è il turismo, sanno che lì c'è un ecosistema fragile, sanno che lì c'è il parco. Il parco, c'è Caprera, c'è la Maddalena, c'è uno dei simboli della Sardegna nel mondo, e lo fanno lo stesso. Ai diportisti viene imposto di mantenersi ad almeno 200 metri dalle unità militari impegnate nelle attività addestrative, e chi non rispetta l'ordinanza rischia le sanzioni previste dal codice della navigazione e del codice della nautica da diporto. Il messaggio è chiarissimo: il mare dei sardi, il mare dei maddalenini, il mare dei lavoratori del turismo, il mare dei cittadini passa in secondo piano davanti alle esigenze militari. Questa è assolutamente una follia di Stato. Questa è un'occupazione militare del mare sardo nel momento di massimo valore economico, nonché ambientale e sociale. Ripeto, siamo di fronte a un'occupazione militare del mare sardo nel momento di massimo valore economico, ambientale e sociale. La domanda che è giusto e utile porsi è: chi ha autorizzato tutto questo in piena estate? Chi ha ritenuto compatibile un'attività militare diurna e notturna in quel tratto di mare? Il Parco della Maddalena è stato coinvolto, la Regione Sardegna sa qualcosina, i comuni interessati sono stati informati, e quindi quei pochi comitati che hanno saputo tutta sta roba e si sono già quindi allarmati e messi in moto dicono chiaro e tondo: basta con questa logica coloniale per cui l'isola della Sardegna deve subire, tacere, ma soprattutto adattarsi un milione di volte. È ora assolutamente di finirla. E ripeto, la Sardegna ospita la quota più alta di servitù sul territorio nazionale. Questo è quello che abbiamo permesso, questo è quello che è avvenuto, questo è quello che da sempre avviene nella nostra bellissima realtà sarda. Quindi sono passati 13 giorni, abbiamo dato il là all'esercitazione, lì dove meno se ne parlava meglio era, meno se ne sapeva meglio era, ed è quello che è avvenuto, ed è quello che è avvenuto. Ma quello che è utile aggiungere esattamente in queste ultime ore è questa roba qua, ragazzi. Queste esercitazioni militari, e quindi basta da parte nostra dire a loro signori basta con la logica coloniale per cui l'isola deve subire, tacere e adattarsi, come dicevo poc'anzi, espresso mille volte, ma tutto quello che è stato utilizzato per quanto riguarda quindi l'aspetto materiale in queste esercitazioni militari è stato raccolto, è stato lasciato nei fondali? Abbiamo intenzione di? Sì, abbiamo, cari signori, l'ascolto, intenzione di. Perché prima abbiamo fatto bombardare, abbiamo fatto lanciare degli ordigni, abbiamo disseminato residuati militari inesplosi nel mare della Sardegna, e se sono inesplosi potrebbero esplodere e quindi potrebbero mettere in pericolo sicuramente anche i turisti in quei luoghi, e allora non dobbiamo lasciare i cosiddetti fondali così alle mercé dei residuati militari inesplosi. No, dico questo perché dopo aver impegnato dal 15 giugno al 5 luglio le acque di un fronte sardo, dal 22 luglio al 20 agosto il tempo è maggiore, vuol dire circa un mese, e state pur certi che ci sarà da lavorare, perché prima bombardano, poi a Ferragosto vietano il mare perché bisogna cercare le bombe e i missili. Non tutto il mare sardo si intende, ma sicuramente una buona fetta d'area. Il merdaio che abbiamo di fronte, queste notizie che sicuramente poco fioccheranno, però ripeto, veramente allucinante sotto molti punti di vista, in considerazione del fatto che siamo in piena attività turistica, vorranno far morire anche il turismo, quel poco di turismo che possiamo avere. L'Italia si fregia del piacere della cucina, dell'arte e del paesaggio, e così anche del turismo. Ma è cosa veramente allucinante, questa sarebbe l'apertura dei telegiornali, ma quando mai, sono venduti a questo sistema, non possono farlo. E allora chiedere al ministro della difesa, quel signore ampio anche in vitalità, nel senso di giro vita intendo dire, praticamente il Guido che poco guida sicuramente secondo il punto di vista l'aspetto militare, ma comunque Guido Crosetto in questo caso, cioè nel cuore dell'estate, a Ferragosto compreso, tu mandi quelli di Leonardo, perché ovvio li abbiamo alimentati da un punto di vista economico, gli azionisti di Leonardo stanno veramente godendo al massimo livello, tanto quanto gli azionisti di Macquarie e di Blackstone. Questi ultimi due sono quelli che si legano praticamente all'aspetto, diciamo, di Aspi, quindi le autostrade, hanno rivendicato maggiori quindi guadagni, dividendi vuol dire in questo caso. Sul tema ci torneremo su, perché era quello che immaginavamo, nonostante le autostrade noi le abbiamo destinate, ci dicono, alla forza pubblica, che non è quella sicuramente in divisa, ma in questo caso vuol dire a Cassa Depositi e Prestiti, laddove all'interno della stessa noi andiamo a depositare di tutto e di più, trasformandola in essere vivente come grande banca, la più grande banca italiana in assoluto, oltre 280 miliardi di euro sicuramente a gestirsi ogni anno, lì dove ignari cittadini vanno a depositare sicuramente i propri quindi soldini, nella speranza che poi loro li utilizzano per andare da tutt'altra parte, laddove noi andiamo a contestare anche attraverso le nostre battaglie, tutta sta roba qua. Però tornando, stacco e poi torneremo sicuramente sulla questione magari insieme alla Cassa Positiva e Prestiti, molto interessante ricordarlo sempre per quello che rappresenta e quello che dovremmo fare per quanto riguarda quindi la risocializzazione della CDP. Risocializzarlo è molto importante, però ci torneremo. Dico piuttosto Ferragosto, ma soprattutto 22 luglio, 20 agosto, quindi in pieno Ferragosto noi dobbiamo andare praticamente nel pieno stagione turistica, intanto Villa Puzzu, Tertenia, dobbiamo andare davanti alle coste perché partono le operazioni, bisogna bonificare quei fondali dai residuati delle esercitazioni militari e quindi famiglie, turisti, pescatori dovrebbero vivere liberamente uno dei tratti di mare più preziosi della Sardegna, ma così non potranno farlo assolutamente perché c'è una nave specializzata, tre unità di supporto, c'è un robot subacqueo, si dovrà unicamente andare alla ricerca di ordigni, quindi materiali militari che abbiamo abbandonato sul fondo, perché abbiamo degli obblighi da rispettarsi. Sì, assolutamente, le imbarcazioni saranno obbligate a mantenersi a 1000 metri da quella nave, cioè un chilometro praticamente da quella nave. La nave in questione è la Jevoli Amber e così i pescatori saranno costretti sicuramente a concordare via radio tutte le rotte e tutte le attività dove loro andranno sicuramente a svolgere.

che quella idrica e quella siccitosa in questo momento caliente non è da meno, ma quella bellica, ripeto, era quella che già avevamo anticipato, superare anche quella sanitaria per molti aspetti, che avremmo potuto sicuramente spalmare nelle settimane, nei tempi, per quanto riguarda soprattutto il fatto che, ovvio, dobbiamo quindi rendere la popolazione, la realtà sociale ansiogena e quindi sotto allarmismo continuativo nel tempo, e quindi quel terrorismo più penetra in noi, più andremo ad alimentare, come minimo, ripeto ancora, le fauci di Big Pharma per quanto riguarda gli ansiolitici, ma tutto il resto, perché rimaniamo sempre più conficcati in casa nostra, oppure andiamo in Sardegna nelle loro condizioni spendendo l'ire di Dio, e quindi noi non possiamo permettercelo, e andranno solamente i grandi signori, magari arrivando sicuramente con quel po' di roba che è propria di quello che dicevo in apertura in riferimento alla contestazione da parte dei comitati nel confronto dell'ambasciatore statunitense in Italia, che è arrivato questo po' di roba di oltre 130 metri, 32 metri mi sembra di altezza, insomma, in quel di Venezia, ma d'altronde deve godersi anche lui praticamente i fuochi del Redentore, ci mancherebbe altro. Però ripeto, insomma, incredibile quello che abbiamo appena letto. Ripeto, fortunatamente c'è chi riesce, anche come Mauro Pili, a denunciare tutto questo, ottimi gli articoli veramente di questo Mauro Pili, che poi mi farà tornare anche a parlarvi dal fronte sardo, soprattutto anche dell'agrovoltaico, di quanto oggi sia in atto questo colonialismo terriero per quanto riguarda, ripeto, l'agrivoltaico. Sta di fatto che comunque lui dice giustamente, insomma, ecco, dobbiamo rendere pubblico l'elenco completo dei materiali da ricercarsi, dobbiamo rendere pubblico le mappe dei fondali contaminati, le analisi ambientali, il costo dell'intervento, la destinazione finale di ogni residuato recuperato. Il costo, ad esempio, è solo in mano praticamente a quelli che fanno garire al vento la bandiera stelle strisce, oppure abbiamo anche sicuramente l'ordine italiano che dovrà intervenire? Poi lui aggiunge: nessuna parola sulla quantità degli ordigni, nessuna parola sulla loro pericolosità, nessuna parola sui danni prodotti da decenni, ovvio, di esercitazioni, nessuna parola sulle responsabilità di chi ha trasformato quel mare in un deposito militare sommerso, sottolineo deposito militare sommerso, prima hanno devastato, poi hanno nascosto, adesso arrivano sotto Ferragosto a cercare bombe, missili e residuati. Quirra non può continuare a essere trattata come una zona sacrificabile, purtroppo non è l'unica zona sacrificabile in Italia, laddove costruiamo di tutto e di più con forte impatto paesaggistico, ovvio la giustificazione è sempre quella sicuramente appunto delle cosiddette zone sacrificabili, tanto quanto diventerà prima o poi zona sacrificabile anche laddove andremo a ubicare le scorie nucleari, perché finora non l'abbiamo mai fatto in virtù del fatto che quel governo che si permette di dire qua le mettiamo, ovvio, andrebbe perdendo smalto e quindi voti e tutto il resto, e quindi lo si tramanda sempre alle cosiddette calende greche. Però l'Europa sta premendo per l'ennesima volta con quindi le classiche ammende barra multe nei confronti italiani, perché questo, diciamo, cosiddetto cimitero nucleare noi lo dobbiamo edificare. La Sogin ha, che paghiamo attraverso la bolletta della corrente elettrica, se è molto chiaro, la stiamo quindi ascoltando da diverso tempo, ha detto che ha quindi trovato, o comunque sì, ha visto che 51 aree in Italia possono essere praticamente anche valide per far ubicare circa una dimensione paragonabile in memoria a due campi da calcio, insomma, laddove scavare e fare questo, diciamo, quindi cimitero delle scorie nucleari, che ripeto non è solo fonte di retaggio del nucleare passato che abbiamo battuto, abbiamo spento fortunatamente allora, ma abbiamo spento con le giuste idee, che è tutt'altra roba. Sto parlando, diciamo, del referendum dell'87 se non erro, e del 2011, sicuramente quest'ultimo è giusto, del 2011, che ha bloccato appunto la questione del nucleare. Allora poi bloccammo anche l'idea della privatizzazione dell'acqua, e guarda caso, sono dimenticato di dire prima che nel computo appunto di ciò che si sta facendo, cioè si cerca di far passare durante, diciamo, questo periodo caldo, ci stanno poi anche le battaglie per l'acqua. Napoli è stato il grande comune di allora che mise in pratica quella vittoria referendaria, si sta ribaltando completamente la situazione purtroppo per causa Manfredi, che è sicuramente, diciamo, il parò, insomma, di quella realtà campana, e così anche delle amministrazioni che avrebbero voglia, diciamo, di girarla un po' attorno, nel senso che ci dicono: beh, tutto sommato facciamo qualcosa di pubblico anche noi, praticamente una SPA sicuramente a fondo pubblico, ma così
non lo sarà, nel senso che abbattono quell'idea di risultato vincente, e così lo è stato, perché Napoli ha insegnato che è possibile gestire l'acqua in maniera valida e anche risparmiosa, e anche da un punto di vista qualitativo. Informatevi, ripeto, la campagna Napoli ha dato la giusta indicazione, la vittoria referendaria è nato ABC, acqua bene comune, soprattutto in riferimento a quello che quel referendum traduceva in maniera netta. Si gestisce l'acqua, tradotto il nostro servizio idrico integrato, attraverso un'azienda

speciale, l'azienda speciale. Adesso si vorrebbe ribaltare tutto questo perché l'azienda speciale non permette di costruire profitto. Il profitto viene assolutamente investito in termini quindi di ammodernamento della rete. La notizia dell'altro giorno, l'avete letta penso un po' tutti, l'Italia spande in acqua, cioè fa mettere l'acqua nelle tubazioni, ne perde il 42% in media, con nel sud alcune realtà oltre il 75%, ma anche al nord abbiamo sicuramente luoghi dove acqua se ne perde molto. Ma ripeto, la media in Italia è del 42%, il che comporta anche una spesa di circa 10 miliardi di euro per la qualcosa, come si diceva già 16 anni or sono, nel 2010, interveniamo prima che sia troppo tardi. Come intervenire? Semplice, attraverso la fiscalità generale, attraverso il risparmio di quelle armi che allora assolutamente vedevano l'investimento molto più basso rispetto, diciamo, a queste altitudini veramente mastodontiche, e soprattutto facendo pagare a loro signori il giusto. Loro signori chi sono? Sono quelli delle concessioni idriche, cioè sono quelle praticamente le concessioni delle minerali, quelli che emungono l'acqua dal sottosuolo pagandola praticamente uno stracazzo, come dice il nostro buon FDP. Fabio De Pianta, la pagano uno stracazzo, e allora facciamo pagare veramente il dovuto per quanto riguarda quello che dovrebbero pagare sti signori a metro cubo. Così non avviene. Veneto, per carità, magari 3 euro a metro cubo è più sicuramente rispetto alle altre realtà regionali sparse per l'Italia, però si diceva esattamente serve riequilibrare la perdita di acqua, abbiamo una rete con la brodo, lo si può fare tranquillamente attraverso la gestione appunto del risparmio dell'investimento militare, piuttosto che, ripeto, la questione tasse, e soprattutto che anche loro signori stavolta invece di incassare vengano in nostro soccorso. E attenzione, su quei signori che poi fanno esplodere i loro nomi nelle magliette ad esempio del Napoli Calcio con la lete, se vi ricordate, piuttosto che l'acqua della rondine che impera, perché parliamo di Viale Kennedy a Scorzè. Ricordo che Viale Kennedy a Scorzè, quando noi trattavamo la questione oltre 10-15 anni fa, noi sapevamo per certo che lì da maggio a settembre, settembre molto inoltrato, quasi primi di ottobre in base sicuramente alle temperature climatiche, noi avevamo praticamente 14 mulettisti H24 operanti in quel contesto là, che voleva dire sicuramente 800.000 tir al giorno da riempirsi, sottolineo 800.000 tir al giorno Viale Kennedy a Scorzè. Dopodiché si imposero di dover costruire una nuova struttura in quel di paese, Padarnello di paese per l'esattezza, laddove scavarono in profondità per due buchi di 300 metri l'uno, con la volontà di poter sicuramente emungere nuovamente l'acqua. L'acqua contaminata perché la chimica aggressiva di sfondo e firma agricola impose questo all'acqua del sottofondo, e per la qualcosa la questione rientrò. Ne fecero un grande magazzino e quant'altro, poi si doveva arrivare con i binari, insomma un impero da costruire.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
11: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, a selvo con dei preti.
1: Puente e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
8: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
12: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
13: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
14: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
12: Con guida!
8: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
12: Fino a sciopare! Boom!
8: Euro 20.
13: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
12: Per info e prenotazioni
15: 3
14: 2 9
15: 0 0
14: 3
15: 8
8: 9
1: 8
3: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
12: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
12: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.

15-10 minuti primi in questo istante. Buon pomeriggio a tutti voi, carissimi amici, e ben sintonizzati nella frequenza di Radio Gamma 5. Qui mi fischia un po'.

E allora, eccoci qui. Come sempre il mio saluto a tutti voi, carissimi amici, ascoltatori tutti, ammalati, persone sole. Eccoci qui anche oggi allora a tenervi compagnia fino alle ore 17 con le nostre belle canzoni di sempre. E allora, innanzitutto per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25386459 oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti membri del CDA. Come sempre tutte le risorse concorrono per le spese della gestione della radio. Poi Radio Gamma 5, Cine Gamma 5 presenta l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Tutto questo martedì 28 luglio qui in sede radio alle ore 21:30. Poi l'avete sentito anche nello spot, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Poi c'è l'edizione Radio Gamma 5, un creazione gruppo editoriale per le varie competenze che riguardano la grafica, l'illustrazione, l'impaginazione, creazione di video, gestione eventi e tanto tanto altro. Anche qui se volete inviare messaggio numero 347 7159717. Poi AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare qui in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. E allora anche oggi ascolteremo tante belle canzoni di quei famosi anni 60, come la prima che mi ha richiesto Silvio di Vicenza, che ci saluta e voleva ascoltare Il vento dell'est.

canzone famosa in quegli anni 60 di Gian Pieretti, così abbiamo accontentato anche Silvio. E non poteva mancare la Marica, l'archeologo, sì, grazie per l'archeologo. Oggi volevo ascoltare, se ti è possibile, il brano azzurro. Saluto anche la tua famiglia, ciao Marica.

altro disco che si era consumato in quegli anni 60, Azzurro di Celentano. Così abbiamo accontentato anche Marica. La prossima, ho trovato un disco veramente meraviglioso e lo vorrei fare per la Gabriella dell'Olmo. Si sta già preparando per questa sera, andremo a prenderla anche oggi per portarla in discoteca. Manda un caro saluto anche all'amico Enzo DJ.

Sì, veramente bella. Hai visto che l'ho trovata anche per te. Ciao Gabri. A proposito di ballare, mi scrive qui la Monica di Marcon. Mi piacerebbe ascoltare oggi la canzone di Nico Fidenco, se ce l'hai con te, La voglia di ballare. Firmato Monica di Marcon.

Nico Fidenco, anche lui ha inciso tante belle canzoni in quegli anni 60, come questa che andava per la Monica di Marcon. È arrivata la telefonata anche del Beppi 300. Grazie caro maestro. Io vorrei contraccambiare con questo prossimo brano, carissimo Beppi, che parla di un amico. Tu sei un amico di Radio Gamma 5 ormai da tanti anni e volevo dedicare a te questo prossimo allora.

Adesso dovrei accontentare la Giuditta e Giovanni di San Bruson. Non so se sia questo il brano che pensavi tu. Purtroppo io ho trovato questo, non so se sia questo.

0: deboli,
1: ma sì,
0: che non si usano più.
1: Forza, forza, hai ragione, può muoversi e vano, basta solo una stretta di mano.
0: Ma mi sento spuntare una lacrima appena mi specchio negli occhi tuoi.

0: piccole, cose che si dicono,
1: ma sì,
0: tutti convenevoli, che non si usano più.
2: Forte, forza, hai ragione, commuoversi è vano, basta solo una stretta di mano.
0: Ma mi sento spuntare una lacrima appena mi specchio negli occhi tuoi.

Sylvie Vartan e Lele Luttazzi. Saluto Giuditta e Giovanni di San Bruson. Ha chiamato anche la Elisabetta di Pove. Oggi mi ha detto: ti sto ascoltando dopo tanto tempo. Sei una canzone di Jim Pitney?

con Jim Pitney. Allora un caro saluto anche alla Elisabetta di Pove. Chiamato anche il Roby di Padova, lui si riteneva sempre l'ultimo dei belli ed è rimasto l'ultimo dei belli, anche se è passato qualche anno.

0: E questo, la voce è quella di Franco Franchi. Ti andava bene questo brano, Robby? È arrivato un altro messaggio del Beppi 300 riguardo della Sylvie Vartan e mi scrive: ma questo è un cimelio? Direi proprio quasi un cimelio, sì Beppi. Sono rarità che sono quasi impossibili a trovarsi.
1: Viva l'amore, viva l'amore.
0: Ha chiamato anche Davide di Lesiano, che saluta un po' tutti gli amici da Marco di Marghera, Luca De Mandria con Marica Corrado e Anna Maria e Gio DJ. Ciao Davide.
1: Amore, canta alegre siempre, canta sta canzone e baila este ritmo, ritmo.
0: Lui si chiamava Maurizio. I giochi del cuore.

Ho scoperto da poco questa canzone di Jimmy Fontana, cantata da un trio, e la vorrei fare per la

Questa era Il Mondo da questo trio. Saluto anche la Anna di Breganze. Per l'altra Anna, quella di Piove, arriva Massimo Ranieri. Saluto Gervasio e le figlie, le famiglie tutte. La Anna manda un caro saluto al Bruno di Noventa Vicentina.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

E riprendiamo, riprendiamo qui da Radio Gamma, come sempre Ilario al microfono, canzone della nostalgia con le vostre dediche e richieste. Un amico mi ha fatto avere questo brano inedito per me. Era un cantante degli anni 60 e ha inciso questa canzone che il mio caro amico voleva dedicarlo ad altri due amici, il Bruno di Noventa Vicentina, e lo dedica anche a Franco di Castelfranco Veneto.

0: E con questo allora andavano per due carissimi amici, Bruno di Noventa Vicentina e anche Franco di Castelfranco Veneto, da un altro caro amico.
1: Che bonito so costiere.
0: Per Adamo mi ha chiesto un brano del quartetto Cetera da dedicare.

0: perché stiamo diventando tutti matti?
1: Quartetto Cetera, contentato anche Adamo. È arrivato il messaggio anche della Nadia, saluto a tutti gli amici in ascolto, in particolare Piero e Valentina, l'Ana di Breganze, Coenzo DJ e famiglia, la Dunia. Un abbraccio da parte della Nadia di Cassavio, un saluto pure alla Gabriella dell'Olmo. Un 45 giri di un tuo conterraneo, erano i primi anni 60, un veneziano doc Pino Donaggio.

come sinfonia. Pino Donaggio, saluto anche la Nadia, ha chiamato anche la Maria Grazia, mi ha chiesto se è possibile ascoltare il brano di Fred Bongusto dal titolo Balliamo. Oggi si balla con più canzoni.

Saluto anche la Maria Grazia con il brano di Buon Gusto. Per la Gianna di Santa Maria invece mi ha chiesto un brano di Remo Germani, brano famosissimo in quegli anni 60.

E con i baci di Germani saluto anche Gianna. Ha chiamato anche Graziano Di Marcon. Voleva dedicare alla moglie Luisa il brano di Renato dei Profeti. Gli occhi verdi dell'amore.

gli occhi verdi dell'amore. Saluto Graziano e la moglie Luisa. Devo fare un brano, ci ringraziano della compagnia di oggi anche Ernesto di Badoere, grazie Ilario per tutte queste belle canzoni, e lo faccio anche per Walter di Noventa Padovana. Bella, bella gioia!

0: ma guardo un po', cosa ci deve capitare?
1: E allora con bella gioia saluto Ernesto di Badoere e anche Walter di Noventa Padovana. Ha chiamato anche Rosa di Salva Tronda, non so se sia provincia di Treviso o di Venezia. Tu che hai quasi tutto, mi scrive, non è che per caso hai Donna Rosa?

0: Nino Ferrer e la sua Donna Rosa, così abbiamo accontentato anche Rosa di Salvatronda. Ed è arrivato il messaggio. Ciao bel giovanotto, un abbraccio, grazie al contraccambio anche alla tua famiglia, la mamma Lidia e Sabina. Poi salutava la Gabriella dell'Olmo, si sta già preparando da qualche ora, sai Enzo, poi più tardi andremo a prenderla e portarla al limite del lago, non per buttarla dentro nel lago, ma per farla ballare come sempre. Un caro saluto alla Marica, ai genitori, la Nadia con Davide di Lesiano, Anna di Breganzi, il nostro Bruno Luigi stasera. Grazie Enzo, e stiamo già preparando le vacanze, vero Enzo?
1: Lago Londrina, che di qui
0: stiamo preparando le vacanze per andare alle Hawaii. All'isola delle

0: Aurelio Fierro. Saluto anche la Cesira. Chiamato anche la Giuliana delle Due Carrare. Faremo per te la prossima. E qui mi scrive anche: ciao Ilario, Salvatronda è vicino a Castelfranco Veneto. Questa che mi scrive la Ada. Grazie Ada, non lo sapevo.
1: Manito Tado.
2: Manito Tado.

Sergio Endrigo, il suo primo bicchiere di vino. Saluto la Giuliana delle Due Carrare, un grazie anche l'Ada. Ha chiamato anche la Elena e mi scrive che non rispondo al telefono. Però la tua telefonata non è mai arrivata qui, sai Elena? Comunque lo faccio per te il prossimo brano.

eccola qui che arriva come sempre puntuale alla mia sigla di chiusura. Ilario vi ringrazia del vostro ascolto, telefonate, messaggi. Auguro a tutti un buon sabato, una felice domenica e una buona prossima settimana a tutti voi. A sabato prossimo, ciao ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, a Selmo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
4: Con guida!
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopar! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
8: 2 9
7: 0 0
8: 3
7: 8
8: 9
2: 8
9: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Buonasera, benvenuti a tutti. Siamo su Radio Gamma 5, stiamo trasmettendo da via Antoniana 66 a Campodarsego in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 17.08 del 25 luglio 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe, questo è lo spazio del partito Trevi Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimentotrevi.it oppure potete inviare anche un sms o un whatsapp al 334 7102672. Ecco, oggi, come diciamo, come puntata, continuiamo il discorso che avevamo lasciato ormai a due settimane fa, e poi continueremo anche in base a quelli che sono gli avvenimenti, diciamo tra virgolette, politici, perché le elezioni politiche del 22 si avvicinano. Noi di Trevi siamo contattati a destra e a sinistra. Ecco, già dire destra e sinistra è la realtà, però siamo contattati da destra e sinistra, nonostante diciamo non abbia, tanti ancora non hanno capito proprio un tubo. E quindi continueremo a parlare di modalità per non ammalarsi, e continueremo poi a parlare di politica, e continueremo anche a parlare di qualcosa che tanti hanno soppresso, che tanti vogliono dimenticare, ma che è giusto ricordare, che è anche un po' il periodo 2022, perché in questo periodo ho sistemato l'archivio, il mio personale archivio del periodo 2022, e dentro di me ho scoperto di quale forza possono avere avuto le persone in quel periodo a resistere a tutto quel cancan che soprattutto i mass media hanno instillato alle persone. E allora vediamo se riusciamo a fare una canzone che può, a mettere una canzone che può anche essere un allarme, un'allerta su quello che i più svegli, tra virgolette, pensano, e che è nella realtà dei fatti. Vediamo se vi piace questa canzone. Ai ai ai, cos'è che non c'è? Cos'è che non quadra qua? Ecco, benissimo. Benissimo, eccoci qua. Pronti? Via.

Già, siamo il gatto e la volpe, di noi ti puoi fidare. Quante volte, quante volte, adesso questa l'abbiamo sentita come canzone, ma quante volte in questi anni abbiamo pensato che la storia di Pinocchio fosse un'allerta per tutte le persone che amano leggere e per svegliarsi un po' fuori da questo pantano in cui ci troviamo e trovare dentro questo pantano appunto tutti questi gatti e queste volpi che vogliono farci raggiungere i loro interessi e non farci raggiungere i nostri, eh? Bene, adesso ormai sono le 5:15, andiamo avanti con la pubblicità. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. E veniamo all'annuncio classico storico. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC di credito cooperativo di Campo d'Arcego al seguente IBAN IT20E 08327 6242 seguito da ben 7 zeri 22 35 15. Oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, ovvero ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E veniamo a Cine Gamma 5, che presenta l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Primavera 68, 1968, nell'anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno e un genio visionario, decide di costruire un'isola al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama Stato indipendente. Un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto, non ci sono regole. L'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di fronte di frotte e di ragazzi di mezzo mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale e in un quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine. Perché un'utopia che diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili, al di là di ogni immaginazione. Martedì 28 luglio alle ore 21:30 in sede radio. Ok, Cine Gamma 5 presenta l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia ai 1350 metri sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana in provincia di Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boracia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in malga, menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988. PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Bene, creazione del gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, impaginazione, correzione,
creazioni, scusate, video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita, opere, comunicazione, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare un'email a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334-320-1392. Approvato. Ok. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Allora, tra giugno e luglio le piramidi bosniache sono state fatte, ma c'è anche dal 22 al 29 agosto. Poi c'è la Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Oh, dunque, vedete che è già arrivato un messaggio finché leggevo, di Maurizio. Ciao Giuseppe, quando andavo ai karaoke cantavo anche la canzone, questa canzone di Bennato, era una delle migliori nel mio repertorio. Grazie Maurizio. Ritorniamo agli annunci. Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con una carica moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare al seguente IBAN: IT94Y08327629 6, seguito da ben 7 zeri e poi 801515, Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 di settembre. Per firmare online con Speed OCIE. Ah, quindi solo firma online questa. Ok, non c'è sui comuni perlomeno. www.difesacivilenonviolenta.org. Quindi se poi volete informarvi anche sul testo, basta andare sul sito difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa, per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026, cerco appartamento in affitto, vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. E ancora un invito ad andare sul sito ciaobay.org. Ciaobay è un sito di annuncio a progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Ecco, l'invito è quello di andare a visitare il sito www.ciaobay.org e se avete necessità scrivete a info@ciaobay.org. Bene, principi di libertà, relazione. Allora, per quanto riguarda
un operatore sociosanitario che è Michele Levorato, michelelevo72@gmail.com, e ha affrontato diverse spese per difendersi, per la tutela della salute e del suo diritto, si trova in difficoltà ad affrontare le spese legali. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il mio vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna alle spese legali. Quindi qui stiamo in presenza di un resistente, e chi vuole, era dipendente di un'azienda sanitaria dal 2020, e c'è anche un IBAN. L'IBAN per aiutarlo. Allora, intanto potete anche scrivere a Giustizia Sanitaria 2025, Giustizia Sanitaria 2025, @gmail.com. E l'IBAN è IT, vabbè, andate, scrivete lì in modo tale che avete delle informazioni, delle più grandi informazioni. Che se avete anche scritto nero su bianco è meglio, perché le parole spesso volano. E mentre verba volant, come dicevano i latini, scripta manent. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni, per annotazione entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente al 049 9299 845. Quindi noi che abbiamo la radio qui a Campodarsego, insomma, diciamo che c'è questa iniziativa del Comune, 10 alberelli per ogni nucleo familiare, insomma, quindi chi ha un po' di terreno e chi magari lo lascia anche incolto, eccetera, ne approfitti. Ecco, sono finiti gli annunci. Adesso facciamo una cosa molto bella, ovvero sia vi lascio a una musica rilassante prima di affrontare dei temi un po' particolari. Eccola qua.

Rieccoci ritornati in onda, rieccoci ritornati in onda. Spesso e volentieri ci viene chiesto: ma voi di Trevi perché non vi candidate, non fate qualcosa per le politiche? In realtà ci stiamo muovendo su tutti i fronti per capire che cosa fare. Ma non è tanto per capire cosa fare, è tanto per capire che cosa anche hanno in mente di fare gli altri, perché quando ci dicono noi vogliamo uscire dall'Unione Europea, no? E lo vogliono tutti, ma nessuno esce dall'Unione Europea. Ma noi vogliamo qua, ma noi vogliamo là. E allora, quando noi cominciamo a mettere dei paletti, e il nostro primo paletto sapete benissimo qual è, però per cercare di ampliare la platea delle persone che potrebbero dire: beh, insomma, questi di Trevi ci si può anche ragionare. Allora il nostro paletto diventa libertà di cura. Allora, quando metti la persona che hai di fronte, che fa parte di un piccolo partitino, e incominci a dire libertà di cura e loro non sanno neanche che cosa sia, a quel punto lì ti rendi conto di chi hai davanti. Di chi hai davanti? Perché sapete, noi in questi ultimi mesi abbiamo parlato di aria, di acqua pulita, di cibo sano, di sana spiritualità, e l'abbiamo parlato in funzione della possibilità di cercare di non ammalarsi, eh? E quante volte mi è venuto in mente, gestendo il mio archivio personale, alle parole del premio Nobel Luc Montagnier, quando parlava dei prioni, e che se uno si faceva la terza dose avrebbe potuto avere delle ripercussioni, e quello si sta realizzando purtroppo. Quindi la prima cosa che noi abbiamo sempre detto e sempre fatto era quella di non accostarsi. E cosa volete? Siamo definiti complottisti perché da prima che ci fosse la psicopandemia, ci hanno detto che noi non eravamo per le vaccinazioni, e poi è venuta la psicopandemia. Poi parliamo delle scie chimiche e ci deridono perché le scie chimiche sono scie di condensa. C'è ancora tanta gente che pensa a questo, quando sappiamo esattamente che ci sono sia le scie chimiche sia le scie di condensa. E se poi si fanno anche dei video in cielo, si vedono benissimo le scie di condensa, che la condensa poi sparisce, mentre quelle chimiche vediamo come si espande nel cielo. E potremmo andare avanti all'infinito, no? Sono tutte cose che ci siamo detti e ridetti. E quindi, quando noi andiamo ad interloquire, e vi dico già che la prossima settimana farò di tutto per avere il segretario di Trevi in diretta qui con noi per spiegarci in queste settimane come ha fatto tutti i colloqui con tutti quanti i partitini, le coalizioni, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente non stiamo qui a parlare di Vannacci, che ha già dei parlamentari, e quindi capite che è già un'operazione in atto. E quando poi mi si viene a dire: ma come hanno fatto a fare 100.000 iscritti in un paio di mesi? E su internet avete capito come si fanno anche a fare gli iscritti in maniera, diciamo, non tanto, o tra virgolette, onesta. Perché se si utilizzano i dati a disposizione si fanno cose che non si devono fare, e infatti, però noi che non siamo di quello stampo lì, men che mai ci permetteremmo di fare delle cose del genere, ed è per questo che siamo sempre pochi, perché cerchiamo di andare avanti con la nostra onestà, con la nostra libertà e con la nostra verità, che non è una verità in quanto tale. È il fatto è stesso, e lo dico anche quando iniziamo la trasmissione, che noi siamo praticamente alla ricerca, no? Consapevoli, no?
siamo coloro che vogliono cercare la verità, e già da lì uno che vuole cercare la verità può anche dar solo fastidio solo a cercarla, ma senza libertà la verità non si può cercare, e quindi queste due parole vanno a braccetto. E quindi qualcuno che mette come prima parola libertà è sempre ben accetto quando viene a dialogare con noi. E capite, no? Un fattore dirimente è stato quello nel periodo 2022. Per il bene supremo della collettività, le libertà sono state soppresse, tra virgolette. E a tal riguardo mi è venuto in mano, e quindi ve lo dico qua, è per quello che vi ho fatto una musichetta tranquilla, mi è venuto in mano un articolo, un post di un giudice marchigiano, di cui non faccio il nome naturalmente per evitare, il quale l'8 gennaio del 2021, sapete, l'8 gennaio 2021 era iniziata il periodo vaccinale, scriveva così. E magari le prime parole possono essere condivise, no? Nel senso che uno potrebbe anche arrivarci, conciliare, ma poi dopo si cambia registro. La campagna vaccinale procede pur lentamente. Penso che a me toccherà a marzo. Vedi, sta già programmando che questo signore a lui toccherà a marzo. Si pone sin d'ora il problema di cosa fare dei cosiddetti Novax. Vero è che anche il vaccinato può veicolare il virus, pur essendo sufficientemente protetto contro sintomi seri. Tutti i vaccini alleviano, tra virgolette, e riducono di molto gli effetti aggressivi del male, ma non lo estirpano. Se uno fa il normale vaccino antinfluenzale, non è immune da contagio e può a sua volta contagiare. Ma il tutto, tra parentesi, in entrata ed in uscita, chiusa parentesi, è in un quadro di assai ridotta virulenza, attuale e potenziale, sempre tra parentesi, in contatto. Quindi se le cose sono blande, il Novax può anche essere, ma siccome siamo in un periodo in cui c'è una virulenza, muoiono tutti, e facciamo anche considerazione del fatto che una settimana prima, 10 giorni prima, era morto il mio migliore amico all'ospedale, e quindi chiunque poteva essere anche in ansia per i propri familiari, eppure questo ci andava giù di brutto. Quindi cosa dice? Quindi il Novax va isolato, o meglio segregato, e questo lo dico perché non bisogna dimenticare. Questo lo dico proprio col cuore, non bisogna dimenticare. Quindi il Novax va isolato, o meglio segregato, come se fosse un paria, un intoccabile secondo il sistema catastale vetero-induista. Per ragioni di tutela della pubblica sanità, la Costituzione consente, e naturalmente questo è un giudice e dice che la Costituzione consente, ma la Costituzione non è che lo consente, ecco. Questo è il problema, non la consente, infatti dopo si correggerà. E dice, per ragioni di tutela della pubblica sanità, la Costituzione consente al legislatore ordinario di imporre le restrizioni del caso, ma comunque si potrebbe addivenire ad una riforma costituzionale. Quindi è vero che la Costituzione, che è uguale a quella di adesso, oppure è meglio fare una riforma che così siamo più tranquilli? Ecco, già lì c'era questo dibattito. E questo dice, imporre le restrizioni del caso, ma comunque si potrebbe addivenire ad una riforma costituzionale per imporre restrizioni e sanzioni ancora più severe di quelle adottabili nell'attuale quadro normativo. Di certo i Novax andranno trattati con senso di umanità. Oh, è gentile, tra parentesi scrive, sia pur compatibilmente con le prioritarie esigenze di sicurezza sanitaria pubblica, chiusa parentesi, puntini puntini, e poi procede, quindi escluse soppressioni fisiche, esclusi trattamenti violentemente coercitivi, escluse torture. Ora è gentile,
non ci opprime, non ci tratta violentemente con coercizione e non ci vogliono neanche torturare, ma qualcosa bisogna pur fare per neutralizzare il potenziale contaminante dei Novax. Ripeto, si potrebbe anche rimaneggiare la Costituzione con legge di riforma costituzionale, se necessario. E poi, Ale, andiamo allo sbrago più completo. Io proporrei quanto segue. 1. Segregare i Novax in appositi gabbioni ben inferriati, con circa 500 Novax dentro ogni gabbione, assicurando un metro quadro a testa. 2. Dotare i gabbioni di vasche di raccolta dell'acqua piovana, così che essi possano bere. 3. Alimentarli. Guardate che questo non è una cosa del nazismo, è successo 5 anni fa. 5 anni fa c'era gente che pensava, ma non solo pensava, lo scriveva anche sui social sta roba qua, ecco, e io non dimentico. Quindi 3. Alimentarli da congrua distanza, introducendo nei predetti gabbioni contenitori di zuppa fissati a lunghi pali per evitare il contatto ravvicinato. 4. Consentire ai predetti Novax, come sopra segregati, l'allevamento di topi, tra parentesi, sempre all'interno dei gabbioni, da destinare all'autosufficienza alimentare dei medesimi segregati, sempre che non vincano i topi. Che pensiero gentile. 5. Come estrema soluzione, se il sistema di alimentazione dei segregati risultasse troppo costoso per la comunità, e qua veniamo ai primordi del nazismo, perché i primordi del nazismo nascevano proprio, ma se ci costa questo, e ricordatevi che anche adesso stanno parlando di eutanasia per gli anziani, ma noi siamo qui per la libertà di cura, ve lo dico, perché con Alessandra Contigiani parleremo anche di quello, la libertà, che quando ci avviciniamo agli altri partiti e parliamo di libertà di cura sbarrano gli occhi e dicono: ma da che pianeta vengono questi qua, che noi parliamo di remigrazione, parliamo di no euro, parliamo di fuori dall'Europa, che sono tutte cose che sono, che uno potrebbe dire, ma senza la libertà di cura cosa succederebbe se in un programma viene messo che non si vuole l'Unione Europea, però tanto ci abbiamo già le Big Pharma e quelle, cosa facciamo con quelle? Perché dipendono dall'Unione Europea le Big Pharma, che hanno le mani dappertutto? Vabbè. Andiamo avanti con questo post del 2021. 5. Come estrema soluzione, se il sistema di alimentazione dei segregati risultasse troppo costoso per la comunità, permettere ai suddetti Novax ingabbiati di mangiarsi a vicenda, rispettando turni di precedenza stabiliti secondo criteri di razionalità democratica. Tra parentesi, prima i più anziani, anche se sono più duri e coriacei. Chiusa parentesi. Credo che le mie sue esposte proposte siano tali da conciliare il prioritario interesse della pubblica sanità con il rispetto degli elementari, tra parentesi, ma proprio molto elementari, chiusa parentesi, diritti della elementare personalità dei Novax. Credo che Jonathan Swift non avrebbe saputo proporre qualcosa di meglio. Ecco. Poi si scrive: saluti Sandro, così se uno vuole andarsi a vedere il post. Ma io dico, se 5 anni fa sono passato per questa calvaria e come me tanti altri, non bisogna dimenticare, e noi non dimenticheremo mai, e non bisogna dimenticare. Io mi ricorderò sempre quel signore ebreo in Germania che diceva che quello che ha subito lui lo stavamo subendo noi, e che lui non era Novax, ma non era per segregare i Novax. Ecco, adesso, sempre per andare un po', per stare tranquilli, vi metto un'altra canzone e vai.

Rieccoci in onda. Per chi l'ha conosciuto, era la versione, diciamo, la versione solo musicale di Ghost. Una musica che serve anche per rilassarsi nel momento in cui si affrontano dei temi come le vaccinazioni, il periodo 2022, la libertà di cura, tutte cose che sono ostiche e che magari possono anche far imbestialire delle persone, ma che sono necessarie se vogliamo parlare di politica, quella vera, quella quotidiana, quella che ognuno si trova di fronte. Perché nel momento in cui ti trovi ad avere a che fare con altri partitini e poi ti dicono eliminiamo l'Unione Europea, ma però l'accordo del Mercosur l'ha fatto il governo italiano, questo qui, quello che sul Ministero, quello dell'Agricoltura, no? Non lo hanno chiamato solo Ministero dell'Agricoltura, no? Lo hanno chiamato per prenderci tutti in giro, perché tutti vorrebbero un'autonomia, vorrebbero essere, mentre tanti lo sbandierano e basta, ok? E perché Trevi dà fastidio? Perché riprendo un grande scrittore più o meno contemporaneo del Manzoni, e questo qua invece è tedesco, quindi però come importanza.

non da pochi, ma da moltitudini. E mi viene in mente quando vado a trovare qualche persona anziana al mattino, anche come lavoro, che mi capita di andare nelle case per il lavoro che faccio io, e trovo che guardano la vita in diretta, piuttosto, ecco, adesso non volevo fare pubblicità a delle trasmissioni, e parlano sempre di qualcosa che è fuorviante rispetto alla soluzione dei problemi normali, quotidiani delle persone, che sono come arrivare a fine del mese, come spendere meno in carburante, come andare a fare una visita sanitaria in tempi utili in base alla ricetta medica. Ok, tutte queste cosine qua ne parlano veramente poco per televisione alla mattina, quando gli anziani si alzano, fanno colazione e accendono queste. E in tante trasmissioni si raccontano frottole. E quindi qua mi è venuto in mente che Goethe diceva: poiché il falso viene predicato senza posa e non da pochi, ma da moltitudini. Cioè, più moltitudine di così, la televisione arriva in tutte le case. Ok, poi dice: nella stampa e nelle enciclopedie, nelle scuole e università il falso domina e si sente felice e a suo agio nella consapevolezza di avere la maggioranza dalla sua. Allora, nel momento in cui uno come Goethe scriveva queste cose, dico: ma allora effettivamente, anche se noi siamo una minoranza, però abbiamo degli scrittori che ci hanno messo del loro, e evidentemente erano più liberi di noi 2 secoli fa, anche come forma mentis. Oppure questa televisione o questi social ci hanno un po' tutti rincitrulliti e non sappiamo più da che parte andare. Vediamo, è arrivato un altro messaggio. Stefano. Allora, più che non dimenticare, dobbiamo continuare a tenere sotto controllo il proseguo del programma della loro Agenda 2030. Ah, sì, quello sicuramente. Anche su certi aspetti è slittata di un po', ma la maggior parte ci stanno arrivando tranquillamente, soprattutto per quanto riguarda l'identità digitale. E che nel momento in cui per fare un qualsiasi servizio pubblico sei costretto ad averla, e sei costretto quasi a dover andare per forza online per fare le cose, anche se sappiamo benissimo che gli uffici pubblici online non è che funzionano tutti, i tribunali, i comuni, non è. Però effettivamente hai ragione, Stefano, bisogna tenere sotto il programma 2030, per esempio, vedere il collegamento degli aumenti dei prezzi dei carburanti volti a indurre i consumatori a buttare via auto ancora buone per comprare le ibride o le elettriche, con la giustificazione di ridurre la velenosa, tra virgolette, CO2, che è invece il cibo per il mondo vegetale, che a sua volta è il nostro cibo. Sì, effettivamente la CO2. Il fatto è che la CO2 è come le quote latte, no? C'è il giro di soldi sotto, e si vendono quote di CO2, adesso non mi viene in mente il nome tecnico, e quindi dal punto di vista finanziario è tutto nato negli Stati Uniti all'epoca di Al Gore, che era il vicepresidente. E da lì è partito tutto, anche se la scienza ci dimostra, gli scienziati ci dimostrano, lo diceva anche Zichichi, che il cambiamento climatico non siamo noi che lo provochiamo, o al massimo lo provochiamo per il 5%, e è il sole che determina prevalentemente il nostro cambiamento climatico, prevalentemente dico, e poi comunque finché andiamo a prendere auto, e adesso la produzione di auto in Europa sta scomparendo, mi dispiace, ma ho visto talmente tante macchine cinesi in giro ultimamente, e non dico le marche, per carità, costeranno anche poco, per carità, ma è là che c'è la produzione, ma là mica delimitano i carburanti, mica delimitano, sì, i carburanti, gli inquinanti non c'è un domani. Ecco. Anzi, mi è toccato di vedere ultimamente, per quanto riguarda la biodiversità, per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile di un terreno, mi è capitato di vedere un progetto
iniziato in Cina a metà degli anni 80, in cui fino agli anni 80 avevano provato di tutto.

0: avevano provato a mettere alberi sul deserto, quello che c'è a nord-ovest, per cui quel deserto che si era formato in 20, 30, 40 anni, dove la terra era più dura del cemento, quindi l'acqua non filtrava e quindi quando pioveva quei 10 centimetri di acqua non andavano da nessuna parte, dopo un po' evaporavano. Cosa hanno fatto nella metà degli anni 80? Hanno fatto un esperimento, e lo hanno fatto anche perché arrivavano tempeste di sabbia a Pechino e non sapevano più cosa fare, erano presi proprio con le bombe. E cosa hanno fatto? Hanno messo dei cavalli selvatici che ormai erano praticamente in via di estinzione perché in Cina non c'erano più, li hanno portati dagli zoo di Monaco di Baviera, vado a memoria, Monaco di Baviera e non mi ricordo più l'altro zoo, comunque degli zoo che sono qui in Europa. Hanno portato questi cavalli selvatici. Li hanno fatti diventare semi-selvatici, poi li hanno rilasciati pian pianino e nell'arco di dunque metà degli anni 80 verso la fine degli anni 90, prima del 2000, una buona quota di terreno era ormai dissodato perché cosa succede? Che questi cavalli intanto sono riusciti a superare il primo inverno. Poi hanno superato il secondo, hanno superato il terzo, sono riusciti a procreare, ok? E questi cavalli non sapevano benissimo come si sarebbero comportati perché però nel loro DNA erano diversi rispetto ai cavalli normali e si sono adattati, hanno cominciato a fare i loro percorsi sul terreno, quindi con gli zoccoli rompevano il terreno e via discorrendo. Quando pioveva, quindi l'acqua incominciava ad andare in falda. Beh, insomma, nel 2023 la falda, sì, scusate, nel 2003 la falda ha incominciato a ritornare su e nel 2003 i cavalli erano diventati ormai più di centinaia e in Mongolia hanno fatto la stessa cosa quando hanno visto che in Cina funzionava. Quindi, quando parliamo di natura, quando parliamo che l'uomo si sì, può fare tante cose, ma se non riesce, è meglio lasciare alla natura, perché la natura sa il fatto suo. E questi cavalli poi, defecando, fertilizzavano la terra. Dentro la terra c'erano dei semi che erano scomparsi da 20-30 anni, ma in realtà non erano mai scomparsi, aspettavano il momento di venire su perché il momento arriva quando c'è un terreno che te lo consente. E quindi è tutto ricominciato in quel deserto dei Gobi. E se voi fate un satellitare di adesso rispetto a un satellitare di 50 anni fa, vedrete la differenza tra il deserto dei Gobi di adesso e quello di 50 anni fa. A tra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
11: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
12: Stavolta non farlo scappare.
11: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
13: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
14: Ciao a tutti da da Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
15: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
14: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
15: Rossella, ciao.

Buonasera, buonasera a tutti. Nella prima parte abbiamo sentito la nostra sigla, diciamo, cantata, e adesso quella con il violoncello. Benvenuti su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da Via Antoniana 66 a Campodarsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 18:11 del 25 luglio 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe, questo è lo spazio del partito 3V Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimento3v.it oppure potete inviare un sms o un whatsapp al 334-7102-672. E a proposito di messaggi, ne sono arrivati prima, finché stavamo concludendo la prima parte. Allora, Patrizia di Treviso scrive: ben trovato Giuseppe. No, non si può mai dimenticare. In prima pagina, sul fondo della verità, c'è di Patrizia Floderreiter l'articolo che inizia così: la perizia chiesta dalla commissione d'inchiesta sul Covid fa a pezzi il protocollo tachipirina e vigile attesa, contrario ad ogni evidenza scientifica, e aumentava il rischio di aggravamento dei sintomi. Ecco, a proposito di questo messaggio, Patrizia, ti posso dire che finché facevo l'archivio mi è capitato un video di una conferenza della dottoressa Bogdan, la quale diceva appositamente che tachipirina e vigile attesa significava farli morire. Ok, lei riassumeva proprio così, ma lo spiegava anche perché, cosa faceva la tachipirina alle persone che avevano di questo tipo di problematiche, proprio nella conferenza. Ed è una conferenza, insomma, mi pare del 21, però potrei anche andarla a trovare, che ho il computer qua con me. Comunque, andiamo avanti, dopo lo cerco finché c'è un'altra musica. Ben trovato Giuseppe. No, non si può mai dimenticare. Ah sì, ok, sono due messaggi uguali. Ok, poi c'è Michele da Venezia. Buonasera Giuseppe, intelligentemente ci ricordi anche con aneddoti che non bisogna assolutamente dimenticare ciò che è successo recentemente. Purtroppo ora l'informazione generale mette in risalto la sicurezza, ed ecco proporsi l'uomo giusto l'uomo giusto al momento giusto. Chi meglio di un generale anziché di un politico? Di un politico può garantire sicurezza, ma poi occorre capire la sicurezza di chi e per quale motivo politico. E io te ne aggiungo un'altra: sempre di più sicurezza a discapito della libertà. E ci sono modi e modi di fare sicurezza, cioè, parliamoci chiaro. Qua andiamo verso il fatto di creare un clima di tensione, di odio, di persone che hanno ben poco o nulla da perdere contro altre persone che hanno poco o nulla da perdere, o magari qualcosa anche da perdere. Ma questo clima di odio non può che portare ad altro odio. Ok, è come la guerra: guerra può portare ad altra guerra. Non mi pare che in Ucraina la guerra sia finita, vanno avanti ancora come se non ci fosse un domani. E se vanno avanti così, con tutte quelle centrali nucleari che c'hanno in Ucraina, può sempre succedere di tutto. Ma tanto, quelli che ci hanno pensato, cioè quelli che vendono le armi, quelli che tanto dell'Europa gli va bene averci finché noi gli serviamo, perché hanno già in mente un modello, che è un modello cinese. Ok, quel modello là loro ce l'hanno ben in mente, vorrebbero impiantarlo in tutto il mondo, e prima o poi ci riusciranno. Quel modello di controllo in cui tu non hai la libertà neanche di dissentire. Ok, ecco, cioè andiamo verso quel modello lì. E ritorniamo al discorso di perché gli altri partitini ci cercano e noi li mettiamo in difficoltà dicendo sempre tre paroline semplici: libertà di cura. Tu dici libertà di cura e ti guardano con occhi sbarrati. Allora continuo col messaggio di Michele. Chi meglio di un generale anziché un politico può garantire la sicurezza? Ma
Poi occorre capire la sicurezza di chi e per quale motivo politico. Il generale sarebbe anche un affabile, ma anche lui presenta qualche smemoratezza, guarda caso, proprio del recente periodo in questione. Infatti, alle domande in proposito c'è sempre che occorre riferirsi alla scienza. Già, io ho sempre in mente quella scienza con la S del dollaro, la H finale, la E dell'euro e la I, quella dello yen. Vabbè, il che mi inquieta, poiché con tre lauree non ti sei fatto un'idea su ciò che è accaduto. Si vede che le lauree militari tralasciano tout court la biologia. Strano. Grazie Michele di Venezia. Poi devi considerare sempre una cosa, che è un fattore che potrebbe anche essere quello di rimente. Quando uno pensa alla collettività per ridurre le libertà individuali, e questo, anche questo è un fattore dirimente, uno pensa alla collettività, pensa al bene della collettività, e quindi per il bene della collettività, come diceva quel giudice 5 anni fa, li mettiamo in gabbia quelli là, quelli Novax, no, quelli là li mettiamo in gabbia. E siccome prima avevo citato Luc Montagnier, a un certo punto, prima di andare al creatore, disse questo: coloro che hanno preso la terza dose dovrebbero andare in un laboratorio e fare un test per l'AIDS. Il risultato potrebbe sorprendervi, dopodiché fate causa al vostro governo. Ecco, questo diceva Luc Montagnier, a parte parlare di prioni, a parte di parlare di cose difficili che solo certi medici e certi scienziati possono parlarne, ma le cose semplici possiamo capirle anche noi. Quindi, perché parlava di AIDS? Perché, a parte che lui era esperto in materia, il fatto è che quando abbassi le difese immunitarie può succedere di tutto, e questo era qualcosa che veniva provocato da queste inoculazioni. Ecco, e adesso andiamo sempre nel... dove che si può andare? Eccolo qua, andiamo questo, vediamo. È un po' pesantina come canzone, però potrebbe anche andar bene. E quelli che ben pensano, vamos.

0: Rieccoci in onda. Allora, tanto per ritornare che prima l'avevo promesso che cercavo anche il video della Bogdan, adesso ve lo faccio ascoltare, tanto dura solamente un minuto, per il famoso tachipirina e vigile attesa. Chi è che mi aveva scritto tachipirina e vigile attesa? La Patrizia o Michele? Vediamo un po'. La Patrizia, ok. Pronti? Vediamo un po', sì. Anzi, sai cosa faccio? Aumento anche il volume così si sente meglio. E vai. Pronti? Via.
1: È noto dagli studi fatti sulla meccanismo d'azione della tachipirina, è noto che la tachipirina come farmaco mi va a consumare un antiossidante fondamentale per il riparo del danno fatto dall'infezione, che è il glutatione. Ecco, quando si consuma molto glutatione il virus si replica molto meglio, e se il virus si replica molto meglio si agevola la complicazione da Covid. Quindi questo ha una spiegazione scientifica nel suo meccanismo d'azione. Quindi andare ad applicare vigile attesa da tachipirina è decisamente qualcosa che è stato, a mio avviso, deciso proprio con lo scopo di far finire le persone in terapia intensiva.
0: Attenzione alla giunta. Niente, qui non c'è aggiunta su questo video, ma io mi ricordavo che c'era un'aggiunta, quindi deve essere l'altro video. Vedi che alla fine ci arriviamo. Comunque, vediamo se ci arriviamo qua, eh? Ale, vediamo se ci arriviamo. Niente, dice che è da criminali, però adesso non trovo più, perché ho lo stesso racconto fatto dalla dottoressa Bogdan nello stesso ambiente, ripreso da due telecamere diverse. Pensa a te che cosa ho in archivio. Vabbè, e dunque, aspetta, prima che mi perda completamente. Allora, e quindi cosa succede? Sì, no, non bisogna assolutamente dimenticare. Dopodiché, Roberto, tu mi dici, parlare alle pecore serve a qualcosa, visti i risultati degli ultimi 36 anni? Sì, puoi avere anche ragione. E sono come quelli che dicono cosa serve andare a votare, visto che vanno... e quindi ci vanno sempre meno persone a votare. Va benissimo che ci vanno sempre meno persone a votare, però quelle persone che vanno a votare e tutti gli altri non ci vanno, quelle hanno un interesse e portano avanti i loro interessi. Quelli che non vanno a votare portano avanti gli interessi di quelli che vanno a votare. Capisci qual è la differenza? Quindi bisogna continuare ad andare a votare anche facendo scheda nulla o trovando un sistema, non so neanche io quale, perché visto che stanno anche cambiando la legge elettorale sarà una cosa impossibile, praticamente impossibile eleggere qualcuno del mondo del dissenso che non sia già stato approvato dall'alto, come sta succedendo ora, che c'è un partitino nato da poco che tra gennaio e febbraio fanno 100.000 iscritti e poi viene fuori la storia che qualche iscritto non sa neanche di esserlo, ok? Ecco, allora cosa serve parlare visti gli ultimi 36 anni? Allora, potrei dirti che è meglio parlare piuttosto che stare zitti, perché ci sono due modalità di reazione, quella di che si può anche tra virgolette schivare il proiettile oppure andarci addosso. A darci addosso ti fai sicuramente male, e schivarlo può darsi anche che te lo prendi lo stesso, però intanto il fatto è che bisogna, a mio avviso, visto che io sono qui in radio e diciamo do una piccola voce a un movimento piccolissimo che nel 2022 con le elezioni che ci sono state con Vita ha perso parecchi iscritti, non vi dico migliaia di iscritti ha perso, però siamo rimasti coerenti e ogni volta che ci viene chiesto qualcosa noi mettiamo dei puntini e facciamo i raggi X a tutti quanti e siamo detestati da tutti quanti perché quei De Treviga sempre qualcosa da ridire. Abbiamo qualcosa da ridire perché quello che dicevo prima, quando parliamo di libertà di cura, ti guardano con gli occhi sbarrati, e se ci guardano con gli occhi sbarrati vuol dire che sono tutti fuori strada, quelli che ci guardano con gli occhi sbarrati, perché se non hanno ancora capito che la libertà sta anche nella libertà di cura e non hanno ancora capito che se ci sono le società farmaceutiche eccetera eccetera, chimiche eccetera eccetera, petrolifere eccetera eccetera, che comandano ormai i vari organismi che sono deputati alle scelte della collettività tipo l'OMS e sono infiltrati in tutti i gangli dei governi, e se tu parli di libertà di cura capisci che se qualcuno non la capisce vuol dire che c'è tanta strada da fare. Allora è meglio parlare, che se non ci riusciamo nei prossimi 36 anni almeno piantiamo qualche seme che possa riuscire ad andare avanti a crescere qualcosa di sano, anche perché non bisogna mai perdere la speranza. Ecco, poi casomai tirerò fuori qualcosa che mi è venuto in mente del perché bisogna continuare a parlare piuttosto che fare silenzio oppure far finta che tutto vada bene, perché comunque parlare, è vero che raccontando la verità puoi far male a qualcuno. Quando racconti la verità ci sono due possibilità di reazione di quello che hai davanti: quello che cerca di dialogare con te e capisce che tu sei in ricerca della verità e quindi magari ti dà anche una mano, dice beh mettiamoci insieme a cercare la verità, e dopo ci sono quelli che appena sentono che c'è uno sforzo da fare, perché cercare la verità c'è da lavorare, c'è da sforzarsi, c'è da scartabellare il cervello, devi mettere in funzione il cervello, quei neuroni che stanno fermi davanti alla televisione devono mettersi in moto. E quindi cosa succede? Che tante volte uno fa lo struzzo e mette la testa sotto la sabbia e poi comunque passa il leone e il leone se lo magna, ma tanto così, però tanto non lo vede arrivare il leone, ma allora va bene così, cioè nel senso noi parliamo, dobbiamo parlare, siamo qui alla radio, parliamo e qualcosa succederà. Non abbiamo di certo i mezzi, i potenti mezzi economici delle lobby che ci tra virgolette governano, perché comunque la tecnologia e tutto quello che abbiamo di gratuito, che tra poco metteranno anche a pagamento, e se non sarà a pagamento tu ti devi fare l'identità digitale per andare su Facebook, per andare di qua, per andare di là, ognuno poi cercherà di vivere, di barcamenarsi su quella libertà ridotta, perché ce la ridurranno sempre di più, e noi dobbiamo cercare di costruire delle oasi, di mettersi in relazione, ma questo lo dico da quando sono entrato in radio, da 2 anni a questa parte, bisogna mettersi in relazione sul territorio e costruire qualcosa di nuovo. Ecco, per quanto riguarda noi di Trevi, quando abbiamo dato una mano a Resistere Veneto ci hanno anche criticato, ma alla fine quel poco che siamo riusciti a dare una mano è servito, perché comunque quei 2 consiglieri regionali che sono stati eletti ben pungolano quella che è la regione nostra. Insomma, noi siamo qui in Veneto e dobbiamo fare di necessità virtù, e tutti ci chiedono appunto delle politiche, è mica facile prepararsi per le politiche dopo la stomacata che abbiamo avuto nel 2022, e poi vediamo gli stessi andamenti che si sono perpetrati nel 22, e poi vediamo che la legge elettorale la stanno cambiando, quindi è meglio mettere subito i puntini sulle i piuttosto che illudere le persone che cambieremo il mondo, che andremo fuori dall'Europa, e però tanto ci teniamo l'accordo col Mercosur, no? Oppure se andiamo fuori dall'Europa, ma ci sono le big tech che ci comandano o le big pharma, quindi cioè, ecco, bisogna considerare tutti i fattori e non ragionare e ragionarci su e non andare di pancia quando si va a votare, ecco, possibilmente per chi va ancora a votare. Ecco, io invito sempre le persone ad andare a votare, piuttosto uno fa scheda nulla, piuttosto di lasciare che i soliti, perché sapete, scheda nulla non è vero che non serve a niente. Scheda nulla è una percentuale, e nel momento in cui c'è quella percentuale è una percentuale di gente incazzata che vorrebbe impegnarsi ma che non è rappresentata, mentre quelli che non vanno a votare non vengono proprio calcolati. Di più non saprei come dire, insomma. E adesso vi metto un altro brano musicale un po', diciamo, rilassante, tra virgolette, e a tra poco.

Eccoci qua. Allora, altri messaggi sono arrivati. Adriano 68, io mi auguro che questo governo di corrotti e di incapaci cada più presto per il bene di noi tutti. La sinistra rimane però troppo divisa e debole. Questo è un pensiero di sinistra, diciamo. Il fatto è che un governo che va su fa l'interesse del popolo, che sia di destra o che sia di sinistra, o fa qualche altro interesse? Questo è dirimente quando si va a votare. Questo qui che vado a votare, che interessi fa? Perché si parla di interessi, riduce le libertà delle persone, le rafforza, oppure parla di sicurezza, usciamo dall'euro, usciamo... Sono tutte cose che vanno a finire nella pancia. Ma noi che abbiamo passato un periodo abbastanza negativo e comunque tutt'oggi non vediamo la luce in fondo al tunnel, perché giustamente Roberto mi dice, visti i risultati degli ultimi 36 anni, parlare alle pecore serve a qualcosa. Il fatto è che si fa proprio fatica, e come io dico sempre di solito, poi ve lo dirò ancora meglio dopo la prossima canzone, bisogna comunque cercare di ragionare anche se costa. Ed ecco, penso che sia l'ultima questa che metto su e poi concludiamo dopo, ecco.

E rieccoci in onda per il rush finale della trasmissione, perché come vi avevo detto, insomma, il fatto è che la situazione è un po' particolare, e quindi ci sono diversi modi di affrontarla. Ma perché è particolare? Perché, ritornando a quello che ci siamo detti negli ultimi mesi, ci vuole, per non ammalarsi, per stare bene, ci vuole aria pulita, ci vuole acqua pulita, ci vuole cibo sano e ci vuole una sana spiritualità. Allora, ritornando alla sana spiritualità, voi, non so, magari tra gli ascoltatori c'è chi frequenta la chiesa, chi non la frequenta, ma anche chi non la frequenta avrà visto che c'è un po' di crisi nella chiesa, no? E quindi, se c'è un po' di crisi, e una volta io, quando ero bambino, avevo una specie di soggezione del sacerdote: dice, questo è una persona, ti dà la benedizione, ti dice le cose come stanno, no? E ti dice le verità rivelate della fede. Adesso c'è confusione anche nella Chiesa. Allora, portando un discorso a livello spirituale, che poi si espande dappertutto, uno pensa: ma se coloro che dovrebbero dare o essere una garanzia, cioè quelli che ti dicono no, ti devi sposare in chiesa piuttosto, e ti dicono ma sì, si può fare tutto, e ti danno una specie di tranquillità, no? Oppure quella chiesa che tu vai un aiuto, vuoi un aiuto psicologico, spirituale, magari non lo trovi più. E allora uno pensa: ma se anche nella chiesa io non mi fido più di quelli che dovrebbero essere i sacerdoti, che dovrebbero dire sì, no, così, e sono quelli che magari fanno più confusione, perché non ti danno la tranquillità, o perlomeno te la danno, ma va bene così, va tutto bene così. Ma il nostro cervello, la nostra psiche, questo lo percepisce. Percepisce che c'è tanta confusione. Come c'è tanta confusione a livello spirituale, c'è tanta confusione a livello generale, nella società. E la prima reazione umana, e questo rispondo a Roberto, scusa. Sì. Roberto, se mi dici cos'è la destra e cos'è la sinistra, l'abbiamo messo tante volte, di Giorgio Gaber, giusto? Ricollegandomi al tuo primo messaggio del fatto che cosa serve parlare alle pecore gli ultimi anni, allora, la prima reazione umana, quando c'è della confusione, io la capisco, è una cosa umana, no? E che è una cosa che io né condanno e neanche giudico, è quella di rinunciare. È rinunciare. Quindi rinuncio al voto, rinuncio a impegnarmi in politica. Sapete quante volte, con tutti i banchetti che ho fatto a Rovigo, a Verona, a Padova, di Trevi, dando via volantini, ma ti pare, io non mi voglio impegnare, eccetera, eccetera, e non voglio saperne di politica, voi ragionate troppo, pensate troppo, studiate troppo, perché nel 2022, se volevi saperne qualcosa di più rispetto a quello che dicevano in televisione, che c'erano i giornalisti o che ne parlavano tutti, sto Covid, sti vaccini, tu studi troppo. E io mi leggevo i bugiardini delle case farmaceutiche con gli effetti avversi. Ragioni troppo. Oppure ti dicono: a me non interessa, sta bene così. Allora, capisco, io capisco, non condivido, ma capisco, porto il rispetto di tutti, ok, rispetto a tutti, e perché tanta gente non ce la fa ad affrontare una roba del genere, non ce la fa. Psicologicamente si sente di soccombere. Quello che io cercavo di raccontare quando facevo i banchetti nel 21-22, perché sono entrato in Trevi nel 21, e vedevi proprio che le persone facevano fatica, e quando capivano che si erano fatti la prima dose e forse non si sarebbero fatti la seconda, si sentivano quasi soccombere, dicevano: ma ho sbagliato, adesso cosa succederà? Ma dal punto di vista psicologico è veramente potente quello che è successo in quel periodo. E quindi
una persona preferisce una instabile, dico instabile, tranquillità rispetto al travaglio, perché mettersi in gioco e mettersi soprattutto in discussione è un travaglio, è un travaglio. Adesso noi uomini il travaglio non sappiamo neanche che cosa sia, ma una donna sì che lo sa, e forse sarà anche per quello che io ho conosciuto più donne resistenti che uomini resistenti, perché forse le donne hanno qualcosa in più, hanno fatto quello sforzo in più che noi uomini non sappiamo neanche che cosa vuol dire, perché quando uno mette al mondo un figlio lo mette al mondo la donna, cioè noi diamo una mano, siamo lì, l'abbiamo, ma chi fa lo sforzo? La donna, ok? Quindi non mettiamo mai in crisi le donne, se una donna va in crisi aiutiamola, ok? E quindi, ritornando al discorso di prima, se uno deve ragionare e mettersi in discussione è come un travaglio del dovere per forza informarsi, di dovere studiare, verificare, fare tutte queste cose, ok? Che non sono facili da fare, sono meccanismi di difesa che sono noti nella psicologia, e quello principale è quello dello struzzo, il meccanismo dello struzzo. Non voglio sapere, non voglio, tac, testa sulla terra e te resti a cuo buso. Dopo sappiamo cosa succede quando si resta a cuo buso. Stefano Di Camisano mi manda un articolo, vediamo di che periodo è, del 21, bravo, anche tu facevi raccolta. Vediamo se riesco a ingrandirlo per vedere. Eccolo qua. Competizione tra medici per fare le vaccinazioni, pagati fino a 80 euro l'ora. I dottori di famiglia, basta open day, la giungla dei compensi. Sì, sì, sì. E questo è del 21? Sì, lo vedo bene che è del 21. Quindi, ragazzi, ecco, io cercavo anch'io queste cose qui all'epoca, e come me le ha messe Stefano, ne ho parecchie, e mi sono fatto tutto un bel archivio di quel periodo fino a trovare queste cose che vi ho letto oggi di quel giudice delle Marche. Mamma mia, che roba potente, le gabbie, questo non, perché tante volte, no, dopo che è passato un brutto periodo cerchi di dimenticare, ma non va bene, è sempre meglio ricordare, perché se ricordi poi sai anche il fatto tuo, e quando affronti le persone le affronti più a viso aperto e capisci subito quando parli con chi stai parlando, e nel momento in cui stai parlando con una persona che, se stavi in due in ascensore e in due magari senza mascherina e in quel periodo, ma arrivava l'ascensore, dicevo non lo prendo, prendo il prossimo, capivi subito che tipo di persona era. Ecco, io mi ricordo che qui a Radio Gamma 5 facemmo una riunione a gennaio del 22 qui dentro la radio, e eravamo una ottantina di persone, e vi ricordo che

su Zoom a parlare con tutti i soggetti possibili e inimmaginabili per le politiche del 27, e noi siamo consapevoli, visto che abbiamo fatto quelle del 22, l'impresa ardua che può fare un segretario di un piccolo partitino che tiene famiglia, che, e che fa tutta una vita alternativa, perché sapete che quelli che fanno una vita alternativa lavorano praticamente il doppio rispetto a quelli che hanno un lavoro normale, perché oltre a essersi informati fanno quell'approccio che li porta ad essere autonomi in tutto. E non è semplice, non è semplice, perché come dicevo prima, essere autonomi in tutto significa studio, sacrificio, è come un travaglio, ecco. E chi non si mette in discussione, vabbè, io rispetto tutti. Lo spazio qui è lo spazio di libertà che è concesso da Radio Gamma 5 a noi di 3V, Verità Libertà, perché in sintonia con Radio Gamma 5 abbiamo una parola bellissima che si chiama libertà. E adesso vediamo un po' se vi piace questa

Ecco, abbiamo concluso, ho cercato di fare più canzoni, diciamo, suonate che non cantate, perché così ho stimolato un po' di più, quella che è, una passione per la musica, che poi se uno si ricorda le parole, è più bello, insomma, ecco, quindi quando chiove, che sarebbe quando piove di Pino Daniele in versione jazz version. Io ringrazio tutti coloro che oggi mi hanno ascoltato, grazie a Lola, grazie a Stefano di Camisano, grazie a Roberto da Milano, ad Adriano, e a Patrizia, a Michele, a Stefano, e spero di non dimenticarmi nessuno, a Maurizio, e grazie a tutti per l'ascolto e spero di essere stato utile in questo periodo che è un po' un periodo caldo e ho cercato di mettere anche delle musichette un po' rilassanti perché quando si affrontano certi temi è un po' dura. Grazie e buona serata a tutti. Grazie e alla prossima. E iscriversi a Trevi sono solo 10 euro. movimentotrevi.it. Ciao e buon fine settimana.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
4: Con guida!
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
3: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode!
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte e musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri. Una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in Masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Buonasera a tutti, un attimo perché ho il CD bloccato, un attimo solo che apro le musiche con qualcos'altro.
1: Si apre. Com'è? Non lo so. No, probabilmente se il CD è tallo.
0: Adesso lo pulisco. Adesso ci sono i microfoni aperti.
1: Vabbè, non si comunica di niente, eh. Capita?

0: Eccoci qua come ogni sabato, siamo qui presenti.
1: No, non come ogni sabato.
0: Beh, insomma, più o meno, dai.
1: Sabato scorso non eravamo per motivi tecnici.
0: Comunque gli Europe sono gli Europe, fantastici.
1: Va bene.
0: Prego a lei.
1: Un
0: tanto,
1: secondo
0: saluto a tutti,
1: che...
0: intanto, no?
1: Un attimo.
0: No?
1: La smetti un secondo, per piacere?
0: Non ho salutato nessuno.
1: Saluti, faccia quello che vuole.
0: Ah, salutiamo tutti e tutti quelli che sono in ascolto.
1: Lei saluti per lei, io saluto per me.
0: E anche quelli che sono in ascolto. Prego.
1: Allora, aspetta un attimo, che adesso comincio subito con le iniziative. E dopo partiamo con la trasmissione. Allora, eccoci qua. 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Allora, per sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25386459 tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovate su www.radiogamma5.it, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Primavera 1968. Nell'anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno e un genio visionario, decide di costruire un'isola al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama Stato indipendente. Un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto, non ci sono regole. L'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di frotte di ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale e un quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine, perché un'utopia che diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili al di là di ogni immaginazione. Questo martedì 28 luglio, ore 21:30, in sede radio. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in maiga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campofontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boracia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, che comprende salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Creazione del gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizione Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Però vi chiederete come proporsi? Eccoci qua. Allora, inviando una mail a turinfabio@hotmail.it o chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Allora, a F Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre, grazie a tutti. Quindi dall'ultimo giovedì di settembre riprenderà a F Energia a vedere le vostre bollette qui in sede radio. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info, Franco 334-3201-392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Allora, qua, piramidi e bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è già stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. A Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare, e noi abbiamo l'IBAN. Comunque, se voi vi recate alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, la filiale di Pionca di Vigonza, potete andare lì e fare un versamento per Fabio Romanato, ok? Oppure chiamate in radio e in privato vi verrà comunicato il l'IBAN per fare il versamento. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con SPID o CIE, www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 346 575. Ecco qua. Allora, anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazione entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego. Per informazioni, Ufficio Ambiente 049 9299 845. Eccoci qua. Io le iniziative le ho lette. Adesso facciamo partire un brano che ho qua. E mi è venuto in mano un brano degli Camaleonti, 50 anni di applausi, e parte il brano numero 1. Intanto noi andiamo un attimino avanti a fare qualcos'altro, ok? Pronti? Via.

0: Esatto, pronti qua. Allora, aspetta un attimo che...
1: Partiamo con le dediche.
0: Ah, sì, sì, aspetta un secondo solo. Allora,
1: vai,
0: vado.
1: Vai.
0: Tiri via la mano da là.
1: E vai.
0: Tiri via la mano da là. Ciao, Nica e Rudy.
1: Ciao.
0: Ben arrivati. Ieri sarebbe stato il 50° anniversario di matrimonio con Daniela. Mi fareste ascoltare per favore la canzone dei Pooh, Tanta voglia di lei?
1: Ma certo, Piero.
0: Era la nostra canzone del cuore.
1: Ma certo.
0: Grazie mille. Nonno Piero.
1: Ci mancherebbe anche.
0: Allora, nonno Piero, in ogni caso, buon anniversario.
1: Esatto.
0: Anche se uno dei due purtroppo non è più fisicamente tra noi, ma siamo sicuri che da lassù
1: ci sta ascoltando.
0: Esatto, ci sta ascoltando e sta ascoltando anche il tuo messaggio.
1: Esatto.
0: E il tuo ricordo. Allora, per te, nonno Piero, per Daniela, tanta voglia di
1: Ipù.
0: Lei. Ipù. Aspetta un attimo che parto, pronti? Via.

0: Eh sì, i Pooh sono sempre Pooh, canzoni meravigliose, eh?
1: Va nonno Piero ancora il nostro abbraccio
0: grande, grande,
1: grande, grande, grande, sai. E allora grazie mille a te che ci stai ascoltando e ricambiamo con affetto l'abbraccio.
0: Esatto.
1: Ok, bene. Allora adesso andiamo per ordine.
0: Sì, io intanto
1: per
0: parlo,
1: ordine,
0: tu
1: per
0: trovi
1: ordine.
0: Se ce l'abbiamo,
1: no, aspetta un secondo, aspetta un secondo. No, prima vado a vedere se tira via la mano da là.
0: Dopo metteremo su due canzoni. Una che è stata fatta una dedica a te e una me ve la faccio per tutti voi.
1: Sì, andiamo in ordine.
0: E certo, come no.
1: Come in ordine di arrivo.
0: Che secondo me è una delle più belle canzoni di questo gruppo, poi vi dirò chi
1: va
0: sono
1: bene,
0: e quant'altro. Beh, sì, è vero, è vero.
1: Qua, questa.
0: Questa, va.
1: Pronti,
0: pronti via, pronti. Leggi il messaggio e poi parti.
1: Adesso ho capito chi è.
0: Ho capito che cos'era importante.
1: No, ferma. No. Perfetto. Mm-hmm. Allora, questo messaggio qua, il buona trasmissione Nica e Rudy. Il sabato sera è sempre allegro quando ci siete. Per favore, potreste farci ascoltare
0: Sì.
1: Che fa tanto estate spensierata, grazie mille.
0: Certo.
1: E allora?
0: Allora.
1: Eccola qua.
0: Ecco.
1: Mari, pronti?
0: Mari, eccola qua.
1: Noi ci siamo.
0: Yes.
1: Aspetta. Tu
0: io non faccio niente, io ve lo
1: allora,
0: faccio
1: io
0: tu
1: lo
0: fa.
1: Faccio per dire
0: fai partire
1: qua.
0: Via vai.
1: Sandy Marton,
0: ah Sandy Marton, ciao
1: Mari, eccola qua.

0: Mary, questa era una canzone.
1: Mari,
0: questa è una canzone da discoteca.
1: Va bene. Un attimo. Allora, carissimi, buona trasmissione. Come sempre, saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica Corrado e Anna Maria, Davide Dallesiano.
0: Preparati, Davide.
1: Ciao,
0: per
1: Davide.
0: Dopo. Preparati per dopo.
1: Allora, aspetta un secondo, tira via la mano un attimo da là e intanto tu parla.
0: Come siamo quelli dallesiano? Davide, preparati per dopo.
1: Parla tranquillo.
0: Musica anni
1: parla
0: 2000 tranquillo. E 1990-2000. Tense. No, ti racconto questa canzone appena ascoltata, di Stade Mado, era la discoteca, no? Si ballava in estate proprio. C'è una piccola delucidazione, ah, sì? Certo? Certo che sì. Dopo mi metto su io una bella canzone. Fantastica.
1: Ah sì?
0: Eh sì. Questa ve la dedico a tutti di cuore, questa canzone che metterò su dopo. Te
1: però.
0: Fai anche a te una dedica che ti hanno chiesto, giusto?
1: Sì, sì, dopo. Aspetta un attimo.
0: Dopo.
1: Che mi preparo.
0: Sì, preparati. C'è fa caldo però qua, oh. Ci sogliamo al caldo. Ho voglia di mare. Voglio andare al mare. Sì.
1: Allora adesso un attimino solo.
0: Sì, un attimo.
1: Fermi qua.
0: Sì, fermi qua.
1: Che sono pronta. Pronti qua.
0: Sì, pronti là.
1: Andiamo per ordine di ricevimento messaggi. Allora, ciao allegra banda del sabato sera. Vi ascolto con piacere. Volevo salutare, se per caso è all'ascolto, la persona a cui tengo molto e che porto dentro al mio cuore. Ciao carissima Luisa, spero tu stia bene e ti prego, fatti sentire, ci riempi l'anima di gioia. A te dedico questa canzone di questa cantante indonesiana, che per me è una voce eccezionale e unica. La canzone è Sono sicuro che questa voce ti piacerà. Un saluto da Roby, l'ascoltatore silenzioso. Ciao e buona trasmissione. Allora, ci uniamo anche noi ai saluti
0: per Luisa,
1: e al fatti sentire Luisa, che ci fa un grande, immenso piacere.
0: Sì.
1: In ogni caso, questo brano è dedicato a te. E allora
0: per
1: lo facciamo partire
0: subito
1: da parte di Roby, l'ascoltatore silenzioso.
0: Yes.
1: Pronti?
0: Vamos.
1: Via.

0: Bellissima voce su una canzone di Rod Stewart.
1: Esatto, e nonno Piero dice stupenda questa canzone nella versione originale di Rod Stewart.
0: Rod Stewart.
1: Allora, aspetta un secondo, via maestro.
0: Ah, una canzone?
1: No, non dire niente.
0: No, non dico il nome, chi sarà
1: no,
0: mai?
1: Niente.
0: E chi sarà
1: no.
0: La ragazza del clan? Chi è la ragazza del clan? Ma comincia con ma. È creato il nome C. Milena è il nome C di cognome.
1: Cantù.
0: Milena Cantù, avevi i capelli lunghi fino giù.
1: Me la ricordo io.
0: Sì, ah. E chi mai sarà la ragazza del clan?
1: Questa.
0: Yes. Questa è per chi è questa qua?
1: Adesso non lo so io perché.
0: Devi dire, leggi il messaggio?
1: Devo leggere il messaggio.
0: Sì,
1: aspetta
0: sì, sì.
1: Un attimo. Tac. Là.
0: Sì.
1: Facciamo così.
0: Sì.
1: Allora.
0: Prego.
1: Signori e signori, aspetta un secondo. Aspetta.
0: Prego, please.
1: Aspetta che apro il messaggio.
0: Ah.
1: Ciao carissimi, eccomi. Antonella di Corte.
0: Oh, Antonella.
1: Grazie della vostra meravigliosa compagnia. Buona serata a tutti e se potete, il dolce mango.
0: Certo.
1: Grazie,
0: no.
1: Un abbraccione. Il dolce mango è già pronto, cara Antonella.
0: Prego.
1: Va bene, è già pronto. Scelta io.
0: Esatto. Sul suggerimento mio.
1: No.
0: Dai, lo so.
1: Non
0: dai.
1: È vero.
0: Si dice così, tanto.
1: Non è vero.
0: Si che è tutto plastica, non vetro. Prego, signora.
1: Pronti qua?
0: Via. Tutto per te.
1: Bella d'estate.
0: Bella d'estate.

0: Eccoci qua, questi erano i grandissimi, le grandissime orme con tagli a pietra, comunque fantastici, eh.
1: Sì. Allora, Rosa, mandi.
0: Bellissima scena.
1: Adesso.
0: Altra cantante in Spagna.
1: No, non ce la facciamo andare.
0: Dopo la pubblicità.
1: Esatto. Perché mancano 45 secondi alla pubblicità. Poi dopo siamo qua ancora con voi, con altri brani.
0: Alle ore 20:30 arriverà il DJ Brombe.
2: Allora, fra poco la console, il DJ Brombe, sì, con l'ottima regia di Lady Brosema.
0: 1990-2000, musica dance, quella toga, eh. Aspettiamo la pubblicità?
2: Eh sì, mancano 22 secondi.
0: Comunque abbiamo avuto tanti gruppi italiani fantastici, mica... Comunque la musica bella degli anni 70, 80, 90, 2000,
2: se lei parla tranquillamente magari la gente capisce quello che dice, invece
0: musica,
2: così non si capisce
0: bella
2: proprio
0: musica
2: niente.
0: Di una volta non ci sarà più,
2: ha capito?
0: Durerà in eterno,
2: non si capisce niente.
0: Dopo vi
2: declamo. Pronti?
0: Via.
2: Pubblicità, via.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi

0: poste a sta radio.
1: La sequenza magica è la seguente.
2: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
0: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
6: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
7: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Eccoci qua.
5: Allora... E allora Davide Dallesiano dice: forza DJ e vai Brombe.
4: Certo, allora adesso
5: io sono Lady Bronzema.
4: Posso dire una cosa?
5: No. Allora, ciao ragazzi, vi ascolto sempre ogni sabato da Kansas City.
4: Hola.
5: Dov'è? Mando un grande saluto a tutti gli appassionati di Radio Gamma 5. Se possibile, vorrei ascoltare Ivana Spagna e Easy Lady. Un saluto Giorgio.
4: Yes.
5: Giorgio, il brano che ci hai chiesto è disponibile.
4: La Ivana Spagna.
5: Pronti?
4: Che...

0: Grandissimo cantante Spagna, quanto
1: per
0: inglese.
1: Per sì. Giorgio da Kansas City. Yeah, yeah. Ok, tutta per te, eccola
0: allora,
1: là.
0: Allora, aspetta, posso parlare?
1: No, un attimo. Là, vada.
0: Adesso tu,
1: no, tranquillo.
0: A tutte le donne. State in attesa, che vi metterò su una canzone, secondo me una delle più belle canzoni di questo gruppo. È fantastica. Ascoltate le parole.
1: Ah, sì.
0: Dopo mi direte se vi piace o no. Dovevi dire qualcosa alla mia Mari?
1: Lentamente, non va. No. Dai.
0: E falla partire.
1: Non niente a nessuno. Pronti qua?
0: Fa partire.
1: Eccolo. Tutta per voi. Quel sorriso in voi.

Allora, io ho lasciato adesso un appunto, ma i telefoni non funzionano, non riusciamo a prendere le telefonate, quindi non appare nulla, ok?

0: questi, ecco, sono, questi sono i Modà.
1: Fino all'ultimo secondo proprio.
0: Aspetta un attimo, questa trattasi di una storia vera?
1: Tratta da una storia vera, sì,
0: esatto,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, sì, sì, sì, certo, certo.
0: È fantastico,
1: certo.
0: Comunque, ragazzi, mica bau bau micio micio, le parole sono fantastiche. Adesso devi fare.
1: C'è qualcuno che sta sistemando la pubblicità.
0: Se vuole partire con.
1: Io vedo.
0: Devi fare qualcosa.
1: No.
0: Allora niente. Andiamo avanti allora.
1: Sì. Però sì. Un attimo, tira via le mani da là.
0: Però sì.
1: Perfetto.
0: Allora. Sì.
1: Aspetta un secondo. Là. Ferma qua. Ecco. Allora. Adesso dobbiamo fare una dedica.
0: Sì.
1: Aspetta che
0: vabbè, allora.
1: Qua, eccolo qua, trovo la possibilità di registrare.
0: Avanti.
1: Va bene?
0: Sì.
1: Allora, qua così.
0: Sì. Prego.
1: Pronti? Via. Scusi, stamattina lei dove è stato?
0: Non mi ricordo.
1: È andato a farsi la barba?
0: Parli con il mio avvocato. Sì,
1: parli
0: sì,
1: con
0: dai.
1: Il suo avvocato.
0: Sì,
1: bene.
0: Su una, come si può dire?
1: Un salone.
0: Un salone d'arte.
1: D'arte? Sì, perché anche far la barba è un'arte.
0: Difatti,
1: tagliare i capelli
0: un'arte.
1: È un'arte.
0: Sì, no, davvero, eh.
1: E noi stiamo parlando di Infinity.
0: Un centro, come si dice?
1: Il tuo amico.
0: Sì, un centro, come si chiama? Un centro dove si fanno queste cose? Centro?
1: Parrucchieri.
0: Parrucchieri, sì. Acconciature,
1: va bene,
0: dai.
1: Acconciature.
0: Yes.
1: Bene, allora un salutone al... direttore speciale Cristian, ma non possiamo dimenticare la meravigliosa persona che lo aiuta, che gli dà una mano.
0: Caspita.
1: Da 6 anni e si chiama Angelica. Come il nome,
0: sì.
1: Come il nome, un viso proprio angelico.
0: Angelico, esatto.
1: Lei è appassionata di Ultimo. E noi questa sera le dedichiamo un brano.
0: Che brano?
1: E uno qualsiasi a lei piacciono.
0: Beh,
1: tutte
0: immagino,
1: le canzoni di Ultimo.
0: Sì.
1: Allora io ho scelto quella che piace
0: piccola
1: tanto
0: stella.
1: Anche a me. Chi ti ha detto di interrompere?
0: Io penso io.
1: E allora, piccola stella. Allora, Angie, Angelica, tutta per te.
0: Anche
1: piccola
0: da parte mia.
1: Stella.
0: Yes.
1: Con un abbraccio grande, grande e buon fine settimana.
0: Ciao, ciao. Bye.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Buonasera, eccoci qua. Abbiamo avuto dei graditi ospiti,
1: esatto,
0: che salutiamo, ecco, e allora auguriamo buon ritorno a casa.
1: Sì.
0: Noi adesso partiamo con
1: la musica dance.
0: Qualcosa di musica dance, ok?
1: Sì.
0: Va bene?
1: DJ.
0: E così improvvisata,
1: improvvisata,
0: via. Improvvisata, via.
1: Via.
0: Pronti?
1: Via.
0: Musica dance però 2026. Pronti?
1: Va bene.
0: Via.

0: Eccoci qua, abbiamo fatto un piccolo assaggio della musica dance anni 2026, adesso passiamo con la musica, quella bella diciamo, no? Tanti 20 minuti poi andiamo a casa con questa musica e la prossima settimana cominceremo prima con la musica dance, dai. Abbiamo avuto degli ospiti molto volentieri e la prossima settimana faremo bello, molto bello.
1: Ah sì.
0: Di una canzone di un cantante che ha fatto una canzone meravigliosa che si chiamava.
1: Adesso posso dirlo io?
0: Sì.
1: Oh, perfetto. Allora, stia zitto un attimino.
0: Sì.
1: Eccolo qua. Lo ricordo anch'io sto. Mamma mia. Bravissimo, sì. Fra l'altro. Allora, signori, ancora una notte.
0: Non diciamo chi è.
1: No, indovinatelo voi.
0: È semplice, eh.
1: Fermo.

0: Se lo ricorda questo cantante?
1: Oh sì.
0: La canzone sua famosa qual era? Ah, sai chi è? Patrick Sanson?
1: Ah sì.
0: Mi sembra che adesso insegni giù in Abruzzo la musica.
1: Non lo so.
0: Sì, alle scuole mi sembra. Mi sembra di aver capito che adesso abbiamo una canzone che riguarda il passato, ma sempre se fantastica. Loro sono i Rogers con la canzone. Prego.

0: un'altra Opa. Canzone, un'altra canzone bellissima è questa. Vadi?
1: Aspetti.
0: Aspetti.
1: Vado.
0: Vadi.
1: Ma lei lo dice il titolo?
0: No.
1: No. Via.

0: bellissima canzone è di Branduardi, L'apprendista stregone, nel 96 mi sembra che sia, giusto?
1: Sì.
0: 2006, 96, quanti anni? 20 anni?
1: Eh sì.
0: Però, la prossima è una canzone strepitosa, anche questa, vecchi ricordi, eh? Mi sembra che parli di una pioggia, no? Sì. Sì. È apprezzati con l'ombrello sotto la pioggia.

0: sì, che bei tempi, che bei tempi. Andiamo sempre più in questi anni fantastici, eh. Altro che questi non torneranno più, altro che. Mi piacerebbe tornare indietro io. Guarda che capelli che ho, tutti stracciati.
1: Te li hanno stracciati.
0: Mi li hanno spettinati. Sì.

0: Eccoci qua, con il netto dei Romans. Adesso andiamo con un altro gruppo che ha fatto la storia della musica, con per esempio Mi innamorai oppure Miele. Hanno fatto una canzone che è bellissima, che si intitola Dannata idea. Bellissima. Loro sono il Giardino dei Semplici.
1: Eccola, pronti,
0: bellissima.
1: Per voi.
0: Il Giardino dei Semplici. Ta ta ta ta ta ta.

0: Eccoci qua, allora la trasmissione sta volgendo al termine.
1: Un secondo solo.
0: No, sto parlando.
1: Sì.
0: Facciamo l'ultima canzone che vi dedichiamo noi a tutti voi, come due ragazzi nel sole. Siamo un po' tutti così.
1: Aspetta un secondo.
0: I Collage. Fantastica canzone e vi diamo appuntamento sabato prossimo con altre canzoni fantastiche.
1: Con altre canzoni fantastic.
0: Chi è come noi sogna allora. A occhi aperti.
2: Un attimo, cara Nica e caro Rudy, un saluto come sempre con simpatia. Agnese. Grazie mille.
0: Ve la richiamo a voi questa canzone.
2: Un abbraccione forte, Agnese.
0: I Collage. Chi non se ne ricorda?

0: finire una trasmissione con questa musica fantastica, questa canzone
1: bellissima,
0: fantastica.
1: Bellissima, bellissima, bellissima.
0: Qui erano bei tempi, no?
1: Esatto, adesso, quindi questi. Buonanotte a tutti di nuovamente e fate passate una bella domenica e un buon fine settimana. Che la vita vi sorrida sempre. Ciao a tutti.
0: Ciao a
1: buonanotte.
0: Tutti. Buonanotte.
1: Aspetta un attimo.
2: Eccoci, piano piano arriviamo, controlliamo le ultime cose, mi sembra che ci sia un po' di rimbombo, ma adesso risolviamo tutto. Radio Gamo 5, 94 MHz, in questo sabato 28 luglio, no, cosa siamo oggi? Sto dando i numeri. In questo sabato 25 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa Secondo B Architetto, e come di consueto vi tengo compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniano 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Tante cose da raccontarvi anche oggi, e solo due parole appunto per preannunciarvi che anche questa mattina ci sono ben volentieri a tenervi compagnia. E vi ricordo

0: ricordo che oggi ci sarà anche la gentilissima Marina Barzon, delegata OIPA qui della provincia di Padova, per il consueto appuntamento mensile appunto per questi argomenti. Tante cose da dirci anche oggi. E sigla iniziale, un pochettino di musica come di consueto e poi ritorniamo. Pronti? Partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: mai detto. Non il tuo medico, non il tuo terapeuta, nessuno che ti abbia mai guardato negli occhi e detto la verità. Quel dolore che porti nel petto, quella tensione nelle spalle, quella stanchezza che dorme con te ogni notte. Niente di tutto questo è un caso. E se il corpo che hai criticato, ignorato e combattuto per anni stesse, in realtà cercando di parlarti. Tra pochi minuti scoprirai una scoperta di Carl Jung, così semplice e così sconvolgente, che cambierà per sempre il modo in cui guardi ogni dolore, ogni malessere, ogni sintomo del tuo corpo. E quella resistenza che forse stai già sentendo dentro di te in questo momento, quella è proprio il segno che è arrivato il momento di ascoltare. Jung trascorse decenni nei corridoi più oscuri della psiche umana, sedette accanto a persone che tutti gli altri avevano abbandonato. Ascoltò sogni, tracciò simboli, mappò l'inconscio. E in mezzo a tutta quella oscurità, scoprì qualcosa di così luminoso, così semplice nella sua devastante verità, da riscrivere tutto ciò che credevamo di sapere sulla malattia, sulla guarigione, sull'anima umana. Scoprì che il tuo corpo non si ammala per caso. Scoprì che il corpo tiene un registro, non delle tue vittorie, non dei tuoi successi, ma di ogni emozione che hai avuto troppa paura di sentire, di ogni verità che eri troppo esausta per pronunciare, di ogni ferita che hai seppellito così in profondità da dimenticare persino che esistesse. E scoprì anche qualcosa che resterà con te molto dopo la fine di questo video. Lo stesso corpo che ha custodito tutto quel dolore può anche liberarlo. Non attraverso un intervento, non attraverso il silenzio, ma attraverso qualcosa di così antico e così dimenticato che la prima volta che lo sentirai, una parte di te lo rifiuterà completamente. E quella resistenza è esattamente il modo in cui saprai che è vero. Mentre osservava per anni persone alle prese con malesseri fisici e sofferenze croniche, Jung notò uno schema così costante da risultare impossibile da ignorare. Ogni disagio fisico che emergeva nel corpo aveva un legame diretto e rintracciabile con specifici pattern emotivi nascosti negli angoli più ombrosi della mente. Ma la vera scoperta rivoluzionaria non fu semplicemente individuare questo legame. Il vero miracolo arrivò dopo. Perso nella contemplazione della capacità umana di autoguarigione, Jung ebbe un risveglio che lo scosse fino alle fondamenta. Se l'oscurità repressa e le emozioni distruttive potevano generare malattia nel corpo, allora parole compassionevoli e amorevoli, dirette con precisione verso ogni organo, potevano invertire quel danno. Sembrava quasi troppo semplice per essere vero, quasi impossibile nella sua dolcezza. Eppure Jung decise di mettere alla prova questo straordinario potenziale dell'anima umana. Cominciò a parlare direttamente al proprio corpo. Quando l'ansia incessante lo consumava, parlava al suo stomaco. Quando la paura gli comprimeva il cuore, aveva una conversazione onesta con esso. Si rivolgeva a ogni singola cellula dentro di sé come se fosse un essere cosciente che aspettava pazientemente di sentirsi visto e davvero amato. E quello che accadde dopo fu semplicemente straordinario. Il suo corpo cominciò a rispondere a quella voce. In quel momento, Jung riconobbe l'errore più catastrofico dell'umanità. Il tuo corpo è una presenza viva e saggia che ascolta con attenzione assoluta ogni pensiero che generi, ogni emozione che provi, e ha aspettato con pazienza infinita che tu cominciassi a parlargli con amore. L'approccio che Jung sviluppò portava con sé una forza tanto sconvolgente quanto semplice. Lo chiamò dialogo cosciente con il corpo. Questo metodo richiedeva un confronto diretto e onesto con la parte precisa del corpo che aveva bisogno di guarigione. Non era meditazione, non era visualizzazione, era una vera conversazione ad alta voce, autentica, con la tua stessa carne, intrisa di amore incondizionato. Secondo l'insegnamento di Jung, dovevi posare la mano direttamente sulla zona che faceva male o soffriva, che avvicinarti a essa con la stessa tenerezza che offriresti a un bambino spaventato e perso nel buio. Con comprensione infinita e perdono assoluto, potevi dirle: «Ti vedo, ti amo e ti accetto completamente. Mi scuso sinceramente per averti giudicata così duramente per tutto questo tempo. Sono qui adesso, completamente, per portarti guarigione. Secondo Jung, ogni singolo organo del tuo corpo portava il peso emotivo di sentimenti da cui fuggivi da anni, spazzati via sotto la superficie della tua consapevolezza. Il fegato custodiva la rabbia che avevi ingoiato intera, la furia che non aveva mai trovato un passaggio sicuro per uscire. I polmoni proteggevano il dolore profondo che nascondevi a tutti, il peso che ti rifiutavi di lasciar vedere a chiunque. I muscoli si contraevano intorno alle paure che non riuscivi a confessare nemmeno a te stessa. E il tuo corpo semplicemente aspettava. Aspettava che tu finalmente ascoltassi quei sentimenti sepolti e liberassi il peso schiacciante che aveva portato al posto tuo. La verità più importante che Jung scoprì fu questa. Il tuo corpo ti perdona all'istante. Nel momento esatto in cui gli parli con amore e tenerezza, ogni cellula avvia il processo di rinnovamento. L'amore guarisce immediatamente, perché l'amore è la frequenza più naturale della vita stessa. Eppure Jung sottolineava sempre che questo dialogo doveva essere profondamente personale e unico. Recitare frasi mandate a memoria, come un rituale meccanico, non avrebbe portato a nulla. Dovevi nominare con coraggio l'emozione precisa che aveva generato il sintomo. Per esempio, se soffrivi di dolore cronico alla schiena, Jung ti avrebbe guidata a chiederle esattamente questo: quale peso emotivo hai portato per me fino a oggi? Una volta tirata fuori quell'emozione dall'oscurità e datole un nome, dovevi consegnare a quella parte del corpo un messaggio diretto di liberazione. Potevi sussurrare alla tua schiena: cara schiena, per anni hai portato il mio terrore di restare completamente sola in questo mondo, senza alcun sostegno. Ora ti libero da questa pesante responsabilità. Sto riprendendo la forza di stare in piedi con le mie gambe. Ti ringrazio dal profondo della mia anima per avermi protetta fino a oggi. Jung era assolutamente categorico sul fatto che questa conversazione dovesse coinvolgere un contatto fisico reale. La tua mano appoggiata esattamente su quel punto. Quel momento di tocco compassionevole mandava un segnale profondo di sicurezza direttamente al sistema nervoso. Il tuo corpo aveva bisogno di sentire che finalmente eri arrivata, che finalmente lo avevi notato, che lo stavi amando senza condizioni né pretese. Diceva che praticare questo dialogo cosciente, anche solo per 3 minuti al giorno, poteva cominciare a invertire la traiettoria di malattie che si erano calcificate negli anni. Perché il tuo corpo si sta ricostruendo in ogni singolo istante, e quando trasformi il messaggio emotivo che gli invii, cambi fondamentalmente le istruzioni che le tue cellule ricevono per ristrutturarsi. C'è qualcosa che Carl Jung disse e che la psicologia moderna non ha mai saputo bene come gestire. Disse che il fardello più grande che un figlio deve portare è la vita non vissuta dei genitori. Intendeva dire che le esperienze emotive che i tuoi genitori non riuscirono a elaborare, a nominare, a sentire in sicurezza, non sono semplicemente scomparse. Sono state trasmesse. Hanno preso residenza nel sistema nervoso del figlio. Sono diventate l'ansia che ti sveglia alle 3 del mattino senza una causa identificabile. Sono diventate la tensione nella mandibola. Sono diventate la condizione autoimmune apparsa dal nulla. Il corpo diventa l'archivio e, a differenza della mente cosciente, non dimentica. Custodisce il registro con fedeltà assoluta, aspettando che tu sia finalmente abbastanza coraggiosa da aprire quel fascicolo. Pensaci un attimo. Quante volte hai sentito quella tensione nella mascella senza sapere da dove venisse? Quante notti ti sei svegliata alle 3 del mattino con il cuore che batteva forte, senza nessun motivo apparente? Jung direbbe che non è un caso. È il tuo corpo che bussa, nel linguaggio che conosce meglio. Non parole, ma sensazioni, contrazioni, segnali che la mente razionale fatica a decifrare, ma che il corpo non ha mai smesso di mandare. Hai 6 anni a sviluppare quella che definì immaginazione attiva. Una pratica in cui entravi in un dialogo genuino e prolungato, non solo con il tuo corpo fisico, ma con le figure simboliche più profonde che il tuo inconscio usava per comunicare. scoprì che il corpo a volte non parlava solo attraverso il dolore o la malattia, ma attraverso immagini, attraverso sogni, attraverso l'apparizione improvvisa e inspiegabile di certe emozioni che sembravano non appartenere a nessun ricordo specifico. Insegnava ai suoi pazienti a sedersi in silenzio, chiudere gli occhi e chiedere direttamente al dolore: se fossi una figura davanti a me in questo momento, come saresti? Cosa indosseresti? Cosa mi direbbe l'espressione sul tuo volto? E poi, questa era la parte che richiedeva più coraggio, ascoltare davvero la risposta, non liquidarla come pura immaginazione, non ridurla a metafora, ma trattare quella figura interiore con lo stesso rispetto che offriresti a chiunque avesse percorso una lunghissima distanza per portarti un messaggio urgente e insostituibile, perché è esattamente quello che era. Il dolore non era il tuo nemico che ti puniva, era il tuo amico più antico che ti portava la verità. Jung sviluppò anche un altro metodo potente e complementare, capace di amplificare enormemente l'effetto del dialogo con il corpo: il lavoro allo specchio. Aveva notato qualcosa che lo aveva sconvolto. Molte persone riuscivano a sussurrare parole d'amore ai propri organi interni, ma nel momento in cui si trovavano davanti a uno specchio, guardandosi negli occhi e provando a offrire quello stesso amore alla propria intera esistenza, si bloccavano completamente. Questa resistenza rivelava esattamente dove si nascondeva il blocco interiore. Il lavoro allo specchio di Jung era diretto e profondamente destabilizzante. Dovevi metterti davanti allo specchio, guardare dritto al centro dei tuoi stessi occhi e pronunciare una frase di amore incondizionato usando il tuo nome. Io amo e accetto completamente te stessa, esattamente come sei, con ogni cosa giusta e ogni cosa sbagliata, con ogni ferita e ogni dono. Sembrava semplice da dire, ma Jung sapeva esattamente quanto fosse devastante questo confronto. La maggior parte delle persone, alla prima volta, scoppiava in lacrime prima di finire la frase, oppure il loro sguardo fuggiva dal proprio riflesso. Jung lo spiegava con chiarezza spietata. In quel momento si stava affrontando anni di autocritica, anni di rifiuto del proprio aspetto, anni di voci interiori spietate sussurrate a se stesse in silenzio. Lo specchio non nascondeva nulla di come ti eri trattata dentro. Jung univa il lavoro allo specchio, al dialogo con il corpo in un'unica pratica integrata. In piedi davanti allo specchio, con la mano posata su ogni parte del corpo, incontrando il proprio sguardo e parlandogli con amore, toccando lo stomaco e dicendo: ti amo esattamente come sei. Mi scuso sinceramente per averti giudicata duramente. Sei assolutamente perfetta per me. Jung diceva che il corpo funzionava come una rete di comunicazione magistralmente progettata. Ogni dolore era una lettera privata che indicava con precisione quale area della tua vita richiedeva la tua attenzione compassionevole. Secondo Jung, le ginocchia rigide e il dolore cronico al ginocchio riflettevano la paura di muoversi avanti nella vita o la rigidità mantenuta di fronte a un cambiamento necessario. I problemi alla vista riflettevano le realtà che ti rifiutavi di vedere, le verità che evitavi attivamente di affrontare. Trasformò questa straordinaria connessione tra mente e corpo in una guida estremamente pratica. Documentò con dettaglio meticoloso le radici emotive di centinaia di condizioni fisiche distinte e le frasi di intenzione inconscia capaci di avviarne la guarigione. Per esempio, l'origine emotiva dei problemi al fegato era una rabbia di lunga data e un risentimento profondo. La frase di guarigione era: ora rilascio tutto ciò che non mi serve più. Il mio cuore è pulito e leggero. Vivo in pace autentica. Ma Jung offriva sempre un avvertimento essenziale. Queste erano soltanto una bussola, non leggi immutabili. Ogni persona doveva affrontare personalmente l'enigma unico del proprio corpo. Quello che contava di più era imparare ad ascoltare quale linguaggio il tuo corpo stava usando per parlarti, perché nessuno poteva conoscere il peso emotivo esatto che portavi meglio di te stessa. Ed è anche per questo che Jung insisteva sul fatto che la guarigione non potesse mai ridursi a una semplice tecnica. Una tecnica senza un sentimento autentico era un guscio vuoto. Potevi ripetere la frase più perfettamente costruita migliaia di volte e non ottenere nulla se quelle parole non nascevano da un luogo di desiderio autentico, rimorso autentico, amore autentico. Il corpo non si lasciava ingannare dalla recitazione. Aveva passato anni ad assorbire la differenza tra il volto che mostravi al mondo e la verità che portavi nel buio. Lo sapeva. E avrebbe cominciato a liberare la sofferenza accumulata solo quando avesse sentito, senza alcun dubbio, che l'amore offerto era reale. Uno degli approcci più trasformativi che Jung sviluppò fu quello che chiamava perdono liberatore, e lo considerava assolutamente essenziale per una guarigione vera e duratura. Secondo Jung, se portavi nel cuore risentimento verso qualcuno, una guarigione fisica completa era semplicemente impossibile. Il perdono non era un premio che concedevi a chi ti aveva fatto del male, era un lasciapassare di libertà che donavi alla tua stessa anima, al tuo stesso corpo. Il metodo che insegnava cominciava scrivendo su un foglio di carta il nome della persona che ti aveva ferita. Poi posavi la mano sul cuore e pronunciavi queste parole ad alta voce: «Ti perdono completamente e ti libero. Tu sei libera e io sono libera. Il legame oscuro tra noi è ora reciso. Tra noi esiste solo pace». Jung diceva che anche se quella persona non era più in vita, anche se non l'avresti mai più incontrata in questa esistenza, questo confronto andava comunque compiuto. Il perdono era lo scioglimento di un nodo energetico. La presenza fisica non era mai necessaria. Quello che contava era che tu finalmente posassi a terra il peso emotivo che il tuo corpo aveva trascinato al posto tuo, a volte per decenni. Jung diceva sempre che la guarigione non era mai un miracolo di un solo giorno. Era un processo che si svolgeva strato dopo strato. Paragonava questo processo a sbucciare una cipolla. Sotto ogni strato che perdonavi, emergeva una ferita più antica, più profonda, che aspettava silenziosamente il proprio momento di attenzione. Ma ogni strato che liberavi dava al tuo corpo più spazio per respirare e restituiva più della tua energia vitale. Jung stesso ammetteva di praticare continuamente questi rituali di perdono per tutta la propria vita. Non perché fosse fragile o non guarito, ma perché la vita presentava ogni giorno nuove occasioni davanti a noi, nuovi momenti che ci chiedevano di scegliere consapevolmente tra l'amore e il risentimento. Anche un piccolo disaccordo era un'opportunità, proprio in quell'istante, di scegliere il perdono. Chiamava questo perdono preventivo. Ogni sera, prima di posare la testa sul cuscino, Jung ripassava tutte le piccole irritazioni e le delusioni accumulate durante la giornata. E prima di addormentarsi, le perdonava tutte, una per una, svuotando completamente la mente. Secondo lui, questa pulizia notturna impediva a quelle piccole frustrazioni di accumularsi e trasformarsi, anni dopo, in malattia fisica. Spazzare emotivamente la propria casa ogni sera era come svegliarsi ogni mattina con un'anima immacolata. Il tuo corpo, già gravato da vecchi pesi, avrebbe provato una gratitudine profonda nel non ricevere nessun nuovo peso ogni giorno. Immagina la tua giornata come una stanza che ora dopo ora si riempie di piccoli oggetti. Una parola tagliente ricevuta al lavoro, uno sguardo frettoloso di chi ami, una delusione che non hai avuto il coraggio di nominare ad alta voce. Se non fai mai pulizia, quella stanza, col tempo, diventa così piena che non riesci più a muoverti dentro di essa con leggerezza. Ed è esattamente questo che accade dentro il tuo corpo quando porti avanti, giorno dopo giorno, lo stesso carico emotivo mai elaborato. Jung sapeva che non bastava perdonare una volta sola le grandi ferite. Erano proprio le piccole, quelle che sembrano troppo insignificanti per meritare attenzione, a sommarsi silenziosamente nel tempo, fino a diventare un peso enorme. Per questo insisteva tanto sulla pratica quotidiana, quasi banale nella sua semplicità. Pochi minuti, ogni sera, prima di chiudere gli occhi, non serviva un rituale complicato. Bastava ripercorrere mentalmente la giornata, riconoscere ogni piccola spina rimasta conficcata e scegliere consapevolmente di non portarla con te nel sonno. Con il tempo, questa abitudine cambia qualcosa di profondo nel modo in cui vivi ogni giornata successiva. Non perché tutto smetta improvvisamente di ferirti, ma perché impari a non accumulare. Ti svegli più leggera. Reagisci con meno asprezza alle piccole provocazioni del giorno dopo, perché non stai più portando addosso il peso di 10 giorni prima. Ed è proprio in questa leggerezza ripetuta, sera dopo sera, che il corpo trova finalmente lo spazio per guarire davvero, non con un miracolo improvviso, ma con la pace silenziosa di chi ha smesso di accumulare ferite mai chiuse. È già il primo passo verso la libertà. Jung dedicò la parte più profonda e potente del suo lavoro alla guarigione del bambino interiore. Il bambino interiore era quella parte di te che portava ancora, che sanguinava ancora, ogni ferita emotiva aperta durante l'infanzia. L'approccio di Jung a questo confronto era di quelli che fanno male al cuore per quanto sono veri. Ti chiedeva di trovare una fotografia di te stessa da bambina, idealmente tra i 3 e i 7 anni. Dovevi tenere quella fotografia tra le mani, guardare negli occhi incerti e cercanti di quella bambina e diventare l'adulta amorevole e protettiva di cui quella bambina aveva disperatamente bisogno, ma che non aveva mai ricevuto fino in fondo. Le parlavi direttamente. Jung ti diceva di dirle: «Mi dispiace così profondamente che nessuno sia riuscito a proteggerti come meritavi. Mi dispiace che non ti abbiano protetta da quelle esperienze. Mi dispiace che tu sia stata costretta a portare pesi troppo grandi per spalle così piccole e che tu abbia dovuto essere forte quando eri ancora così impossibilmente giovane. Mi dispiace che ti abbiano fatta sentire inadeguata e indegna. Ma guarda, ora sono qui. Sono cresciuta e sono proprio accanto a te. Non ti lascerò mai più sola. Ti amo senza condizioni e qualunque cosa accada resterò dietro di te come una montagna che nessuno può spostare». Secondo Jung, questa conversazione era particolarmente necessaria nei momenti in cui ti ritrovavi a reagire a situazioni presenti con risposte sproporzionate. Una rabbia troppo grande, una paura che ti consumava troppo, perché quelle tempeste emotive smisurate non venivano dalla tua parte adulta, erano le grida della tua bambina interiore, la parte di te che riconosceva l'eco di una vecchia ferita nel momento presente. Avvolgere quella bambina in compassione autentica avrebbe calmato immediatamente il sistema nervoso allarmato in cui il tuo corpo era rimasto bloccato per anni. Jung aveva sviluppato intenzioni e affermazioni specifiche, progettate per penetrare le camere più oscure della mente e irradiare salute straordinaria in tutto il corpo. Ma era assolutamente preciso su un punto. Non bastava che quelle parole attraversassero semplicemente la mente pensante. Dovevano vibrare in ogni singola cellula del tuo corpo. Dovevano essere sentite davvero, fino in fondo. La frase di intenzione più fondamentale e più potente che insegnava era anche la più semplice. Amo e approvo me stessa esattamente come sono in questo preciso momento. Ma tutto dipendeva da come la pronunciavi. Dovevi metterti davanti allo specchio, posare la mano sul cuore e dire questa frase sentendo davvero quell'amore fluire dalla parte più profonda della tua esistenza verso il tuo stesso essere. Jung spiegava che la mente umana aveva passato decenni a essere programmata da sussurri velenosi. Non sei abbastanza. C'è qualcosa che non va in te. Devi cambiare prima di meritare l'amore. Queste convinzioni tossiche si erano ormai iscritte nelle stesse cellule. Sradicarle richiedeva che nuovi messaggi autentici e potenti, carichi di emozione genuina, venissero piantati con costanza nella mente. Un'altra intenzione potente che usava per la guarigione fisica era questa. Il mio corpo sa esattamente come guarire se stesso. Mi fido profondamente della saggezza del mio corpo. Ogni singola cellula lavora in perfetta armonia per offrirmi salute straordinaria. Mentre pronunciavi queste parole, posavi le mani direttamente sull'area che aveva bisogno di guarigione e inviavi consapevolmente un'onda d'amore a quelle cellule. Jung sottolineava che queste frasi dovevano essere calibrate con precisione sulla tua condizione specifica. Se avevi difficoltà digestive o problemi di stomaco, La tua frase doveva essere: digerisco e accetto con facilità tutti gli eventi e le sfide della mia vita. La vita scorre attraverso di me con armonia senza sforzo. Se avevi affanno o problemi polmonari, la tua frase era: accolgo la vita dentro di me pienamente e senza paura. Merito completamente di vivere la vita liberamente e con assoluta pienezza. Queste frasi dovevano sempre essere costruite al tempo presente, come se stessero accadendo proprio in questo preciso istante. Non dici guarirò, dici sto guarendo proprio adesso, in questo secondo. Perché l'inconscio obbedisce alle parole di certezza, non all'incertezza del futuro. Tutto il potere risiede nel reclamare pienamente la tua guarigione, qui, ora. Jung insegnava anche qualcosa in più: aggiungere gratitudine anticipata a queste intenzioni. Dopo aver pronunciato la tua intenzione, dovevi seguirla immediatamente con: e sono grata con tutto il cuore per questa guarigione straordinaria che sta accadendo nel mio corpo proprio adesso. Sentire gratitudine eleva istantaneamente la tua frequenza emotiva al suo picco e manda al corpo il segnale che questa guarigione è già una realtà vissuta. Carl Jung aveva progettato una pratica quotidiana che chiamava il cerchio di guarigione dell'interezza, capace di distillare ognuno di questi metodi profondi in un unico processo unificato. Praticato ogni giorno con devozione autentica per 20 minuti, era una formula che aveva generato quelli che le persone potevano solo descrivere come miracoli. Era bellissimo nella sua semplicità, ma praticato con disciplina amorevole, portava una precisione contro cui nessuna malattia poteva resistere. Il cerchio iniziava con 3 minuti di gratitudine verso il corpo. Ti sedevi in silenzio, chiudevi gli occhi ed entravi in una posizione di gratitudine per quel corpo che ti aveva servita così fedelmente. Il tuo cuore che batteva senza che tu glielo chiedessi mai. Il tuo respiro che entrava e usciva. La corrente calda del sangue che viaggiava costantemente nelle tue vene. Questi primi 3 minuti creavano l'esatta atmosfera emotiva necessaria per convincere il tuo corpo che la guarigione era sicura e benvenuta. Poi arrivavano 5 minuti di dialogo diretto con il corpo, posando le mani con genuina tenerezza sull'area dolente, entrando in una conversazione onesta con essa, chiedendo quale peso emotivo stesse portando, ascoltando con coraggio la risposta che emergeva da dentro e facendo al tuo corpo la promessa che avresti affrontato personalmente quell'emozione. I 5 minuti successivi erano dedicati a stare davanti allo specchio e pronunciare le tue frasi di intenzione, guardando nel profondo dei tuoi stessi occhi, senza mai lasciare che il tuo sguardo fuggisse, pronunciando quelle intenzioni al tuo stesso volto con assoluta convinzione. La quarta fase consisteva in 5 minuti di pratica attiva del perdono. Portavi alla mente ognuno che pesava su di te, prima di tutto te stessa. Per ognuno posavi la mano sul cuore e dicevi ad alta voce: ti perdono completamente e ti libero. Ora rimuovo questo peso dal mio corpo. Anche se il sentimento autentico del perdono non era ancora arrivato, pronunciare quelle parole con costanza cominciava ad aprire quel passaggio bloccato. Giorno dopo giorno di ripetizione, le parole si trasformavano in sentimento genuino. Gli ultimi 2 minuti erano dedicati alla creazione mentale. Ti visualizzavi completamente guarita, eretta, luminosa, traboccante di energia vitale, sentendoti fare le cose che ami di più, coinvolgendo pienamente tutti i tuoi sensi. Jung sigillava sempre questo cerchio di guarigione dell'interezza con queste parole, pronunciate con calma e assoluta certezza. E così è. La mia guarigione è completa proprio adesso. Mi affido alla saggezza del mio corpo. Nel mio mondo tutto è esattamente come dovrebbe essere e tutto è sicuro. Poi aprivi gli occhi e attraversavi la tua giornata sapendo, con una pace profonda e radicata, che i semi di guarigione che avevi piantato stavano già mettendo radici. Carl Jung ci ha lasciato un'eredità che va oltre ogni misura. Quell'eredità è questa: il tuo corpo non è il tuo nemico. Non è una macchina da costringere all'obbedienza. Non è un campo di battaglia da conquistare e controllare. è la tua compagna più fedele, quella che si è sforzata in ogni singolo secondo per tenerti viva, assorbendo in silenzio il tuo dolore senza lamentarsi. E ha aspettato con pazienza straordinaria solo che tu smettessi di criticarla e cominciassi ad avvolgerla nella compassione che ha sempre meritato. Ogni dolore nel tuo corpo, ogni malattia, ogni sintomo misterioso che la medicina non riesce a spiegare del tutto, niente di tutto questo è una punizione. Niente di tutto questo è un fallimento. Tutto questo è un invito. Un invito profondamente personale a conoscerti più profondamente, ad amarti più completamente, a diventare finalmente l'interezza che sei nata per portare. Sei stata in guerra con il tuo corpo abbastanza a lungo. Lo hai criticato, trascurato, spinto oltre i suoi limiti e gli hai chiesto di funzionare senza mai fermarti a chiedergli come stava. Oggi, proprio adesso, in questo preciso momento, tutto questo finisce. Oggi è il giorno in cui firmi un nuovo patto con il tuo corpo. Non una promessa condizionata, non ti amerò quando sarai sistemato, ma un patto incondizionato e incrollabile. Sono qui, ti vedo. Sono grata per te e non vado da nessuna parte. Posa ora la mano destra dolcemente sul cuore. Senti quel ritmo costante e instancabile premere contro il palmo. Quel battito che non ti ha mai abbandonata, nemmeno nei tuoi momenti più bui, nemmeno nelle tue stagioni più spezzate. E sussurragli ad alta voce se riesci: grazie per non aver mai rinunciato a me. Ti amo e insieme guariremo. Perché, come Jung comprese con una profondità che ancora oggi riecheggia attraverso il tempo, il momento in cui inizia la guarigione vera e duratura non è in una stanza d'ospedale, non è in una prescrizione, non è da qualche parte nel futuro, in attesa che le condizioni siano perfette. È qui, è adesso. È il momento in cui smetti di fuggire dal tuo stesso corpo e finalmente torni dolcemente a casa e lasci donna. Il tuo corpo ti sta ascoltando proprio adesso, mentre stai per scrivere. Cosa vuoi dirgli? Pensiero del giorno. Il tuo corpo non ti ha mai mentito. Ogni dolore, ogni tensione, ogni notte insonne non è mai stato un malfunzionamento. Era un messaggio. L'unica domanda era se fossi pronta ad ascoltarlo. Jung credeva che nel momento in cui smetti di trattare il tuo corpo come qualcosa da aggiustare e cominci a trattarlo come qualcuno da ascoltare, tutto cambia. Non gradualmente, non eventualmente, immediatamente. Perché il corpo non funziona secondo il tuo calendario, funziona secondo la verità. E la verità, nel momento in cui viene finalmente riconosciuta, comincia a muoversi. Allora oggi, prima di cercare qualunque cosa fuori da te stessa, prima del prossimo appuntamento, della prossima diagnosi, del prossimo tentativo di mettere a tacere ciò che il tuo corpo sta dicendo, prova qualcosa di radicale. Posa la mano sulla parte di te che fa male e chiedile semplicemente: cosa hai cercato di dirmi? Poi resta abbastanza ferma da ascoltare la risposta. La guarigione non comincia in una clinica, comincia in quel silenzio. Comincia nel momento in cui decidi che il tuo corpo merita la stessa compassione che hai offerto per tutta la vita a chiunque altro. Non sei rotta, sei semplicemente inascoltata, ed è qualcosa che solo tu puoi cambiare. Hai mai notato che più corri disperatamente dietro a qualcosa, più quella cosa sembra allontanarsi? È come cercare di trattenere l'acqua nelle mani: più stringi, più scivola via. Ma hai anche notato che i momenti più belli della tua vita, le opportunità più inaspettate, le persone più giuste, quasi sempre sono arrivate quando qualcosa dentro di te si era finalmente quietato? Tra pochi minuti scoprirai.
1: Posa la mano sulla parte di te che fa male e chiedigli semplicemente cosa hai cercato di dirmi. Poi resta abbastanza fermo ad ascoltare la risposta. La guarigione non comincia in una clinica, comincia in quel silenzio. Radiogramma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa Secondo Bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 13. Avete sentito anche oggi la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Poi vi ho fatto ascoltare Parla così con te stesso e guarirai, Carl Jung. Metto tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e come di consueto poi riaggiorno di settimana in settimana. Tanta roba anche oggi, vero? Un po' articolato, però insomma con un po' di calma, sì, ci vuole un po' di calma per queste cose qua. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672, sms e whatsapp in diretta. Mi raccomando, scrivetemi quello che vi passa per la testa, dubbi, perplessità, quello che vi fa piacere e poi lo condividiamo assieme. 049-700-700-049-700-838 invece per le telefonate. Più tardi avremo anche la carissima Marina Barzon, delegata OIPA, per cui anche oggi abbiamo tante cose da raccontarci. E diamo un'occhiata come di consueto al meteo. Sapete che mi piace condividere con voi questo appuntamento fisso. Settimana diciamo decisamente molto più gradevole riguardo per quel che riguarda le temperature, clima e quant'altro. Qua mi dà qualche piovasco anche questa settimana, qua me lo darebbe alla volta di domani. Direi che poi sì, tutta la settimana relativo bel tempo, c'è un sole pieno, temperature dai 19, 20, 22 le minime, 35, 37 gradi le massime. Vediamo un po' i venti così da addirittura 10, 14 chilometri orari, per cui tutto sommato staremo anche bene perché sarà relativamente è ventilato, vero? Altre cose non ne vedo, per cui insomma è la prossima settimana alla cosiddetta insegna del bel tempo. Vediamo poi le iniziative della radio. Cinegamma 5 presenta l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Qua c'è martedì 28 luglio alle 21.30 in sede radio. Primavera del 68, nell'anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno, un genio visionario, decide di costruire un'isola al largo di Rimini. Fuori dalle acque territoriali, la proclama stato indipendente, un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto. Non ci sono regole, l'isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di fronte di ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale, in quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine, perché un'utopia che diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili al di là di ogni immaginazione. Bello, bello, curioso, bravi, bravi per gli organizzatori. Cinegamma 5, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, martedì 28 luglio, ore 21.30, qui in sede radio. E a Ferragosto lassù nel regno, ricordatevi che potete arrivare, anzi vi aspettiamo un po' prima, così si mangiucchia qualcosa assieme e quindi c'è anche l'opportunità di questa bella opportunità nella stessa serata. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, località Lobbia, a 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10.15 al parcheggio in via Casara numero 3 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, Chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info in prenotazioni 329-0038-988. 329-0038-988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di €20 all'organizzazione. Ciao Bey e mente vuota, vi aspettiamo in quota. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguarderanno grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicati, stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure meglio chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 715 9717. Ripeto, turinfabio 347 715 9717. F Energia sospende per questo mese il prossimo gli incontri qui in radio. Potete contattarli presso la loro sede e se comunque poi riprendono ad settembre, però non perdete tempo, contattateli direttamente che c'è sempre tutto da guadagnare. Chi ha tempo non aspetti tempo, dicevano i nostri nonni, vero? E poi ancora le vibrazioni del sapere, queste organizza viaggi delle esperienziali 2026 dal 22 al 29 agosto, piramidi bosniache, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Sentite Valentino al 349 778 0167, posti limitati. E poi e quindi eccolo qua, www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Comunque vi ripeto il numero di Valentino: 349 778 0167. Poi ancora sì, ciaobey.org, andate a vedere sul sito ciaobey.org. E poi anche quest'anno il comune di Campodarsico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsico. E poi oppure c'è Comune di Campodarsico per informazioni ufficio ambiente 049 929 9845. Non conoscevo questa iniziativa, comunque bravi. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 alla Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri di mettersi nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Ripeto, 01 59 80 90 288. Non vi costa niente, però è molto importante per la radio. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Ricordiamo sempre poi che di continuare a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsico, l'IBA, è meglio che lo cercate sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Va bene, ci siamo meritati la prima pausa consueta. Il nostro Luciano Pavarotti, via.

0: prendiamo anche gli applausi. Nulla più senso se si vive solo per sé, dice Luciano Pavarotti, e insomma mi sembra che sia una bella bella frase. Radio Gama 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 25 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto. Qualche altro minuto, mentre abbiamo appunto salutato, e come vi ho preavvisato è arrivata già la nostra carissima Marina Barzon di OIPA, però intanto qualche altro minuto e chiudiamo con la frase del giorno, l'angolo filosofico. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. E poi la seconda frase che mi piace ripetere ogni volta, nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana, diceva Albert Einstein. Vediamo poi che cosa mi avete già mandato voi da casa. Marco da Marghera chiede un passaggio, poi dopo lo leggiamo con un po' più di calma. Poi ancora, buongiorno Massimo, un consueto saluto a tutti da Marica e genitori. Per oggi ti giro una frase che fa pensare. La superbia è uno specchio sporco, ti mostra solo la corona, mai le crepe, guardarsi dentro e è pulirlo. Mamma mia Marica, anche oggi bellissima bellissima frase. Poi ancora puoi ripetere il titolo dell'audio e lo ripetiamo dopo con calma, prima chiudiamo questo angolino qua. Vediamo oggi che cosa ho da proporvi. Per raggiungere grandi obiettivi festeggia ogni piccolo successo, e quindi mi sembra che sia molto molto simpatico. Credi in te, hai più talento e coraggio di quanto immagini. Però poi volevo chiudere con questo. L'arte di essere saggi è l'arte di capire a cosa si può passare sopra. Mamma mia, tanta roba anche oggi, vero?
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni

0: giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, vi dicevo, oggi come di consueto abbiamo l'appuntamento fisso con l'OIPA, la nostra carissima Marina Barzon. Aspetta che vediamo, ospite 1, eccolo qua. Grazie Marina anche per oggi di averci così.
2: Grazie a te intanto che ci ospiti ogni ultimo sabato del mese.
1: Grazie, come di consueto abbiamo un'oretta abbondante, ci prendiamo quello che vogliamo, so che hai anche un ospite. Abbiamo un sacco di cose. Prima volevo introdurre due parole io, poi ti rilancio, come si suol dire, la palla e poi gestisci un po' tu come hai piacere. Oramai sei diventata bravissima, quindi siamo tranquilli, diciamo. Aspetta che mi sto perdendo, eccolo qua. Ah sì, due parole appunto per ricordare OIPA. Organizzazione internazionale protezione animali, esatto, e a livello appunto nazionale e internazionale, e tu ti occupi, diciamo così, essendo della zona della, chiamiamola, sezione di Padova,
2: della sezione di Padova e provincia, sì.
1: Perfetto.
2: 101 comuni per precisione.
1: Rimando un po' al sito, perché avete un bel sito, bello articolato, completo, per cui lo ricordo.
2: Alla pagina Facebook anche.
1: Anche la pagina Facebook,
2: Instagram.
1: Bravissima, per cui chi ha piacere naturalmente di approfondire tutte le varie sezioni eccetera, vedo che siete molto bravi a tenere tutto quanto bello, diciamo, aggiornato e spiegare un po' di cosa vi occupate e cose di questo tipo. oggi il tema che ci avevi preparato per oggi è dialoghi, animali e libri, per cui insomma parleremo di quel che riguarda un po' il mondo dell'editoria e su quel che, specificatamente se vogliamo sul tema degli animali.
2: Degli animali,
1: esatto, sì.
2: Sì. Tra l'altro ho scelto proprio solo autori italiani.
1: Ah, benissimo, quindi in questa cosa qua dopo ci fa piacere e ci spiegherai tutto quanto meglio. Va bene, e direi che sì, per quel che potevamo anche dire il sito e tutte queste cose, e sì, tralasciamo un po' le parentesi del periodo un po' poco felice un po' per gli animali, purtroppo mi dispiace ricordare, cioè mi dispiace dirlo, ma è giusto ricordarlo, è sempre un po' un periodo un po' delicato, vero? Caldo, e poi anche il problema dell'abbandono, temo che
2: sì, beh, l'abbandono è sempre 365 giorni all'anno, assolutamente. In questo periodo molto di più, purtroppo, sì, perché la gente, le ferie, le vacanze, e l'animale diventa un peso.
1: Diventa un
2: però
1: peso.
2: Però in fondo anche gli anziani lo sono certe volte, che vengono.
1: Figuriamoci.
2: Figuriamoci con gli animali.
1: Esatto.
2: Sì,
1: e qui non c'è molto da aggiungere, nel senso che ognuno farà, tra virgolette, adesso mi dispiace dirlo, non voglio essere troppo pesante, ma farà un po' i conti con la sua coscienza, come possiamo.
2: Sì, sì,
1: vero?
2: Se perché l'hanno, se la trovano, se c'è, se il famoso
1: perché le opportunità
2: karma.
1: Le opportunità per risolvere le cose ci sono sempre, uno insomma ad un certo punto deve fare anche un po' i conti con le scelte che ha fatto in precedenza, insomma quelle che possono sembrare, come dire, le soluzioni più semplici in primo acchito, in qualche modo vabbè, dopo sì.
2: È che purtroppo l'animale viene spesso viene visto come un oggetto. E poi quando inizia a non funzionare più, a dar fastidio, si
1: non
2: butta.
1: Possiamo no, metterlo no. In cantina
2: non
1: o in soffitta
2: e allora se lo buttiamo
1: e proviamo noi per quel che ci può mai essere possibile, insomma, ricordare che non è una cosa da farsi, manco a dirlo, insomma, sembrerebbe un po' come dire, sì, ricordare queste cose qua mi fa un po' specie.
2: Soprattutto
1: però, insomma,
2: nel 2026, cioè veramente è allucinante ormai.
1: A star qua a parlare di queste cose,
2: sì.
1: Comunque, non so, non volevo aprire un po' questo capitolo, ho visto anche su internet che mi sembra in Emilia Romagna ci sono delle scuole delle elementari che vanno a fare le gite nelle macellerie, roba del genere, insomma.
2: Questa l'avevo persa per fortuna.
1: Ho paura che sì, magari come si suol dire un passo avanti e tre indietro per certe cose, esatto,
2: sì.
1: Per certe cose. Comunque dai, sì no, a volte mi a volte insomma spesso mi scoraggiano un po' queste cose, perché uno dice vabbè, ci sono tante brutte cose nel mondo e ti vai un po' per questo, però insomma
2: sì, è sempre il solito discorso, ti occupi di animali con tutto quello che c'è. Però se non
1: è tutto collegato.
2: È tutto collegato e dobbiamo iniziare a pensare che siamo un tutt'uno, come
1: io
2: diciamo
1: ci tengo,
2: sempre.
1: Vero Marina? A ripeterlo sta cosa qua. Non è che siano compartimenti stagni e cose. Adesso uno, sì, per carità, potrà essere banale queste cose, ma insomma ti vai a preoccupare. Però in qualche modo è un po' tutto collegato, perché
2: assolutamente sì.
1: E mi dispiace dirlo, però è così. Cioè chi non vuol bene agli animali fa fatica a voler bene anche le persone. Adesso io non voglio mettere in qualche modo la cattiva fede, cioè, o per carità, facciamo finta, non lo so, però io ci credo a sta cosa qua, magari non lo so. Mi viene anche da pensare che ognuno ha un suo percorso, vero?
2: Anche questo è vero,
1: per
2: però
1: cui
2: anche sì,
1: ognuno avrà i suoi passi.
2: Però
1: avrà
2: bisognerebbe iniziare, sono le istituzioni, la famiglia,
1: certo,
2: che dovrebbero iniziare proprio
1: genitori,
2: con i bambini.
1: Con i bambini.
2: Perché sai, una persona di 80 anni che ha un vissuto, non dico che riesco a giustificarlo, però posso comprendere, ma una persona di 30 anni, di 40 anni, che si prende il gattino o il cagnolino per i bambini, per tenerlo 3-4 mesi e poi a un certo punto... lì non è giustificabile assolutamente, no.
1: Per carità, uno può commettere errori, però voglio sperare che magari, non lo so, in un secondo momento impari dai propri errori. Adesso non voglio farla
2: non
1: troppo...
2: Non lo so, io non la vedo la buona fede, non lo vedo. Anche perché comunque che messaggio puoi dare ai bambini?
1: Certo.
2: Cioè che hai tenuto l'animaletto, il giocattolino fino a un po' e poi... che messaggio dai ai tuoi figli?
1: Io adesso non voglio insistere
2: però,
1: sulla cosa essere pesanti, perché io ho paura che poi alla lunga cominci con l'animale, con le cose, con gli animali e poi ok, chiudiamo qui
2: questo argomento. Sì.
1: Esatto. Nel senso,
2: iniziamo a parlare di
1: magari ogni
2: libri.
1: Volta lo ricordiamo, però insomma non voler essere troppo, come
2: pesanti.
1: Dire, inquisitori, pesanti, eccetera, eccetera, però in qualche modo tenerlo vivo,
2: buttare
1: insomma.
2: Un piccolo seme.
1: Perfetto. Ci siamo capiti. Grazie Marina anche di questo aiuto. Io direi che vorrei già girare a te così un po', vedi un po' tu come gestire.
2: Sì, allora io direi intanto di iniziare di spiegare perché abbiamo scelto in OIPA Dialoghi oggi di parlare di libri, perché i libri e gli animali in questo periodo, in questo contesto sociale, vengono ignorati. I libri non vengono letti ormai, chi è che legge un libro? Nessuno. E gli animali spesso anche loro vengono proprio ignorati,
1: scartati. A maggior ragione, vero?
2: E perciò secondo me insieme potevano creare una bella trasmissione da spiegare.
1: Nel nostro piccolo,
2: sì, nel
1: certo.
2: nostro piccolo spiegare perché che i libri...
1: tenere viva.
2: Eh sì, viviamo in un mondo, secondo me, che tutto deve essere veloce, immediato. I libri non lo sono, e neanche gli animali.
1: Certo.
2: E da lì è partita l'idea di parlare di libri e di animali e di autori italiani.
1: E ricordiamo che qui abbiamo anche una conduttrice, Laura Cavalli, che si occupa di fiabe per l'infanzia ed è molto ricco anche il suo repertorio per quel che riguarda anche il rapporto con gli animali, che ci possono insegnare e le cose insomma, e teniamo, ricordiamo anche di questo e salutiamo la nostra carissima Laura.
2: Allora iniziamo con il primo libro,
1: certo.
2: Che è un libro probabilmente poco conosciuto, mentre l'autore è famosissimo, che è Edmondo De Amicis, l'autore del famosissimo libro Cuore. Però non ha, De Amicis non ha scritto solo il libro Cuore, ha scritto tantissimo, ma soprattutto un piccolo libricino, perché veramente è breve, che si intitola L'ultimo amico, questo libro, che è di Caravaggio Editore, e parla di questo suo ultimo amico, che è Dick, un cane che è arrivato proprio come una sorpresa, un incontro inatteso, che cambia completamente le giornate del nostro autore, del nostro De Amicis. Cos'è successo? Allora, la vita privata di De Amicis è segnata da tanti eventi dolorosi, anche questo forse non si sa molto. C'è la separazione della moglie, che è stato un matrimonio difficile, conflittuale, pieno di crisi, e anche questo non ha reso la vita molto, molto facile, molto semplice, sì. Poi c'è un altro bruttissimo episodio, che è il suicidio del figlio Furio, che è un evento che proprio lì lo distruggerà emotivamente. E poi cosa succede? In questo periodo di lutto e di solitudine nasce questo libro, che all'inizio si intitolava forse Il mio ultimo amico, che poi è diventato L'ultimo amico, che è uno dei testi più intimi e forse commoventi dell'autore. È pubblicato la prima volta nel 1900, mi sembra, sì, ed è proprio un racconto autobiografico che narra la relazione tra De Amicis, e il cane Dick. È un testo breve, scritto in un momento di grande dolore, e lo senti questo dolore nel libro. E quando appunto lo scrittore è in questo momento di instabilità emotiva per le varie vicissitudini che ha avuto, e c'è questo l'arrivo di Dick, insomma, che veramente lo cambia completamente, anche perché lui non aveva mai avuto un cane, perciò c'è tutto un percorso da fare insieme, ed è bello, perché
1: sai che a volte le cose arrivano, vero?
2: Sì, nel momento, certo, c'è questa relazione che cresce giorno dopo giorno, i giochi, le abitudini, la scoperta anche della persona del cane, e l'intelligenza, la curiosità, la sensibilità, e poi c'è questo proprio, è quasi una meditazione sulla morte e sull'amore. È proprio da leggere questo libro, veramente
1: da un aiuto a comprendere, sì, quello che sono, sì, perché ognuno di noi ha un rapporto, come dire, proprio con gli animali, poi
2: sì,
1: magari dipende dal momento in cui arriva,
2: in questo momento che lui proprio passava un bruttissimo periodo, ed è arrivato Dick che
1: gli ha dato.
2: E secondo me, cosa insegna questo libro? Intanto la relazione con gli animali, assolutamente. E che l'animale non è un servitore, un oggetto. L'amicizia come cura, è stato curato da Dick, l'autore, e poi la gratitudine reciproca, anche che questo è stato veramente un passaggio felice per lui, e anche una critica verso i rapporti umani, perché gli animali non tradiscono mai, mentre invece noi persone
1: sono sempre, vero?
2: Sì, noi persone siamo
1: a volte
2: chi più chi meno, però il tradimento fra di noi esiste, ecco, e perciò è anche il libro invita a riflettere sulla qualità delle relazioni umane fra di noi, ecco. E questa è la presentazione di questo libro che a me ha colpito tantissimo, e ripeto, è da leggere, forse
1: è anche
2: pochi,
1: breve, vero?
2: Breve, sì, un libricino e che pochi conoscono, ecco, e mi è piaciuto presentarlo,
1: certo,
2: proprio come primo libro, perciò è De Mondo de Amicis, L'ultimo amico, Caravaggio editore. Allora passiamo al nostro ospite, sì, a sorpresa,
1: ben volentieri.
2: Beh, sì. Allora abbiamo, intanto dobbiamo chiamarlo.
1: Aspetta allora che magari ci organizziamo, se vuoi dire due parole, poi organizziamo un po' di musica, così.
2: Sì, allora è Giancarlo Ferron, che comunque
1: già ben conosciuto.
2: Sì, già ben conosciuto qui in radio, e che ci parlerà dei suoi libri, perché è un grande scrittore anche lui.
1: Certo, benissimo.
2: Quando vuoi, Massimo, possiamo,
1: certo,
2: possiamo
1: aspetta
2: chiamarlo.
1: Aspetta che provo a mettere questa cosa qua. Vediamo. Arriva, eh. Eccoci qua. Torniamo fra qualche minuto.

0: Pronto? Pronto?
1: Scusami, sì, pronto, pronto.
0: Eccomi.
1: Grazie Giancarlo, molto gentile. Ho avuto io un po' di difficoltà nel rifare il collegamento. E ce l'abbiamo fatta, grazie, abbi
0: Ok.
1: pazienza, molto gentile. Allora, Giancarlo Ferron, intanto due parole per poi, beh sì, ricordiamo che Radio Gamma 5, 94 MHz, chi ha voglia di mandare qualche messaggio 334-7102-672, poi magari anche delle telefonate. Esatto.
0: Pronto? Sì.
1: O non piaciuti, certo, 049 700 700, 049 700 838. Ci senti bene, vero Giancarlo?
0: Sì, adesso mi sento bene.
1: Grazie, sai della pazienza. E abbiamo qui Marina, la conosci bene, quindi
0: Sì.
1: passo a lei un po' così il compito di fare un po' gli onori di casa e quant'altro. Aspetta, scusami Marina,
2: Sì, ok,
1: ripeti, sì.
2: ricominciamo. Ciao Giancarlo, grazie
0: Ciao, ciao.
2: intanto per averci concesso un po' del tuo tempo. Cosa dobbiamo dire di Giancarlo? Ricordiamo proprio due o tre cosette, che sei nato, cos'è? Sei vicentino, giusto, di
0: Sì,
2: Zovencedo, mi sembra.
0: esatto,
2: Sì,
0: sì.
2: sui Colli Iberici, che hai lavorato più di 30 anni come guardiacaccia nella Polizia Provinciale di Vicenza, giusto?
0: Esatto.
2: Sorvegliando Asiago, Montegrappa, Valli del Pasubio, quelle zone eri di casa. E nel
0: Esatto.
2: frattempo, però, vabbè, adesso sei in pensione, possiamo dirlo?
0: Sì, certo, sì.
2: Ok. E nel frattempo, però, sei anche diventato uno dei più apprezzati scrittori italiani di natura. Infatti, tu sei autore di libri, molti libri letti da tantissime persone che amano il rapporto tra animali e natura.
0: Se lo dici tu, ci credo.
2: No, no, credi non sia vero?
0: No, sì, perché dopo, sai, sempre, bisogna prendere queste cose sempre con un po' di umiltà, insomma, uno cerca di fare il meglio e poi sì, è difficile far felice tutti, insomma.
1: L'importante è fare un po' le cose che piacciono personalmente e se sono condivise dagli altri è sempre una cosa in più, vero?
0: Esatto, fa piacere, certo.
2: Vabbè, insomma, comunque possiamo dire che hai pubblicato numerosi libri di grande successo, tutti dedicati alla natura alpina, credo più o meno, giusto?
0: Sì, esatto.
2: Ok, sugli animali selvatici e il rapporto etico con la fauna.
0: Esatto.
2: Possiamo ricordare qualche titolo, tipo Il suicidio del capriolo, I segreti del bosco, Lo sguardo del lupo, Il ritorno del bosco,
0: Sì.
2: Ho sentito il grido dell'aquila e poi tanti altri. E
0: Sì, ok.
2: perciò, ecco, niente. Adesso raccontaci tu qualcosa dei tuoi libri.
1: Da dove ti piacerebbe cominciare, Giancarlo? So che ti abbiamo sentito molte volte in questi microfoni, molto spesso, anzi quasi sempre ti vengono fatte delle domande e io vorrei ribaltare un po' la cosa. C'è qualcosa che Giancarlo Ferron vorrebbe raccontarci o che magari avrebbe piacere gli venisse chiesto e che magari, non so, gli è stato chiesto poco, raramente? Qualcosa di questo tipo. Cosa ci dici, Giancarlo? Ci diamo del tu,
0: Ma
1: vero?
0: allora, ti dico che partendo dal mio libro più giovane, d'accordo, quello ultimo uscito, che tratta un po', è un po' non una resa dei conti, ma è, se vuoi, un po' un momento di tristezza, no? Quindi vorrei capire da questo punto di vista se se vengo compreso, nel senso che faccio un punto della situazione e dico che come protettori della natura o come persone veramente convinte della natura, ho l'impressione che siamo in una minoranza, infatti nelle manifestazioni, ma anche nelle semplici discussioni che si possono fare, sia pubbliche che private, no, con gli amici, mi pare di capire che purtroppo, devo dire con grande amarezza, devo constatare che le persone che veramente sono interessate alla tutela della natura, comprendendo che per farlo bisognerebbe anche rinunciare a qualche comodità, a qualcosa che ci riguarda direttamente, sono veramente poche. E quando si parla appunto di fare qualche rinuncia, c'è questa ritrosia, c'è questa questo naturalismo, che questa avara della natura che si tira indietro a favore sempre della modernità, della tecnologia e dell'inquinamento. Ecco, vorrei capire
1: quella che pensiamo noi possa essere modernità e tutto il resto, sì. Perché questo è il punto.
0: Sì. E quindi qualcuno, cioè finora non ho trovato persone che mi smentiscono, sì, sì, no? Se tu vedi anche questa ondata contraria che sta arrivando di negazionismo, no? Per esempio che vuole negare il cambiamento climatico, che vuole negare che vuole opporsi alle poche cose che l'umanità sta facendo con grande fatica a far passare, questi messaggi che sì, secondo i quali bisognerebbe come ridurre i nostri consumi, evitare di bruciare appunto combustibili fossili, certo. Cioè, o perlomeno fare il possibile per andare in questa direzione. Chiaramente anche l'Europa l'ha cercato di farlo, ma anche questo Green Deal viene smontato continuamente, soprattutto dalla politica, e la politica siamo noi, cioè abbiamo eletto noi le persone
1: nelle nostre scelte,
2: sì, siamo proprio noi nelle nostre scelte, perfetto,
0: esatto,
2: sì.
0: E quindi per questo dico che sono abbastanza amareggiato da questa cosa, no? Anche se poi capisco che l'uomo della strada, mettendomi dentro fra queste persone, voglio dire, non possiamo sapere tutto di tutto, no? Però io vorrei che ci fosse una fiducia verso la scienza, cioè abbiamo centinaia, se non migliaia di scienziati che dicono una cosa, no? Faccio l'esempio sempre classico del medico, cioè quando hai qualche problema vai dal medico, generalmente non è che vai dal meccanico o dall'idraulico, no? Vai dal medico, quindi o vai al bar sport a chiedere quello che pensano gli avventori del bar, e mentre invece quando si parla della natura c'è sempre, tutti hanno qualcosa da dire, se vede nei social c'è da buttarsi sottoterra dalle stupidaggini che vengono dette, delle cose, cioè l'ultima è quella, no, adesso il punto esatto dell'Italia non me lo ricordo, dove sarebbe avvenuto questo attacco da parte di un lupo a un bambino di 2 anni, e dove si sarebbe, il cane di famiglia si è opposto a questo attacco difendendo il bambino, quindi è stato vittima del lupo.
2: Ma lì ci sono veramente delle versioni contrastanti.
0: No, ma lì è stato smentito tutto dal sindaco del paese, il quale è stato intervistato e dice che non è vero nulla, cioè è vero che il cane ha attaccato, cioè che il lupo ha attaccato il cane, ma è una cosa ormai che si sa, no? Quando uno ha un cane sa che nelle zone sono i lupi, bisogna tenerlo sotto controllo perché questo può avvenire, però la prima notizia, quella che viene data in maniera veloce, senza mai verificare le fonti, senza mai verificare nulla, c'è questa fretta maledetta di dare la notizia, soprattutto se è negativa, soprattutto se è contro il lupo, soprattutto se sveglia paure ataviche, soprattutto insomma se raccoglie consensi, no, piccolini, no, proprio di bassa lega contro gli animali selvatici, subito
2: che poi
0: si dà la
2: notazione, prima, scusami, c'è stato il periodo degli orsi, adesso
0: sì,
2: è il periodo dei lupi.
0: Ma voglio dire, non si è mai spenta questa cosa, mai, cioè, però appunto dopo le smentite sono cose molto piccole che seguono solo i tecnici, solo le persone informate, e ormai quella notiziona è stata spalmata a livello nazionale, soprattutto dai social, ed è quella che fa notizia, no? Poi nessuno va mai a verificare nulla, e quindi siamo abituati a questa informazione sbagliata e sempre velocissima, no? Cioè c'è proprio questa necessità di avere urgenza di mettere una notizia, e che poi coinvolge dal punto di vista emotivo le persone, che quindi piano piano cominciano ad avere questa idea di paura, di terrore, che bisogna avere controllo, bisogna contenere le popolazioni, che bisogna intervenire, che l'uomo deve vigilare. Ecco, è sempre.
1: Poi se vogliamo aprire anche la parentesi di questo ultimo decreto legge, sembrerebbe riguardo alla caccia, anche quello non è che gli aiuti molto, non so se hai per caso così qualche sentore, qualche notizia da quel che ho letto io. La cosa è per carità, adesso vedremo come andrà a finire, ma non promette bene all'interno di quello che ci stai raccontando.
0: No, infatti avete ragione, anche questo DDL caccia cosiddetto, questa cosa che stanno portando avanti contro il parere dell'Europa, contro il parere dell'ISPRA, contro il parere della scienza, contro
1: del
0: il parere
1: buon senso,
0: di chiunque
1: se vogliamo, anche per carità, dopo ognuno lo tira un po' come gli va meglio.
2: Anche sì, purtroppo abbiamo la lobby della caccia qui in Italia.
0: Brian sì, ma allora lo sappiamo questo benedetto o maledetto indotto cosiddetto che chiaramente coinvolge la produzione di armi, di munizioni, di abbigliamento e tutto ciò che ha a che fare con il mondo venatorio. No, io non sono qua a discutere di economia, sto discutendo del fatto che mi sento responsabile come persona di una certa età, voglio dire che ha figli, ha nipoti, ha quindi una... voglio dire anche questo impegno etico morale verso le generazioni,
2: una responsabilità certo.
0: Che vengono dopo di noi e di preservare quello che c'è da salvare. Cioè, gli esperti dicono che la perdita della biodiversità ha raggiunto una velocità che è mille volte più veloce di quella prevista dalla natura, quindi le estinzioni ci sono sempre state, non è che si voglia adesso qua a strapparsi i capelli perché un animale si estingue, no, è sempre successo per cambiamenti certo. ambientali, evoluzione della terra e della vita. Però oggi abbiamo delle perdite impressionanti di animali, di piante, di ecosistemi, che è un'emorragia che non si può contenere, quindi qualsiasi cosa vada a favorire questo disastro dovrebbe essere evitata, invece si va nella direzione opposta, no? Cioè, vuol dire, anche parlando di cambiamento climatico, siamo in una situazione mondiale di guerre, di questi conflitti che conosciamo, di cui si parla quotidianamente, e la cosa che non si fa assolutamente anche a livello del nostro governo è quello di dire che dobbiamo diventare autonomi dal punto di vista energetico, quindi promuovere pannelli solari, promuovere tutto ciò che può essere energie rinnovabili. No, si dice il contrario. Cioè si sta promuovendo il contrario, quindi io non so dove stiamo andando, se siamo ciechi, se stiamo seguendo un pifferaio magico, questa cosa mi sconvolge, insomma.
1: Purtroppo va a finire un po' sempre come è andata fino adesso, scendiamo in un piano inclinato finché non sbattiamo addosso un muro, e dopo c'è una presa di per forza di cose, c'è una presa di coscienza, e quindi si riparte in qualche modo, però sarebbe anche il caso di finirla, insomma. Abbiamo la presunzione di avere anche un po' di intelligenza, di avere un sapere, un conoscere, tutte queste cose qua, ma sembra che non impariamo mai niente. Adesso sì, è triste, sì. Vero, cadere un po' su queste cose qua, però insomma è un po' una presa d'atto, vero Giancarlo?
0: Sì, esatto, è una presa d'atto che mi fa dire anche essere un po', diciamo così, arrabbiato consapevolmente verso persone che hanno potere, no? Perché voglio dire, non so se avete idea del cosiddetto elemento psicologico del reato di cui si parla sul codice penale. Cioè si dice che un reato può essere colposo, può essere doloso, può essere preterintenzionale, no? Quindi ha vari gradi di gravità.
1: Certo.
0: Bene, secondo me questo negazionismo da parte della politica è profondamente doloso, cioè profondamente consapevole, perché io non ci credo che questi politici che sbandierano il fatto che non esiste cambiamento climatico, oppure se esiste è dovuto a cambiamenti naturali, quando si hanno dati scientifici incontestabili che invece è colpa dell'uomo, no? Questa cosa è veramente dolosa ed è fatta semplicemente per coinvolgere, raccattare qualche voto per essere rieletti di nuovo le prossime elezioni, non per dire faccio il bene della comunità. E la politica è finalizzata solo alla propria rielezione e basta. Cioè
1: nell'immediato, vero?
0: Nell'immediato non c'è questo progetto a lungo
1: una visione,
0: termine, che guarda in faccia i nostri figli, insomma, ecco.
1: Una visione un po' più a respiro, un po' più ampio, in modo da insomma capire, e basterebbe partire un po' da quello che è il mondo della natura in generale, giusto? E capire che c'è un suo equilibrio, che ha un modo suo di gestire le cose, che è una sua sapienza, anziché imporsi per qualsiasi motivo. Noi siamo abituati, asfaltiamo una strada e via andare larga 10 metri perché dobbiamo passare senza nessun tipo di remora, di preoccuparsi quello che, e adesso dico insomma, ci siamo capiti. Non so Gianfranco.
2: Giancarlo. Posso fare io due domande,
1: esatto,
2: a Giancarlo? Che mi ero preparata un attimo
1: ad uscire un po' da questo momento,
2: sì,
1: un po' così.
2: Allora, dopo Giancarlo, tu hai passato una vita tra i boschi, tra la natura.
0: Sì.
2: Cosa pensi dei giovani di oggi nel loro rapporto con la natura? Cioè la distanza che hanno, la paura, le curiosità. E poi un'altra domanda, erano queste le due domande che volevo porti. Cosa si potrebbe fare nelle scuole? di concreto.
0: Beh, allora,
2: per
0: i ragazzi oggi studiano di più rispetto ai giovani della mia generazione, nel senso che io nasco figlio di operai, ho fatto l'operaio per 10 anni e poi sono riuscito a vincere questo concorso studiando di notte per fare guardia a caccia, quindi ho fatto il mestiere della vita che sognavo, ma è stato molto difficile perché non avevo titoli di studio e via dicendo. Oggi i ragazzi studiano molto di più e sono consapevoli di questa cosa, nel senso che se noi guardiamo i movimenti giovanili, voglio dire di Greta Thunberg, no, che poi è stata strumentalizzata negativamente, voglio dire, o meglio, la stampa e i potenti hanno sempre detto che è strumentalizzata, quindi hanno negato e hanno ridicolizzato l'attività di questo movimento giovanile che voleva appunto attirare l'attenzione su questo fatto. Però i ragazzi oggi sono informati, sanno dove stanno andando, perché appunto hanno la scienza dalla loro parte e conoscono questa cosa. Il fatto, questo però dire, non vuol dire che abbiano il potere di cambiare le cose, perché a comandare sono sempre i vecchi, sono sempre e quindi no, le loro decisioni anche se prendono decisioni individuali, ma non possono influire più di tanto sulla vita pubblica, perché appunto sono giovani, quindi il loro rapporto, anche se non è diretto, perché è chiaro che la vita è diventata sempre più artificializzata, no? Sempre più dipendente dai social, dipendente dalla tecnologia, dipendenti, quindi la maggior parte delle persone, anche
2: bene,
0: giovani, vivono
2: te?
0: Scusa?
2: I social, la tecnologia nei giovani, tu come lo vedi?
0: Si sa che è una malattia, sto leggendo alcuni libri su questo tema e tutti dicono appunto che chi studia, vuol dire chi ha inventato e studia queste cose, questi strumenti, non li dà in mano ai propri figli, quindi da lì dobbiamo capire cosa vuol dire, no? Vuol dire che questo coinvolgimento che si basa su, diciamo così, sul consenso immediato, sui mi piace che vengono messi su ogni cosa che viene detta, coinvolge le persone al punto che perdono anche il contatto con la realtà. Però al di là di questo, voglio dire, i ragazzi sono informati e pur non avendo un contatto diretto con la natura, perché appunto vivono in uno spazio sempre più artificiale, io mi accorgo durante le serate, quando li incontro, soprattutto studenti universitari, sento questa vicinanza, cioè si avvicinano al tavolo dopo gli incontri e c'è questa condivisione. È chiaro però che quando si è giovane si sta vivendo anche un momento particolare della vita dove devono pensare al loro futuro, devono pensare al lavoro che faranno, cioè devono guardare un po' più in là del loro naso, ed è chiaro che a parte le persone coinvolte direttamente per questioni, voglio dire, di studio o per professioni che stanno intraprendendo, la sensibilità c'è. Però appunto si privilegia ancora la tecnologia e queste grandi comodità che ci dà la vita di oggi. Nelle scuole cosa si può fare? Certo, la scuola è la base della formazione, diciamo così, però non è sufficiente, nel senso che noi possiamo avere degli insegnanti ispirati, degli insegnanti sensibili. A me è successo, insomma, vado molto spesso nelle scuole, tanto che ho difficoltà a gestire il tempo appunto per andare ovunque dove mi chiamano. Quindi c'è una sensibilità individuale degli insegnanti verso questi temi, però voi capite che se noi spieghiamo ai ragazzi o raccontiamo la bellezza della natura incontaminata, no, perché non esiste più incontaminata, ma quella più profonda, e poi i genitori non approfondiscono, cioè non portano i bambini in montagna, non portano i bambini, non insegnano loro il rispetto, anche rispetto non vuol dire, perché il discorso è sempre di, perché non bisogna insegnare a non buttare la carta e la caramella per terra, certo che sì, no, bisogna insegnare, però anche
1: dovrebbe essere il minimo.
0: Sì, no, ma voglio dire, sta roba qua ormai è diventato uno slogan, ma è un po' una fesseria, nel senso che certo tu non butti la carta da caramella, ma poi vai ti avvicini troppo agli animali selvatici, pretendi di andare col bastone dentro la tana della marmotta per vedere cosa succede, cioè non c'è questa educazione all'osservazione, anche a rispettare una certa distanza. Io dico sempre,
1: certo,
0: non è che vuol dire se uno osserva un essere umano può venire in casa tua, in camera tua, a guardare cosa stai facendo, quando lo fai, a svegliarti, a punzecchiarti con un bastone perché non ti muovi, cioè capire appunto che la vita selvatica ha bisogno di tanta tranquillità e tanta serenità, quindi
1: gli intrusi siamo noi, tutto sommato.
0: Certo, ormai non c'è un metro quadrato dove non siamo presenti, no?
1: Certo.
0: Quindi ecco dove sono queste zone che io vorrei tanto che nascessero ovunque, zone a protezione integrale dove non si può neppure entrare, no, ma si può vedere da una torretta in lontananza quello che succede, perché dove mettiamo piede facciamo danni in qualche modo.
1: Certo. E quindi questa volevo chiederti, sì, la classica domanda, diciamo, la possibilità di convivere con la natura, quindi eventualmente creare queste zone di massimo rispetto o anche, diciamo, vivere in maniera in armonia. Io mi trovo a vedere dei, come si dicono, dei filmati e delle cose in cui in altri paesi, mi viene in mente il Canada eccetera, ci sono animali anche di orsi eccetera eccetera che passano in mezzo alle case, roba del genere, e non mi sembra che siano particolarmente, per carità, ci sono i loro problemi, però insomma a un certo punto bisognerebbe cercare di condividersi. Cosa dici, Gianfranco?
0: Sì, ma allora vedi, dobbiamo cambiare mentalità radicalmente, perché noi anche la natura, se noi parliamo anche di fruizione, dire, sostenibile della natura, subito ci viene in mente l'economia, cioè dovremmo fare dei parcheggi, dobbiamo fare funivie, dobbiamo fare centri di visitatori dove si paga il biglietto, dobbiamo fare strutture ricettive dove la gente possa dormire, mangiare, consumare, cioè la parola chiave è consumare, perché deve creare economia. Quindi se da una parte si parla di montagna, per dire, abbandonata perché i residenti vanno via o ci sono sempre meno residenti, ma dall'altra parte abbiamo impianti di risalita nuovi che stanno costruendo al di sotto di 2000 metri, quindi contro ogni, voglio dire, previsione della scienza, non nevica più, non fa più freddo, quindi anche la natura, la fruizione della natura crea economia, o se no non funziona questa idea della fruizione, come posso dire, che tu parti da casa con lo zaino, fai la camminata in montagna, ti porti il panino e la bibita nel tuo zaino, ti porti giù i rifiuti che hai portato su e lasci intatto quello che hai trovato
1: in punta di piedi, vero?
0: Esatto, questa cosa non esiste, non c'è, perché ci vuole la comodità, ci vuole il casello di gelati, ci vuole quello delle bibite, ci vogliono le
1: la macchina arrivare fin sotto,
0: sì, certo. Ma è la stessa cosa delle spiagge libere, no? Adesso sto discutendo in questi tempi sulle spiagge libere, tu o la spiaggia è attrezzata, quindi paghi un biglietto.
1: Eccoci ritornati. Pronto?
0: Sì, sono qua. Sono
1: grazie
0: qua.
1: Giancarlo della gentilezza. Ti rubiamo un'altra decina di minuti e ci fa piacere.
2: Volevo fare l'ultima domanda. Posso?
1: Grazie, sì. Poi magari naturalmente ci riaggiorniamo e approfittiamo sempre della tua disponibilità, però insomma è una persona che ha un certo spessore, quindi abbiamo piacere di averti sempre con noi. Devi portare pazienza. Grazie. Cosa gli possiamo chiedere ancora?
2: Allora, sì,
1: oppure, scusami Giancarlo, se avevi chiuso il ragionamento, mi spiace.
0: Sì,
1: appunto...
0: sì, no, vai tranquillo, vai con le domande. Ho piacere di risolvere le vostre curiosità, se posso.
2: Allora, dopo tanti anni passati nel bosco, cosa significa per te, Giancarlo, sentire la natura dentro? La natura dentro di te, cosa significa?
0: Allora guarda, la tua domanda è bellissima e richiede una risposta troppo lunga che non posso fare qua, ma io quando, posso dire, anche quando faccio le serate con le mie fotografie eccetera, dico sempre alle persone che mi ascoltano, io vorrei che per un secondo voi poteste vedere la natura come la vedo io, ma ripeto, non perché sono più bravo degli altri, ma semplicemente perché ho passato la vita a pensare, a meditare, a studiare, a osservare queste cose. Cosa voglio dire? Che ho fatto consapevolmente un percorso andando indietro nel tempo e anche se vuoi nell'evoluzione, cioè riflettendo si può fare questa cosa e si può tornare a pensare come potrebbe essere un essere umano, come essere vivente qualsiasi, come uno di tutti gli altri esseri che ci sono in una foresta, in un bosco, in una montagna dove andiamo, e cominciare a percepire queste connessioni che non sono materiali ovviamente, ma sono secondo me perfino spirituali, perché noi neghiamo la capacità agli animali, agli alberi, di queste cose, perché la scienza fino a lì arriva, no? Non è chiaramente è sempre in continua evoluzione, ma sempre di più anche la scienza ci dà ragione da questo punto di vista, perché scopre delle connessioni sotterranee, per dire, con i funghi e gli alberi, e scopre delle dipendenze incredibili che ha ogni essere nei confronti di tutto quello che circonda, che lo circonda. Quindi quando noi andiamo in un bosco, proprio perché questa natura, fra virgolette, non selvaggia, ma insomma quel poco che è rimasto, dovrebbe essere un tempio quasi, dove noi andiamo lì per stare in silenzio, per stare seduti senza schiamazzare,
1: per godere.
0: E godere esatto di queste cose, e cercando di riflettere e di capire le connessioni che ci sono voglio dire, della fotosintesi clorofilliana, no? Che è questo miracolo che gli alberi fanno di trasformare sostanze inerti come l'energia carbonica, l'acqua, la luce del sole, i sali minerali della terra, le trasforma in vita. Solo questo dovrebbe starsi già lì ore a pensare a questa cosa, no? E poi tutto quello che ne consegue, cioè i primi consumatori, i predatori e via dicendo, sia quelli grandi che possiamo vedere con gli occhi, e tutto ciò che succede a livello microscopico che noi non riusciamo a vedere, ma che la scienza riesce in qualche maniera a spiegare, a farci vedere. Quindi se noi riuscissimo a entrare in simbiosi, in connessione almeno per un po', per qualche ora, e capire quello che succede, ne torneremo a casa arricchiti e consapevoli che la nostra presenza appunto distruttiva deve essere in qualche maniera arginata. Noi dobbiamo pensare di controllare, perché poi i commenti che sento molto spesso ma senza l'uomo ci sarebbero troppi lupi, ci sarebbero troppi erbivori, sono ovviamente definizioni talmente ridicole di persone che non hanno neanche l'ABC, voglio dire, di quello che succede in natura, no? Ma chi lo dice? Cioè, la natura è sempre esistita prima, noi siamo arrivati ieri rispetto alla vita, proprio siamo arrivati negli ultimi minuti, e tutto ciò che c'è stato prima e continua a esserci potrebbe vivere tranquillamente senza di noi, anzi meglio. Quindi pensare di dover essere una sorta di Dio in terra, no? che governa e che controlla e che contiene, che preleva, perché poi le parole si sprecano, no? Anche per dire cosa, il contenimento, no? Per dire che devi ammazzare, o il prelievo per sempre dire che vuoi ammazzare, quindi si usano anche termini diversi per dire che devi imbracciare il fucile e sparare, senza voler mai rinunciare a nulla, ma fare, come dicevi tu prima, asfaltare, no? Non siano ostacoli dove si può inciampare, dove nulla mi disturba, dove tutto è sotto il mio controllo e nulla è, voglio dire, lasciato al caso. E quindi la natura è qualcosa di imprevedibile, certo, perché io posso dirvi per esperienza diretta che quando penso, no, nella mia arroganza di aver capito qualcosa anche di un singolo animale, ma posso dire di un singolo soggetto, perché qua vicino a casa mia mi sposto in bicicletta e passo ore seduto sotto un albero a osservare quello che succede in un pascolo, e conosco praticamente per nome certi caprioli, certe lepri che girano lì. E quando pensi di aver capito qualcosa, proprio quel giorno lì capita qualcosa che non avevi previsto e che capisci di non
1: e ti rimette tutto
0: niente.
1: Quanto in discussione in modo naturalmente positivo, perché esatto. È una scoperta continua, giusto?
0: Esatto, è sempre una sorpresa, è sempre una cosa bellissima. Ecco, io vorrei che le persone cominciassero a stupirsi e sorprendersi di queste cose.
1: Basterebbe, come si suol dire, e questo vale per tante altre cose, anche solo rimanere in cosiddetto religioso silenzio, vero? Percepire.
0: Esatto, no, ma è proprio indispensabile questa cosa, esatto. Perché noi non riusciamo a sopportarlo il silenzio, no? Qualcuno ha detto che gli uomini sono, l'uomo è una specie sociale perché da solo non riesce a sopportare a se stesso, ed è un po' vero, no? Perché quando tu sei solo cominciano ad arrivare pensieri anche negativi, esatto. Se vuoi, ma abbiamo bisogno di questo momento di disintossicazione, perché i pensieri non li puoi guidare, arrivano, li lasci andare e poi cominci a concentrarti su quello che ti circonda. E questo sarebbe, guardate, io lo dico sempre, che la foresta è il mio medico, è la mia consigliera, un'amica, e tutto quello che di cui ho bisogno
1: che ci possiamo mettere, certo. E leggo qualche messaggio. Caro architetto, i regni della cosiddetta natura sono tre: minerali, vegetale e animale, e gli animali lo sanno bene, mentre l'uomo, che è un presuntuoso e anche bauco, se ne ha inventato uno per sé, il regno umano. Guarda quanta stupidità la razza umana. Questo è Adamo che ci scrive. Credo che ci sia poco da aggiungere a queste parole, vero Gianfranco?
0: Sì, anche un nome, voglio dire, particolare.
1: Anche
0: no?
1: Un nome particolare,
0: che,
1: è vero.
0: Sì, che lei ha le origini proprio del mondo, certo.
1: E questo qua è tanto di cappello. Aspetta che mi stava sfuggendo, aiutami Marina, se no qualche altro minuto e possiamo chiedere qualcos'altro. Mi viene in mente qualcosa volevo chiedergli.
2: Che volevi chiedere?

0: necessità di dubbio, quindi scrivo per prima ai naturalisti, dicendo che mi trovo in mezzo a loro e che dobbiamo renderci conto, come dicevo prima, che siamo una minoranza, ma questo non deve farci desistere, dobbiamo insistere, però senza estremismi e cercando di essere corretti dal punto di vista scientifico, perché secondo me è l'unico modo, insistere sui dati scientifici e non sulle chiacchiere, sulle opinioni. E via di questo passo, quindi poi scrivo per dire a mia nonna, scrivo a mia nipote, mia nonna dato per dire è scomparsa 40 anni fa, ma perché scrivo a mia nonna? Perché scrivo per spiegarle com'è il mondo oggi. Voi immaginate per un attimo dover spiegare a una persona morta 40 anni fa che cos'è un centro commerciale o che cos'è un telefonino che oggi tutti hanno in tasca. E diventa una cosa difficile, perché per una persona che non ha paragoni, che non l'ha mai visto, e questo però mi serve anche per fare il punto della situazione su dove siamo arrivati, che cosa stiamo facendo, insomma, no? E poi una sorta di testamento che scrivo alle mie nipoti, cioè idealmente, no? Scrivo cara bambina, non a caso bambina, femmina, quasi per mettere a posto le cose, cioè per dire che le donne devono essere citate in prima persona, perché noi siamo abituati, quando si parla di uomo, no? Specie uomo, si intendono anche le donne, però di fatto poi si va sempre a essere un po' maschilisti su tutto quello che si fa e si pensa, no? Quindi parlando a una bambina femmina, proprio per dire che io sono a favore delle donne, delle femmine, appunto per la loro sensibilità, perché sono una parte diversa da me dal punto di vista che mi sono complementari, quindi siamo in qualche maniera diversi, ma proprio per questo interessanti, e le lascio alcuni concetti, cioè senza dire dovrai far questo, dovrai far quello, no, indipendentemente da quello che uno sceglierà di fare o di cosa fare nella vita, gli dico però prenditi dei momenti di silenzio, come abbiamo parlato finora, di stare da sola nei boschi, di meditare, di pensare, di sganciarti dalla tecnologia per qualche attimo e così via, insomma, no, fino ad arrivare alla fine, dove trovo questo personaggio scomparso, il mio ponte fra, diciamo così, posso dire con la religione, no? Io dico guarda, io sono stato allevato praticamente all'oratorio e sono stato quindi educato in questo senso, ma poi con il tempo mi sono perso e non credo più a queste cose, però se devo fare un riferimento e se devo ammirare una persona dico sei tu San Francesco, no? Perché alla fine 800 anni fa tu per prima cosa hai detto che il lupo non lo vuoi uccidere, quindi 800 anni di distanza tu potresti sederti in una piazza e spiegare alle persone che i lupi non si uccidono, perché non è il caso di ucciderli, anche se fanno i lupi, cioè se aggrediscono animali domestici o se fanno quello che per natura devono fare. E quindi poi, dico appunto, sempre parlando a San Francesco, dico in ogni caso comunque ammiro e ti sono simile per il fatto appunto che entrambi contempliamo la natura e troviamo nella natura, no, negli esseri viventi, anche questa spiritualità che non ha un nome in sé e che possiamo sempre trasportare in una religione ufficiale, monoteista, quello che volete voi, ma è comunque una cosa che è dentro l'uomo e che ci fa bene immaginare che comunque la natura è come glielo dico a San Francesco, di guarda tu 800 anni fa prima di morire hai scritto il Cantico delle Creature e su questa poesia che viene definita la prima poesia scritta in Italia c'è scritto cioè definisci la terra madre e dopo fratello sole, sorella morte e via dicendo che tutti sappiamo, lui a un certo punto definisce la terra come una madre, quindi certo. Da lì capite che si può essere, voglio dire, concordi su questa cosa, insomma.
1: Assolutamente in sintonia e in simbiosi, e anzi si dovrebbe assolutamente essere in simbiosi e in sintonia con tutto quanto il creato, effettivamente.
0: Esatto.
1: D'accordo, Gianfranco.
2: Giancarlo.
1: Giancarlo, eccolo qua.
2: Ci salutiamo.
0: Ok, grazie a voi per questa possibilità di esprimere idee, che quindi speriamo di aver contagiato qualcuno.
2: No, grazie a te, perché ogni volta che tu parli di natura, parlo per me in questo momento, mi porti una grande serenità. Una grande tranquillità, proprio è come se mi riportassi a casa.
0: Ok, grazie mille.
1: Un'ultima cosa, hai per caso così qualche cosa in programma in questo periodo, oppure qualche consiglio da darci, oppure sì, perché adesso sappiamo periodo, poi c'è Ferragosto e siamo portati chissà perché, insomma, vabbè, è perché tradizione eccetera.

0: E ste gite, ste cose, cosa
1: Allora,
0: possiamo.
1: è un momento ovviamente di vacanza, no?
0: Certo.
1: E quindi vacanza vorrebbe dire staccare la spina, anzi gli esperti consigliano che bisognerebbe fare almeno 15 giorni fuori dal proprio ambiente lavorativo e diciamo così distante da ambiente di ogni giorno perché, per ricaricarsi. E quindi per ricaricarsi, io che cellulare non ce l'ho, cioè, consiglio alle persone di spegnerlo letteralmente, tanto in genere si è vuol dire, in vacanza con la famiglia, quindi i nostri cari sono vicini a noi, e di dedicarsi a qualche lettura, voglio dire, che ti faccia pensare. Cioè, ci sono un'infinità di testi che escono ogni giorno di esperti veri, di scienziati, che parlano appunto di questi problemi, perché se non diventiamo noi consapevoli per primi, non riusciamo. Cioè non possiamo fidarci delle chiacchiere, dobbiamo basare la nostra conoscenza sulle. E quindi chi ha la possibilità di stare sotto l'ombrellone, perché lì la natura, voglio dire, è popolata da tanti esseri umani, è difficile entrare in sintonia anche col mare, quindi leggere sotto l'ombrellone, e poi se uno va in montagna, appunto, prendersi queste parentesi di silenzio e di immobilità, perché non bisogna fare gli 8.000 metri per andare in montagna, si può uscire dalla
0: Certo.
1: strada di 200 metri e star lì fuori dai rumori, e sono convinto che dopo un paio d'ore così uno torna diverso rispetto a quello che era prima.
0: Io mi sento di aggiungere anche il fatto che comunque dobbiamo essere sempre, tra virgolette, critici, cioè le letture vanno sempre bene, qualsiasi in direzione, in qualsiasi cosa. Io mi sento, insomma, perché siamo, come dire, bombardati in tutti i sensi da cose, da tutto il contrario di tutto, per cui noi dobbiamo comunque in qualche modo essere critici in tutto e per tutto, perché io spero di riuscire a spiegarmi, Giancarlo,
1: Sì,
0: cosa.
1: perché è chiaro come c'è la tesi e l'antitesi ovviamente, no? Quindi bisogna essere sempre vigili e critici, però appunto no, non chiacchiere e opinioni secondo me o secondo te, ma con dati raccolti, cioè i dati scientifici sono
0: E
1: incontestabili,
0: mettere
1: insomma.
0: insieme i vari fili, vero, i vari elementi di un puzzle
1: Esatto.
0: in modo da creare, da avere la visione dell'insieme, dell'immagine dell'insieme, intatti.
1: Esatto.
0: Va bene, Marina? Grazie.
2: Va bene, grazie, grazie Giancarlo, un abbraccio, sempre
1: Un
2: gentile.
1: abbraccio a tutti, a voi e agli ascoltatori, grazie
0: Grazie.
1: infinite.
0: Buone
1: Buone
0: cose e buon
1: vacanze,
0: fine
1: grazie.
0: settimana. Ciao, ciao.
1: Ciao ciao.
0: Benissimo, grazie a Giancarlo. E se vuoi, Marina, facciamo una piccola pausa così ci raggruppiamo un po' le
2: Dimmi tu.
0: idee. Sì, dopo.
2: So che c'erano delle persone che volevano chiamare, che mi hanno scritto,
0: Ah,
2: però adesso
0: volentieri.
2: vediamo.
0: Eh sì, effettivamente con una telefonata di solito è un po' complicato e anche.
2: Sì, certo, perché
0: Esatto,
2: però vabbè,
0: anche
2: testi.
0: sì, non per sminuire nessuno, ma visto che c'è l'ospite e la disponibilità, vero?
2: Assolutamente,
0: Preferisco,
2: usiamolo.
0: esatto, dare. Quindi ricordiamo 049-700-700-049-700-838. Ecco, abbiamo fatto presente a ricordarlo, c'è già qualcuno. Pronto, pronto?
3: Sì, pronto.
0: Sì,
2: Ciao.
0: ciao,
2: Ciao.
0: ciao.
3: Ciao, mi chiamo Stefania.
2: Ciao Stefania.
0: Gentilissima,
3: Ciao.
0: grazie.
3: No, grazie a voi per quello che fate, perché vi seguo con tantissimo affetto e mi piace tantissimo
2: Grazie.
0: Ci
3: proprio
0: proviamo,
3: parlarvi.
0: vero?
3: Assolutamente. No. Allora, sono imbarazzatissima perché non sono abituata a fare queste cose, però oggi volevo contribuire anch'io
2: A
3: insomma,
2: raccontarci qualcosa di te.
3: esattamente, a raccontare più che altro del libro che ho letto e da quello, e se posso in qualche modo dare aiuto e dare un suggerimento, una curiosità, e solo un minimo di quello che ha dato a me, anche a una sola persona, mi sarei felice di
0: Assolutamente, ci fa piacere
3: contribuire.
0: sentirti e non preoccuparti perché siamo qui in una grande famiglia, quindi è come se fosti a casa tua a raccontare insomma, le tue impressioni.
2: Le tue emozioni su questo libro.
0: Esatto.
2: Intanto, il titolo?
3: Il titolo è Il mondo segreto dei colombi di città di Fosca De Vita.
2: Fosca De Rita.
3: Fosca De Vita è laureata in scienze biologiche e praticamente ha studiato per oltre 20 anni i colombi piccioni. Certo. Quindi è un libro particolare, mi ha colpito molto, e, proprio perché, allora, a me fanno particolarmente simpatia, però mi rendo conto di essere una delle poche che, insomma, che...
2: Sì, purtroppo i piccioni, i colombi sono animali bistrattati, che pochissime persone amano, anzi danno praticamente fastidio quasi a tutti. è brutto dirlo, però è un animale non amato.
3: È vero, assolutamente vero. Questo libro parla proprio te li fa conoscere, parla della loro etologia, te li fa conoscere più a fondo. E per chi magari è ignorante nel senso di non conoscenza, appunto, va ad approfondire e ti fa capire, te li fa guardare e vedere in un occhio diverso. Quindi per chi magari già ha simpatia, impara anche a conoscerli meglio, a poterli aiutare eventualmente se per caso ne capita uno bisognoso, e dall'altra parte magari ti fa rendere conto che a volte quello che si dice non è necessariamente vero.
0: Ti apre una visuale ben diversa. Se posso permettermi, Stefania, sì. Se puoi raccontarci com'è che sei capitata in questo libro, oppure non so, così fa parte un po' del tuo lavoro. Adesso, se hai voglia, pazienza di dirci qualche parola in più, com'è che ti è capitata questa cosa?
3: Mi è stato consigliato da una persona che conosco. E proprio perché così probabilmente di loro, allora diciamo che è un argomento che si è entrato per caso magari chiacchierando, adesso non mi ricordo bene, e mi ha detto: guarda, c'è questo libro molto bello, che visto che sei curioso e ti piacciono, da leggere, perché poi insomma ti spiega un po' ti spiega appunto, come dicevo, non solo l'etologia, quindi ti spiega.
2: È comunque
3: anche
2: un libro facile che possono leggere.
3: Sì, sì, assolutamente. Guarda, è un libro che in 2 ore si legge.
2: Che in un'ora si legge?
3: In 2 orette si legge, sì, è una lettura molto semplice. Poi è per tutti, è veramente per tutti, perché parla dell'etologia, ma non è complicato, non è scientifico. Ti spiega come loro si rapportano fra di loro, quando si innamorano, qual è le cose vitali, ti insegnano anche magari se vuoi dargli da mangiare, cosa dargli da mangiare piuttosto o meno, ti spiegano che in realtà non sono animali che portano malattia, come si dice, che sono animali bisfrattati, ma perché è stato detto che sono animali che portano malattie, che sono animali assolutamente da evitare. Ma non, dopo questa lettura di questo libro, di una persona appunto che li ha studiati per 20 anni, ti fa capire che tutto quello che fino ad oggi magari per sentito dire l'hai preso per buono, non lo è assolutamente, anzi. E lei addirittura li considera animali randagi, come i cani e i gatti, perché certo, per anni e per secoli sono stati a fianco dell'uomo. Tant'è che loro appunto arrivano da Columbia Livia, quindi è un animale selvatico che è stato preso dalle rocce, quindi ecco perché la colombaia, cioè ti dà tante anche curiosità, no? Conoscenza, certo. Assolutamente.
2: Noi abbiamo fatto qualche mese fa, abbiamo fatto una puntata proprio sui piccioni.
3: Sì, certo. Assolutamente. Sì.
2: Io non sono proprio così un'esperta di piccioni, ho cercato di fare del mio meglio. Però abbiamo fatto sì una piccola, sì. Abbiamo dato spazio anche a loro, che poi a me piacciono tantissimo, poi tra l'altro i piccioni sono animali simpaticissimi, intelligenti, molto intelligenti, e purtroppo non amati, le persone proprio, soprattutto in città.
0: Grazie Stefania.
2: Grazie Stefania, grazie
3: a voi,
2: mille.
3: Grazie di tutto.
0: E alla prossima.
3: Alla prossima,
0: ciao. Vediamo, ci sono un sacco di messaggi, però non sono, come dire, sì, a parte poi delle informazioni che le diamo dopo. Sì, stanno seguendo il piano Calergi per l'eliminazione della popolazione europea. Finché non lo capiamo, ci meravigliamo. Ciao a tutti, questa è Silvia da Verona. Qualcosina un po' meno come dire, pensare che l'essere umano arriva a legare uno straccio in vabbè, anche questo qua, Marco, che aliamo un velo pietoso sul maltrattamento degli animali, credo che sì. E a volte si dice che l'uomo è un animale, ma credo che sia una considerazione che non fa giustizia al mondo animale. E comunque questo vostro ospite ha dimostrato che noi abbiamo tanto ancora da imparare dalla natura e dagli animali, si sente nel suo buon animo come lo ha plasmato. Grazie di questo tuo contributo, Marco. Poi ancora... E ciao Massimo, dedico a te e a tutte le persone questa mia poesia Terra Madre. Questo è Miki. Terra madre di tante battaglie vinte, perse di fuori, frutti, alberi, di mani, di braccia stanche, di sudore, povera, ricca, arsa, bagnata, terra madre di tanti cammini, terra madre che alla fine ci accogli fra le tue braccia e come tuoi figli ci culli per l'eternità. Questa è Miki 59, direi che è molto molto azzeccata come poesia. E va bene, poi ancora sì, altri messaggi che poi magari lì rispondiamo dopo. Sotto forma di volontariato io faccio raccolta di rifiuti nelle strade, sentieri, parcheggi e altro. Ah, bella azione davvero. E io la penso come dite voi, se le persone non tengono pulito l'ambiente in automatico non ama se stesso, né stare con le persone né stare con gli animali. Come dite voi, è tutta a catena, un anello aggancia gli altri. E Maurizio, assolutamente in sintonia anche in questo, Maurizio. Va bene, poi vediamo anche di qua. E a questo qua magari sì, era una cosa che la leggiamo ben volentieri dopo. D'accordo Marina, possiamo aggiungere?
2: Continuiamo?
0: Sì, grazie. Sì.
2: Magari riesco a presentare un altro libro /2 e poi anche perché sono le 12.
0: A proposito di colombi intelligenti, ci siamo scordati troppo presto i colombi viaggiatori usati per trasportare messaggi fino a poco tempo fa.
2: Noi siamo bravissimi ad usare gli animali e poi quando non servono più
0: ce ne dimentichiamo senza nessuna remora. Vabbè, dai, caliamo un velo pietoso.
2: Sì. Allora, ritorniamo a noi.
0: Grazie.
2: Con Animali di Roma. E questo è un libro un po' particolare perché intanto l'autore è un fotografo, sempre italiano, perché ho scelto solo autori italiani, che concentra il suo lavoro sui dettagli nascosti delle città, che potrebbero essere simboli, sculture, animali scolpiti. E questo libro parla proprio degli animali di Roma. Allora, credo nel 2021 pubblica con, adesso non mi ricordo la casa editrice qui, chiedo scusa, Animali di Roma, che è un progetto che unisce la documentazione, il cammino e una narrazione visiva. Ha scritto anche testi autobiografici e ha fatto altre cose, però a me piaceva spiegare questo libro, che anche questo è poco conosciuto. Cosa parla degli animali di Roma? È un viaggio fotografico attraverso la capitale, costruito come una passeggiata immaginaria, e questo autore percorre Roma alla ricerca della fauna, chiamiamola fauna di pietra, almeno io cerco, che sono animali scolpiti nei secoli da artisti, architetti, scultori, che sono soprattutto nascosti tra palazzi, fontane, monumenti,
0: vie, strade,
2: ecco, e che ne so, ci sono i leoni di Piazza del Popolo, i grifoni,
0: quindi statue, bassorilievi,
2: sì, creature, le aquile imperiali che sono presenti su archi e palazzi, o anche sull'altare della patria, per esempio,
0: certo.
2: I cavalli del Quirinale, e c'è tutto questo percorso degli animali scolpiti di Roma, ed è un bellissimo libro anche questo da riscoprire, secondo me, anche questo non conosciuto, ecco.
0: Lo consigliamo,
2: sì,
0: certo.
2: Io lo consiglio, sì, perché invita a vedere Roma con occhi diversi e soprattutto anche qui con più lentezza, con più consapevolezza anche.
0: focalizzando,
2: sì,
0: un po'
2: sui particolari, sui particolari. Sì, sì, sì.
0: E diciamo da una lettura e tra virgolette nuova, insomma un po' diversa,
2: un po' diversa
0: che
2: sicuramente
0: può essere girare per la città
2: e può essere anche un libro secondo me anche per i ragazzi, perché potrebbe diventare uno strumento com'è che posso educativo, che insegna a scoprire la bellezza spesso nascosta, perché non te ne accorgi, dell'architettura, certo, di quei piccoli particolari che spesso ci sfuggono, perché siamo sempre in velocità, oppure perché siamo abituati a vedere l'insieme anche lì in maniera abbastanza veloce, oppure vedere solo le cose che le più famose.
0: Aiuta a portare, ecco, l'attenzione sul aspetto.
2: Sì, sul particolare.
0: Certo.
2: Sul particolare. Ecco, e anche questo è Animali di Roma.
0: Grazie Marina.
2: Che è Mario Silvestro, l'autore.
0: Perfetto. E direi che ci hai dato un spaccato, delle informazioni molto molto interessanti, uno spaccato sì, nuovo per modo di dire, insomma, per quel che riguarda gli animali e i libri, e quindi è stato un bel intervento anche oggi. E, tu sai, se avete come OIPA qualsiasi livello eccetera, se avete delle informazioni da dare o delle iniziative e cose in qualsiasi momento, ricordacelo, che ben volentieri nel nostro piccolo insomma lo divulghiamo, e quindi
2: sì,
0: lo facciamo.
2: Ne abbiamo parlato prima in maniera privata di queste altre due tre idee, sì, che mi sono così
0: mi ha incuriosito. Mettiamo un po' a punto, aspetta che vedo, scusami, delle altre chiamate, visto ne approfittiamo.
2: Sì, certo,
0: visto
2: che
0: pronto
2: qui.
0: Pronto.
4: Sono Roberta di Vicenza.
0: Grazie.
2: Ciao,
0: Roberta. Ciao, ciao.
2: Ciao, anche tu di Vicenza, come Giancarlo.
4: Anch'io. Siamo in tanti vicentini, quindi.
2: Sì, e soprattutto che ci ascoltate.
0: Ci mancherebbe.
4: Bello,
0: altro.
4: Infatti. Ma grazie, perché è un appuntamento bello per chi crede nella natura, negli animali e nella loro tutela. Quindi vi seguo proprio quando posso, perché ne vale la pena.
2: Grazie.
0: Benissimo Roberta.
4: Grazie a voi.
0: Grazie, sai.
2: E la tua telefonata è per?
4: Allora, la mia telefonata è per i libri sugli animali. E, io ne avrei due, non solo uno.
2: Perfetto.
4: Va bene, lo stesso.
0: Bravissimo.
4: Ok.
0: Bravissimo.
4: Allora, il primo è un libro particolare che si chiama Billy il cane. Non so se l'abbiate letto. Di Alberto Rollo. E, praticamente il mio libraio era solito vedermi con le mie due cagnoline. Poi un giorno sono entrata in libreria e avevo solo un cane, e lui mi ha detto: è mancata, eh? E mi ha detto: ti consiglio questo libro. E praticamente è il racconto di questo cane che questa famiglia di Rollo ha adottato dopo vicissitudini varie, che si affeziona alla famiglia, racconta il rapporto con i membri della famiglia, e poi alla fine se ne va nella natura, quindi il richiamo della natura nel momento della morte, e si nasconde per sempre ai suoi, quelli che l'autore chiama i tutori. Quindi è il ritorno alla natura anche di un animale domestico che sente questo richiamo. E all'inizio ero molto spaventata di leggere un libro proprio sulla morte di un cane, però intanto ho riconosciuto la mia per fattezze, per le orecchie di velluto che anche la mia aveva, come descritto
0: in questo racconto.
4: Billy. Uh-huh. Esatto. E poi proprio questa parte ancestrale degli animali che spesso sottovalutiamo, e che quindi è stato bellissimo ripercorrere leggendo e poi vedendo gli animali nell'altra logica, cioè gli animali, la loro natura, la loro bellezza e il ritorno alla natura, per quanto doloroso possa essere stato per i suoi tutori, ecco.
0: Certo.
4: Quindi questo libro lo consiglio perché sembra fare male, invece poi è un accompagnamento allo scorrere delle cose, della vita.
0: Fa comprendere quello che noi magari consideriamo un momento, come dire, negativo, che per forza di cose in qualche modo dobbiamo farci i conti, insomma, è tutto sommato, e comprendiamo che per quanto negativo in realtà è il corso delle cose e quant'altro, vero?
4: Il corso delle cose e poi il ritorno proprio degli animali nella loro più intima parte, essenza. Nel loro più, esatto, quindi certo. mi è piaciuto proprio per questo, perché noi tendiamo a, tra virgolette, umanizzare e invece è un errore, perché la bellezza di un animale è proprio la sua appartenenza alla natura.
0: Certo. Poi quindi, mi dicevi, Roberta, un altro
4: e poi che... l'altro ovviamente più vecchio, Creature grandi e piccole di Eriot, e quindi la storia di questo veterinario che mi è piaciuta tantissimo, perché si legge proprio l'impegno, l'amore per gli animali, le vicissitudini di questo veterinario. Esatto, che ne vive di tutti i colori, con animali grandi e piccoli, perché anche noi nella società, a meno che non siamo allevatori o cose del genere, tendiamo a vedere gli animali piccoli, invece sono anche grandi, descritti, raccontati nelle loro espressioni, nei loro bisogni e in tutto quello che loro possono essere. Poi per me, io sono vegana, quindi gli allevamenti sono una cosa orribile, però vedere com'era ai primi del Novecento è stato molto interessante, molto stimolante.
0: Curioso, vero?
4: Sì,
0: se posso chiedere anche a te, Roberta, com'è che sono, diciamo, arrivati un po' questi libri, curiosità così?
4: Allora, guarda,
0: quello del cane ci hai detto, vero?
4: Quello di Billy Cane, il libraio, e Creature grandi e piccole me l'ha prestato un amico che sa che io sono vegana, animalista, sono scatenata per aiutare gli animali, e me l'ha prestato, mi ha detto forse ti piacerà, e infatti poi ne ho parlato con la veterinaria dei miei cani e mi ha detto guarda, leggili tutti perché è un autore stupendo, e quindi mi incamminerò nella lettura delle altre sue opere.
0: Perfetto. Benissimo, Roberta.
2: Grazie, Roberta.
0: Stavo così facendo cenno a Marina. Insomma, abbiamo degli ascoltatori che sono ben, come dire, belli tosti. Belli tosti. Mi fa sentire un po' piccolino. Comunque, dai, c'è sempre modo di.
4: No, siete grandi, perché veramente date voce a chi non ha voce. Quindi è importantissimo.
2: Grazie, Roberta.
4: Grazie,
2: è proprio questo l'intento anche di questa piccola trasmissione, perché OIPA Dialoghi, cercare un dialogo con tutti, fare rete e cercare di portare informazione e soprattutto divulgazione e consapevolezza.
0: È un passetto alla volta, vero? Grazie ancora, ciao.
2: Ma ciao,
4: arrivederci, ciao.
0: No, dicevo, Marina, che effettivamente sentire queste telefonate,
2: aiutano, ti danno una carica, almeno a me ha provocato questo.
0: È che, come diceva un po' prima, anche prima Giancarlo, insomma, quando allarghiamo un po' più il confine, effettivamente quando si si scoraggia un pochettino, vero?
2: Sì, però, effettivamente anch'io sono molto demoralizzata, soprattutto in questo periodo, però poi ci sono giornate come queste che comunque
0: veramente adesso non
2: ti danno la carica.
0: Ritornare un po' su questo discorso qua, non saprei neanch'io come prendere in mano, cioè che cosa fare, perché sennò ogni volta qua c'è sempre da casini, raccolte firme, robe, cose. Anche sta storia di sta caccia, guarda che non lo so, io confido un po' nell'animo umano, non lo so, per quanto poco.
2: Io faccio un po' fatica a confidare in questo.
0: Grazie, bravo. Aspetta che c'è un'altra chiamata, ben volentieri, vediamo chi c'è. Pronto, pronto? Pronto?
5: Massimo, sono Carla di Bassano.
0: Sì, ciao Carla.
2: Ciao Carla.
5: Senti, no, non mi ricordo il titolo del libro che ha parlato la signora, proprio che parlava della morte dell'animale, ma il titolo non l'ha detto, forse non me lo ricordo.
2: Sì, mi sembra Rollo, aspetta, i cani di Rollo?
0: L'ultimo, vero, quello del cane
5: che era morto, sì.
0: Adesso anch'io non me lo sono segnato.
2: Ma adesso forse lo trovo. Carla, continua ad ascoltarci che trovo il titolo.
0: Se non ricordo...
5: vi ascolto e vi ringrazio anche. Saluti.
0: Grazie a te. Ciao, se no ricordo ciao, comunque ciao. Che la trasmissione va in replica questa notte, quindi se qualcuno ha la pazienza, e poi la metto anche, si trova sul sito della radio e si cerca sui nuovi podcast dove ci sono tutti quanti le registrazioni delle varie trasmissioni, i vari conduttori eccetera, quindi uno se la riascolta anche con calma, poi la metto anche sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, e eventualmente se qualcuno ha difficoltà a cercarle ste robe qua ci contattate. Anche Marina è sempre, ahimè, povera, disponibile.
2: Il mio telefono è sempre acceso.
0: Esatto. E, talvolta si parla di animali come esseri altri e o lontani, ma non siamo anche, ma noi siamo anche animali. È il nostro supporto biologico che si unisce ad aspetti spirituali individuali e relazioni di calore ed empatia. Capire questo ci aprirebbe notevoli prospettive e profondità, oltre che conoscenze notevoli. Questo è Andrea che ci arricchisce con queste bellissime parole. Grazie Andrea, e grazie a te per averci appunto...
2: Il titolo è Billy il cane.
0: Billy il cane, per la nostra ascoltatrice Carla di Bassano, e per questo grazie Marina per il tuo aiuto, sempre molto molto brava ed attenta. Billy il cane, appunto, è questo libro che ci è stato raccontato
2: di Alberto Rollo.
0: Di Alberto Rollo. Billy il cane di Alberto Rollo, e questo libro appunto di cui ci ha parlato Roberta,
2: è quello che chiedeva Carla
0: di Bassano,
2: sì.
0: Grazie. Va bene, e basta, io direi, intanto oggi abbiamo dato abbastanza,
2: sì.
0: Esatto. Ti ringrazio Marina, noi
2: grazie
0: come
2: te,
0: consueto
2: Massimo.
0: Ci diamo appuntamento al mese prossimo,
2: certo.
0: Se hai piacere,
2: assolutamente,
0: tempo, insomma,
2: sì.
0: Tutte le tue cose, so che come sempre tutti quanti abbiamo un sacco di cose da fare, però se una cosa ci appassiona eccetera ci proviamo, insomma, e ci mettiamo del nostro,
2: sì.
0: Va bene, grazie,
2: grazie, grazie a voi.
0: Marina, e un pochettino di musica e poi noi ritorniamo per i saluti finali.

0: Eccoci, eccoci, sfumiamo e leggiamo qualche ultimo messaggio. Me ne sono scappati parecchi perché ho dato, tra virgolette, precedenza a quelli. Allora, salve, posso sapere dove trovo la lettura appena fatta? Allora, guarda, questa è Paola e tu immagino che ti riferisci al parla così con te stessa e guarirai, Carl Jung. Sono degli audio che trovo naturalmente sempre in internet. Sì, poi come vi dicevo, ogni settimana aggiorno il canale Telegram Massimo Conte Architetto, per cui li trovate anche lì. Comunque, allora, questo di questa settimana, parla così con te stessa e guarirai. E aspetta, poi ancora. Questo qua sì. Maurizio, grazie. Sì, eccolo qua. Puoi dare il titolo della musica che hai trasmesso per ultimo? Grazie mille, Vale. Penso, Vale, che tu ti riferisca a quella che ascoltavamo. Vi dicevo che io non sono proprio un esperto e quindi, e anche con l'aiuto vostro, perché non vi nascondo che molto spesso mi mandate cose che poi mi trovo perfettamente in sintonia. Questa musica che state ascoltando e aspettate che... Eccola qua, musica Tai Chi, melodie interiori del maestro, musica Tai Chi, meditazione Qigong, e anche questo. Poi magari la metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Ciao Massimo, ok. A proposito di colombi intelligenti, ci siamo scordati troppo presto i colombi viaggiatori. Ah sì, questo qua l'avevamo già letto. Ok, benissimo Stefano. Ciao, ho chiesto se sono distributori bio di etanolo. Ecco la risposta. Dopo lo vediamo allora. In Italia distributori stradali di bioetanolo come la Michelin 85 non sono presenti. Sono praticamente inesistenti per la normale autotrazione pubblica. Questo è un'informazione di Stefano di Vicenza. Magari potrebbe essere interessante così approfondire anche questo tema, vero? Grazie. Grazie. Adesso mi viene da sorridere perché mi mandate anche delle immagini, ancora Stefano di Camisano, in cui c'è Zaia, che sottolinea il fatto che le Olimpiadi sono a costo zero per noi, mica per voi. Vabbè, comunque l'immagine è più che eloquente. Poi Massimo chiedeva come la pensava il nostro ospite rispetto a Covid e vaccini. Magari gli faremo questa domanda in un altro momento. Grazie. Va bene, va bene, va bene. Ok, mancano 5 minuti e siamo arrivati alla conclusione anche oggi. E quindi aspettate che vediamo che cosa vi avevo. Sì, nell'ultima parte della trasmissione vi faccio un po' ascoltare e vi parlavo un po' degli argomenti che mi hanno un po' colpito durante argomenti di attualità durante la settimana. E aspetta, poi metto comunque tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Ecco qua, vediamo un attimo. Sì, gratis. Aspettate, dov'è qua? Una roba alla volta, vero? Eccoci qua. Sentiamo gratis che cosa ci racconta. Eccolo qua.
1: Benzina che ha superato i 2 euro al litro. E non è finita, preparatevi a ulteriori rincari e ora vi spiego perché. Ma prima, sapete quanto costa oggi invece la benzina in Spagna, per fare un esempio? 1,6 euro al litro. Vuol dire che fare un pieno in Italia costa circa 50 euro in più che in Spagna. Ci siamo? E perché vi dico che non è finita? Perché guardate la notizia che è appena uscita, che abbiamo appena pubblicato. L'Italia continua a fornire supporto logistico alla guerra statunitense all'Iran. Qualche mese fa, invece, la Spagna ha negato qualsiasi tipo di supporto e di appoggio agli Stati Uniti d'America per l'invasione dell'Iran. E l'Iran ha risposto: lo stretto di Hormuz rimane chiuso per tutti, tranne che per la Spagna. Ecco i risultati. Benzina in Spagna 1,6 euro al litro, benzina in Italia 2 euro al litro. E non è finita, perché l'Italia continua, nonostante tutto, nonostante le umiliazioni, nonostante gli attacchi, nonostante gli insulti da parte di Trump alla Meloni, continua l'Italia a essere schiava e suddita degli Stati Uniti d'America. E l'Iran, per chi ancora non fosse a conoscenza della cosa o non gli fosse chiara a casa, l'Iran è il nuovo Vietnam dell'America, ok? Gli Stati Uniti d'America perderanno miseramente in Iran per tutta una serie di motivi che adesso non vi sto qua a spiegare, ma chi ha studiato, chi studia un po' la storia e la geopolitica lo sa bene. Ci sarà un tracollo e noi gli andremo dietro, visto che continuiamo a fare gli zerbini. In tutto questo, la Meloni e il governo italiano godono di ampio consenso. Nei sondaggi continuano ad avere ampio appoggio popolare, dunque evidentemente è questo che gli italiani vogliono. Benzina che ha superato...
0: È questo che gli italiani vogliono, dice Matteo Gracis. Chissà se è proprio così. E ora è ufficiale, l'INPS è fallito. Magari ne ascoltiamo un pezzettino e aspetta che c'è qualche altra chiamata. Pronto, pronto.
2: Buongiorno architetto.
0: Grazie Roberto, ciao ciao.
2: Ma mi scusi architetto, lei ha visto la saga di Terminator?
0: Sì, sì, sì, adesso mi sfugge se li ho visti tutti, però
2: basta che lei abbia visto il primo.
0: Sì, sì, allora sì, certo.
2: Cioè, no, scusi, il secondo. Quando il giovanissimo John Connor con il computer riusciva a prendere soldi dai bancomat. Ricorda la frase? Soldi facili.
0: Soldi facili.
2: In Italia siamo così. Noi andiamo a leccare culi a destra e a manca. Noi, i nostri cari politici, leccano culi a destra e a manca. Oggi tocca a Trump, domani vedremo a quale culo andranno a leccare. Per soldi, solo soldi, agevolazioni, che naturalmente
0: torna conto.
2: Si godranno loro e non i coglioni italiani. E tra quei coglioni, purtroppo. Ci sono anch'io, perché io sto combattendo una guerra in stile Don Chisciotte per il fatto che sono solo. Nessuno vuole partecipare a questa guerra. Va bene, allora fanculo tutti, fanculo l'Italia, e arrangiatevi.
0: Ci ho provato, tu dici, ma sai che a volte è l'ultima martellata che fa andare giù il chiodo, non bisogna mai desistere.
2: Beh, architetto, è da 30 anni che combatto una guerra e mi è costato il posto di lavoro 18 anni fa. Oggi mi costa che sono alla fame e alla miseria, nella merda più totale. Beh, veda lei, architetto. Buongiorno.
0: Grazie Roberto. Probabilmente ognuno ha una propria, missione probabilmente o qualcosa di questo genere. Sono arrivati gli ultimi due minuti e vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo. Che dire, buon fine settimana, dai, che adesso sembrerebbe che la morsa del caldo abbia anche un po' allentato. Grazie per l'attenzione, come si dice in queste occasioni. Vi do appuntamento a sabato prossimo e buone cose. E sigla finale e ciao ciao.

0: Eccoci, piano piano arriviamo, controlliamo le ultime cose. Mi sembra che ci sia un po' di rimbombo, ma adesso risolviamo tutto. Radio Gamo 5, 94 MHz, in questo sabato 28 luglio, no, cosa siamo oggi? 20, sto dando i numeri. In questo sabato 25 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e come di consueto vi tengo compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Tante cose da raccontarvi anche oggi, e solo due parole appunto per preannunciarvi che anche questa mattina ci sono ben volentieri a tenervi compagnia. E vi ricordo che oggi ci sarà anche la gentilissima Marina Barzon, delegata OIPA qui della provincia di Padova, per il consueto appuntamento mensile appunto per questi argomenti. Tante cose da dirci anche oggi. E sigla iniziale, un pochettino di musica come di consueto, e poi ritorniamo. Pronti? Partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana, e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce scienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo, e lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

mai detto. Non il tuo medico, non il tuo terapeuta, nessuno che ti abbia mai guardato negli occhi e detto la verità. Quel dolore che porti nel petto, quella tensione nelle spalle, quella stanchezza che dorme con te ogni notte. Niente di tutto questo è un caso. E se il corpo che hai criticato, ignorato e combattuto per anni stesse, in realtà cercando di parlarti. Tra pochi minuti scoprirai una scoperta di Carl Jung, così semplice e così sconvolgente, che cambierà per sempre il modo in cui guardi ogni dolore, ogni malessere, ogni sintomo del tuo corpo. E quella resistenza che forse stai già sentendo dentro di te in questo momento, quella è proprio il segno che è arrivato il momento di ascoltare. Jung trascorse decenni nei corridoi più oscuri della psiche umana. Sedette accanto a persone che tutti gli altri avevano abbandonato. Ascoltò sogni, tracciò simboli, mappò l'inconscio. E in mezzo a tutta quella oscurità, scoprì qualcosa di così luminoso, così semplice nella sua devastante verità, da riscrivere tutto ciò che credevamo di sapere sulla malattia, sulla guarigione, sull'anima umana. Scoprì che il tuo corpo non si ammala per caso. Scoprì che il corpo tiene un registro, non delle tue vittorie, non dei tuoi successi, ma di ogni emozione che hai avuto troppa paura di sentire, di ogni verità che eri troppo esausta per pronunciare, di ogni ferita che hai seppellito così in profondità da dimenticare persino che esistesse. E scoprì anche qualcosa che resterà con te molto dopo la fine di questo video. Lo stesso corpo che ha custodito tutto quel dolore può anche liberarlo. Non attraverso un intervento, non attraverso il silenzio, ma attraverso qualcosa di così antico e così dimenticato che la prima volta che lo sentirai, una parte di te lo rifiuterà completamente. E quella resistenza è esattamente il modo in cui saprai che è vero. Mentre osservava per anni persone alle prese con malesseri fisici e sofferenze croniche, Jung notò uno schema così costante da risultare impossibile da ignorare. Ogni disagio fisico che emergeva nel corpo aveva un legame diretto e rintracciabile con specifici pattern emotivi nascosti negli angoli più ombrosi della mente. Ma la vera scoperta rivoluzionaria non fu semplicemente individuare questo legame. Il vero miracolo arrivò dopo. Perso nella contemplazione della capacità umana di autoguarigione, Jung ebbe un risveglio che lo scosse fino alle fondamenta. Se l'oscurità repressa e le emozioni distruttive potevano generare malattia nel corpo, allora parole compassionevoli e amorevoli, dirette con precisione verso ogni organo, potevano invertire quel danno. Sembrava quasi troppo semplice per essere vero, quasi impossibile nella sua dolcezza. Eppure Jung decise di mettere alla prova questo straordinario potenziale dell'anima umana. Cominciò a parlare direttamente al proprio corpo. Quando l'ansia incessante lo consumava, parlava al suo stomaco. Quando la paura gli comprimeva il cuore, aveva una conversazione onesta con esso. Si rivolgeva a ogni singola cellula dentro di sé come se fosse un essere cosciente che aspettava.

non era meditazione, non era visualizzazione, era una vera conversazione, ad alta voce, autentica, con la tua stessa carne, intrisa di amore incondizionato. Secondo l'insegnamento di Jung, dovevi posare la mano direttamente sulla zona che faceva male o soffriva, che avvicinarti a essa con la stessa tenerezza che offriresti a un bambino spaventato e perso nel buio. Con comprensione infinita e perdono assoluto, potevi dirle: «Ti vedo, ti amo e ti accetto completamente. Mi scuso sinceramente per averti giudicata così duramente per tutto questo tempo. Sono qui adesso completamente per portarti guarigione». Secondo Jung, ogni singolo organo del tuo corpo portava il peso emotivo di sentimenti da cui fuggivi da anni, spazzati via sotto la superficie della tua consapevolezza. Il fegato custodiva la rabbia che avevi ingoiato intera, la furia che non aveva mai trovato un passaggio sicuro per uscire. I polmoni proteggevano il dolore profondo che nascondevi a tutti, il peso che ti rifiutavi di lasciar vedere a chiunque. I muscoli si contraevano intorno alle paure che non riuscivi a confessare nemmeno a te stessa. E il tuo corpo semplicemente aspettava. Aspettava che tu finalmente ascoltassi quei sentimenti sepolti e liberassi il peso schiacciante che aveva portato al posto tuo. La verità più importante che Jung scoprì fu questa: il tuo corpo ti perdona all'istante. Nel momento esatto in cui gli parli con amore e tenerezza, ogni cellula avvia il processo di rinnovamento. L'amore guarisce immediatamente, perché l'amore è la frequenza più naturale della vita stessa. Eppure Jung sottolineava sempre che questo dialogo doveva essere profondamente personale e unico. Recitare frasi mandate a memoria, come un rituale meccanico, non avrebbe portato a nulla. Dovevi nominare con coraggio l'emozione precisa che aveva generato il sintomo. Per esempio, se soffrivi di dolore cronico alla schiena, Jung ti avrebbe guidata a chiederle esattamente questo: «Quale peso emotivo hai portato per me fino a oggi?» Una volta tirata fuori quell'emozione dall'oscurità e datole un nome, dovevi consegnare a quella parte del corpo un messaggio diretto di liberazione. Potevi sussurrare alla tua schiena: «Cara schiena, per anni hai portato il mio terrore di restare completamente sola in questo mondo, senza alcun sostegno. Ora ti libero da questa pesante responsabilità. Sto riprendendo la forza di stare in piedi con le mie gambe. Ti ringrazio dal profondo della mia anima per avermi protetta fino a oggi». Jung era assolutamente categorico sul fatto che questa conversazione dovesse coinvolgere un contatto fisico reale. La tua mano appoggiata esattamente su quel punto. Quel momento di tocco compassionevole mandava un segnale profondo di sicurezza direttamente al sistema nervoso. Il tuo corpo aveva bisogno di sentire che finalmente eri arrivata, che finalmente lo avevi notato, che lo stavi amando senza condizioni né pretese. Diceva che praticare questo dialogo cosciente, anche solo per 3 minuti al giorno, poteva cominciare a invertire la traiettoria di malattie che si erano calcificate negli anni, perché il tuo corpo si sta ricostruendo in ogni singolo istante e quando trasformi il messaggio emotivo che gli invii, cambi fondamentalmente le istruzioni che le tue cellule ricevono per ristrutturarsi. C'è qualcosa che Carl Jung disse e che la psicologia moderna non ha mai saputo bene come gestire. Disse che il fardello più grande che un figlio deve portare è la vita non vissuta dei genitori. Intendeva dire che le esperienze emotive che i tuoi genitori non riuscirono a elaborare, a nominare, a sentire in sicurezza, non sono semplicemente scomparse. Sono state trasmesse. Hanno preso residenza nel sistema nervoso del figlio. Sono diventate l'ansia che ti sveglia alle 3 del mattino senza una causa identificabile. Sono diventate la tensione nella mandibola. Sono diventate la condizione autoimmune apparsa dal nulla. Il corpo diventa l'archivio e, a differenza della mente cosciente, non dimentica. Custodisce il registro con fedeltà assoluta, aspettando che tu sia finalmente abbastanza coraggiosa da aprire quel fascicolo. Pensaci un attimo. Quante volte hai sentito quella tensione nella mascella senza sapere da dove venisse? Quante notti ti sei svegliata alle 3 del mattino con il cuore che batteva

0: porte, senza nessun motivo apparente. Jung direbbe che non è un caso. È il tuo corpo che bussa, nel linguaggio che conosce meglio. Non parole, ma sensazioni, contrazioni, segnali che la mente razionale fatica a decifrare, ma che il corpo non ha mai smesso di mandare. Respirò ai 6 anni a sviluppare quella che definì immaginazione attiva. Una pratica in cui entravi in un dialogo genuino e prolungato, non solo con il tuo corpo fisico, ma con le figure simboliche più profonde che il tuo inconscio usava per comunicare. Scoprii che il corpo, a volte, non parlava solo attraverso il dolore o la malattia, ma attraverso immagini, attraverso sogni, attraverso l'apparizione improvvisa e inspiegabile di certe emozioni che sembravano non appartenere a nessun ricordo specifico. Insegnava ai suoi pazienti a sedersi in silenzio, chiudere gli occhi e chiedere direttamente al dolore. Se fossi una figura davanti a me in questo momento, come saresti? Cosa indosseresti? Cosa mi direbbe l'espressione sul tuo volto? E poi, questa era la parte che richiedeva più coraggio, ascoltare davvero la risposta. Non liquidarla come pura immaginazione, non ridurla a metafora, ma trattare quella figura interiore con lo stesso rispetto che offriresti a chiunque avesse percorso una lunghissima distanza per portarti un messaggio urgente e insostituibile, perché è esattamente quello che era. Il dolore non era il tuo nemico che ti puniva, era il tuo amico più antico che ti portava la verità. Jung sviluppò anche un altro metodo potente e complementare, capace di amplificare enormemente l'effetto del dialogo con il corpo. Il lavoro allo specchio. Aveva notato qualcosa che lo aveva sconvolto. Molte persone riuscivano a sussurrare parole d'amore ai propri organi interni, ma nel momento in cui si trovavano davanti a uno specchio, guardandosi negli occhi e provando a offrire quello stesso amore alla propria intera esistenza, si bloccavano completamente. Questa resistenza rivelava esattamente dove si nascondeva il blocco interiore. Il lavoro allo specchio di Jung era diretto e profondamente destabilizzante. Dovevi metterti davanti allo specchio, guardare dritto al centro dei tuoi stessi occhi e pronunciare una frase di amore incondizionato usando il tuo nome. Io amo e accetto completamente te stessa, esattamente come sei, con ogni cosa giusta e ogni cosa sbagliata, con ogni ferita e ogni dono. Sembrava semplice da dire, ma Jung sapeva esattamente quanto fosse devastante questo confronto. La maggior parte delle persone, alla prima volta, scoppiava in lacrime prima di finire la frase, oppure il loro sguardo fuggiva dal proprio riflesso. Jung lo spiegava con chiarezza spietata. In quel momento si stava affrontando anni di autocritica, anni di rifiuto del proprio aspetto, anni di voci interiori spietate sussurrate a se stesse in silenzio. Lo specchio non nascondeva nulla di come ti eri trattata dentro. Jung univa il lavoro allo specchio, al dialogo con il corpo in un'unica pratica integrata. In piedi davanti allo specchio, con la mano posata su ogni parte del corpo, incontrando il proprio sguardo e parlandogli con amore, toccando lo stomaco e dicendo: «Ti amo esattamente come sei. Mi scuso sinceramente per averti giudicata duramente. Sei assolutamente perfetta per me». Jung diceva che il corpo funzionava come una rete di comunicazione magistralmente progettata. Ogni dolore era una lettera privata che indicava con precisione quale area della tua vita richiedeva la tua attenzione compassionevole. Secondo Jung, le ginocchia rigide e il dolore cronico al ginocchio riflettevano la paura di muoversi avanti nella vita o la rigidità mantenuta di fronte a un cambiamento necessario. I problemi alla vista riflettevano le realtà che ti rifiutavi di vedere, le verità che evitavi attivamente di affrontare. Trasformò questa straordinaria connessione tra mente e corpo in una guida estremamente pratica. Documentò con dettaglio meticoloso le radici emotive di centinaia di condizioni fisiche distinte e le frasi di intenzione inconscia capaci di avviarne la guarigione. Per esempio, l'origine emotiva dei problemi al fegato era una rabbia di lunga data e un risentimento profondo. La frase di guarigione era: «Ora rilascio tutto ciò che non mi serve più. Il mio cuore è pulito e leggero. Vivo in pace autentica». Ma Jung offriva sempre un avvertimento essenziale. Queste erano soltanto una bussola, non leggi immutabili. Ogni persona doveva affrontare personalmente l'enigma unico del proprio corpo. Quello che contava di più era imparare ad ascoltare quale linguaggio il tuo corpo stava usando per parlarti, perché nessuno poteva conoscere il peso emotivo esatto che portavi meglio di te stessa. Ed è anche per questo che Jung insisteva sul fatto che la guarigione non potesse mai ridursi a una semplice tecnica. Una tecnica senza un sentimento autentico era un guscio vuoto. Potevi ripetere la frase più perfettamente costruita migliaia di volte e non ottenere nulla se quelle parole non nascevano da un luogo di desiderio autentico, rimorso autentico, amore autentico. Il corpo non si lasciava ingannare dalla recitazione. Aveva passato anni ad assorbire la differenza tra il volto che mostravi al mondo e la verità che portavi nel buio. Lo sapeva. E avrebbe cominciato a liberare la sofferenza accumulata solo quando avesse sentito, senza alcun dubbio, che l'amore offerto era reale. Uno degli approcci più trasformativi che Jung sviluppò fu quello che chiamava perdono liberatore. E lo considerava assolutamente essenziale per una guarigione vera e duratura. Secondo Jung, se portavi nel cuore risentimento verso qualcuno, una guarigione fisica completa era semplicemente impossibile. Il perdono non era un premio che concedevi a chi ti aveva fatto del male, era un lasciapassare di libertà che donavi alla tua stessa anima, al tuo stesso corpo. Il metodo che insegnava cominciava scrivendo su un foglio di carta il nome della persona che ti aveva ferita. Poi posavi la mano sul cuore e pronunciavi queste parole ad alta voce. Ti perdono completamente e ti libero. Tu sei libera e io sono libera. Il legame oscuro tra noi è ora reciso. Tra noi esiste solo pace. Jung diceva che anche se quella persona non era più in vita, anche se non l'avresti mai più incontrata in questa esistenza, questo confronto andava comunque compiuto. Il perdono era lo scioglimento di un nodo energetico. La presenza fisica non era mai necessaria. Quello che contava era che tu finalmente posassi a terra il peso emotivo che il tuo corpo aveva trascinato al posto tuo, a volte per decenni. Jung diceva sempre che la guarigione non era mai un miracolo di un solo giorno. Era un processo che si svolgeva strato dopo strato. Paragonava questo processo a sbucciare una cipolla. Sotto ogni strato che perdonavi, emergeva una ferita più antica, più profonda, che aspettava silenziosamente il proprio momento di attenzione. Ma ogni strato che liberavi dava al tuo corpo più spazio per respirare e restituiva più della tua energia vitale. Jung stesso ammetteva di praticare continuamente questi rituali di perdono per tutta la propria vita. Non perché fosse fragile o non guarito, ma perché la vita presentava ogni giorno nuove occasioni davanti a noi, nuovi momenti che ci chiedevano di scegliere consapevolmente tra l'amore e il risentimento. Anche un piccolo disaccordo era un'opportunità, proprio in quell'istante, di scegliere il perdono. Chiamava questo perdono preventivo. Ogni sera, prima di posare la testa sul cuscino, Jung ripassava tutte le piccole irritazioni e le delusioni accumulate durante la giornata. E prima di addormentarsi, le perdonava tutte, una per una, svuotando completamente la mente. Secondo lui, questa pulizia notturna impediva a quelle piccole frustrazioni di accumularsi e trasformarsi, anni dopo, in malattia fisica. Spazzare emotivamente la propria casa ogni sera era come svegliarsi ogni mattina con un'anima immacolata. Il tuo corpo, già gravato da vecchi pesi, avrebbe provato una gratitudine profonda nel non ricevere nessun nuovo peso ogni giorno. Immagina la tua giornata come una stanza che ora dopo ora si riempie di piccoli oggetti. Una parola tagliente ricevuta al lavoro, uno sguardo frettoloso di chi ami, una delusione che non hai avuto il coraggio di nominare ad alta voce. Se non fai mai pulizia, quella stanza, col tempo, diventa così piena che non riesci più a muoverti dentro di essa con leggerezza. Ed è esattamente questo che accade dentro il tuo corpo quando porti avanti, giorno dopo giorno, lo stesso carico emotivo mai elaborato. Jung sapeva che non bastava perdonare una volta sola le grandi ferite. Erano proprio le piccole, quelle che sembrano troppo insignificanti per meritare attenzione, assommarsi silenziosamente nel tempo, fino a diventare un peso enorme. Per questo insisteva tanto sulla pratica quotidiana, quasi banale nella sua semplicità. Pochi minuti, ogni sera, prima di chiudere gli occhi, non serviva un rituale complicato. Bastava ripercorrere mentalmente la giornata, riconoscere ogni piccola spina rimasta conficcata e scegliere consapevolmente di non portarla con te nel sonno. Con il tempo, questa abitudine cambia qualcosa di profondo nel modo in cui vivi ogni giornata successiva. Non perché tutto smetta improvvisamente di ferirti, ma perché impari a non accumulare. Ti svegli più leggera, reagisci con meno asprezza alle piccole provocazioni del giorno dopo, perché non stai più portando addosso il peso di 10 giorni prima. Ed è proprio in questa leggerezza ripetuta, sera dopo sera, che il corpo trova finalmente lo spazio per guarire davvero, non con un miracolo improvviso, ma con la pace silenziosa di chi ha smesso di accumulare ferite mai chiuse. È già il primo passo verso la libertà. Jung dedicò la parte più profonda e potente del suo lavoro alla guarigione del bambino interiore. Il bambino interiore era quella parte di te che portava ancora, che sanguinava ancora, ogni ferita emotiva aperta durante l'infanzia. L'approccio di Jung a questo confronto era di quelli che fanno male al cuore per quanto sono veri. Ti chiedeva di trovare una fotografia di te stessa da bambina, idealmente tra i 3 e i 7 anni. Dovevi tenere quella fotografia tra le mani, guardare negli occhi incerti e cercanti di quella bambina e diventare l'adulta amorevole e protettiva di cui quella bambina aveva disperatamente bisogno, ma che non aveva mai ricevuto fino in fondo. Le parlavi direttamente. Jung ti diceva di dirle: «Mi dispiace così profondamente che nessuno sia riuscito a proteggerti come meritavi. Mi dispiace che non ti abbiano protetta da quelle esperienze. Mi dispiace che tu sia stata costretta a portare pesi troppo grandi per spalle così piccole e che tu abbia dovuto essere forte quando eri ancora così impossibilmente giovane. Mi dispiace che ti abbiano fatta sentire inadeguata e indegna. Ma guarda, ora sono qui. Sono cresciuta e sono proprio accanto a te. Non ti lascerò mai più sola. Ti amo senza condizioni e qualunque cosa accada resterò dietro di te come una montagna che nessuno può spostare». Secondo Jung, questa conversazione era particolarmente necessaria nei momenti in cui ti ritrovavi a reagire a situazioni presenti con risposte sproporzionate. Una rabbia troppo grande, una paura che ti consumava troppo, perché quelle tempeste emotive smisurate non venivano dalla tua parte adulta, erano le grida della tua bambina interiore, la parte di te che riconosceva l'eco di una vecchia ferita nel momento presente. Avvolgere quella bambina in compassione autentica avrebbe calmato immediatamente il sistema nervoso allarmato in cui il tuo corpo era rimasto bloccato per anni. Jung aveva sviluppato intenzioni e affermazioni specifiche, progettate per penetrare le camere più oscure della mente e irradiare salute straordinaria in tutto il corpo. Ma era assolutamente preciso su un punto. Non bastava che quelle parole attraversassero semplicemente la mente pensante. Dovevano vibrare in ogni singola cellula del tuo corpo. Dovevano essere sentite davvero, fino in fondo. La frase di intenzione più fondamentale e più potente che insegnava era anche la più semplice. Amo e approvo me stessa esattamente come sono in questo preciso momento. Ma tutto dipendeva da come la pronunciavi. Dovevi metterti davanti allo specchio, posare la mano sul cuore e dire questa frase sentendo davvero quell'amore fluire dalla parte più profonda della tua esistenza verso il tuo stesso essere. Jung spiegava che la mente umana aveva passato decenni a essere programmata da sussurri velenosi. Non sei abbastanza. C'è qualcosa che non va in te. Devi cambiare prima di meritare l'amore. Queste convinzioni tossiche si erano ormai iscritte nelle stesse cellule. Sradicarle richiedeva che nuovi messaggi autentici e potenti, carichi di emozione genuina, venissero piantati con costanza nella mente. Un'altra intenzione potente che usava per la guarigione fisica era questa. Il mio corpo sa esattamente come guarire se stesso. Mi fido profondamente della saggezza del mio corpo. Ogni singola cellula lavora in perfetta armonia per offrirmi salute straordinaria. Mentre pronunciavi queste parole, posavi le mani direttamente sull'area che aveva bisogno di guarigione e inviavi consapevolmente un'onda d'amore a quelle cellule. Jung sottolineava che queste frasi dovevano essere calibrate con precisione sulla tua condizione specifica. Se avevi difficoltà digestive o problemi di stomaco, la tua frase doveva essere «Digerisco e accetto con facilità tutti gli eventi e le sfide della mia vita. La vita scorre attraverso di me con armonia senza sforzo». Se avevi affanno o problemi polmonari, la tua frase era «Accolgo la vita dentro di me pienamente e senza paura. Merito completamente di vivere la vita liberamente e con assoluta pienezza». Queste frasi dovevano sempre essere costruite al tempo presente, come se stessero accadendo proprio in questo preciso istante. Non dici «guarirò», dici «sto guarendo proprio adesso, in questo secondo». Perché l'inconscio obbedisce alle parole di certezza, non all'incertezza del futuro. Tutto il potere risiede nel reclamare pienamente la tua guarigione, qui, ora. Jung insegnava anche qualcosa in più, aggiungere gratitudine anticipata a queste intenzioni. Dopo aver pronunciato la tua intenzione, dovevi seguirla immediatamente con «E sono grata con tutto il cuore per questa guarigione straordinaria che sta accadendo nel mio corpo proprio adesso». Sentire gratitudine eleva istantaneamente la tua frequenza emotiva al suo picco e manda al corpo il segnale che questa guarigione è già una realtà vissuta. Carl Jung aveva progettato una pratica quotidiana che chiamava il cerchio di guarigione dell'interezza, capace di distillare ognuno di questi metodi profondi in un unico processo unificato. Praticato ogni giorno con devozione autentica per 20 minuti, era una formula che aveva generato quelli che le persone potevano solo descrivere come miracoli. Era bellissimo nella sua semplicità, ma praticato con disciplina amorevole, portava una precisione contro cui nessuna malattia poteva resistere. Il cerchio iniziava con 3 minuti di gratitudine verso il corpo. Ti sedevi in silenzio, chiudevi gli occhi ed entravi in una posizione di gratitudine per quel corpo che ti aveva servita così fedelmente. Il tuo cuore che batteva senza che tu glielo chiedessi mai. Il tuo respiro che entrava e usciva. La corrente calda del sangue che viaggiava costantemente nelle tue vene. Questi primi 3 minuti creavano l'esatta atmosfera emotiva necessaria per convincere il tuo corpo che la guarigione era sicura e benvenuta. Poi arrivavano 5 minuti di dialogo diretto con il corpo, posando le mani con genuina tenerezza sull'area dolente, entrando in una conversazione onesta con essa, chiedendo quale peso emotivo stesse portando, ascoltando con coraggio la risposta che emergeva da dentro e facendo al tuo corpo la promessa che avresti affrontato personalmente quell'emozione. I 5 minuti successivi erano dedicati a stare davanti allo specchio e pronunciare le tue frasi di intenzione, guardando nel profondo dei tuoi stessi occhi, senza mai lasciare che il tuo sguardo fuggisse, pronunciando quelle intenzioni al tuo stesso volto con assoluta convinzione. La quarta fase consisteva in 5 minuti di pratica attiva del perdono. Portavi alla mente ognuno che pesava su di te, prima di tutto te stessa. Per ognuno posavi la mano sul cuore e dicevi ad alta voce «Ti perdono completamente e ti libero. Ora rimuovo questo peso dal mio corpo». Anche se il sentimento autentico del perdono non era ancora arrivato, pronunciare quelle parole con costanza cominciava ad aprire quel passaggio bloccato. Giorno dopo giorno di ripetizione, le parole si trasformavano in sentimento genuino. Gli ultimi 2 minuti erano dedicati alla creazione mentale. Ti visualizzavi completamente guarita, eretta, luminosa, traboccante di energia vitale, sentendoti fare le cose che ami di più, coinvolgendo pienamente tutti i tuoi sensi. Jung sigillava sempre questo cerchio di guarigione dell'interezza con queste parole, pronunciate con calma e assoluta certezza. E così è. La mia guarigione è completa proprio adesso. Mi affido alla saggezza del mio corpo. Nel mio mondo tutto è esattamente come dovrebbe essere e tutto è sicuro. Poi aprivi gli occhi e attraversavi la tua giornata sapendo, con una pace profonda e radicata, che i semi di guarigione che avevi piantato stavano già mettendo radici. Carl Jung ci ha lasciato un'eredità che va oltre ogni misura. Quell'eredità è questa. Il tuo corpo non è il tuo nemico. Non è una macchina da costringere all'obbedienza. Non è un campo di battaglia da conquistare e controllare. È la tua compagna più fedele, quella che si è sforzata in ogni singolo secondo per tenerti viva, assorbendo in silenzio il tuo dolore senza lamentarsi. E ha aspettato con pazienza straordinaria solo che tu smettessi di criticarla e cominciassi ad avvolgerla nella compassione che ha sempre meritato. Ogni dolore nel tuo corpo, ogni malattia, ogni sintomo misterioso che la medicina non riesce a spiegare del tutto, niente di tutto questo è una punizione. Niente di tutto questo è un fallimento. Tutto questo è un invito. Un invito profondamente personale a conoscerti più profondamente, ad amarti più completamente, a diventare finalmente l'interezza che sei nata per portare. Sei stata in guerra con il tuo corpo abbastanza a lungo. Lo hai criticato, trascurato, spinto oltre i suoi limiti e gli hai chiesto di funzionare senza mai fermarti a chiedergli come stava. Oggi, proprio adesso, in questo preciso momento, tutto questo finisce. Oggi è il giorno in cui firmi un nuovo patto con il tuo corpo. Non una promessa condizionata, non ti amerò quando sarai sistemato, ma un patto incondizionato e incrollabile. Sono qui, ti vedo. Sono grata per te e non vado da nessuna parte. Posa ora la mano destra dolcemente sul cuore. Senti quel ritmo costante e instancabile premere contro il palmo, quel battito che non ti ha mai abbandonata, nemmeno nei tuoi momenti più bui, nemmeno nelle tue stagioni più spezzate. E sussurragli ad alta voce se riesci: grazie per non aver mai rinunciato a me. Ti amo e insieme guariremo. Perché, come Jung comprese con una profondità che ancora oggi riecheggia attraverso il tempo, il momento in cui inizia la guarigione vera e duratura non è in una stanza d'ospedale, non è in una prescrizione, non è da qualche parte nel futuro, in attesa che le condizioni siano perfette. È qui, è adesso. È il momento in cui smetti di fuggire dal tuo stesso corpo e finalmente torni dolcemente a casa e lasci donna. Il tuo corpo ti sta ascoltando proprio adesso, mentre stai per scrivere. Cosa vuoi dirgli? Pensiero del giorno. Il tuo corpo non ti ha mai mentito. Ogni dolore, ogni tensione, ogni notte insonne non è mai stato un malfunzionamento. Era un messaggio. L'unica domanda era se fossi pronta ad ascoltarlo. Jung credeva che nel momento in cui smetti di trattare il tuo corpo come qualcosa da aggiustare e cominci a trattarlo come qualcuno da ascoltare, tutto cambia. Non gradualmente, non eventualmente, immediatamente. Perché il corpo non funziona secondo il tuo calendario. Funziona secondo la verità. E la verità, nel momento in cui viene finalmente riconosciuta, comincia a muoversi. Allora oggi, prima di cercare qualunque cosa fuori da te stessa, prima del prossimo appuntamento, della prossima diagnosi, del prossimo tentativo di mettere a tacere ciò che il tuo corpo sta dicendo, prova qualcosa di radicale. Posa la mano sulla parte di te che fa male e chiedile semplicemente: cosa hai cercato di dirmi? Poi resta abbastanza ferma da ascoltare la risposta. La guarigione non comincia in una clinica, comincia in quel silenzio. Comincia nel momento in cui decidi che il tuo corpo merita la stessa compassione che hai offerto per tutta la vita a chiunque altro. Non sei rotta, sei semplicemente inascoltata ed è qualcosa che solo tu puoi cambiare. Hai mai notato che più corri disperatamente dietro a qualcosa, più quella cosa sembra allontanarsi? È come cercare di trattenere l'acqua nelle mani, più stringi, più scivola via. Ma hai anche notato che i momenti più belli della tua vita, le opportunità più inaspettate, le persone più giuste, quasi sempre sono arrivate quando qualcosa dentro di te si era finalmente quietato. Tra pochi minuti scoprirai.
1: Posa la mano sulla parte di te che fa male e chiedigli semplicemente cosa hai cercato di dirmi. Poi resta abbastanza fermo ad ascoltare la risposta. La guarigione non comincia in una clinica, comincia in quel silenzio. Radiogramma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 13. Avete sentito anche oggi la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Poi vi ho fatto ascoltare Parla così con te stesso e guarirai, Carl Jung. Metto tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e come di consueto poi riaggiorno di settimana in settimana. Tanta roba anche oggi, vero? Un po' articolato, però insomma con un po' di calma, sì, ci vuole un po' di calma per queste cose qua. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672, sms e whatsapp in diretta. Mi raccomando, scrivetemi quello che vi passa per la testa, dubbi, perplessità, quello che vi fa piacere, poi lo condividiamo assieme. 049-700-700, 049-700-838 invece per le telefonate. Più tardi avremo anche la carissima Marina Barzon, delegata OIPA, per cui anche oggi abbiamo tante cose da raccontarci. E diamo un'occhiata come di consueto al meteo. Sapete che mi piace condividere con voi questo appuntamento fisso. Settimana diciamo decisamente molto più gradevole riguardo per quel che riguarda le temperature, clima e quant'altro. Qua mi dà qualche piovasco anche questa settimana, qua me lo darebbe alla volta di domani. Direi che poi sì, tutta la settimana relativo bel tempo, c'è un sole pieno, temperature dai 19, 20, 22 le minime, 35, 37 gradi le massime. Vediamo un po' i venti, così da addirittura 10, 14 km orari, per cui tutto sommato staremo anche bene perché sarà relativamente ventilato, vero? Altre cose non ne vedo, per cui insomma la prossima settimana alla cosiddetta insegna del bel tempo. Vediamo poi le iniziative della radio. Cinegamma 5 presenta l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Qua c'è martedì 28 luglio alle 21.30 in sede radio. Primavera del 68, nell'anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno, un genio visionario, decide di costruire un'isola al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama Stato indipendente, un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto. Non ci sono regole, l'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di fronte di ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale, in quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine, perché un'utopia che diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili al di là di ogni immaginazione. Bello, bello, curioso, bravi, bravi per gli organizzatori. Cinegamma 5, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, martedì 28 luglio ore 21.30 qui in sede radio. E a Ferragosto lassù nel regno, ricordatevi che potete arrivare, anzi vi aspettiamo un po' prima, così si mangiucchia qualcosa assieme e quindi c'è anche l'opportunità di questa bella opportunità nella stessa serata. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobby a 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10.15 al parcheggio in via Casara numero 3 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobby a Chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988, 329 0038 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e mente vuota, vi aspettiamo in quota. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguarderanno grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicati, stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, oppure meglio chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 715 9717. Ripeto, turinfabio 347 715 9717. Energia sospende per questo mese il prossimo gli incontri qui in radio. Potete contattarli presso la loro sede, e se comunque poi riprendono ad settembre. Però non perdete tempo, contattateli direttamente, che c'è sempre tutto da guadagnare. Chi ha tempo non aspetti tempo, dicevano i nostri nonni, vero? E poi ancora le vibrazioni del sapere. Queste organizza viaggi delle esperienziali 2026 dal 22 al 29 agosto, piramidi bosniache, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Sentite Valentino al 349 778 0167, posti limitati. E poi, e quindi, ah sì, eccolo qua, www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Comunque vi ripeto il numero di Valentino: 349 778 0167. Poi ancora sì, ciaobei.org, andate a vedere sul sito ciaobei.org. E poi anche quest'anno il comune di Campodarsico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsico. E poi, oppure c'è Comune di Campodarsico per informazioni, ufficio ambiente 049 929 9845. Non conoscevo questa iniziativa, comunque bravi. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 alla Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri di mettersi nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Ripeto, 01 59 80 90 288. Non vi costa niente, però è molto importante per la radio. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Ricordiamo sempre poi che di continuare a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsico, l'IBA, è meglio che lo cercate sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Va bene, ci siamo meritati la prima pausa consueta. Il nostro Luciano Pavarotti, via.

0: Ci prendiamo anche gli applausi. Nulla più senso se si vive solo per sé, dice Luciano Pavarotti, e insomma mi sembra che sia una bella bella frase. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 25 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto. Qualche altro minuto, mentre abbiamo appunto salutato, e come vi ho preavvisato è arrivata già la nostra carissima Marina Barzon di OIPA, però intanto qualche altro minuto e chiudiamo con la frase del giorno, l'angolo filosofico. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. E poi la seconda frase che mi piace ripetere ogni volta: nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana, diceva Albert Einstein. Vediamo poi che cosa mi avete già mandato voi da casa. Marco da Marghera chiede un passaggio, poi dopo lo leggiamo con un po' più di calma. Poi ancora, buongiorno Massimo, un consueto saluto a tutti da Marica e genitori. Per oggi ti giro una frase che fa pensare. La superbia è uno specchio sporco, ti mostra solo la corona, mai le crepe, guardarsi dentro e è pulirlo. Mamma mia Marica, anche oggi bellissima bellissima frase. Poi ancora puoi ripetere il titolo dell'audio e lo ripetiamo dopo con calma, prima chiudiamo questo angolino qua. Vediamo oggi che cosa ho da proporvi. Per raggiungere grandi obiettivi festeggia ogni piccolo successo, e quindi mi sembra che sia molto molto simpatico. Credi in te, hai più talento e coraggio di quanto immagini. Però poi volevo chiudere con questo: l'arte di essere saggi è l'arte di capire a cosa si può passare sopra. Mamma mia, tanta roba anche oggi, vero?
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni, forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, vi dicevo, oggi come di consueto abbiamo l'appuntamento fisso con l'OIPA, la nostra carissima Marina Barzon. Aspetta che vediamo, ospite 1, eccolo qua. Grazie Marina anche per oggi di averci così.
2: Grazie a te intanto che ci ospiti ogni ultimo sabato del mese.
0: Grazie, come di consueto abbiamo un'oretta abbondante, ci prendiamo quello che vogliamo, so che hai anche un ospite. Abbiamo un sacco di cose. Prima volevo introdurre due parole io, poi ti rilancio, come si suol dire, la palla, e poi gestisci un po' tu come hai piacere. Oramai sei diventata bravissima, quindi siamo tranquilli, diciamo. Aspetta che mi sto perdendo, eccolo qua. Ah sì, due parole appunto per ricordare OIPA e organizzazione internazionale protezione animali, esatto, e a livello appunto nazionale e internazionale, e tu ti occupi, diciamo così, essendo della zona della, chiamiamola, sezione di Padova,
2: della sezione di Padova e provincia, sì,
0: perfetto,
2: 101 comuni per precisione.
0: Rimando un po' al sito, perché avete un bel sito, bello articolato, completo, per cui lo ricordo.
2: Alla pagina Facebook anche.
0: Anche alla pagina Facebook, bravissima, per cui chi ha piacere naturalmente di approfondire tutte le varie sezioni eccetera, vedo che siete molto bravi a tenere tutto quanto bello, diciamo, aggiornato e spiegare un po' di cosa vi occupate e cose di questo tipo. E oggi il tema che ci avevi preparato per oggi è dialoghi, animali e libri, per cui insomma parleremo di quel che riguarda un po' il mondo dell'editoria e su quel che, specificatamente se vogliamo, sul tema degli animali.
2: Degli animali, esatto, sì. Sì. Tra l'altro ho scelto proprio solo autori italiani.
0: Ah, benissimo, quindi in questa cosa qua dopo ci fa piacere e ci spiegherai tutto quanto meglio. Va bene, e direi che sì, per quel che potevamo anche dire il sito e tutte queste cose, e sì, tralasciamo un po' le parentesi del periodo un po' poco felice un po' per gli animali, purtroppo mi dispiace dirlo, ma è giusto ricordarlo, è sempre un po' un periodo un po' delicato, vero? Caldo, e poi anche il problema dell'abbandono,
2: l'abbandono è sempre 365 giorni all'anno, assolutamente. In questo periodo molto di più, purtroppo, sì, perché la gente, le ferie, le vacanze e l'animale diventa un peso.
0: Diventa un
2: però
0: peso.
2: Però in fondo anche gli anziani lo sono certe volte, che vengono.
0: Figuriamoci
2: con gli animali.
0: Esatto.
2: Sì,
0: e qui non c'è molto da aggiungere, nel senso che ognuno farà, tra virgolette, adesso mi dispiace dirlo, non voglio essere troppo pesante, ma farà un po' i conti con la sua coscienza, come possiamo.
2: Sì, sì, vero, se ce l'hanno, se la trovano, se c'è, se il famoso
0: perché le opportunità
2: karma.
0: Le opportunità per risolvere le cose ci sono sempre, uno insomma ad un certo punto deve fare anche un po' i conti con le scelte che ha fatto in precedenza, insomma quelle che possono sembrare, come dire, le soluzioni più semplici in primo acchito, in qualche modo vabbè, dopo sì.
2: È che purtroppo l'animale viene spesso viene visto come un oggetto. E poi quando inizia a non funzionare più, a dar fastidio, si
0: non
2: butta.
0: Possiamo metterlo in cantina o in soffitta,
2: e allora lo buttiamo.
0: E proviamo noi, per quel che ci può mai essere possibile, insomma, ricordare che non è una cosa da farsi, manco a dirlo, insomma, sembrerebbe un po' come dire, sì, ricordare queste cose qua mi fa un po' specie.
2: Soprattutto
0: però, insomma,
2: nel 2026, cioè veramente è allucinante ormai.
0: A star qua a parlare di queste cose. Sì. Comunque, non so, non volevo aprire un po' questo capitolo. Ho visto anche su internet che mi sembra in Emilia Romagna ci sono delle scuole delle elementari che vanno a fare le gite nelle macellerie, roba del genere, insomma.
2: Questa l'avevo persa, per fortuna.
0: Ho paura che sì, magari, come si suol dire, un passo avanti e tre indietro per certe cose. Esatto, sì. Per certe cose. Comunque dai, sì, no, a volte a volte, insomma, spesso mi scoraggiano un po' queste cose, perché uno dice vabbè, ci sono tante brutte cose nel mondo e ti vai un po' per questo, però insomma
2: sì, è sempre il solito discorso, ti occupi di animali con tutto quello che c'è. Però se non
0: è tutto collegato,
2: è tutto collegato, e dobbiamo iniziare a pensare che siamo un tutt'uno, come
0: io
2: diciamo
0: ci tengo
2: sempre,
0: vero Marina, a ripeterlo sta cosa qua. Non è che siano compartimenti stagni,
2: no,
0: cose. Adesso uno sì, per carità, potrà essere banale queste cose, ma insomma ti vai a preoccupare, però in qualche modo è un po' tutto collegato, perché
2: assolutamente sì.
0: E mi dispiace dirlo, però è così, cioè chi non vuol bene agli animali fa fatica a voler bene anche le persone. Adesso io non voglio mettere in qualche modo la cattiva fede, cioè, o per carità, facciamo finta, non lo so, però io ci credo a questa cosa qua, magari non lo so. Mi viene anche da pensare che ognuno ha un suo percorso, vero? Mi viene...
2: Anche questo è vero,
0: per cui
2: sì,
0: ognuno avrà i suoi passi.
2: Però
0: avrà
2: bisognerebbe iniziare, sono le istituzioni, la famiglia,
0: certo,
2: che dovrebbero iniziare proprio con i bambini, perché sai, una persona di 80 anni che ha un vissuto, non dico che riesco a giustificarlo, però posso comprendere, ma una persona di 30 anni, di 40 anni, che si prende il gattino o il cagnolino per i bambini per tenerlo 3-4 mesi e poi a un certo
0: si
2: punto
0: accorge.
2: No, lì non è giustificabile assolutamente. No.
0: Per carità, uno può commettere errori, però voglio sperare che magari, non lo so, in un secondo momento impari dai propri errori. Adesso non voglio farla
2: non
0: troppo.
2: Non lo so, io non la vedo la buona fede, non lo vedo, anche perché comunque che messaggio puoi dare ai bambini?
0: Certo.
2: Cioè che hai tenuto l'animaletto, il giocattolino fino a un po' e poi che messaggio dai ai tuoi figli?
0: Io adesso non voglio insistere
2: però,
0: su questa cosa,
2: guarda,
0: esatto,
2: vero? Adesso,
0: essere
2: perché...
0: pesanti, perché io ho paura che poi alla lunga cominci con l'animale, con le cose, con gli animali, e poi vabbè dai. Ok, chiudiamo qui
2: questo argomento, sì.
0: Esatto. No, chiudiamolo, sì. Nel senso, sì, ci siamo capiti, esatto,
2: iniziamo a parlare di
0: magari
2: animali,
0: ogni
2: libri.
0: Volta lo ricordiamo, però insomma non voler essere troppo, come
2: pesanti.
0: Dire, inquisitori, pesanti, eccetera eccetera, però in qualche modo tenerlo vivo, insomma,
2: buttare un piccolo seme.
0: Perfetto. ci siamo capiti, grazie Marina anche di questo aiuto. Io direi che vorrei già girare a te, così un po' vedi un po' tu come gestire.
2: Sì, allora io direi intanto di iniziare di spiegare perché abbiamo scelto in OIPA Dialoghi oggi di parlare di libri, perché i libri e gli animali in questo periodo, in questo contesto sociale, vengono ignorati. i libri non vengono letti ormai, chi è che legge un libro? Nessuno. E gli animali spesso anche loro vengono proprio ignorati,
0: a
2: scartati.
0: Maggior ragione, vero?
2: E perciò secondo me insieme potevano creare una bella trasmissione da spiegare
0: nel nostro piccolo,
2: sì, nel
0: certo.
2: nostro piccolo spiegare perché che i libri
0: tenere viva.
2: E sì, viviamo in un mondo, secondo me, che tutto deve essere veloce, immediato. I libri non lo sono, e neanche gli animali.
0: Certo.
2: E da lì è partita l'idea di parlare di libri e di animali e di autori italiani.
0: E ricordiamo che qui abbiamo anche una conduttrice, Laura Cavalli, che si occupa di fiabe per l'infanzia, ed è molto ricco anche il suo come dire, repertorio per quel che riguarda anche il rapporto con gli animali, che ci possono insegnare e le cose, insomma, teniamo, ricordiamo anche di questo, e salutiamo la nostra carissima Laura.
2: Allora, iniziamo con il primo libro,
0: certo.
2: Che è un libro